0: All'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio DJ.
6: Una nazione.
5: Una stagione.
6: Anche d'estate.
7: DJ Summer Night.
8: Summer Night.

0: puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ.
2: Una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: DJ Summer Night. Summer Night.

0: That was a David Bowie song.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Summer Night.

0: Summer Night.
1: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Summer Night, DJ di notte.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Radio DJ, una nazione,
8: una stagione,
7: anche DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chi amate Roma?
1: Chissà da quanti anni fa il pastore Alex da Verbania, suppongo. Buongiorno Alex.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ti sentiamo un po' distante. Salve. Alex, dove sei in questo istante?
2: Perché sono in alteggio adesso, sono in alteggio sopra Macugnaga.
1: Ma che bello, che meraviglia.
3: Tramonto, anzi alba, hai fatto l'alba?
2: Alba, siamo all'alba e sto radunando le vacche con i vitellini piccoli, con gli uovi nati, perché da domani si inizia ad abbassare le bestie e si inizia la propria vera transumanza.
3: Io domani?
1: Domani, quindi domani proprio?
2: Da domani inizio a passarle all'alto e basso.
3: All'alto
2: e poi dopo circa una settimana inizio a prendere la strada della pianura, perché noi non abbiamo una cascina, ma appunto transumiamo tutto l'inverno, siamo rimasti tra gli ultimi veri e propri pastori transumanti.
1: Vero, verissimo.
2: In alteggio siamo sopra Macugnaga e passiamo l'inverno nella pianura del Novarese, affittiamo i pascoli dei contadini dopo che segano l'ultimo taglio e pascoliamo sempre, siamo con la roulotte e seguiamo la mandria.
1: Alex, da quanto fai il pastore?
2: Io ho iniziato che avevo 13 anni, che dovevo fare i 14, andare in alteggio, perché la mia famiglia non aveva né animali né terreno. A me mi piaceva e ho iniziato a fare il pastore con l'estate lì. Dopo appunto mi è piaciuto tanto, un po' durante la scuola ho iniziato a prendere un po' di animali, l'estate facevo sempre l'estate in alpeggio e poi da quando sono diventato maggiorenne ho iniziato a partire e non mi sono più fermato.
3: Ma sto capendo bene, tu quindi stai via di casa da mesi?
2: Sì, noi partiamo, cioè sempre, io pascolo vicino a casa circa un mese e mezzo all'anno, ma vicino a casa.
1: Vicino.
2: Dopo il resto l'estate appunto siamo su in alpeggio per tre mesi. E poi andiamo verso la pianura. Quindi,
1: Alex,
3: una vita in roulotte,
1: abbiamo capito bene, tu è una roulotte, corretto?
2: Sì, una roulotte, un caravan, poi dipende, perché quelle sono fatte per i campeggi, fuori per i boschi si rompono.
1: Ma Alex, io ho conosciuto un tuo collega appunto che in alpeggio aveva una specie di baita senza acqua corrente e senza corrente, ovviamente era solamente un pannello solare, quindi ricaricava solamente la radio ma con la manovella.
3: I veri rifugi così sono.
2: Noi abbiamo recuperato un alteggio che era appunto abbandonato da circa 20 anni e baite non ce n'erano, quindi noi abbiamo comprato una yurta, quelle fatte arrivare dalla Mongolia, quelle proprio le guerre.
1: Certo.
2: L'ho fatta portare su il primo anno con l'elicottero, poi ho costruito un ricovero di sasso, cosa per nasconderla durante l'inverno quando è smontata, e il primo giorno che arriva l'alto mi metto, monto tutta la tenda. E poi quando è l'autunno, adesso
3: smonti.
2: Come abbasso le bestie, mi rimetto, la smonto tutta e sta su anche la famiglia, perché c'ho anche tre figli.

0: Diego, non
1: Ah,
0: lo so
1: tre
0: che l'ora è
1: figlie,
0: prodotta,
1: ammazza.
0: l'acqua è al fiume.
1: Into the Wild, ragazzi.
2: No, cioè, scusa, il vero lavoro a contatto,
1: Alex,
2: con la natura.
1: Ma la domanda è: lo fai chiaramente non per soldi, non credo che una cosa così si faccia, ma veramente perché ami quello che fai?
0: Sì, infatti, io ti dico, io sono il primo contro gli allevamenti intensivi. Noi vendiamo carne, però io sono il primo contro gli allevamenti intensivi. Cioè, questo lo fai soprattutto perché ti piace, soprattutto anche per il rispetto per gli animali. Dopo è normale che devi avere, cioè, devi averci un guadagno,
1: certo,
0: alla fine,
1: certo.
0: Devi vendere qualcosa per guadagnare, però non lo fai sicuramente per diventare ricco. Cioè, lo fai perché d'altronde devi tirarci fuori qualcosa.
1: Alex,
3: sì,
1: come
3: lo
1: si
3: sai perché ti servono?
1: Facciamo
3: soldi,
1: un po' di pubblicità.
3: No.
1: Hai un account Instagram, il
3: qualcosa.
1: Nome dell'azienda che possiamo.
0: No,
1: niente.
2: Tu sei uno vero. Tu sei uno vero. Io non so come sia arrivato il segnale di Radio DJ a te.
1: E soprattutto
2: punto.
1: Perché ascolta noi? Perché siamo veri anche noi.
3: Se dovesse accadere qualcosa in Italia, tutti da lui che sopravvive.
1: Dici, Alex.
0: La radio è il mio contatto con la civiltà, quindi la radio funziona sempre, anzi tengo sempre anche le pile di scorta perché io c'ho ancora la radiolina con lei.
2: Alex, con l'antenna.
1: Siamo al 19 settembre.
0: Sì,
1: Alex, al 19 settembre probabilmente abbiamo la telefonata più bella dell'anno di chiamate Roma 3131. Grazie veramente per averci contattati. Grazie Alex, in bocca al lupo.
0: Ciao
1: Alex.
0: Ciao.

0: il volo del mattino.
1: Mi disse una volta Silvano Agosti, che è stato il mio mentore per tanti anni e ancora lo è in qualche modo, mi disse: ricordati Fabio,
2: non parli così,
3: ricordati che tu sei molto più importante di Fabio Volo.
1: Esatto. E poi mi diceva: ricordati, non c'è niente di più rivoluzionario. Attenzione, questa è la domanda che faremo nella puntata di domani. Cosa
2: faceva,
1: c'è
2: anche
1: di...
2: Platone
1: la faceva, che... no, non c'è niente di più rivoluzionario che far bene il proprio lavoro, cioè far bene ciò che fai, qualsiasi cosa sia. Guarda, fai il minestrone, lo devi far bene. Fai l'impianto elettrico, lascia stare. C'è quello che c'è, quello lì di Bari che lo fa l'impianto.
2: Bastardo.
1: Stop bastard, la fazza tu qua. Ce l'hai il
4: l'elettricista barese.
2: Certo.
5: Vide qua lazzo. Mannaggia, che te muro te stranta, ci ha fatto su bastardo,
1: ci ha fatto
5: bastardo.
1: Voi avete notato questa cosa che accomuna? Accomuna una cosa che ho notato, sì, così, una cosa che accomuna l'elettricista, certo, che viene a casa, e il dentista. Certo. Cosa fa il dentista, l'elettricista? Appena mette mano al lavoro, ti dice che quello prima ti ha rovinato la bocca.
2: L'amministrazione precedente.
1: Esatto, oppure il governo dice l'amministra, il tesoretto della ministra. Quindi tu il dentista va, no, ma purtroppo qui ti ha fatto. E tu dici, figa, ma. Perché poi se tu chiedi ai tuoi amici di un medico specialista, cioè io non so, c'hai il problema lì, ho bisogno. No, devi andare dal mio, che è il più bravo di tutti. Sì, io dico, ma sono tutti i più bravi di tutti. Sì. Poi vai, da un altro e ti dicono: certo. No, ma quello là cosa ti ha dato? No, ma quello ti ha rovinato la bocca. Quello lo quadra. Comunque, qualsiasi cosa.
2: Non solo, non vogliono più metterci le mani.
1: Dico, no, io qua ormai.
2: Io faccio, ma non mi prendo la responsabilità.
1: No, esatto. Io lì non posso più fare. No, purtroppo, ormai... o togliamo tutte e rifacciamo da casa.
2: 100.000 euro.
1: E quindi, cari ascoltatori. Sì. Tant'è che, per esempio, a me non c'è niente che mi dà di più fastidio al mondo di quando uno fa male un lavoro, qualsiasi lavoro. Cioè, quando io vado in un posto e vedo uno che fa male un lavoro, io dico sempre: Madonna, ci vorrebbe quel mezzo dito in più. Fai bene quello che fai, non farlo, se no. Io sono stato tentato 2 settimane fa, lavoravo in un posto dove c'era una ragazza, brava ragazza, perché brava nel suo lavoro, intendo. Però. Atteggiamento sbagliatissimo, atteggiamento sbagliato, quelli proprio che non gli piace quello che fanno. Sì, e io mi sono detto: adesso vado e le dico: guarda, tu sei sicuramente una, cioè, brava, però non lo fare un lavoro se non ti piace. Non fare un lavoro se non ti piace.
2: Però a che titolo glielo puoi dire?
1: Allora, poi alla fine ho detto: mi faccio i fatti miei, come sempre. No, alla
2: poi
1: fine
2: risulti paternalista.
1: Esatto, però non lo fare un mestiere. Cioè, come disse una volta mio agente a una, le consiglio di cambiare mestiere.
2: A una chi?
1: A una che faceva male il suo lavoro.
2: E chi era?
1: Dice: signorina.
2: Esatto.
1: Fellini.
2: Eh sì.
1: Se non lo sai fare il regista, non lo fare. Invece lui fissato. Federico.
2: Mancava solo un pochino di impegno in più.
1: Quando andavo da Fazio, che c'era sempre, c'era Rubini, e magari ogni tanto saltava fuori il discorso di Fellini. E noi tutti: no, Fellini. E lui: no, perché sai, Federico. Sì, l'abbiamo capito che hai fatto i film con Fellini, l'abbiamo capito.
2: In inglese si dice name dropping.
1: Quando quelli che tu lo chiami così, no? No, perché sai, Cecchetto, tu, no, quando Claudio. Mi ha chiamato, dico, no,
2: siamo tutti figli di Claudio.
1: Tutti figli di Claudio. Sentiamo cosa dice Fellini.
6: Ah, ecco, l'altro giorno, dopo mesi che cercavamo uno che venisse a accomodare una pendola a casa mia, si è presentato un certo Aurilli, Sergio Aurilli, il quale ha tirato fuori da una valigetta un cacciavite e si è messo a lavorare lì per un'oretta buona. E questa pendola, che non suonava più da un anno e che altri tecnici con grande disinvoltura mi hanno detto: no, dottore, ma a butti, non serve a niente. Questo qui invece, lavorando, parlando, cioè, a un certo momento l'ho sentito che parlava da solo alla pendola, invitandola a fare la pendola. Alla fine, mentre io già stavo per andare via, proprio sull'ascensore, ho sentito don, l'aveva fatta di nuovo vivere. Ecco, ammiro chi fa bene il proprio mestiere, cioè questo qui non vuol fare altro che aggiustare le pendole. Ho molta stima per chi fa bene per chi fa bene il proprio mestiere senza vergognarsi di fare quel mestiere. Cosa detesto di più? Non so, l'approssimazione, le cose a orecchio, la cosa così detta tanto per dire. L'ignorante prepotente, ecco, il prepotente ignorante.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: Edoardo Vianello, eh?
1: È molto anni 60.
0: Sì, un granello di sabbia.
1: Sì, tutto il repertorio di Lumiero si rifà.
0: Si chiama Lumiero di nome di battesimo.
1: No, Lumiero è il, come si chiama, Matteo?
0: Sarebbe
1: tu
0: perfetto,
1: che hai
0: insomma
1: investigato.
2: Si chiama Luca.
1: Luca,
2: adesso te lo dico meglio.
1: È under investigation adesso.
0: Anche lui.
1: Sì,
2: Luca Benetta.
1: Luca
2: classe
1: Benetta.
2: 97.
0: Meglio Lumiero.
1: Meglio Lumiero.
0: No, nel senso come nome d'artista, voglio dire. No?
1: Esatto.
0: Cascasse il Duomo, se vi può interessare la canzone, così ve la potete sentire e risentire tutto il giorno. E dopo che uno l'ha sentita e risentita tutto il giorno, quando esce di casa, c'ha dentro una carica.
1: E beh, certo.
2: Sentito questa, forse ti può piacere.
3: Sì.

0: legato,
1: legata
0: a un granello di sabbia, perché è una canzone fetente da Sarabanda. Perché
2: sbagli il titolo.
0: Nico Fidenco, ma come si chiama? Legata a un granello di sabbia.
2: Però avete notato questo piccolo particolare, amici ascoltatori con qualche capello argentato? Negli anni 60 nelle canzoni e nei titoli grande protagonista la sabbia, no? Sapore di sale, legata a un granello di sabbia, ho scritto t'amo sulla sabbia.
0: Sì.
2: Sparita.
0: La sabbia si
2: sparì. Sai che fine ha fatto? Insabbiata.
0: Esattamente. Forse perché c'era tanto la sabbia? Perché forse, ma c'eri più tu di me, anzi io proprio non c'ero, gli italiani avevano
2: scoprivano le vacanze.
0: Scoperto il mare, le vacanze, le cose.
2: Certo, che prima era appena inaugurato l'autostrada del sole.
0: Esattamente.
2: E quindi quel viaggio che era infinito diventava più comodo.
0: Era un po' il paddle degli anni 60. Cioè l'avevano scoperto in quel momento.
2: È vero. Canzone recente che parla di sabbia. L'unica che mi viene in mente, caro Alex, è Kal Brenner. Sky and Sand, che non è però il genere Edoardo Vianello. No?
0: Beh, qualche...
2: La parola sand.
0: Sì, no, sabbia, non lo so, qualcosa, qualche tormentone estivo degli ultimi 5-10 anni di Takagi e Ketra non dice mai sabbia, no, non lo so, dobbiamo... È Under Investigation.
2: Under Investigation.
0: Adesso
2: anche
0: under
2: questo,
0: investigation.
2: Dai.
0: Certo.
2: La gara in cosa consiste? Nel trovare canzoni italiane che abbiano avuto successo negli ultimi 30 o 40 anni e che parlino di spiagge. Ce ne sono di canzoni, ma magari non sono famosissime oppure sono vecchissime. Cioè, con tutta l'amicizia e la simpatia per Ultimo, sabbia di Ultimo non è certo la sua canzone
0: poi
2: più
0: non
2: famosa.
0: È un, sì, non è un tormentone estivo.
2: Non è mai
0: non
2: stato
0: mi
2: un tormentone. C'era una canzone bella di Carmen Consoli che parlava della sabbia, ma non stiamo parlando di un successo eclatante. C'era Spiagge di Renato Zero, ma c'ha qualche anno.
0: Siamo canzone, a 45 anni, mortacci.
2: Sia la canzone che Renato.
0: Questo lo dici te, è perché sei un fetentone. Guardati allo specchio prima di parlare.
2: Come
0: di
2: si
0: Renato.
2: Come si chiamava quella di Alessandra Amoroso con i Bundabash?
0: Karaoke Guantanamera.
2: Però vedi, non c'è Spiagge.
0: Voglia di ballare.
2: Sì, spiaggia, quella lì.
0: Il reggae.
2: Dentro lo diceva, ma nel titolo non c'era. Fidatevi di un anziano, ragazzi.

0: To the Rhythm. Estate 2019. Caspita. Me lo ricorderò sempre perché mi avevano appena rovinato la schiena. Vabbè, no, no, ce n'è una che in effetti è un po' una via di mezzo, che è Vamos a la Playa.
1: Sì.
0: Non è esattamente in italiano, non c'è la spiaggia, la sabbia e tutto il resto, però insomma, e comunque c'ha 44 anni anche questa.
1: Sì, ha molti anni. 82, io ho fatto insomma fare una versione delicatissima di Vamos a la Playa.
0: Ma l'hai fatta fare da loro?
1: L'ho fatta fare proprio da Michael e Johnson, più Johnson di Michael, Righiera.
0: Te con la dentro faccio... i nostri nomi?
1: Guarda, bellissima, è una dedica proprio per noi.
0: Grazie.
1: Sì.
2: Vamos a fanculo, oh oh oh. Vamos a fanculo, oh oh.
0: Vabbè, non mi ricordare.
1: È molto
0: ci
1: bello.
0: Ci sono tante cose che il mio cervello ha rimosso.
1: Beh sì, sì, sì, giusto.
0: Però valeva la pena di ripescarla.
1: Giusto.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Per il nostro amico Walter abbiamo portato qui in studio il capitano del Monza, Matteo Pessina!
2: Matteo Pessina!
3: Grazie per esserti prestato a venire qui per fare questa cosa.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Come stai, Matteo? Tutto bene?
4: Molto bene, dai, molto bene.
3: Come arriva la convocazione per l'allenamento? Voi cosa avete? Una mail? Cioè, come vi danno gli orari? Li guardate prima di uscire dal campo, uscendo dal campo prima di andare a casa? O vi mandano le mail ogni giorno con domani allenamento, ore 9? Ore...
4: Allora, per quanto riguarda il ritiro, quello estivo, ti mandano la PEC.
3: Roba seria.
4: Poi, quindi... ovviamente, penso la guardino in due, sì. PEC. Io sono uno di quelli, però.
3: Tu la guardi? Piace. Ma sì, si vede che sei un ragazzo serio.
4: Ufficialmente
3: sì, sì, sì.
4: È quella la convocazione. Sì. Poi abbiamo i gruppi WhatsApp col team manager, con i direttori, in cui ti mandano il programma del ritiro estivo. Invece durante l'anno dipende molto dall'allenatore che hai,
3: sì.
4: Perché c'è chi non ti dice l'orario dell'allenamento fino alla sera prima.
3: Perché ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari, quelli che cambiano.
4: Ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari. Per esempio, quest'anno ci allenavamo sempre la mattina.
3: Ok.
4: Ti dà una routine, diciamo, più
3: regolare. Sì, sì, sì.
4: Quindi tu arrivi, fai colazione là, fai le tue cose, fai i video, fai le terapie. Poi c'è la parte di campo, c'è la parte di palestra. Fai il pranzo insieme, poi continui con l'allenamento se devi fare delle cose extra, però ti dà una routine, diciamo. C'è chi
3: invece dice
4: chi varia.
3: Non puoi prevedere la mia prossima mossa.
4: Esattamente.
3: Magari te lo metto di notte, magari te lo metto la mattina, magari al pomeriggio.
4: Esattamente. C'è chi lo fa così anche per tenerti un po'
3: sulle spine.
4: Immagino sulle spine, o comunque pronto a ogni evenienza.
3: Scusami, e i gruppi che dicevi su. Allora, tu sei uno dei pochi che legge la PEC, poi in quanto anche calciatore di riferimento all'interno dello spogliatoio, sul gruppo scrivi: "Oh raga, incominciamo".
2: Io volevo sapere esattamente se qualcuno fa il brillante.
3: Incominciamo il 15. Ma no, io la cosa che volevo chiederti è: i gruppi che avete ogni anno fate Monza 25-26, Monza 26-27, o tenete quello e levate quelli che vengono venduti?
4: Allora,
3: e aggiungete,
4: c'è una cosa
3: quelli...
4: bella a Monza, perché in ogni squadra, diciamo, c'è il gruppo ufficiale, quindi col team manager, magari il direttore, dove ci sono le comunicazioni ufficiali. Quindi arriva: domani ci alleniamo a quest'ora, Pessina deve andare a questo evento domani, deve presentarsi alle, e poi c'è il gruppo solo ragazzi.
3: Ah, quello dove parlate alle spalle.
4: No, non tanto alle spalle, però dove capitano anche sticker più divertenti, sai,
3: video, sì, dove si cazzeggia un po' di più.
4: E la cosa bella a Monza, perché in questo gruppo di ragazzi non lo cambiamo, cioè aumentano sempre. Cioè ci sono i ragazzi che erano a Monza 5 anni fa.
3: Ah, ci sono ancora quelli che sono stati venduti.
4: E quando li incontro mi dicono: non, to- non

0: Pinziato o pinnato sopra per essere sicuro di vedere le comunicazioni?
1: No, non ho nessuna conversazione pinnata.
0: Ah, ok.
1: Neanche
0: silenziata.
1: Neanche silenziata. Vedo il messaggio e leggo.
0: Quando scrivono. Volevo chiederti questa cosa. È la prima volta che vedi Walter?
1: Sì,
0: ti è mai capitato quando fai gol andando sotto la curva? Perché lui ha questa caratteristica, è sempre vestito così. Cioè tu lo vedi sempre. Se vedi uno con i capelli bianchi e la maglietta bianca sotto la curva, di solito stai dove c'è la C di curva?
2: Sì, no, di Brianza biancorossa.
0: Sotto che lettera? Sopra che lettera?
2: La C di solito.
0: Ok, di biancorossa. Sopra la C di Brianza e biancorossa. C'è sempre lui così.
1: Ma sai che ora che...
0: Adesso che te lo dico, quando andavi lì a puntarlo con le dita, stavi parlando a lui. Walter, tu vuoi dire qualcosa al tuo capitano?
2: No, sono molto felice che tu sia venuto. Grazie per le emozioni di quest'anno. E speriamo.
1: Lo so, tu sei un amante della Lega Pro, della Serie
0: C. Lui vi ha gufato tutto l'anno, esatto. Sperava retrocedeste, esatto. Perché lui vuole fare
2: tanto,
0: lui
2: però,
0: vuole fare la Serie C. Ha detto che lui piace andare
2: a vedere il Monza, è un po' indipendente dalla
1: serie.
2: Sei un
1: tifoso vero, giusto,
2: sì,
1: così.
2: Sì, sono fatto gli anni della D, due anni. Ed è più bello perché vai in zona, mangi fuori, è stupendo.
0: Cioè le trasferte sono più vicine, ti fai le mangiatine con gli amici.
2: Andare a Catanzaro, porca vacca.
0: È lunga.
2: Non ci vado, c'ho amici che vanno.
0: Qual è la trasferta più lunga che hai fatto?
2: Roma, credo.
0: Roma,
2: sì.
0: Ma l'anno della Serie A all'Olimpico. All'Olimpico.
2: Sì.
0: Bello. Vengono tanti in trasferta?
1: Sì, devo dire
0: che...
1: è una bella tifoseria a Monza. C'è il gruppo storico della curva che si muove parecchio. Poi è anche difficile oggi muoversi con i prezzi,
0: certo,
1: sia dei biglietti,
0: degli spostamenti,
1: aerei,
0: poi
1: organizzano magari pullman. Quindi c'è dietro tutta un'organizzazione, è difficile e siamo contenti ovviamente che ci possano seguire il più possibile, sapendo che comunque è un costo, quindi...
2: Certo.
1: Oltre alla passione ci mettono anche dei soldi e noi lo riconosciamo questo, cioè a me piace riconoscerlo e infatti comunque vada la partita, loro si divertono
2: e oggettivamente una gran bella cura,
0: cioè, in trasferta comunque li senti sempre, perché io per esempio vado a San Siro, ci sono delle partite in cui prendiamo gol dalla squadra ospite e ci sono delle tifoserie che le senti tantissime, delle altre che senti proprio tre persone fanno
2: super,
0: cioè si fanno sentire
1: fuori,
0: cioè quando fate gol comunque si sente,
1: si sentono.

0: Vic e Marisa.
1: Allora, stiamo per parlare di Charlie Clark, chi è un 34enne che ha un caffè a Birmingham e però, e questo diciamo interessante il giusto,
2: infatti
1: ciò che ci interessa moltissimo è che lui diventerà probabilmente milionario e non grazie alla vendita di tantissimi caffè, ma al ritrovamento di un ciondolo molto
3: preziosissimo. Allora, in pratica era morto suo cane, era molto triste, quindi è andato a passeggiare in campagna insieme ad un suo amico e avevano il metal detector, perché ognuno ha gli amici che si merita. Io non ho neanche un amico col metal detector.
1: Che poi che progetto è? Andiamo, chiami il tuo amico, dici senti, sono triste che mi è morto il cane, andiamo a fare due passi in campagna, ma porta comunque il metal detector, che non si sa mai.
3: Vabbè, perché così è un po' una piccola avventura,
1: forse,
3: no?
1: Ti distrae,
3: la ricerca di tesori, che poi non trovi mai niente.
1: No? Lascia fare. Invece che cosa mi ha trovato Charlie Clark?
3: A sorpresa ha trovato sottoterra, lui l'ha capito subito, perché dice che in pratica il metal detector, che io non ho mai neanche visto dal vivo, comunque si illumina di un certo colore quando il metallo è l'oro, quindi ha capito che era prezioso.
1: È certo che era oro. Quanto...
3: ed era sottoterra c'era una collana e un ciondolo d'oro a forma di cuore,
1: esatto,
3: impreziosito da dei simboli.
1: Allora, cioè già quello ti dovrebbe. Tra l'altro questa cosa succede nel 2019, com'è che ne abbiamo notizia solo adesso?
3: Perché la procedura ci sta,
1: procedura.
3: Allora, secondo il Treasure Act del 1996, che cosa succede in Inghilterra, che evidentemente è patria di tesori, ma chissà anche in Italia così, ma non so quale sia la legge a riguardo. Qualsiasi oggetto che viene dichiarato tesoro, cioè che tu ne comprendi l'importanza, diventa proprietà della corona, arraffato come
1: subito
3: i cigni del Tamigi.
1: E allora cosa, andate in giro col metal detector che tanto poi ve lo scippa la corona?
3: Viene conservato ovviamente al sicuro, in questo momento al British Museum.
1: No, certo.
3: Ovviamente il proprietario del pub di Birmingham, era di Birmingham,
1: sì,
3: lui l'ha fatto vedere a qualcuno, no? Non è che l'ha decretato lui il valore.
1: Allora,
3: no?
1: se fosse stato un braccialettino con una targhetta d'oro con scritto Vittorio e Cresima, diciamo,
3: non Cresima, una data, ricordo,
1: una data. Allora forse lì tutto sto sbattimento non te lo fai, ti tieni l'oro, lo fondi.
3: In questo caso era ricollegabile a Enrico VIII e alla sua prima moglie, che era Caterina d'Aragona. Si pensa che in occasione del matrimonio della loro figlia Maria,
1: del fidanzamento,
3: a quell'epoca fidanzamento era un matrimonio, non è che potessi sciogliere così, perché si era nel 1518.
1: Non era il primo fidanzatino che lei aveva trovato al mare, a Riccione.
3: No, anche perché era l'erede al trono di Francia.
1: Lascia fare, era un casino.
3: Quando dici quella parolina lì, va bene, ok, siete fidanzati, significa un po' di più. E quindi venivano fatti questi ciondoli commemorativi con tutti i simboli, e tutta la corte li portava, e si tratterebbe proprio di uno di questi, cioè insomma ha stabilito anche il British Museum. E la legge stabilisce che viene conservato ovviamente nei musei o nelle gallerie d'Inghilterra, viene conservato dalla corona, e le gallerie e i musei d'Inghilterra lo possono acquistare. Quindi in questo momento c'è una raccolta fondi.
1: Sì, perché chiaramente
3: per
1: essendo un oggetto di grandissimo valore storico, ovviamente i musei proprio se lo litigano per poterlo avere in esposizione. E c'è, perché diventerà ricco Clark? Probabilmente perché potrebbe beneficiare di circa 2 milioni di euro, perché stiamo parlando di 1.75 milioni di sterline, che è la parte che spetta a lui avendolo trovato.
3: Esatto, perché chi lo trova secondo il Treasure Act in pratica divide metà il cercatore e l'altra metà il proprietario del terreno, che vai a stare a vedere, sarà la corona.
1: Come

0: Pinocchio.
1: Bambini e bambine cresciuti nella menzogna, nell'omissione,
2: nell'inganno,
1: dei mondi che non hanno un verso. Ma se vi torna più comodo, avete fatto bene.
3: Ma sì.
1: La Luca dice: rapido elenco delle bugie dette a mio figlio di 5 anni. Adora le moto, ma quelle del nostro box è del vicino e non può toccarla.
3: Ok.
1: Le decorazioni di Natale le hanno messe gli elfi, non si possono toccare, se no perdono la magia. Il parco lo chiude il signore che sta affacciato alla finestra per controllare.
3: Ok, ok. E via.
1: Per andare in montagna bisogna prenotare la montagna perché a volte è chiusa. Un'altra
4: ciao,
1: famiglia.
4: Ciao Pinocchi. Beh, mia figlia, che ha ora 17 anni, ha scoperto soltanto qualche giorno fa che non era vero che al nonno avevano chiesto di fare la controfigura di Bud Spencer e che poi l'aveva anche fatta.
2: Dai,
4: baci.
3: Baci a te.
1: Ho un'otturazione d'argento al molare che si è trasformata nel dente del pirata. Più volte ai compleanni ho dovuto farla vedere.
2: Idolo.
5: Ciao Pinocchi, noi non diremo mai a nostra figlia che quando era piccolina facevamo a turno il palo davanti alla porta della cucina per poterci abbuffare di patatine. Ciao, da Chiasso.
2: Ingozzati di là.
1: Quell'altro palo.
3: Arriva.
1: Buonasera. Non ho mai detto ai miei tre figli maschi che mi sono rifatta le tette. Per le loro ragazze sono una miracolata della natura.
2: Bravo.
1: Ultimo.
6: Ciao, mia mamma invece faceva i buchi a qualsiasi tipo di formaggio per farmelo mangiare, perché io mangiavo solo il formaggio con i buchi, oh, cioè groviera. Però lei pure se c'era il pecorino romano, qualsiasi cosa, il provolone. Io a 3 anni mangiavo tutti i formaggi, basta che ci fossero i buchi. E un giorno l'ho beccata che col coltello faceva i buchi al formaggio.
1: Amore. Però io voglio dire, poi una non fa bene a mentire. Questa cosa mi piace solo con i buchi, ma se te li faccio te mangi qualunque cosa, sono forme di sopravvivenza. Non è che sono menzogne.
2: Che carina.
1: Più difficile capire perché Laura ha convinto il figlio fino all'anno scorso, purtroppo, perché poi aveva 7 anni, che la Lady Gaga fosse sua zia, che purtroppo non potevano mai vedere perché era sempre impegnata, però ogni volta che passava in TV la zia Gaga, oh, vieni, c'è la zia Gaga,
2: mitomane, mamma.
1: Ma perché? Mio figlio ha 3 anni, bacchetta magica in macchina, perché quando la punta verso il cancello dice la formula magica e si apre.
2: Oddio,
3: perché si
2: bello.
3: Apre o col soffio o con la bacchetta magica, il cancello.
2: Che bello.
1: E Chiara per anni ha fatto credere per tutti i compleanni alla nipote che la torta l'aveva fatta lei, ecco. E comprava delle torte importanti.
2: Bravissima.
3: Questo l'ho fatto anch'io. Per altri fini.

0: Radio DJ. One nation, one station. Movie time.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
6: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
5: Al Cavallino Matto!
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Sono le 7. DJ! Mercoledì 5 agosto, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al taglio delle accise di ben 17 centesimi sul diesel fino al prossimo 25 agosto, esclusa invece dal provvedimento la benzina. Dalla riunione deliberato ieri sera anche uno stanziamento di 100 milioni per i campi flegrei, i cui abitanti oggi riceveranno la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. Ed è ancora scontro fra Italia e Spagna, nonostante lo stesso Piantedosi abbia rassicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Il governo Sanchez chiede il ritiro della misura, mentre il commissario europeo Brummer spiega e precisa che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclava spagnola torna intanto l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà. È quanto afferma, come sempre molto poco diplomaticamente, Donald Trump, intervistato da Fox News. E per l'ennesima volta, come se il mondo non gliel'avesse già sentito ripetere, il presidente americano ha assicurato che l'Iran mai avrà un'arma nucleare. Intanto Axios, solitamente ben informato, riporta che in effetti Stati Uniti, Iran e Oman sono ormai prossimi a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto, tanto che un annuncio da parte di Washington potrebbe arrivare a breve. Passiamo ora al conflitto in Ucraina. Sale a 2 il numero di vittime degli attacchi russi della scorsa notte sulla regione di Kiev. 21 le persone rimaste ferite, colpiti magazzini e strutture logistiche. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città monitorate e l'ondata durerà probabilmente fino a Ferragosto. Siamo allo sport. Nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. L'azzurra conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani, superando il record di Tania Cagnotto dei 3 ori in un singolo europeo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
8: E oggi diventa quasi superfluo dire che la dominanza dell'anticiclone renderà anche questa giornata una giornata soleggiata e molto calda, con picchi vicini ai 40 gradi, specialmente al centro-nord. Nel pomeriggio però non sono esclusi i classici temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. È tutto, le previsioni de Il meteo.it ritornano questa sera.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Noi ci risentiamo alle 8.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: Hola DJ con Florencia.

0: Sarebbe bello fare una di quelle college radio, quelle americane, quelle proprio belle texane, belle, no? Del Tennessee, dove parlano tutti un po' così, hanno questi modi, no? From Nashville, Tennessee, alla Langley, e tutte queste robe qua. Però non è questo il momento, non è questo il momento, perché siamo a Milano in via Massena e vi devo dire una verità, ragazzi. Prima di dirvi di lanciare la sigla e partire con la DJ così, oggi siamo tutti un po' derelitti. Bisogna, quando le cose bisogna dirle, van dette, ok? Se l'ha da dire, se l'ha detto. Cioè, Enzino, che praticamente mi arriva in redazione oggi e che era con tutti gli occhi rossi, ho detto: Enzino, cioè, nel senso, adesso ognuno può fare quello che vuole della propria vita, a uso ricreativo va benissimo, l'importante è non cadere in certi giri, così. Arriva con questi occhi rossi, ho detto: ammazza, ci ha dato dentro Enzino stanotte. Invece, purtroppo, non ha dormito, perché c'era una specie di fumo da casa tua, no?
1: Un incendio dietro lì nel lago,
0: no? Certo, un smoke on the water praticamente. Cioè, di Purple, che ci hanno visto giusto quella volta. E quindi mi è arrivato qua che non ha dormito, poveretto, con tutto il fumo gli è entrato in casa dell'incendio. Tra l'altro sperando ovviamente niente di grave, no? Quindi insomma non è successo niente. Almeno ci auguriamo, chi
1: speriamo,
0: può dire. Speriamo. Occhi rossi, ho detto: vabbè, dai, Enzino ce lo teniamo così per un po'. Poi arriva Agnese che c'ha il patch per coprirsi il brufolo che gli è venuto in faccia. Due occhiaie da campionato. Io che sono arrivata che ieri, oltre ad aver corso con un caldo del demonio, quindi sono disfatta ancora da ieri, ho spostato degli scatoloni e si vede che ho preso male una scatola e c'ho tipo una fascia muscolare della schiena che mi fa male porco. Quindi oggi Villarzilla praticamente. Vabbè, dovremmo chiamare o la DJ Villarzilla Edition questa mattina. Speriamo che vada un pochino meglio, dai, speriamo di sì. Anche perché siamo già mercoledì? Ah, comunque, dai, vola il tempo. 5 agosto? Buenos días.
2: Una mañana espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota, Florencia.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno dalla sottoscritta, da Florencia insieme ad Enzino Fargetta in regia che avete appena sentito e c'è anche la nostra Agnese Vanucci in redazione. Buongiorno Agnes.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Come stai? A parte io che t'ho dipinto.
2: Mi hai descritto
1: in una
2: esatto. Veramente sembra un cencio abbandonato.
1: Beh, ti senti di smentire questa versione?
2: Al momento no, poi vediamo tra due ore.
1: Poi esatto, vediamo come evolve la situazione, anche perché per fortuna abbiamo ben due ore e mezza da passare insieme fino alle 9.30, quindi aveva voglia. Ora dalle 9.30 diventi un'altra persona.
2: Era un cambio proprio.
1: Tra l'altro è bello perché stavamo parlando anche di, cioè anzi non è bello perché Enzino chiede, noi entriamo io e Agnese in studio e Enzino chiede, io non vedo a chi sta chiedendo, ma cosa hai fatto ieri sera, hai fatto serata? Io ho detto, vedi Enzino che mi chiede se ho fatto serata. No, ovviamente stavo chiedendo ad Agnese. Cioè, a me non si sogna neanche di chiedermi se sono uscita la sera, cioè ormai veramente la mia immagine di vita proprio di monaca, la monaca di Monza qua.
3: Ma
1: veramente,
3: perché ho sentito il filarino, mi ha già detto tu.
1: Sì, che alle 10 eravamo già belli che letto, devastati. No, ieri ho guardato un po' i tuffi, poi ne parliamo, perché comunque anche europei di nuoto che stanno dando belle soddisfazioni, non quanto la vita sregolata e dissoluta di Agnese, che invece ieri grande serata allo sfascio, vero?
2: No, adesso no, in no. realtà no.
1: Ah, neanche
2: no,
1: quindi
2: no, veramente non ho fatto grandi. Sì. E so che sembra,
1: no, esatto, quindi non c'è giustificazione per le
2: peggio.
1: Condizioni in cui ti presenti.
2: No, non so come giustificarmi. non ho niente a cui aggrapparmi.
1: Va bene, niente, io ho cercato di darti una possibilità di redenzione, invece
2: no,
1: a quanto pare
2: non
1: peggio,
2: me la sento.
1: Peggio di quanto potessimo immaginare. 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, naturalmente che sia gente sfasciata con una vita assurda che ha fatto delle cose incredibili stanotte, anzi che sta adesso tornando a casa o che ha deciso di fare after. Ma si farà ancora after in Italia da qualche parte?
2: Sì.
1: Tu ne sai qualcosa? Ah, ecco.

0: Ma buongiorno DJ, buongiorno Flo, buongiorno Agnese, buongiorno Menzina, buongiorno a tutti. Ma che bello cominciare con Nick Cave.
1: Mamma mia,
0: io ho 51 anni, per cui è proprio la mia adolescenza.
1: È la tua storia. Che bello.
0: Per strada nessuno, ma veramente nessuno. Vado al lavoro e gli ultimi due giorni. Niente, buona giornata, un bacio,
1: dai,
0: da Treviso,
1: che
0: ciao.
1: Bello, grazie Giorgiana, è bello cominciare così con della bella musica che ci riporta a dei ricordi felici, anche perché stavamo parlando appunto con Enzino, no? Nick Cayman, questa Each Time You Break My Heart che l'abbiamo appena sentita su DJ, è un personaggio che è stato un po' icona anche negli anni 80, quindi io diciamo lo conosco poco, lo frequento poco, non so chi è, però ecco, mi dicevi Enzino che lui era molto famoso anche come immagine più che ancora prima che come voce, no? Perché era il ragazzo immagine Levi's, è vero? Sì, sì, questo spot molto, molto conosciuto. E mi dicevi anche che era un protégé, a quanto pare un protégé di Madonna, risulta. Quindi vai a capire, no? Se è vero o no. Però potrebbe essere, considerato che, dicevo anche questo, voglio sempre spezzare una lancia a favore di Madonna, che viene sempre dipinta come una persona, non dico cattiva, però ecco, una persona un po' brusca, con dei modi un po' così, invece da quello che ho potuto leggere da interviste, da racconti, soprattutto negli anni Ottanta, quando cominciava a farsi conoscere, era una persona, ed è secondo me una persona estremamente generosa invece, che ha sempre supportato colleghi, artisti, ballerini, soprattutto della scena queer naturalmente statunitense, newyorkese, e secondo me è giusto anche premiare questo tipo di rete, no, che si era creata. Vediamo se c'è un altro messaggio sempre su Nick Cayman. Sì, vediamo, lo ascoltiamo subito.
2: Buongiorno ragazzi, hola.
1: Eccola, hola.
2: Sì, Nick Cayman è stato un sex symbol. Vedi. E tra l'altro era stato avviato da Madonna, ricordo ai tempi.
1: Vedi.
2: Perché anch'io sono della classe, non si dice, ma comunque sì, ed era un gran figo ragazzi. Con quei jeans addosso,
1: eccolo,
2: e poi con questa canzone consacrato figo all'ennesima potenza.
1: Sì, assolutamente sì. Poi come tutti, come la maggior parte devo dire dei sex symbol, perché magari io non c'ero nel periodo di Nick Cayman, però ero bambina quando magari c'era Ricky Martin come grande sex symbol, anche lui immagine così. Poi da adulta scopri che era un sex symbol per te e non poteva essere contraccambiato questo sentimento, mettiamolo in questi termini, però è anche giusto ricordarci, no? Di gente di cui avevamo anche il poster in camera, gente di cui guardavamo tutti i video. È bello, è bellissimo anche avere tutta questa sequela di ricordi. Ancora.
3: Hola Florencia.
1: Hola.
3: Che ricordo, mi hai sbloccato veramente un ricordo. Avevo 14 anni.
1: Vedi?
3: E la domenica mattina compravo il Cioè per avere il poster di Nick Cayman.
1: Mamma, vedi?
3: Ciao Emanuela da Cilavegna.
1: Mamma, il poster di Cioè, ragazzi, che bello. E tu Enzino, perché no? A, sei maschio, B, sei troppo grande. Ma Cioè, per noi ragazze degli anni 90, fai, no? Fine 80-90, era un'istituzione, perché era questo giornale che, se non c'è ancora, fino a pochissimo tempo fa teneva botte, c'era ancora, quindi saluto se dovesse ancora essere in piedi la redazione di Cioè, ovviamente per motivi anagrafici non la frequento più, ed era proprio il giornalino di tutte le novità sulle band, gossip, sui tuoi beniamini, su chi ti piaceva ai tempi, no? E avevano ogni numero c'era il poster di qualche pop star, no? Quindi io mi ricordo che avevo del Cioè, in camera avevo il poster di Leonardo DiCaprio, ovviamente, perché era il periodo Titanic, poi c'era stato The Beach, insomma lui, Romeo e Giulietta, cioè era proprio il stato di grazia lui, e poi i poster dei Backstreet Boys, delle Spice Girls, insomma era un periodo molto molto molto florido. Ancora su Nick Cayman, basta, ma cosa, quanti messaggi sono?
4: Buongiorno,
1: siamo impazziti.
4: Forse mi sbaglierò, ma
1: sì.
4: Nick Cayman,
1: sì.
4: Io sono della classe del 74,
1: okay.
4: Flavio da Pescara,
1: sì.
4: Penso che lanciò in Italia l'inizio della pubblicità del famosi Levi's,
1: sì,
4: 501,
1: sì, lo dicevamo, bravo, sì sì,
4: di quel ragazzo che entrava in lavanderia e tutte le signore lo guardavano.
1: Perché sai che io non ho, cioè non ce l'ho presente, mi ricordo, ho dei flash che lui entrava e si toglieva i pantaloni per metterli in lavatrice, così Enzino lo spot.
5: Beh, io non è che lo guardavo.
1: No, ho capito, però ti ricorderai, santo cielo, capisco, è che non è una roba, ti rimane impressa solo se, no, scusami.
5: Ma sì, per quello che non mi rimane.
1: Non ti Manzino, persona, per fortuna, persona semplice, così come lo sentite lui è, insomma.
6: Hola DJ, anch'io adoravo Nick Cannon, pensa che avevo il registratore a bobine e lo mettevo davanti al televisore quando cantava lui, quando passava tipo ospite da qualche parte,
1: sì, sì.
6: Festival Barbie, piuttosto che, e facevo stare in assoluto silenzio tutta la famiglia per poter registrare.
1: Mamma.
6: Adoro, che ricordi, quanti poster, grazie.
1: Quanti poster, ma che bello, ma quanta nostalgia, ma che cosa bella, e così, ricordi sbloccati su Hola DJ.
7: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: Io lì con Biagio Antonacci, l'ultima canzone alle 7, quasi 24 minuti, mancano pochi secondi. Ora, tempo che ve l'ho detto, eccoci qua. 7 e 24 minuti qui su DJ, io volevo parlarvi di tante altre cose questa mattina, ma voi siete ancora incistati su Nick Cayman, ragazzi, cioè non ne possiamo uscire, mi sa, eh. Senti qua.
1: Hola DJ.
0: Ehi.
1: Che bello parlare di Nick Cayman. Figo, stratosferico, con quei jeans, con quello.

0: spot meraviglioso con la sua musichina meravigliosa.
1: Niente così, eh.
0: Che bello iniziare così la giornata, grazie.
1: Ma
0: Ciao,
1: vedi,
0: Giulia da
1: vedi.
0: Verona.
1: Mi fa molto ridere perché, cioè, comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici di Hola DJ sono proprio la mia gente. Quando si parla di Bonnie e non c'è niente da fare, si annulla completamente, sì. E così si passa anche delle ore a parlare di Bonnie. È bellissima cosa, cioè, nel senso, non è che una cosa mi dispiaccia. E tra l'altro volevo anche un punto di vista maschile che adesso recupero sulla questione Nick Heyman, no?
2: Buongiorno, Fernando dal Salento. Ma ciao, vogliamo parlare di noi maschi? Dovevamo competere contro uno di quelli per conquistare le adolescenti.
1: Certo.
2: Oggi penso le adolescenti di adesso hanno vita più facile. Ciao Fernando.
1: Tu dici che abbiano vita più facile adesso? Ma dove? Secondo me, guarda, è peggiorata ancora la situazione, perché vedi certi buonazzi che sono tra Instagram, poi adesso con i social, che è tutto, tre quarti della roba che vedi, diciamola, è finta, no? Però intanto tu vedi tutta una serie di corpi e di persone, uomini e donne, no? Ragazzi e ragazze, e tu dici, ma io non posso, non sembriamo neanche dello stesso pianeta, cioè non dello stesso campionato, quindi figurati, no? Quindi in realtà già ai tempi Fernando si sentiva un pochino messo alla prova da personaggi come Nick Heyman, però sai, lì erano divi, no? Della icone della televisione, della musica, così, ti sembrano lontani. Invece secondo me adesso con i social è molto peggio, perché ti sembra quasi che invece siano molto più vicini a te, e quindi si crea una sorta di non voglio dire competizione, però tu fai il riferimento, cioè per dirti io una volta, se tu avevi solamente sto cercando di fare un ragionamento con voi alle 7:25, cercate di seguirmi perché io non so dove sto andando. Allora quando avevamo solamente la televisione o il cinema, quindi dal punto di vista visuale, noi potevamo, ragazzine, donne, potevamo fare il confronto con, che ne so, mi viene a me Nicole Kidman, Kate Winslet, con le attrici hollywoodiane, con le cantanti, con le pop star, eccetera. E tu però lo capivi che erano talmente diverse da te perché fanno un altro mestiere, perché sono delle dive, così. Adesso invece ci sono molte sfumature nel mezzo, quindi ci sono tutto il mondo delle influencer, delle content creator, delle modelle, modelline di Instagram, eccetera. E tu improvvisamente è come se avessi molta più possibilità di fare paragoni tra te e il corpo delle altre donne, no? È la stessa cosa per gli uomini, secondo me. Quindi io adesso è più facile che mi paragoni a Kim Kardashian, quando noi abbiamo due vite completamente diverse, non si incontreranno mai, stili di vita completamente diversi, soldi diversi, eccetera. Però comunque, vedendola io nel mio telefono tutto il giorno, tutti i giorni, è come se si alimentasse di più il paragone. Non so cosa vi ho voluto dire con questa roba qua, però pensiamoci. Fernando, mi hai scatenato tutto un ragionamento, ma io chiuderei questo con la vera vincitrice, perché parlavamo del cioè, e c'è chi ci è finita veramente.
3: Beh ragazzi, adesso, come si dice a Roma, vi faccio rosicare a tutti.
1: Sì,
3: io su cioè ci sono finita.
1: Ma vedi,
3: e davo la mano a Renato Zero, perché era appena uscito il suo disco I figli della topa,
1: e
3: ha fatto un video con le sorcine.
1: Certo.
3: Abbiamo fatto un cerchio, sono andata a vedere il video, ci sono ancora, che do la manina a Renato Zero.
1: Ma che
3: e c'è la foto su cioè.
1: Ma vedi, questo è il nostro pubblico. Noi molto contenti di sapere che sei finita sul cioè, forse life goal. Spero adesso vado a vedere se cioè è ancora attivo, perché se c'è, forse vorrei finirci in copertina. Io, Enzino e Agnese, soprattutto Enzino, secondo me. Scusami Agnese, possiamo fare il poster di Enzino da attaccare in cameretta? Adesso ci pensiamo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Una perla, Diamonds di Rihanna, qui su DJ alle 7.30. Dicevamo, no, del fatto di doversi paragonare una volta con i divi, e adesso c'è molto, un ventaglio molto più ampio, giusto?
1: Ciao Florenza, no Florenza. Way, noi dobbiamo combattere contro Nick Cannon, gli adolescenti di oggi, contro quelli di Temptation Island, hanno la vita facilissima.
0: Beh, insomma,
1: ciao ragazzi, Massimo da Milano, e grazie perché io sto lavorando ancora, mega compagnia, ciao ciao.
0: Grazie a te Massimo, io non sono d'accordo, anzi, guarda, visto che hai citato Temptation Island, adesso ci prendiamo un attimino di pubblicità e poi ne parliamo, perché secondo me è interessante parlarne, dai, forse, vediamo, vabbè, a tra poco.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Bebe, sto lavorando fresco, Polly, facciamo presto. Bebe, sto lavorando.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
17: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo

0: sconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Hola DJ con Florencia.

0: l'avevamo citata, no? Ne abbiamo parlato finora, visto che parlavamo di Nick Cayman, che è stato poi lanciato dalla stessa Madonna. Era giusto poterla sentire e celebrare, visto che poi tra l'altro il suo disco si chiama Celebration 2, con Danceteria, qui alle 7:39 minuti su DJ. Hola DJ, buongiorno! Sono contenta che ci siamo un po' tirati su la pettorina, perché devo dire che le premesse non erano delle migliori. Oggi abbastanza derelitti un po' tutti. Enzino, che appunto ci aveva vicino in zona casa tutta sta fumara perché c'era un incendio in zona, e tra l'altro non sei l'unico, con la mia, che c'è anche Anna che era in zona tua, Enzino, senti.
1: Hola chicos, anch'io Villarzilla stamattina.
0: No, aspetta, non era lei, aspetta che ti faccio sentire, era Silvia, eccola.
2: Hola DJ, sì, è lei. Enzino, eccola. Madonna santa, io abito Lurago d'Erbe, stanotte alle 4,
0: vedi?
2: C'era l'aria totalmente satura di fumo.

0: stava malissimo, adesso per fortuna girate l'aria.
1: Boh, meno male, dai.
0: Facciamo le dita.
1: Quindi già Silvia e ce n'abbiamo una. Anna, che ho interrotto, scusami Anna, riprendi pure.
2: Hola chicos. Eccola. Anch'io Villarzilla stamattina.
1: Vedi,
2: Non so in che cacchio di posizione ho dormito stanotte. C'ho il collo tutto incriccato.
1: No, povera.
2: E per fare retromarcia e uscire dal cancello stamattina ho visto le stelle. Besitos a todos.
1: Un besito. Però comunque in spagnolo, comunque gentile. La gentilezza non la perdiamo anche se siamo incriccati. Insomma, oggi siamo messi un po'. Siamo tutti un po' così. E poi parlavamo anche del discorso di chi fa after ancora. Mi sa che qualcuno c'è, vero?
3: Buongiorno, cara Florenzia.
1: Hola.
3: Certo che si fa ancora after.
1: Vedi?
3: O meglio, i ragazzi lo fanno.
1: Ah, non tu.
3: Io sono in piedi dalle 5:15 quando, svegliandomi di soprassalto, ho visto che mio figlio non era ancora rientrato.
1: Eccoci. Quindi, evidentemente.
3: Ecco,
1: certo.
3: Ciao.
1: Sì. Allora, quindi sì, abbiamo capito che sicuramente si fa after, non sappiamo dove, non sappiamo come, non sappiamo perché, ma a quanto pare si fa ancora after in Italia, giusto Enzino?
4: Sì.
1: Chi può dirlo? Non lo so, noi non lo sappiamo.
4: Tra l'altro anche mia figlia è ritornata tardi, mi sa che era con lui.
1: Vedi, evidentemente sì, se alle 5 non era ancora tornata, allora mi sa che sono tutti allo stesso posto per fare after in tutta Italia. Vabbè, non stiamo a indagare ulteriormente. No, dicevamo invece prima della questione legata a Temptation Island, o meglio, c'era l'ascoltatore che diceva adesso i riferimenti culturali o quantomeno quello che si vede adesso nello spettacolo e che qui i ragazzi fanno paragone, riferimento, sono i concorrenti o i tentatori, eccetera, di Temptation Island. Secondo me è vero fino a un certo punto, nel senso che sicuramente molti di loro sono comunque dei bellissimi ragazzi, delle bellissime ragazze che dopo l'esperienza Temptation Island, avendo una visibilità così grande, visto che è un programma televisivo molto molto seguito, poi si lanciano delle carriere più o meno fortunate come appunto influencer, come modelli, eccetera eccetera. Ma c'è una cosa secondo me in particolare che quest'anno più di tutte è venuta fuori. Cercherò di non essere offensiva in quello che vi sto dicendo, mi spiego meglio. E gran parte delle puntate di Temptation Island le devono sottotitolare. Perché? Perché soprattutto in alcuni dialetti, perché molti ragazzi parlano dialetto o comunque hanno una parlata molto marcata, specie se sono di Napoli per esempio, perché giustamente ci sono città d'Italia, zone d'Italia, dove c'è molto più orgoglio per il dialetto, per la parlata, penso al siciliano, e sono espressioni che effettivamente se uno è del o comunque ha di altre zone d'Italia non capisce niente, perché molti sono molto stretti e quindi metà del programma è sottotitolato, ok? Ma anche se uno parlasse in bergamasco stretto, dico, no, è la stessa roba, uno non lo capisce. Però ci sono dei dialetti in particolare che sono fonte di grande orgoglio. Quest'anno in particolare, per chi non avesse visto Temptation Island, ve lo dico, c'è questo ragazzo Giovanni che è messinese, se non sbaglio, comunque siciliano, e lui in più occasioni ha proprio parlato in siciliano stretto, tanto che anche delle mie amiche siciliane dicevano, facevo fatica io a capire, immaginati tu che non conosci il nostro dialetto. È di Catania, grazie Agnese, era di Catania, e quindi è come se ci fosse in questo momento in Italia, nel nostro linguaggio, un grande ritorno del dialetto. E volevo capire intanto se siete d'accordo con quello che vi sto dicendo, perché io credo di sì, cioè credo che ci sia, io per prima, che fino a qualche anno fa cercavo di avere una parlata più neutra possibile, per quanto purtroppo vivere a Milano qui ti rende milanesissima al di fuori di qua, vabbè, ormai io per Verona sono la milanese, lasciamo perdere. È vero che utilizzo molto di più parole di dialetto veronese, dici, le butto dentro, no? Come espressioni del mio linguaggio, della mia terra, della mia zona. E la stessa cosa vedo che molti romani, napoletani, siciliani, ma anche friulani utilizzano molto di più il dialetto rispetto a un tempo. E chissà perché questa cosa, ce lo stiamo domandando, e con tutti i rischi del caso, secondo me, mi sento di dirlo, è una ricchezza comunque. Non mi sembra una cosa negativa. Non lo so, ci pensiamo.

0: Bill Withers, tra l'altro l'aneddoto che è sempre quello, ma è sempre bellissimo pensare che una canzone resti indimenticabile grazie a una dimenticanza, no? Perché Bill Withers, quando andò a registrare questa canzone in studio, questa parte in quando lui fa "I know, I know, I know, I know" e va avanti così per qualche secondo, in realtà c'era un testo alternativo a questa cosa, ma siccome lui se l'era dimenticato, per non fermare, perché il tempo si registrava a nastro, andò avanti cantando costantemente "I know" fino a quando poi si ricordava il testo, ed era talmente, poi venne talmente bello che alla fine decisero di pubblicarlo così. Mi sembra una cosa incredibile,
1: insieme. Fuori onda.
0: Beh sì, è praticamente un fuori onda che poi è rimasto invece nella versione ufficiale, ed è secondo me un aneddoto che rende ancora più bella questa canzone. 7:47 minuti qui su DJ, stavo cercando di recuperare tutto quello che è il discorso relativo al dialetto, perché abbiamo l'esempio appunto di questo ragazzo Giovanni di Temptation Island, che pur parlando in un siciliano molto stretto in alcuni momenti, poi parlava anche in italiano per carità, però ecco, quando era molto arrabbiato, quando era molto triste, giustamente essendo la sua terra, parlava in siciliano stretto. Adesso è diventato un idolo locale, tant'è che quello l'avrete visto in queste immagini dove lui ha questa attività di vendita di ambulante, no? Quindi vende le brioche in questo carrettino molto tipico, e si dice che appunto ha fatto 10.000 euro in una sera di fatturato vendendo brioche. Ci sono folle di persone che lo acclamano, lui che deve muoversi col bodyguard, cioè questa cosa perché? Perché ha portato tanta sicilianità in un programma così mainstream come appunto quello di Temptation Island. E vediamo se riesco a recuperare subito qualche esempio di anche voi che parlate effettivamente e apprezzate il dialetto. Hola.
2: Hola.
0: Eccola.
2: Io sono piemontese, mm-hmm. E già si sente dalla cadenza.
0: Perfetto.
2: So il mio dialetto, lo parlo.
0: Sì.
2: Lo sto cercando di insegnare ai miei figli.
0: Ok.
2: Ma soprattutto Vedi. Mi viene spontaneo sgridarli in dialetto.
0: È certo.
2: Se mi fanno arrabbiare parte l'embolo e sembra che faccia più effetto.
0: Anche secondo me, sai, io ti dico, e poi io vendo tanti mix perché parlo un po' di veronese ma anche di spagnolo, variante argentina, quindi come se fosse, non ti dico un dialetto, ma ecco quasi, e quindi io quando sono triste, quando sono stanca, quando sono arrabbiata, quando sono molto felice, mi partono, una delle due mi parte il veronese oppure mi parte lo spagnolo argentino, e lo so, è una cosa, credo che molte cose dette in dialetto secondo me sono più espressive che dirle in italiano corrente. Sei d'accordo, Enzino?
1: Vengono
0: capite meglio, bravissimo. Se poi c'hai una ciabatta in mano, meglio ancora. No, scherzo.
3: Hola, Dalele di Bologna.
0: Eccolo.
3: Per me il dialetto è una cosa molto affascinante, mm-hmm. E quando la sento parlare, soprattutto a me ragazzi in giovane età,
0: sì.
3: Mi coinvolge sempre, mi prende e mi emoziona.
0: Vedi.
3: È una cosa molto bella, un po' perché ricorda i nonni, non so.
0: Sì, sarà anche per quello. Sarà anche per quello.
3: Buona giornata a tutti.
0: A te, buona giornata. Deve essere quello. Però leggevo anche di dati Istat e l'uso del dialetto in Italia si è ridotto, passando dal 32% dei parlanti fine anni 80 al neanche il 10% di questi anni. Quindi in realtà si è abbassato notevolmente. Però, e quindi solo il 13% leggevo lo usa nei rapporti con gli estranei, il grosso è il 30% magari con gli amici in alcuni contesti specifici, però c'è ancora in questo momento secondo me un ritorno.
4: Ci sono delle espressioni che non possono essere dette in italiano, mm-hmm. Ad esempio d'estate, io sono bresciana, quando sei tutto appiccicaticcio, c'è un'espressione
0: Che
4: molto in questi giorni a casa mia.
0: Vediamo.
4: Twitch taculencio.
0: Vedi.
4: Si rende tantissimo l'idea.
0: Twitch taculencio in Veneto è tacente, quando sei proprio appiccicoso che ti si attacca la roba addosso, capito? Quella roba lì. E non la puoi tradurre in altro modo, secondo me. Come anche il freskin in dialetto. Chi lo conosce lo sa, intraducibile.

0: Hola, io sono Bresciana, ma vivo a Verona da 6 anni.
1: Eccola.
0: E appena mi dicono: ah, ma tu sei di Verona,
1: sì,
0: dall'accento, subito io marco,
1: no,
0: tantissimo il mio accento bresciano. Ci metto dentro delle parole in dialetto bresciano o degli intercalare tipo pota.
1: Certo,
0: far capire,
1: subito, per far capire chi comanda.
0: Io vengo da Brescia e non da Verona.
1: Comunque non c'è niente di male essere veronesi, amica. Non è che qua mi vieni a dire a me che è meglio essere bresciani che veronesi, eh? Te lo ricordo. No, brava, ma capisco che intendi dire.
2: Il dialetto è importantissimo, non si deve né cancellare né dimenticare, si deve sempre parlare, anche a scuola.
1: Bravissimo.
2: Alessandro da Salemi, provincia di Trapani.
1: Guarda, non so se a scuola, perché dipende, cioè, penso, spero che imparino altre cose, no? E che a volte mancano anche lì, quindi secondo me, diciamo, nelle priorità forse è meglio imparare altre cose rispetto al dialetto, però sono d'accordo con te che è qualcosa che va conservato sicuramente.
3: Hola Florencia.
1: Hola.
3: Io sono da sempre dispiaciutissima di non conoscere il dialetto, in questo caso romagnolo, mi dispiace terribilmente. Se, è proprio una carenza, secondo me è una carenza che mi porterò dietro sempre.
1: Ma
3: ciao,
1: no,
3: a tutti, buona giornata.
1: Ma vedrai che ci sarà modo di recuperare.

0: Hola DJ, scatoloni, hola. Strappo, Nick Cayman, After, Madonna, Tacente, fino a qui tutto bene. Ciao ragazzi, ciao Flo, buona giornata
1: buona
0: da Giovanni,
1: giornata
0: da Venezia.
1: Ciao Giovanni, riassunto di questa ora gentilmente offerto da Giovanni, che fa capire questo, diciamo, la programmazione di contenuti anche qui, un po' freestyle evidentemente.
2: Io dico sempre, questo Giovanni qua col fornaio...
1: Sì, no, fornaio però lo deve dimostrare, giusto? Questo volevi dire Enzino? Perché io so dove vuoi andare a parare. Giovanni, fornaio qua, via Massena 2, 20-145 Milano. E con questo direi che diamo lo spazio alle news. Torniamo dopo con Hola DJ. Che interessante.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'8 e il 9 agosto a Terracina. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Radio DJ consiglia
10: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 8. DJ!
4: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Nuovo massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, nell'oblast di Kiev. I morti sono 15, una cinquantina invece le persone rimaste ferite. Colpiti anche e soprattutto edifici residenziali, uno degli attacchi più tragici, dicono, dalla capitale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, afferma Donald Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando ancora una volta l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Axios, intanto, sito solitamente ben informato, riporta che in effetti Stati Uniti, Iran e Oman sono ormai prossimi a un'intesa, tanto che un annuncio da parte di Washington conferma potrebbe arrivare tra oggi e domani. Di ieri sera invece il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto, esclusa invece dal provvedimento la benzina. Dalla riunione deliberato anche uno stanziamento di 100 milioni per i campi flegrei, cui abitanti oggi riceveranno la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora scontro fra Italia e Spagna, nonostante lo stesso Piantedosi abbia rassicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Secondo il ministero spagnolo, intanto 70.000 persone sono già rientrate in Marocco e nessuna di loro avrebbe oltrepassato i confini. Nell'exclave spagnola di Ceuta torna intanto l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale che ha colpito l'Italia, ma non solo, tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città monitorate e l'ondata durerà probabilmente fino a Ferragosto. Sport: Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. L'azzurra conquista la sua quarta vittoria agli europei di nuoto di Parigi nel trampolino da 3 metri ed entra nella storia dei tuffi italiani superando il record di Tania Cagnotto dei 3 ore in un singolo europeo.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo alle 9.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Hola DJ con Florencia.

0: fino all'ultima nota ancora, insino, ma io non posso parlare. Ma non è che con questa storia che da boomer mi sei diventato Gen Z, adesso vi siete equalizzati e mi state mettendo a tacere, insino, eh? Questa io me la leggo al dito, sai? No? Forse perché non è ancora entrato il caffè in circolo. Diciamo la verità, non è ancora entrato il caffè in circolo.
1: Poi tra l'altro il caffè lo faccio sempre io.
0: Tra l'altro, e tu pensa che eravamo qua, ve lo dico perché siccome dobbiamo, cioè in questa nave affondiamo tutti insieme, ok? Cioè Enzino non si deve ancora svegliare del tutto, ma d'altronde sono le 8:08 e quindi abbiate pietà perché comunque è la programmazione agostana. Agnese, non sparo sulla Croce Rossa e non la cito neanche, lasciamo perdere che è più di là che di qua. E la sottoscritta, appunto, ci stavamo facendo il caffettino mentre voi sentivate le news, così per darcela svegliare. Apro la bustina di zucchero e invece di versarla nel caffè la verso nel cestino. Bene. Direttamente. Sai quando fai queste le cose che a volte fai in automatico, non, mentre stai parlando fai altro, tu le fai così e poi ti ritrovi che hai fatto una cazzata e non te ne sei neanche reso conto. Benissimo, questo per darvi un po' il contesto del livello di lucidità di questa mattina di Hola DJ. Ma d'altronde noi attiriamo il pubblico che ci meritiamo e il pubblico si merita quello che riceve, capito? Quindi è tutto giusto, secondo me. Persone sveglie e completamente operative questa mattina, secondo me, gana mia. Secondo me neanche una. Ma anzi, se c'è qualcuno di veramente molto molto sveglio, preparato, lo sentiamo tra poco. Lo sentiamo, cioè una persona sola che è estremamente esperta e competente. Sai già dove voglio andare a parare, vero Enzino?
1: Certo.
0: Sì.
1: Ma non vedo l'ora.
0: Guarda, ma infatti tutta Italia, ormai abbiamo capito che è una trasmissione a suo uso e consumo. Ci arriviamo tra poco. Intanto 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per il vostro racconto del mattino. Tanti in viaggio, tanti in vacanza, tanti a casa anche con calma e chi è al lavoro. Tutti però a quanto pare uniti da un minimo comune denominatore, ovvero il rincoglionimento.

0: You're Beautiful, James Blunt alle 8:12 qui su DJ. Ma you're beautiful, you're smart, you're intelligent, you're gossip expert e soprattutto you're grande meteorologo, il nostro Enrico Il Bagnino. Buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno. Ormai quasi ex.
0: Quasi, bravissimo. Io non mi permetto, sai, perché comunque tu, avendo una tua professionalità, tanti anni di onorata carriera, non mi permetterei mai di dirti ah, ormai basta, non ce ne frega. Però ecco, io te lo devo, cioè te lo devo anche far sentire. Aspetta che recupero anche un messaggio. Guarda, senti qua, senti.
2: Della cronaca rosa, aspettiamo tutti della cronaca rosa. Hola DJ Alberto da Venezia.
0: Niente. Capito?
1: Io non ti frega più niente a nessuno
0: Enrico, niente. Cioè ormai non dicono neanche più Hola Flo, Hola DJ, dicono solo Enrico della cronaca rosa. Cioè tu ti rendi conto? Abbiamo un mostro si è creato qui, veramente.
1: Pazzesco. Sì, veramente. Anche a me chiedono ormai chiedono solo i gossip, perché quando chiedevano il tempo come si evolve.
0: Certo.
1: Non interessa più. Niente.
0: Adesso ti chiedono cosa fa Giulia De Lellis. Dov'è Chiara Ferragni?
1: Dov'è Belen? Dov'è la Mitch?
0: Dov'è la Mitch? Capito, è così Enrico. Senti,
1: comincerà per... anche a chiedermi della Ronchetti, per la verità.
0: Ma perché c'è questo gossip che aleggia.
1: Chissà se riesco oggi. Comunque intanto
0: vediamo.
1: Allora
0: dai, vai col meteo intanto, sì.
1: Che continua appunto a tenere banco questo anticiclone.
0: Ancora per non
1: con
0: saper quanto.
1: Di tempo, perché con questo tipo di tempo sempre uguale. Sole, caldo, afa, temporali pomeridiani su Alpi, Appennino. E aree di pianura adiacenti, tutto qua, ecco, non aspettiamoci condizioni diverse neanche oggi, anche se magari ecco, qualche foschia mattutina comincia a vedersi, come si era visto nel Trevigiano, potrebbe vedersi al mattino presto.
0: Quindi nebbia, ma un po' dappertutto in Italia, quindi dici?
1: No, beh, soprattutto su alcune zone della pianura padana, però comunque limitata proprio alle prime ore del mattino, e poi arriva il sole e si mangia tutto, figuriamoci.
0: La famosa, diciamo, la scighera milanese, un po' quella cosa lì, no?
1: Sì, non so cosa sia
0: Stavo infatti, quando te l'ho detto, ho detto non saprà niente. Ok, perfetto.
1: Comunque, la scighiera, ecco, è più bello. Comunque, come temperature siamo sempre su quei soliti livelli. Confermo però questo leggero calo che ci sarà verso venerdì, perché i temporali potrebbero allungarsi anche un po' più verso la pianura padana, proprio nella giornata di venerdì, quindi calerà un pochino la temperatura al nord, perlomeno insomma limitata solo al nord, ecco, centro-sud è difficile.
0: Ok, e chiaro, via. Tutto chiaro, e via. Giriamo pagina perché è durata anche troppo, ti posso dire. Perché cosa dobbiamo dirci? C'è caldo, continua a esserci caldo, capisci che lo immagino, insomma è noioso anche per te, ma eccoci veramente, ecco, il momento che tutta Italia aspetta. Enrico della Cronaca Rosa.
1: E sono qua per voi con Mirta Merlino, perché
0: fermi tutti!
1: Mirta Merlino, dopo essere, cioè non è che ci sia un gossip particolare, però dopo essere passata dalla Rai a Mediaset, no, aveva preso il posto di Barbara D'Urso. Adesso
0: Barbara D'Urso, aspetta Enrico, ti interrogo. Barbara D'Urso, che nel frattempo sembrerebbe nell'aria esserci che cosa come nuovo lavoro di Barbara D'Urso?
1: Sai che mi cogli impreparato.
0: La giuria di Ballando con le Stelle.
1: Giusto, vero,
0: ma lo
1: giusto,
0: so che lo sai.
1: Ma no, ma è il colmo, perché avevo anche qui un appunto su queste cose, qui su Ballando. Quindi è facile. Potrebbe prendere il posto effettivamente di Selvaggia Lucarelli.
0: Bravissimo. Che nel frattempo è andata dove? A fare cosa?
1: Selvaggia Lucarelli è andata su Rai 2, mi pare.
0: No, alla media? No, alla media? Medias?
1: È andata al
0: Mediaset, all'isola, bravissimo, all'isola dei famosi, è stata la conduttrice dell'isola, ha registrato nelle Filippine per un mese e mezzo, bravo.
1: Sempre a questo punto rimaniamo un secondo su Ballando, perché si vocifera della nuova signora Totti, che potrebbe essere tra i concorrenti, Noemi Bocchi,
0: quindi, certo, sarebbe un bel colpaccio della Milli Carlucci, se la prendessero.
1: Adesso però facciamo un passo indietro e torniamo a Mirta Merlino. Dove va?
0: Infatti, tutta Italia se lo domanda.
1: Non è che non va alla Rai, va a San Marino RTV.
0: Non è vero, sai che questo non lo sapevo io. Ma dai.
1: Farà un programma da ottobre su San Marino RTV. Attenzione, perché San Marino RTV ha intenzioni serie, perché addirittura sembra che voglia coinvolgere in alcuni programmi Simona Ventura, Roberto Giacobbo, Paolo Mieli. Che addirittura potrebbe coinvolgere, addirittura, attenzione, tenetevi fermi, Cristiano Malgioglio.
0: A San Marino TV.
1: Potrebbe andare a fare qualcosa a San Marino RTV. A questo punto io chiamo i dirigenti di San Marino RTV, sono qui a pochi chilometri.
0: Allora te lo stavo dicendo, Enrico. Scusami, adesso non possiamo approfittarne perché loro non sapevano di questo tuo nuovo risvolto.
1: Infatti,
0: se tu ora glielo comunichi, ti danno almeno, almeno uno spazio, un'ora di programmazione al giorno.
1: Parti.
0: Sei anche lì vicino. Secondo me, con un paio di buoni pasto, capito? E una pacca sulla spalla, il programma ce l'hai. Vero?
1: Guarda. Io sono pronto, se vogliono, sono pronto.
0: Adesso
1: tanto sanno come contattare.
0: Bravo.
3: Me lo vendi così, dai, Flo.
0: No, hai ragione, vale moltissimo Enrico adesso, scusami, io ero solo perché lo volevo spingere. Sai, d'altronde tutti noi dobbiamo fare dei momenti di stage non pagato, queste cose, dobbiamo fare la gavetta, quindi, però sì, lui arriva già da grande esperto. Giusto, hai ragione. Scusa Enrico, se ho dubitato.
1: No, ti perdono.
0: Grazie.
1: Perché adesso c'è una notizia su Belen.
0: Vai, negli ultimi secondi, perché erano 4 giorni che non ci parlavi di Belen, eravamo dispiaciuti.
1: No, ogni tanto torna. No, perché sta promuovendo sui social la borsa del brand di, attenzione, Gilda D'Ambrosio. E chi è Gilda D'Ambrosio? È l'attuale fiamma del suo ex.
0: Di Stefano De Martino, che ce l'avevi detto l'altro giorno. E io ti avevo detto, ricordi, vai a studiare e dimmi come si chiama il nome del brand, del marchio di Gilda Ambrosio. E neanche a sto giro lo sappiamo.
1: No, ma perché non voglio far pubblicità.
0: No, bravo.
1: Comunque,
0: giusto.
1: Insomma, non può essere casuale che si sia fatta vedere con questa borsa, perché cioè, è impossibile, non è che va in un negozio, compra una borsa, si fa la foto, quindi gliel'hanno data, e per cui
0: secondo te
1: in buoni rapporti con tutte e due.
0: È un simbolo di approvazione,
1: tant'è vero che, attenzione, perché si vocifera persino che potrebbe partecipare, non si sa in quale veste, al prossimo festival di Sanremo, appunto condotto dal suo ex marito.
0: Aspetta, ma Belen o Gilda?
1: Belen.
0: Ok. Ah, non si sa come, però, in che veste?
1: Non si sa, però c'è questa voce che potrebbe partecipare in qualche modo anche lei.
0: E questo sarà contenuto forse per domani, vediamo, insieme al gossip della Ronchetti, e neanche a sto giro riusciamo. Guarda, mi parte la canzone, mi spiace Enrico,
1: niente,
0: ci sentiamo domani.
1: Che Enzino sta sabotando.
0: Anche secondo me, sai, forse è quello.
3: È tardissimo.
1: Prima o poi ci sarà comunque.
0: Arriverà. Grazie Enrico.

0: piazza Mata.
1: Flo, ma tu ti riesci a immaginare quando tornerà il trio Medusa, il povero Enrico della cronaca rosa come verrà massacrato? Sì, sì. Nella pubblica piazza da quei tre.
2: Hai ragione, guarda, ma infatti mi stupisce quasi il messaggio che ha scritto Sara, che mi dice: ma perché Flo tratti male Enrico? Ma io lo sto trattando con i guanti, ragazzi, ma voi vi rendete conto? Ma quando tornerà a settembre e tornerà in onda a Chiamate Roma con il trio, ma lì verrà trattato male. Signor Devi Mudrun, lì sarà il problema, e noi qua, anzi, sai cosa, lo dobbiamo anche un po' contenere, perché Enrico sta vivendo questa febbre di questo entusiasmo iniziale dei primi tempi, di quando ti innamori di qualcosa, di un argomento, di una cosa, e vuoi parlarne per ore e ore e ore, no? Quindi noi dobbiamo un attimo cercare di contenerlo, sennò farebbe tre quarti d'ora solo a parlare di Gilda D'Ambrosio, che poi si chiama Gilda D'Ambrosio, però anzi, cioè, noi lo lasciamo parlare, ma è bellissimo, è una cosa stupenda, come direbbe Agnese, è gasato duro, insomma non bisogna mica tarparli le ali, no? Giusto, ho detto giusto, vabbè, ho detto bene, quindi anzi, però effettivamente dobbiamo tutti quanti insieme cominciare a preoccuparci per Enrico per settembre. Dobbiamo, o facciamo una cosa graduale, cioè che adesso lo lasciamo fare e poi lo riportiamo sui suoi passi, oppure sentiamo il trio per capire che cosa vuole fare di questo diamante grezzo, perché ormai non è neanche più grezzo, cioè è proprio diamante in purezza. Quindi non lo so, dovremmo capire un po' come fare. Comunque, a proposito di altri diamanti, invece, altre personalità che brillano e che hanno veramente fatto impazzire l'Italia e il mondo, e parlo di Chiara Pellacani, perché ieri, veramente, stiamo parlando degli europei di nuoto e poker di medaglie d'oro nei tuffi, e fa la storia per l'Italia, perché in effetti anche nella finale del trampolino da 3 metri si è portata a casa un oro sudatissimo e bellissimo davvero da vedere, e di conseguenza ha tra l'altro superato il record dei 3 ori in una rassegna, in una sola rassegna, record che aveva la tuffatrice per eccellenza, ovvero Tania Cagnotto. E quindi ha veramente, da ieri è entrata nella storia Chiara Pellacani, ancora può superarlo, ancora ci sono dei giorni a disposizione, però già da quello che ha fatto ieri è davvero stata una vittoria incredibile. E tra l'altro altri ori, è stato l'oro della Taddeucci, se non sbaglio, sì, per quanto riguarda la 10 km di nuoto in acque libere, perché era dentro la Senna, che nel frattempo è diventata balneabile, quindi, per, ti ricordi, Enzino, che c'era tutto il tema delle Olimpiadi a Parigi, che non si poteva fare il bagno, poi sì, poi no, poi si è fatto, ma c'era tutto il discorso delle scheriche a col, che estate quella, incredibile. E adesso invece ieri, appunto, la gara erano questi 10.000 con vista sulla Torre Eiffel. È stato veramente,
3: ha fatto primo e terza.
2: Sì, pazzesco, dai. Veramente risultati pazzeschi per l'Italia, effettivamente stiamo brillando poi. E poi è bello, sai, noi siamo tanto famosi per parlare di calcio, adesso c'è anche molto del tennis, grazie al cielo abbiamo Jannik Sinner, oltre ad altri come Berrettini però non è andato molto bene, ha perso, lo so, è andata così.
3: Un po'
2: stanchi. Matteo, allora, perché ce l'ha detto Enrico, ce l'ha detto Enrico il Bagnino, adesso che hai questa nuova fiamma che è Peggy Gou, la DJ. Riposati un attimo, stai con Peggy, ti fai un'estate tranquilla e poi ritorni in forma come prima.
3: Anni ha Peggy, boh.
2: La Peggy Gou? Niente, noi sappiamo quanti anni ha la Peggy Gou, ma secondo me è abbastanza giovane, sai, non è mica una vecchiarda, anzi, no, 35.
3: Ah.
2: Cosa vuoi dire? Che è giovane o che è vecchia?
3: No,
2: sentiamo.
3: Pensavo fosse più giovane.
2: Invece si tiene bene come tutte le 35enni.
3: Ah,
2: capito?
3: No, tu quanti anni hai?
2: Allora, aspetta, c'è una canzone, giusto? Possiamo mandare. Guarda, canzone che ci azzecca perfettamente, perché la mia è proprio una never ending story.

0: Ma io lo vedo già l'Enrico fare concorrenza a Mediaset con Pomeriggio Enrico e dare tutte le notizie di gossip, fare tutte le interviste alle influencer, agli influencer e lanciare i nuovi brand.
1: Allora, ma ragazzi, noi ci dobbiamo aiutare ad aiutarci, perché noi non possiamo dare questa idea ad Enrico, perché capite che in questo è un momento di frenesia per Enrico. Se noi facciamo così, cioè gli dai, capito, gli dai un dito, questo qua si prende il braccio fino alla spalla, o no, Enzino?
2: È giusto così. Deve prendere tutto lui.
1: Sì, guarda, vado a telefonare alla Mediaset, ci prendiamo un attimo di pubblicità, che nel frattempo faccio due chiamate e vediamo cosa succede. Ci stai?
2: Va bene.
1: Benissimo, a tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
10: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
11: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
10: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
11: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
12: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
16: E a noi che aspettiamo?
15: Congratulazioni!
16: Di gustarci il cocomero!
15: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
20: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica

0: Good Times, il meglio degli anni 70 e 80, selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
1: Ora DJ con Florencia.

insieme a Jenny con Dracula alle 8:39 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto. E Dracula, guarda, non è una canzone che abbiamo messo a caso, perché appunto la canzone dice scappa dalla luce del sole Dracula, no? Un po' questi perché hanno fatto serata tipo Agnese e quindi non riescono a vedere la luce del sole perché sono devastati. Invece in generale il tema del sole, no, è qualcosa di cui in estate in particolare se ne parla tantissimo, però in questi giorni in particolare se ne è discusso abbastanza, quantomeno se popolate un pochino i social network o i siti di informazione avrete visto che c'è stata una specie di polemica legata alla questione delle protezioni solari. Voi sapete, parentesi, che qui la sottoscritta fa una testa così per essere elegante a tutte e a tutti quanti, sia in onda che sui social, dappertutto, sulla importanza del mettersi la protezione solare, perché i danni del sole, e questo è la scienza, non sono io che lo dico, sono sempre di più tra l'altro, e quindi è giusto proteggersi, e per farlo è sufficiente insomma mettersi la crema solare, non è che serve una scienza. Quindi è un tema sensibile. Cosa è successo? Ve la racconto velocissimamente e perché c'entra anche con insomma col parlarne in radio. Intanto perché questa dottoressa

Non cito neanche il nome perché così almeno evito, no, polemiche e cose. Insomma, questa medica, esperta in nutrizione, medicina integrata e prevenzione, è una medica anche, tra l'altro, insomma, titolata a parlare, una che va anche in televisione spesso nei spazi di divulgazione a parlare di varie cose, ha pubblicato un video in cui diceva in sostanza delle cose forti, delle opinioni forti, ovvero dicendo che è falso che il sole faccia venire il melanoma, anzi è vero il contrario, e poi dicendo anche che è falsissimo che le creme solari vi proteggono dai tumori alla pelle, e quindi non dovete usarlo, anzi più usate crema solare peggio è. Ovviamente subito tutta la comunità scientifica e tantissime persone anche comuni hanno cominciato a dire: ma scusami, ma sulla base di cosa dici una roba del genere? Perché è strano. Lei ha riportato come prova uno studio effettivamente pubblicato, eccetera, che dice, ma dice esattamente il contrario di quello che c'è in inglese, dice esattamente il contrario di quello che lei diceva. Quindi si è creata tutta una polemica dicendo com'è possibile che un medico possa dire una cosa del genere sui social, così. A rincarare le dosi, la dose, il rapper Salmo. Che tu dici, cosa c'entra il rapper Salmo in tutto questo, sei impazzita? In pratica Salmo ha pubblicato un video su TikTok in cui in sostanza raccontava di avere un, come si dice, un piccolo carcinoma basocellulare, che è una specie di piccolo tumore alla pelle che ti viene, purtroppo succede a volte, ti capiti, e lui dice, purtroppo io ho messo le creme solari e questo è il risultato, carcinoma basocellulare. Quindi in sostanza sta dicendo, e poi facendo anche riferimento a questa stessa dottoressa che diceva, vedi, una voce fuori dal coro che dice quello che penso anche io, che è colpa della crema solare se mi è venuta questa roba in faccia. Quindi diciamo un momento quasi di delirio, ok? Siccome a fare disinformazione è un attimo, perché a quanto pare sui social si può dire tutto il contrario di tutto, io ci tengo a dirvi, tutta questa cosa qua è un'opinione, perché di fatto la stessa piattaforma Instagram ha preso il post di questa dottoressa e questo video, mettendo un piccolo avvertimento all'inizio del video dicendo, guardate che non ci sono fondamenti scientifici per quello che sta dicendo. Quindi per una volta Instagram ha lavorato anche in una maniera, insomma, decente, quantomeno vi avvisa. Ripeto, per noi è molto difficile, perché poi sai, è un medico che ti dice sta roba, quindi è molto difficile noi da consumatori capire come ci si deve muovere quel tema delle protezioni solari, quanto proteggono, quanta metterne, come fare, eccetera. Tra poco avremo al telefono una dermatologa molto brava, molto in gamba, che magari ci aiuta un po' a destreggiarci meglio su questo tema.

0: Ciao DJ, buongiorno. Che bello sapere che un tema, quello delle protezioni solari, del cosiddetto SPF e dei danni potenziali dei raggi solari, è qualcosa di molto comune. Tutti ci stiamo facendo delle domande. Una volta negli anni 90 era veramente il Far West e anzi non si conosceva nulla. Per fortuna adesso c'è sicuramente molta più consapevolezza. E dopo, diciamo, recenti cronache, ancora di più ci si sta cominciando a domandare a chi dobbiamo credere, cosa dobbiamo fare noi consumatori, che possiamo capire fino a un certo punto cosa dobbiamo fare per proteggerci dai danni del sole. Per fortuna ho qui al telefono con noi la dermatologa Corinne Orsini. Corinne, benvenuta, hola DJ.
1: Hola Florencia.
0: Ciao, ciao. Corinne, ciao. Senti, molto semplicemente, ci diamo del tu se non è un problema,
1: sì,
0: che appunto
1: sì, sì, sì.
0: Ci sono tante domande, perché guarda, intanto raccontavamo, no, quello che è successo negli scorsi giorni, quindi questo quantomeno è l'unico risvolto positivo, è quello di avere ancora di più sensibilità su questo tema e cercarne di capire di più. C'è questa ragazza Kelly da Milano, dice: io sono un estetista che da anni combatte contro l'insorgenza dei tumori della pelle, studio con medici dermatologi e chimici e ogni anno insegno alle persone l'importanza dell'applicazione dei filtri solari, mai mi sarei aspettata di dover combattere contro addirittura una persona di scienza. Insomma, non si aspettava i cosiddetti, diciamo così, terrapiattisti della protezione solare. La domanda che io ti faccio è molto semplice: noi comuni mortali, no, che non ne sappiamo niente, o meno ci possiamo informare come riusciamo, che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo proteggere? Dobbiamo mettere la crema? Non la dobbiamo mettere? Che dobbiamo fare?
1: Allora, assolutamente sì, la crema va messa sempre, anche perché di base noi abbiamo decenni di studi, letteratura scientifica, che ci dicono che il sole causa dei danni a carico del DNA e poi questi si traducono in melanoma e altri tumori cutanei tipo il carcinoma basocellulare.
0: Uh-huh.
1: E di base noi abbiamo una serie di strumenti che possiamo utilizzare per proteggerci, tra cui la protezione solare, che è uno strumento fondamentale, ma non è l'unico strumento. Quindi sì, la protezione solare è importante, alta, molto alta, quindi parliamo di SPF 50+, e
0: okay,
1: va applicata nelle giuste quantità, ma soprattutto va messa nei momenti giusti della giornata, quindi non deve diventare poi la scusa per spiaggiarsi al sole. Questo,
0: certo,
1: è poi il messaggio che deve passare in questi giorni. Il discorso è come dire: io guido con la cintura di sicurezza, allora posso andare contromano.
0: Certo, chiaro, chiarissimo. Non è necessariamente, non è l'unica cosa da fare,
1: esatto,
0: in generale
1: non è l'unico tipo di strumento che possiamo utilizzare, e va affiancato ad altre buone norme, che sono l'utilizzo di cappello, l'utilizzo di occhiali da sole e poi ovviamente evitare le ore centrali della giornata.
0: Ok, certo, ma infatti ti domando anche questa cosa, perché tanti messaggi a volte arrivano anche, ma sono sicura che ne avrei sentiti anche tu al di là dei messaggi alla diretta, di racconti anche di persone che ti dicono: ma guarda, mio nonno, ma 90 anni, è stato, non si è mai messo la crema, è stato sempre al sole tutta la vita, non gli è mai venuto niente. Cioè, che valenza scientifica può avere una cosa del genere, no?
1: Nessuna.
0: Come
1: nessuna,
0: possiamo rispondere a questo?
1: È che la scienza non è un'opinione, soprattutto non è data dalla semplice esperienza personale.
0: Mm-hmm.
1: È data dalla raccolta di tutta una serie di evidenze che sono su campioni molto larghi di popolazione, in cui invece i dati dicono esattamente il contrario, ovvero un'esposizione prolungata, in questo caso sono le cosiddette occupazionali, quindi quelle legate a alcuni tipi di mestieri come ad esempio i contadini, gli agricoltori, che per tanto tempo sono stati al sole, si è visto proprio come siano molto più a rischio di alcune categorie di tumori, come ad esempio il carcinoma squamocellulare, non tanto il melanoma, che invece è più correlato all'esposizione, quella ricreazionale, quindi quella che faccio

0: il weekend, per intenderci.
1: Ok, certo, sì sì, ovviamente come tutte le cose, no, non deve neanche diventare un'ossessione, che appunto non esco di casa, certo, se non sono schermata totalmente, anche perché adesso ci arrivano anche video, immagini di soprattutto popolazioni come insomma in Corea, in Giappone, dove sono talmente sì, ossessionati da essere quasi per noi, ci fanno quasi ridere, no, nel vedere come sono completamente coperti. Quindi senza che diventi un'ossessione, però capire, esatto, un po', trovare un criterio giusto, no, per poterci esporre al sole se vogliamo, ma farlo in modo da che a lungo termine non sia dannoso. È giusto quello che ci stai dicendo?
0: Esattamente, esattamente.
1: Ok, ok.
0: Per il discorso dell'Asia c'è tanto un discorso lì culturale, per uh-huh, loro è impensabile andare nel fine settimana tutto il giorno spiaggiati sulla sabbia,
1: certo,
0: ecco, quindi è un mondo completamente diverso.
1: Sì, sì, ma io penso, secondo me, anche adesso in Italia, cioè negli anni 90 ci hanno forgiati noi, no? Per cui sappiamo, sì, che c'è gente come le salamandre che si piazza lì per giorni e giorni, così. Credo che adesso le cose siano un po' cambiate, ci sia un pochino più di consapevolezza. Ti faccio un'ultimissima domanda in questi pochi secondi, Corinne, visto che stanno arrivando, leggo messaggi di gente che dice sì sì, usiamo la crema, ma mi raccomando non quelle schifezze dei supermercati, cioè, ma siamo d'accordo che se un prodotto, una crema solare è in vendita è perché è sicura? Cioè, nel senso, anche lì come possiamo capire i prodotti? Devono essere per forza naturali, bio, cose, o va bene anche quella del supermercato?
0: No, nel momento in cui un prodotto entra nel nostro circuito commerciale ha già superato una catena di controlli, per cui è un prodotto sicuro e soprattutto è un prodotto che garantisce l'SPF che viene indicato sulla confezione.
1: Okay.
0: È ovvio che una cosa molto importante è attenersi a delle quantità che siano giuste, perché nel momento in cui io applico poca protezione o non la vado a riapplicare, anche la protezione più costosa di fatto diventa poco utile, perché quell'SPF indicato sulla confezione diventa addirittura la metà, perché aha, visto che la quantità di prodotto che noi applichiamo è di gran lunga inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere la quantità da applicare.
1: Certo.
0: Quindi non tanto la scelta del prodotto, nel senso che se il prodotto è un prodotto in canali commerciali insomma legali, è assolutamente controllato, se l'SPF indicato sulla confezione indica una protezione alta, quella protezione deve essere garantita, ma nelle giuste quantità.
1: Assolutamente, questo è chiarissimo. Grazie mille Corinne Orsini, dermatologa, che ci ha dato qualche indicazione in più. Buona estate.
0: Grazie,
1: con la 50
0: grazie,
1: più.
0: Un saluto a tutti.
1: Ciao.

0: Napoleone con Cucumari su DJ. Arrivano le news e noi torniamo tra poco con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
5: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
9: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
10: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
11: Doppio Malto!
12: Birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai controllato il traffico?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.
14: Perfetto, partiamo.
15: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
14: Ma hai prenotato?
15: No!
16: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
17: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Radio DJ, una nazione,
4: una stagione,
3: anche d'estate.
5: Sono le 9.
6: DJ!
7: Ancora buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Radio DJ. Guerra in Ucraina in primo piano. Quella appena trascorsa è stata una notte tragica per Kiev e dintorni, bersaglio di un massiccio attacco russo che ha provocato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 50, colpiti edifici residenziali. L'Ucraina non è riuscita a intercettare alcun missile dei 28 lanciati da Mosca, che sta dunque sfruttando al massimo la carenza di difese aeree da parte di Kiev, ancora in attesa dei Patriot americani. E agli armamenti russi, secondo fonti di intelligence ucraine, sarebbero pronti ad aggiungersi quelli nordcoreani con il dispiegamento nella Russia occidentale di altre unità missilistiche. La situazione sembra invece distendersi nel Golfo. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Lo afferma Donald Trump parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando, tuttavia, l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Axios, solitamente ben informato, riporta che in effetti Stati Uniti, Iran e Oman sono ormai prossimi a un'intesa e conferma che un annuncio da parte di Washington potrebbe arrivare tra oggi e domani. Ancora in calo il prezzo del petrolio sotto gli $80 il barile. Ieri sera intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi. Fuori invece dal provvedimento la benzina e il governo pensa a misure strutturali a partire dal prossimo autunno. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Oggi sono 25, ma domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città monitorate. E questa ondata di calore durerà almeno fino a Ferragosto, ma con una piccola pausa durante il prossimo weekend. Effetti del cambiamento climatico non solo in Europa, ma anche in India, dove i monsoni che portano le piogge diventano sempre meno prevedibili, causando molti danni. Nell'ultimo mese alluvioni e frane hanno causato oltre 100 morti in tutto il paese, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case allagate. Infine lo sport, quarto oro in 4 gare per Chiara Pellacani, vera regina dei tuffi d'Europa. L'ultima medaglia agli europei di nuoto in corso a Parigi è arrivata ieri dal trampolino 3 metri. L'azzurra 23enne supera così il record di Tania Cagnotto dei 3 ori in un singolo europeo.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Ci risentiamo alle 10.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
12: E a noi che aspettiamo?
11: Congratulazioni!
12: A degustarci il cocomero!
11: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Hola DJ, con Florencia.

0: 7 minuti, ultima mezz'ora di Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. In questa ultima mezz'ora abbiamo tempo per ascoltare anche un altro po' di musica insieme, di tenerci compagnia. Arriva anche il Parla Gourmet, che è un po' il reprise, vi avverto, di quello di ieri, dopo vi spiego bene che cosa intendo. Ma prima ancora lo sapete che aleggia nell'aria, diciamo, se qualcuno fosse mai interessato ai gadget di Radio DJ, alla DJ Box, ai premi fedeltà, potrebbe essere che nel corso della mezz'ora ne assegniamo uno. E allora, Agnese, siccome sì, è tutta responsabilità tua, sì, di base, no? Perché sei tu che selezioni il messaggio che poi... Vogliamo dire qual è il criterio? Chi si porta a casa, secondo te, la prima fedeltà oggi?
1: Allora, il criterio di oggi da una mia redazione di ieri,
0: ok, personale, comitato scientifico proprio.
1: Sì, sì, esatto, certo. E chi fa la freddura più, che più mi ci fa ridere,
0: quindi più brutta.
1: Più brutta.
0: Ok, tipo, facciamo
1: banali,
0: un esempio di freddura brutta che ad Agnese fa ridere, così
1: tipo,
0: almeno ci tariamo.
1: Come affronta i problemi il pane? Lievita. Capito, questo vorrei che fosse,
0: okay,
1: possibile.
0: Mamma mia, brividi, brividi, brividi, brividi. Menzino, ma non devi ridere, ma non fa ridere. Non fa ridere.
2: Ma io rido per anche.
0: Ma tu ridi per pietà, sì, sì, nei confronti di Agnese,
2: no,
0: dai, vabbè.
1: Guarda che era bella.
0: Sì, no, bellissima. Adesso ho già paura che li eviteranno messaggi.
1: Io non vedo l'ora di leggerli tutti.
0: Benissimo, allora Agnese, hai un bel lavoro da fare, vai tranquilla, vai con Dio che ti aiuterà a scegliere il messaggio giusto. Ne stanno già arrivando. Allora, ti posso dire, questa non vince, ma la deve qualcosa. Come operano un vegano? Prima lo sedano.

fa le telefonate, stoppa i messaggi, basta, perché è una valangata. Io vi prego, non ce la faccio. Agnese si sta contorcendo per terra, è veramente una più brutta dell'altra. Complimenti, quando vi viene chiesto una cosa la sapete portare a termine. Vabbè, niente, intanto lasciamolo lì mentre Agnese seleziona la battuta più brutta in assoluto, che era il criterio per il premio fedeltà di oggi. Mamma mia, aiuto, io non so se vabbè. E comunque chi la fa poi la deve dire anche in diretta dopo al telefono, quindi a vostro rischio e pericolo. Perfetto, così perderete la dignità. E a proposito di giochi di parole, parole interessanti, così arriva il Parla Gourmet.

0: Parla Gourmet, la rubrichina con aneddoti legati alla lingua, parole interessanti, curiosità sulla nostra tanto amata lingua italiana, ma non solo, perché abbiamo anche le lingue straniere che sono lì, che fremono per essere analizzate, e anche, come in questo caso, parole che arrivano da altre lingue che noi abbiamo adottato nella nostra lingua italiana. Perché vi ricordate che ieri abbiamo parlato dei... Ti ricordi come si chiamava, Enzino?
1: Io mi ricordo dei salami.
0: Siamo sempre a quel livello lì. Il salame lecco, ok, che era una delle parole che noi utilizziamo e che arriva dalla lingua araba, da salam aleikum. Però poi io mi sono detta ieri, quando è finita la puntata, sì, ma salame lecco è abbastanza, si usa poco, no? Ormai è anche un po' retro come parola. Quando ci sono invece delle parole di uso veramente molto diffuso nella lingua italiana che arrivano dalla lingua araba, e secondo me era giusto fare una piccola carrellata. Per esempio, la parola magazzino. Magazzino, arriva qui l'etimologia sulla Treccani e anche sui principali dizionari, arriva da Magzan, che vuol dire proprio, adesso spero di averla pronunciata decentemente, con il significato di luogo dove conservare o riporre qualcosa. Quindi magazzino arriva dall'arabo, così come arriva dall'arabo la parola tazza. Anche la parola tazza è una parola araba, arriva dall'arabo tasa, con il significato di ciotola, scodella, contenitore. Quindi anche tazza, quando noi non pensiamo mai a parole così di uso comune, da dove possono arrivare, queste arrivano dal mondo arabo. Giusto questo per dirvi, no? Perché non voglio buttarla sul sociale politico, però il concetto di italiano puro non esiste da nessuna parte, non esiste linguisticamente, non esiste più. Ragazzo è una parola di origine araba, anche qui arriva, tra l'altro è una etimologia anche affascinante, non perdo molto tempo perché è un po' lunga, ma comunque arriva da rakas, che vuol dire messaggero rapido, corriere o staffetta, e da lì l'abbiamo adottata con un po' di cambio di significato ed è ragazzo. Zucchero è la parola che arriva da sukar, che a sua volta proviene dal persiano shakar, ed vuol dire appunto zucchero, l'abbiamo adottato da lì, anche perché tu mi insegni molto di quello, dello zucchero, eccetera, arriva da quelle zone, si usava, anche si mercanteggiava lo zucchero. Infine, caraffa arriva da garrafa, infatti si dice garrafa in spagnolo, la stessa la caraffa, contenitore per liquidi o recipiente per versare, anche questo è arabo. E poi anche, mi faceva molto ridere, il baldacchino, il letto baldacchino, no? Quella struttura di letto che sopra c'ha i tendaggi, eccetera, arriva da, è collegato direttamente alla città di Baghdad, perché un tempo si chiamava baldacco, e da lì baldacchino, ed era uno dei più importanti centri di produzione di tessuti del medioevo islamico, e di conseguenza il letto a baldacchino, quindi il letto con tutti i tendaggi, arriva proprio come omaggio alla città di Baghdad. Non te capì, Enzino? E poi c'era questa mia amica che non riusciva a dire, ogni volta diceva che aveva dormito nel letto a baldacchino, ma questo è per un altro Parla Gourmet.

0: Mamma, quest'auto tutta spirituale, non vedevo l'ora di disannunciarla così la canzone. 9:20 minuti qui su DJ Agnese, non so come ha selezionato, e arriviamo al premio Fedeltà. Woohoo!
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ va ad Alessandro dalla provincia di Verona. Hola!
2: Hola, ciao!
0: Ciao Alessandro, buongiorno. Provincia di Verona dove? Che sai che sono della zona?
2: San Giovanni Lupatotto.
0: Ah, da San Gio! Ah, benissimo! Molto contenta che arrivi lì allora, il premio Fedeltà. Senti, Alessandro...
2: Anche se in questo momento sono a Mantova. Sono un agente di commercio.
0: Vabbè, quindi stai girando moltissimo per lavoro. Ma sì. Vabbè, l'importante è che tu sia radicato a San Giovanni Lupatotto.
2: Sì.
0: Patria, diciamo, ricordiamo sempre, del signor Giovanni Rana, che salutiamo. Sì. Senti, così, a caso. Senti, Alessandro, volevo dirti, abbiamo selezionato la tua freddura da parte di Agnese, sì. Così per restare in tema linguistico. Io non la so, per cui tu adesso ti prendi la responsabilità di dirla in onda su DJ. Vai.
2: Ci sono due amici che si trovano. Ciao, vuoi venire alla festa della scuola di danza? E quando è? Il 5, il 6, il 7 e l'8.
0: Oh signor, madonna. Enzino, puoi commentare tu, per favore? Perché io non me la sento.
3: Me ne va.
0: Tu sei, allora, Enzino se ne va direttamente. Agnese si sta buttando per terra da ridere. Io credo che rimarrò neutra, Alessandro. Io ti devo dare purtroppo il premio Fedeltà perché ormai te l'abbiamo promesso. E va bene così. Però bravo per l'intonazione.
2: Hai visto, esatto. Beh, quella, la chiave vincente è stata
0: bravo, ma mi sei ballerino, no? Oltre che agente di commercio. No, no.
2: Ci sono DJ come passione.
0: Ah, vedi, si sentiva il tocco.
3: Allora
0: dai, perfetto. Allora premio Fedeltà meritatissimo con tutti i gadget di DJ. Senti Alessandro, ti auguriamo una splendida estate con la nostra DJ Box e 5, 6, 7, 8.
2: 7,
0: vai.
2: 8.
0: Benissimo, bravo.
2: E buona estate a voi, grazie.
0: A te, per favore, non dirla più. Cioè adesso che l'hai detta in onda, usiamone un'altra del repertorio. Okay? Perfetto.
2: Sarà il mio cavallo di battaglia,
0: no!
2: Per l'estate.
0: Mannaggia, va bene. Ciao Alessandro, buona giornata.
2: Ciao, buona
0: ciao.

0: sì, ragazzi.
1: È il secondo, tra l'altro.
0: Forse terzo, ti devo dire la verità. Però ne abbiamo bisogno, anche perché ce ne dobbiamo andare.
2: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final anche questa mattina insieme a Ola DJ. Non preoccupatevi, torniamo sempre domani dalle 7 alle 9.30. Grazie Enzino in regia, grazie Dagnese in redazione. Adesso arriva Rudy Zerbi, qui mando un bacio e un saluto e ci risentiamo domani. Un besito da Florencia. Ciao!
3: Ola DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
14: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
15: Al Cavallino Matto!
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
16: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
18: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
20: Have fun with

0: Grissin Bon, ogni momento è quello buono.
1: Radio DJ, DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Aujourd'hui, ce n'est pas dimanche, c'est mercredi, je parle français, bonjour à tous, buongiorno, buongiorno, buongiorno Maurizio, buongiorno, buongiorno Florencia, stavo per dire, buongiorno Eli, buongiorno Prevignano, come va ragazzi?
1: Buongiorno, va bene, ma cosa vi scambiate? Che messaggini vi scambiate tu e
0: Rossato? Io e Rossato, ci scambiamo.
1: Sghignazzando come due adolescenti.
0: Cosa si scambiano gli uomini? Cosa si scambiano i maschi? Niente, niente di tutto quello che potete pensare, solo piccole cretinate. Sì.

0: Grazie, grazie, grazie a Noemi per questa sigla meravigliosa. Prevignano, tu sai, da quando ci sei tu, dall'inizio di questa settimana, non l'ho ancora raccontato, Noemi che ha cantato questa sigla sul letto, poverina, del proprio ospedale. Cioè, Rudy Zerbi che non smette di rompere le palle a tutto il mondo, anche dopo una caduta dal palco.
1: È vero, lei aveva avuto un incidente, esatto, sì, sul palco.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, è caduta dal palco. Io il giorno dopo l'ho chiamato e ho detto, mi fai la sigla?
1: No.
0: Ma come, sono qua, distrutta.
1: Che inopportuno,
0: mi fai la sigla? Si è fatta portare un microfono, un registratore in ospedale e ci ha registrato questa sigla. Pensate che donna eccezionale che è. Ci sono anche le foto di lei col microfono che registra. Hanno fatto il giro di tutto il web e dei quotidiani. Non sto scherzando. Chi è che ha la sedia che scricco io, ragazzi?
2: Forse c'è io.
0: Brava, c'è uno studio che dice che le sedie scricchiolano, ne parleremo.
2: Ne parleremo.
0: Allora, io sono in diretta dal meraviglioso Sardinia Resort, qui Mangias, qui vicino a Santa Teresa di Gallura. Stiamo benissimo, benissimo, benissimo, benissimo, tutto è molto bello. E da quando sono qua a Prevignano mi è presa questa cosa che io sono sardo, giusto?
1: Sì, sì, sì, ma tu sei sardo. Mi sto convincendo sardo. Pure io, pensate.
0: Che sono sardo, proprio che io sono. Sì. E quindi da sardo leggo La Nuova Sardegna e penso che La Nuova Sardegna sia l'unico quotidiano esistente. Questo lo penso io, non è che lo pensino i sardi. Io lo penso, perché ormai è il mio quotidiano di riferimento. E ogni giorno, per iniziare la puntata, vi do una piccola pillola di una notizia che arriva dalla nostra Sardegna. In questo caso si parla della provincia di Nuoro. E oggi, a pagina 27 della Nuova Sardegna, c'è la storia di zia Badora Ganga, ok, che è una signora che domani, Nugoresa Doc, compie 100 anni, 10 figli, fratelli di latte, matrimonio col vicino di casa, chilometro meno che zero, passione per il cucito e la Juve. Cosa significa questo? Significa che se siete sardi come me o state in Sardegna, vivrete fino a 100 anni, minimo, perché lo sapete che in Sardegna

0: Con te si è abbassata la mia aspettativa di vita, ma quello che mi terrorizza di più, Rudy, è che tu possa vivere fino a 100 anni, quindi 100 anni di Rudy Zerbi imposto, capito? Quello è il vero problema, non tanto il fatto che io vivrò sicuramente meno in quanto non sardo, però.
1: Elisa, tu che sei a Milano, che aspettative di vita avrai?
2: Ah, con questo caldo potrei schiattare anche oggi, cioè.
1: Allora facciamo così, giro velocissimo, dura solo il tempo di questo disco che arriva, che tra l'altro è bellissimo. E con sto caldo e con sto lavoro e con sto stress
0: fino a quando camperò.
1: Allora ragazzi, io ve lo ripeto ancora una volta, perché dovete saperlo, io Rudy Zerbi in Sardegna 100 anni, perché qui è così per tutti, e voi con sto caldo tutti che si grattano, tutti con le mani in tasca.

0: Sì, sì, su Radio DJ. Sonia giustamente dice: se tu fossi sardo veramente pronunceresti nuoro con l'accento giusto.
1: Vabbè, nuoro con nuoro, l'accento sulla U. Nuoro.
0: Nuoro. Nuoro.
1: Vedi che niente, la tua sardezza ogni giorno vabbè, si scolorisce.
0: Vabbè, ma io ci tengo perché sono innamorato di questo posto, della gente di questo posto. Mi piace stare qua. Cosa posso dire? Allora, aspettativa di vita. Abbiamo fatto un giro così, ci sono tanti messaggi. Previ, c'è qualcuno che ti ha fatto

0: tanto ridere. Se vuoi, sì, poi sì,
1: due in particolare. Sì, Giuseppe dice: io faccio il medico di pronto soccorso, 7 notti al mese di media e 8-9 turni da 12 ore. Non credo che alla pensione ci arrivo. È questo.
0: Quindi
1: l'usura
0: neanche...
1: di un lavoro notevole, insomma.
0: Sì, non è neanche i 100, è la pensione.
1: Ma la pensione sarà molto, ma molto meno. Cioè, sì, hai un audio?
0: Vai. Vado subito, eccolo, arriva.
2: Ciao Rudy, io ho appena comprato casa, 30 anni di mutuo, ne ho 50, quindi almeno fino a 80 anni ci devo cambiare per forza. Un abbraccio, il re della bufala d'Aprilia.
0: Ciao, giusto, ti capiamo, giusto. Ti capiamo.
1: Invece c'è, guarda, posso leggere, c'è Alessandro, Alessandro, che dice: sono nato nel 90, faccio due calcoli, ho fatto 15 anni da fumatore, guardia giurata, sono 140 kg. Secondo i miei calcoli sono già morto nel 2021.
0: Simpatico. Alessandro, ti si ama. Dai, cominciamo, allora partiamo. Abbiamo un disco e tra poco andiamo sui quotidiani nazionali, va

0: Che bello quando le canzoni hanno dei nuovi abiti, tornano, fanno dei giri meravigliosi, immensi e poi ritornano, ci piace moltissimo. Allora, abbiamo detto andiamo sui quotidiani nazionali, si va su Repubblica, pagina 29, siamo partiti dalle virtù dei centenari sardi e invece dove andiamo a finire, Prevignano?
1: Andiamo a finire in Basilicata, Lauria. In provincia di Potenza c'è un racconto di Rocco Papaleo, attore e regista, che rievoca un momento della sua vita quando era giovane. 1982, Papaleo ancora era lontano dalla sua carriera cinematografica, però aveva una band, suonava, aveva un gruppo come molti giovani di quei tempi, e a Lauria arrivò Zucchero Fornaciari, che era reduce da... Eccolo.
0: Scusa un attimo,
1: doveva farlo, lo so. Vai.
0: Vai.
1: Anche con la mossa pelvica l'hai fatta.
0: Sì. Anche se il più grande imitatore di Zucchero esistente è Gerry Scotti, che saluto, che tra due giorni fa 70 anni. Come fa Zucchero, Gerry Scotti? Nessuno al mondo. Andiamo avanti, che sennò divaghiamo troppo. Torniamo a Rocco Papaleo. Vai.
1: Allora, Rocco Papaleo allora aveva una piccola popolarità nella sua zona, insomma, e quindi venne chiamato ad aprire il concerto di Zucchero, che era reduce dal successo di Sanremo. Insomma, la sua carriera sarebbe praticamente quella pop iniziata in quel momento. Ti ricordo solo che Papaleo era autore in quel momento, era noto soprattutto a livello regionale per la canzone della foca,
0: cosa,
1: che poi lui ha fatto a Sanremo quando è stato ospite sul palco.
0: La canzone della foca, ragazzi, è un pezzo di un certo livello che io ricordo molto molto bene. Ma andiamo avanti.
1: Diciamo che era la sua hit.
0: Sì, sì.
1: Dice: a me colpì Zucchero Fornaciari perché era umile. Insomma, era una persona disponibile, gentile, si fermò a parlare con noi, chiacchierammo molto, eccetera, eccetera. Ma la cosa che più lo impressionò fu la sua generosità. Non parliamo di generosità economica, ma di generosità nell'offrirsi sul palco come artista. Dice: ho capito quanto fosse importante, dopo averlo visto dal vivo, dice Papaleo, avere un impatto così comunicativo con il pubblico. È una cosa che poi ho ritrovato raramente anche negli artisti più grandi, e mi è rimasta impressa nella mente quella sera per sempre, proprio per questa sua disponibilità
0: darsi,
1: a incontrare la gente, darsi come artista.
0: Certo. Fa piacere. Posso dire che una cosa che è scomparsa dall'umanità negli ultimi anni, adesso non voglio generalizzare al 100%, ma veramente in grossa percentuale, è la gratitudine. È una cosa dove tu non riesci mai a sentire una persona che ringrazia un'altra persona per una cosa che ha ricevuto, anche immateriale, chiaramente, in questo caso sto dicendo. Allora, visto che noi invece siamo un programma di virtuosi, di generosi, di gente che al sentimento e alle virtù tiene anche tanto, vero Previ? Dai, lo siamo. Elisa, è vero che lo siamo, dei cuoricini, siamo dei cuoricini. Rossato, poi figuratevi del sentimento, ha fatto la propria bandiera. Sai che se me lo metti per tutta la puntata io mi fermo, comunque sempre.
1: Per me possiamo anche finire qui la stagione con questa cosa, perché so già che sarà...
0: Allora, lo facciamo un giro, perché ognuno di noi ha un amico, una mamma, un papà, un genitore, un fratello che gli ha insegnato una virtù, una cosa, oppure una cosa che è stata importante nella vita. Allora, visto che noi vogliamo chiudere questa prima mezz'ora con il sorriso, con un pezzo di cuore, ci volete raccontare che cosa avete preso e da chi? Parto io, Previ, va bene?
2: Vai.
0: Io ringrazierò per tutta la vita il mio nonno Rodolfo, dal quale ho preso anche il nome, ok, come succedeva tanti anni fa, per avermi insegnato l'amore per la musica e per le voci bellissime: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Zucchero, anche Rod Stewart, tutti quelli. Quindi grazie nonno Rodolfo. 347 342 5220, ringraziate un po' chi vi pare. Così funziona in questo modo. Previ, poi chiedo a te, Elisa, chiedo a te.
1: Sì.
0: Non fate quelli che non si vogliono esporre, perché anche voi avete un cuore. Non siete sardi, ma... Elisa, anche tu hai imparato.
2: Sì.

0: Banderas su Radio DJ, This Is Your Life, sono le 9.54, abbiamo un sacco di messaggi anche molto molto belli. Tra poco, dopo la pubblicità e le news, li leggiamo e li facciamo ascoltare tutti, quindi continuate a scrivere. Previ, intanto volevo chiederti chi e cosa ti ha insegnato, proprio flash veloce, ce l'hai o vuoi pensarci
1: allora,
0: ancora un attimo?
1: Per me veramente l'amore per i libri e la lettura, lo so che detto così sembra un po' così, però la mia professoressa di italiano delle medie e mia madre, insomma, sono stati due punti di riferimento notevoli, diciamo.
0: We love you. E Elisa invece?
2: È una mia maestra delle elementari che mi ha insegnato la regola delle 10 P.
0: No, la regola delle 10 P dopo ce la devi dire. Vabbè. Perché qui si aprono degli scenari veramente, interessanti. Perché io sto già fantasticando sulle 10 P, me ne sono venute in mente tre.
2: No,
0: ma perché? Ho detto ma guarda che siete delle brutte persone veramente. Ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo, i vostri messaggi e la regola delle 10 P.

0: baby.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Perché?
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 € per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
20: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
21: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 €, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
22: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
23: Sono le 10.
24: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e quasi 50 feriti il bilancio del massiccio raid russo avvenuto nella notte nell'oblast di Kiev. Mosca ha lanciato 24 missili e 115 droni su infrastrutture civili ed edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky, ancora in attesa dei Patriot americani. La difesa aerea ucraina, infatti, non è riuscita a intercettare alcuno dei missili lanciati dalla Russia, che, ben sapendo di questa difficoltà, sta approfittando della situazione. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. In un'intervista a Fox News, Donald Trump ha sostenuto che Hormuz aprirà molto presto oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Il possibile accordo avrebbe la durata di 60 giorni, lo stretto sarebbe sotto il controllo di Oman e Iran e non sarebbe imposto alcun pedaggio alle navi in transito. Ancora scontro fra Italia e Spagna, nonostante il ministro dell'interno Piantedosi abbia rassicurato che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Il premier spagnolo Pedro Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brummer precisa che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen, nell'exclave spagnola. Intanto torna l'allarme, tramite social si starebbe organizzando un nuovo assalto per il 15 agosto. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi. Fuori dal provvedimento invece la benzina. E la Guardia di Finanza di Padova questa mattina ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando, dichiarata essere solvente. Il mezzo che la trasportava, entrato in Italia dal Tarvisio, proveniva dalla Polonia. Torniamo all'estero, si aggrava il bilancio delle vittime di piogge e inondazioni in India, 89 i morti, ai quali potrebbero aggiungersi i dispersi, almeno 14 le persone che hanno perso la vita dopo essere state colpite da fulmini. Infine allo sport, quarto oro in quattro gare per Chiara Perracani, vera regina dei tuffi d'Europa, l'ultima medaglia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è arrivata ieri dal trampolino 3 metri. L'azzurra, 23enne originaria di Roma, supera il record di Tania Cagnotto dei tre ori in un singolo europeo.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
24: Per il momento mi fermo qui, altre notizie a mezzogiorno.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
16: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
16: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
25: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
26: Expert, gli esperti sempre con voi.
27: Have fun with
28: nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
29: Radio the DJ.
30: DJ.
31: Radio DJ.
32: DJ. One nation, one station.

0: La nuova di YouTube su Radio DJ, sono le 10:06 minuti. Buongiorno di nuovo, inizio della prima ora intera, diciamo così, perché iniziamo alle 9:30 e finiamo alle 12. Io vi parlo dalla Sardegna Mangias Resort, Prevignano a Roma, Maurizio ed Elisa a Milano. Siamo un programma che si sparge un po' lungo tutta l'Italia e poi ci siete voi che ci scrivete, interagite in un modo super carino, bellissimo, ad ogni spunto.
1: Qualche volta in maniera non particolarmente edificante, però c'è anche
0: vabbè,
1: quello.
0: Ma quello ci piace, perché certo, siamo i primi noi a non essere edificanti. Certo. Anzi, noi per primi leggiamo quei messaggi un po' politicamente scorretti, perché comunque ci divertono, ci piacciono, sempre quando sono civili, diciamo così, questo chiaramente. Siamo partiti, dopo tutta un'apertura, dalla Nuova Sardegna, visto che io sono qua e leggo la Nuova Sardegna, siamo partiti sui vari quotidiani nazionali e oggi c'è una bella intervista a Rocco Papaleo che dice: Zucchero, il cantante Zucchero, mi ha insegnato la generosità, cioè in qualche modo grazie guarda che tutte le volte che fai io faccio quindi non ne usciamo più. Vi abbiamo chiesto chi nella vostra famiglia, fra gli amici, fratelli, sorelle, mamma, papà, vi ha insegnato che cosa. Si parla chiaramente di valori. Prevignano, hai qualcosa che vuoi leggere? Vado con le voci degli ascoltatori, perché siamo pieni.
1: Se vuoi te ne leggo
0: a caso.
1: Sì, te ne leggo. Vai. Uno veloce. Vai. anonima. Sì. Nel caso in cui mi leggeste, mio padre mi ha insegnato ad aprire le bottiglie, sai, probabilmente senza l'apri bottiglia, no? Quando dai quel colpo così. Sì. E mia madre a rollare, vabbè. Sono astemia, però, dice l'anonima.
0: Fantastico. Posso andare su qualcosa di un pochino più sentimentale o vuoi andare avanti ancora?
1: No.
0: Vado.
2: Io ringrazio mio padre, che non c'è più. Ma mi ha insegnato una cosa, secondo me, fondamentale. Essere buoni con gli altri.
0: Bello, bellissimo.
1: Tanti segnalano questo, l'empatia, la bontà.
0: Sì, quella cosa che io ancora non ho imparato, vero Previ? Ma prima o poi lo faccio anch'io.
1: Tanto fino a 100 anni.
3: Io ringrazierò per sempre mio nonno Battista, che da piccolina andavo spesso a dormire dai nonni. Mi ha insegnato a fischiare. E niente, un abbraccio dal lago di Iseo infuocato. Ciao.
1: Fischiare è importantissimo.
0: Sono quelli che come le nonne e i nonni che ti insegnano a giocare a burraco, no? Sono quelle cose belle, carine. Vado ancora.
4: Ciao ragazzi, sono Filippo da Rutigliano, Bari. Io devo ringraziare mio nonno, da cui ovviamente ho preso il nome Filippo, che mi ha passato la passione per la fotografia e il video. Difatti oggi sono 15 anni che faccio il fotografo professionista e devo tutta questa passione a lui. Ti ringrazio tantissimo.
0: Bravo, molto carino. Sì. Ne continuiamo a raccogliere a centinaia, però prima di mettere il disco vorrei leggere un messaggio di Gilberto. Anzi, vorrei che lo leggessi tu, Prevignano, perché le cose belle le devi dire tu.
1: Fammi vedere
0: 10,
1: se ce l'ho.
0: È arrivato alle 10:09 minuti e 30 secondi. Guarda, te lo segnalo.
1: Eccolo,
0: perché è proprio bello.
1: Mio padre mi ha insegnato ad aspettare che la ragazza entrasse nel portone prima di andarmene.
0: Bello, bellissimo. Più papà che insegnano cose di questo genere, più papà e mamme che insegnano cose bellissime che alcuni magari neanche vedono più, ma che invece dovrebbero succedere tutti i giorni.

0: Olivia Moyer su Radio DJ, sono le 10:13. Pensa a Prevignano, adesso che stiamo parlando di persone che ci hanno insegnato cose, pensa se solo una persona in tutti questi anni andasse in giro a dire: io da Prevignano, io da Rudy ho imparato un pezzettino piccolo di musica, di storia della musica, una canzone, un aneddoto. Pensa come saremmo orgogliosi, no?
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Noi due che amiamo tanto parlare di musica sempre, di aneddoti, di storie, saremmo fierissimi. Quindi insomma, bello a questo punto, visto che Elisa Moyer, prima della regola delle 10 P di Elisa, che non ci siamo dimenticati e che il mondo vuole sapere, Elisa Moyer ha una bella storia, perché lei, questa canzone che avete ascoltato, 1984, tratta dal suo primo album solista, forse anzi proprio il suo primo singolo solista, se non sbaglio. Elisa Moyer, che però prima di questo grande successo da sola aveva avuto una lunga storia, no? Prima, Previ.
1: Esatto, noi ce la ricordiamo perché ha fatto parte degli Yazoo, questo duo synth pop con Vince Clarke, che non è uno a caso,
0: no,
1: come dire.
0: No,
1: già
0: no.
1: Non lo era e lo sarebbe diventato, perché Vince Clarke è stato nella prima formazione di Depeche Mode, ha fatto parte del primo album 1981 che era Speak and Spell. Poi lui ha fatto una scelta diversa, ha abbandonato i Depeche Mode. E tra l'altro lui era un motore dei Depeche Mode, i primi singoli sono stati scritti da lui, insomma, presenza importante.
0: I germogli poi si sono sentiti nei dischi che hanno fatto insieme, come appunto Yazoo. Maurizio, buttami lì qualcosa degli Yazoo, così abbiamo chiuso il cerchio. Così, tanto per dirne una, eh.

0: bene, Previ, e anche per oggi, diciamo, l'aneddotica ce la sia. La pillola l'abbiamo messa lì. Allora, la regola di perché ho chiesto a Prevignano, l'ho raccontato la mia, l'ho chiesto anche a Elisa. Elisa dice: io dalla mia maestra di elementari, sì, elementari, ho imparato la regola della delle 10P.
1: Sì.
0: Come senti la base notizie? Regola delle 10P in 10 secondi. Vai Eli. Vai.
1: Prima sì. Pensa, poi parla, perché parola poco pensata porta pena.
0: Ah. Bella.
1: Ci sta.
0: Ridilla ancora, che momma a segno, come diceva Troisi. Vai.
1: Prima pensa. Poi parla.
0: Aspetta, poi parla.
1: Perché parola poco pensata. Porta pena. Poi ci sono alcune varianti che ci hanno dato anche gli ascoltatori. Che magari le P diventano 12, però va bene.
0: Cioè, com'è la storia delle 12? No, ragazzi, io non ne esco da sta storia. Cosa sono le 12 P? Oh! Angeli

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio DJ. Diciamo, previ, dobbiamo, sai che il format prevede una notizia, cuoricini, bella, e quella la stiamo dando, no? Tanto sentimento, tante cose, cosa abbiamo imparato dalle persone che abbiamo amato, che ci vogliono bene. Metterei un messaggio in chiusura, prima di passare a una notizia un po' più pruriginosa, vado, sentite.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, io ringrazio mia nonna Anna, la mamma di mia mamma, che quando ero piccolina mi ha insegnato a fare i rutti. Ciao.
0: Molto brava. Brava,
3: cosa direi. Che poi lei si è rivenduta in società.
0: Sì, anche facendo dei discorsi interi, ruttandolo. Sappiamo. Ci sono quelli bravissimi che riescono a dire frasi intere, ruttando. Non mandateci audio, però. Ecco, grazie, quello no, quello ce lo evitiamo. Ma torniamo sui giornali, torniamo sulla rete, torniamo sulle news, perché dopo.

0: Una notizia cuoricina, adesso c'è il momento della piccola, simpatica polemica in famiglia, ok? Da un po' di tempo in Italia si discute, cosa che invece in altri stati, in altri posti è già realtà, di patti prematrimoniali.
1: Esatto.
0: Giusto, Previ.
1: Sono quei patti che per esempio negli Stati Uniti, in Francia, in Germania sono in vigore già da molti anni. Negli Stati Uniti poi sono una specie di culto, soprattutto nei matrimoni, quelli tra VIP, insomma, dove ci sono patrimoni molto, molto grandi. Sono accordi che regolano le posizioni patrimoniali post divorzio, per esempio. Sì. Cosa succederà se divorzieremo? Voglio questo, voglio quello. Le pretese, in qualche modo.
0: Sì. La sveglia d'oro che è sul comodino, quella me la tengo io. Io, il quadrettino
1: massiccio.
0: In salotto è mio, quello è tuo, sì.
1: Hai
0: sì,
1: una sveglia d'oro massiccio?
0: No, era un
1: chissà perché l'hai detto, vabbè,
0: no.
1: Così.
0: L'ho portata via, ce l'ho in valigia, non è a casa, non andate a cercarla.
1: Oppure anche il motivo è quello di disciplinare un rapporto patrimoniale specifico, una situazione particolare, insomma.
0: Ecco.
1: Questa cosa in Italia non esiste, ma c'è una sentenza della Cassazione che è intervenuta su un caso specifico che ha di fatto dichiarato valido un accordo fatto prima di arrivare all'altare, con il quale il marito aveva promesso alla futura moglie che le avrebbe reso i soldi da lei investiti nella ristrutturazione della casa di proprietà dell'uomo.
0: Di lui, capito? Si era fatto dare i soldi da lei,
1: sì,
0: per ristrutturare la casa che però appartiene a lui.
1: Certo, poi capito, però me li ridai.
0: Allora, in attesa che queste cose diventino realtà anche in Italia, che in alcuni casi sono anche, sai quel detto a proposito di cosa ci hanno tramandato nonni e genitori, i buoni conti fanno i buoni amici, no? Si dice, no? E questa regola funziona, ragazzi, io ve la voglio dire. Facciamo una cosa, facciamo finta che questi patti prematrimoniali siano anche retroattivi, che sarebbe bellissimo, ok? E giochiamo,
1: cioè,
0: un po'.
1: Cioè quella cosa del tipo, l'avessi saputo,
0: sì,
1: avrei deciso così.
0: Bravissimo. Allora, noi vi diamo questa possibilità, noi che legiferiamo, vi diamo la possibilità di, non so, faccio un esempio, patto prematrimoniale, avrei aggiunto, chiederei che fosse sempre mio marito a portare il cane a fare i bisognini alle 5:30 della mattina, sempre lui. Proprio tutto quel mondo di piccole discussioni fra coppie, ma non solo, anche fra amici, che grazie solo ad oggi, grazie a Radio DJ, avete la possibilità di rimettere a posto. Ci stai? Ognuno può chiedere quello che vuole, c'è il piccolo mago del patto prematrimoniale che lavorerà per voi. Guarda caso, questa canzone si intitola Money on My Mind, cioè solo denaro.

0: Mind, arriva un messaggio di Daniela che evidentemente o non ha capito o ha capito troppo bene quello di cui stiamo parlando e dice, dillo tu Brevi, dillo tu, che così andiamo in pubblicità col piede giusto.
1: Sì. A proposito di patti prematrimoniali, se avessi saputo non mi sarei sposata, vabbè, ma qui no, eradichi il problema dalla fonte.
0: Erano quelle piccole cose, la spesa al supermercato la vai a fare sempre tu e non io, il cane, quelle piccole cose.
1: E poi voglio sentire tuo marito, Daniela, che magari
0: sì, forse la deve dire la sua. E la risolvete tra l'altro così amichevolmente, senza nessun problema, grazie a Radio DJ. Ci fermiamo un attimo perché invece ho una cosa carina da raccontarvi. Liberate il piacere di guidare. Anche quest'anno l'Hipmotor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ. Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Hipmotor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Hipmotor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su hipmotor.net.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero.
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a €7,99 e da giovedì, torre di apprendimento a €39,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
19: Have fun with Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Sai, Andrea Prevignano, che io ho sempre pensato, e non so per quale motivo, quale baco ci sia nella mia mente, che il cantante di New Radicals fosse in qualche modo fratello, gemello, forse la stessa persona dei Curiosity Kill the Cat, il cantante dei Curiosity, forse per una
1: somiglianza
0: non so se fisica, vocale, non lo so, però ho sempre avuto questo piccolo problema in mezzo a tanti altri, questo è chiaro. Piccoli problemi che ci sono anche nelle nostre vostre case. Stiamo parlando del fatto che in Italia, come nel resto del mondo è già realtà, prima o poi saranno ufficiali i patti prematrimoniali.
1: Stanno insinuando, c'è una sentenza della Cassazione del 2025, quindi l'altro anno.
0: Siamo lì, siamo vicini. Vi abbiamo chiesto, con anche effetto retroattivo, se poteste mettere un patto prematrimoniale nella vostra famiglia, fra marito, moglie, fratelli, sorelle, anche amici, che cosa
1: avreste stabilito? Se ci fosse stata la possibilità,
0: insomma. L'esempio più classico è: alla sera, quando fa buio, la spazzatura la butti tu, al mattino, quando sono le 5, il cane a far la pipì lo porti giù tu. Ecco, cose semplici. Vi ha subito preso la mano e vi siete allargati immediatamente. Ci sono delle questioni importanti,
1: anche rivendicazioni. Livore in questa cosa.
0: Io,
1: dice Francesco, rivoglio le chiavi della mia casa, che mia moglie ha dato anche a mia suocera, che adesso può entrare quando gli pare, capito? Mentre lui è assiso sul trono.
0: Ma cosa vuoi? Vuoi lasciare fuori mia mamma? Cosa ti ha fatto mia mamma? Cosa ti ha fatto mia mamma? Che tutte le

0: vuole, quello che vuole sul nostro divano, va bene? Oh, negli altri?
1: Patto prematrimoniale, io e mia moglie prima delle nozze avevamo concordato che lei mi avrebbe sbucciato la mela a fine pasto per tutta la vita. Sei un viziato maledetto.
0: Maledetto. No?
1: Sono 30 anni di matrimonio suonati e questo accordo rimane felicemente in vigore ed osservato con diverse lamentele.
0: Sì,
1: però rimane, giustamente, dopo 30 anni.
0: Beh, però bello, dai, vuol dire che è il matrimonio. E poi lo sapete che una mela al giorno toglie anche l'avvocato di torno, quello ha diritto di famiglia.
1: Lo fa arrivare.
0: Sì, forse sì. Andiamo.
2: No, io come clausola prematrimoniale avrei messo una bella valutazione neuropsichiatrica per entrambi i coniugi ogni 10 anni. Perché comunque i tempi cambiano e la ricerca pure, tutto sulle neurodivergenze, sull'ansia, eccetera, eccetera. Perché non esserne consapevoli? Perché non prendere le proprie cure?
0: Certo.
2: Niente, bella valutazione ogni 10 anni e fine.
0: E via.
1: Allora, funziona così. Vi sedete e tu dici a tuo marito o a tua moglie, ma sei fuori di testa, ma accertiamolo da un professionista.
0: Certo.
1: Perché tu non sei tanto a posto e ogni 10 anni si fa sta cosa.
0: Come il passaporto, dai, più o meno è quella. E attenzione ragazzi, perché nella sapienza incredibile della programmazione musicale arriva un'altra canzone a tema che si intitola Questo mio vecchio cuore, che continua a battere nonostante la mela al giorno, nonostante il neo

0: Rod Stewart, This Old Heart of Mine. Non dimentichiamoci che in questa canzone c'è anche l'indimenticabile Al Green con una voce straordinaria, meravigliosa, fantastica. Noi non ci fermiamo ai quotidiani né ai regionali, siamo partiti dalla Nuova Sardegna, né ai nazionali, stiamo parlando di articoli che sono un po' ovunque su tutti i quotidiani, ma andiamo anche all'estero, giusto, sì. Prevignano, perché non è che
1: siamo
0: ci
1: il
0: fermiamo.
1: Guardian. No, e guarda, Elisa ha trovato questa brava notizia qui, Elisa. Perché quando si parla di Magnà, tu lei e quell'altra si determini. Solo notizie sul food, come
0: le
1: si
0: numero
2: e poi comunque
0: uno.
2: Uno studio, cioè se posso
1: è uno studio sì.
0: Anche questo è uno studio, sì, sì, sì, voi ricordatevi studio, poi... a sì, casa sì. Scusa Andrea se ti interrompo, a casa quando dovete dire una cavolata, se sì. Partite con guarda che lo dice uno studio, siete più credibili, ve lo dico.
1: Elisa
0: così,
1: Copeta
0: Elisa.
1: Ha citato sì. Uno studio, sì, uno due studio. Punti che dice due punti eccetera eccetera,
0: sì sì sì, sì. Allora si parla di una cosa che sembra folle, ma è uno sì. Studio e quindi noi la prendiamo così. Parlavamo di parmigiana di melanzane poco fa, di quel comfort food che ci fa subito famiglia, ci fa subito stare bene, quel piatto che ci mette proprio a posto un po' con i sentimenti. E la cosa strana è che il Guardian oggi ci dice che in Inghilterra soprattutto, siamo in estate, fa un caldo assurdo anche sì. Lì, però gli inglesi scelgono di comprare, di cucinare, di consumare cibi molto poco estivi.
1: Esatto, come il cottage pie, il classico pasticcio di carne con purè di patate che ha avuto un incremento del 110% delle vendite presso la catena Waitrose. Quindi gli inglesi si stanno rifugiando, nonostante il caldo sopra i 30 gradi, che per loro credo sia piuttosto assurdo, insomma, d'estate, perlomeno per periodi non così lunghi.
0: Vero, sì.
1: Si stanno rifugiando in tutta una serie di piatti che sono piatti tipicamente invernali. E questo perché? Perché non sono no, sono pazzi. Sono comunque
0: no,
1: pazzi.
0: No,
1: però c'è una spiegazione, pazzi. C'è una spiegazione sì. Psicologica.
0: Sì.
1: Praticamente quando noi ci troviamo in difficoltà, le nostre giornate sono scombussolate da un caldo tremendo e quindi dalla routine che questo caldo ti impone, torni a casa e cosa fai? Ti mangi l'insalatina?
0: No.
1: No. Ma non è naturalmente.
0: No, hai bisogno di conforto. Sì,
1: ti mangi la pizza e quattro formaggi.
0: Sì, la
1: della
0: carbo.
1: Roba bella pesante, bella pesante. Sì, insomma, sì, perché è proprio sì. Il nostro cervello ci porta verso le certezze. Se in inverno le certezze sono il rifugio nel cibo, no, per contrastare anche il freddo e lo stress, la stessa cosa succede anche d'estate. Motivo per cui gli inglesi stanno comprando cibo molto, molto invernale, molto calorico.
0: Io due settimane fa ero a Londra e anch'io ho mangiato proprio quella torta lì di carne, quel tortino uh-huh. Con dentro la carne e il purè, proprio fatto quel pranzo lì in un pub e ne ho tratto tanto giovamento. Se volessimo Elisa, se volessimo fare un paragone per chi non sapesse di cosa stiamo parlando con questa pie, questa torta del pastore, no? Si chiama così tradotta in inglese, cosa ci viene in mente la cassola come piatto? Cosa potrebbe essere una roba pesante così di carne?
2: Lo spezzatino.
0: Lo spezzatino.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
2: lo spezzatino col purè.
0: Come lo faceva la mia
2: caldo.
0: Nonna.
1: I bolliti.
2: Sì. Ah,
0: come lo faceva la mia nonna. Sì,
2: la parmigiana.
0: Sì, sì. Come la faceva la mia nonna. Mia mamma non ha mai fatto un cavolo. Ma mia nonna, ragazzi, come cucinava mia nonna. Una meraviglia. Con spezzatino con i pisellini verdi dentro, i pezzettini di carota e le patate.
1: A Ferragosto,
0: ma certo. Ma vai all'ombrellone col melone, mangialo tu il melone, chi se ne fotte del melone?

0: Malika Ayane su Radio DJ, una possibilità. Volevo ringraziare, scusate, Joe che dice Visual Art of Mine, Ronald Hiley, non Al Green. Infatti la voce non sembra quella di Al Green. Ragione, ha ragione Joe, e quindi ci correggiamo sempre volentieri, anche perché quando parliamo di musica abbiamo detto ogni tanto magari uno si porta a casa una piccola pillola, deve essere giusta e corretta. Quindi mea culpa, e lo dico con grande piacere perché a me piace correggermi. Stiamo parlando di comfort food in estate. Nonostante il caldo, Nicola dice: confermo la ricerca inglese, sono in pieno trasloco a Bologna con un caldo devastante da giorni, ma ieri sera kebab.
1: Non kebab, serve. King kebab, quindi King. Avrà preso quello, la porzione da un chilo e mezzo più o meno. Perché servono energie, dice Nicola. Sì, c'ha ragione,
0: sì. È così. Ma siamo pieni di gente.
2: Ciao, buongiorno. A proposito di cibi prettamente estivi, proprio. Io sono Alba Chiara da Parma e qui per il 15 d'agosto comunque ci sono molti che seguono una tradizione di mangiare i cappelletti col brodo,
0: certo.
2: Magari se sei molto fortunato fatti nella mezza forma di parmigiano, che è una roba da volare via.
0: Da volare via veramente. Che bel nome Alba Chiara, chissà come gli è venuto in mente, vero o no? Sì, l'età ci potrebbe stare, è un'Alba Chiara da Vasco. Vado ancora, qualche messaggio, previ devi dire qualcosa, perché io sono lì sempre che aspetto.
1: Max G dice: a me polente brasato conforta tutto l'anno, quindi per me è un comfort che può andare da Natale a Ferragosto
0: senza nessun tipo di problema.
3: Rudy, che se fai così mi fai ricordare i Ferragosti in campeggio, dove si attaccavano tutti i tavoli possibili immaginabili e ognuno portava pietanze della sua zona e tutto. Un Ferragosto mi ricordo che un genio aveva tenuto da parte le castagne e ci ha fatto le callaroste. E comunque confermo, questo tipo di piatti, anche che ci sia caldo, ti danno quel comfort che però sudi come un matto.
0: Io vorrei andare, giuro, un mese in campeggio con questo signore, perché è di una simpatia. Già solo come parla, le cose che era con un genio ha portato nel castello. Io voglio stare un mese in vacanza. Elisa, tieni il numero di telefono, che appena finisce il programma lo chiamiamo.
4: Va
0: e
4: bene.
0: Gli chiedo se ha voglia di venirmi a trovare qua in Sardegna. Io lo voglio

0: Per esempio, Prevignano, dai, The Fratellis, che sono scozzesi, no? Se non sbaglio, Glasgow, adesso controlliamo, ma penso di, che sia giusta la mia affermazione. Ecco, cosa vuoi che mangino il 5 di agosto a cena stasera?
1: Il cottage pie,
0: naturalmente. Mangia quella roba.
2: Sono scozzesi, Rudy.
0: E andiamo.
1: Scozzesi.
0: E andiamo. Che l'ho presa anche stavolta. Comunque il momento più difficile di queste due settimane di diretta l'ho passato con
1: Tiramisù.
0: No, con la cantante che ho ricordato dicendo che grande voce e tutto, e poi dopo
1: Miriam Makeba.
0: Miriam Makeba, che per un momento
1: io ho avuto la tua stessa esitazione, ma ho taciuto perché tu sei il temerario che si butta queste cose. Io sto zitto.
0: Ok. Allora, per chiudere, io chiuderei il capitolo Comfort Food, questo articolo del Guardian molto molto interessante, però con un messaggio che mi fa molto, salutiamo i titolari di questo orario, che sono DJ Chiamo Italia, Linus, Nicola e tutti gli altri. È un momento molto Aldo Rock. Vado,
3: Ciao ragazzi, se parliamo di cibi freschi, lunedì io e la mia ragazza abbiamo mangiato la cassuela, e sabato questo che viene faremo l'appredotto. È troppo facile mangiarli a dicembre, gennaio, e adesso che si vede dove salta fuori l'ometto vero. Ciao ragazzi.
1: La cassuela come segno di virilità,
0: il vero uomo.

0: Light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su Enel.it.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 11.

0: Superestrella su Radio DJ 11.3. A proposito di superstelle, non siamo vicinissimi alla notte, quella proprio dove tutti stiamo col naso in su, San Lorenzo. No, aiutatemi ragazzi, che Elisa, tu che sei romantica, sì, la notte di San Lorenzo, non
1: 10
0: siamo
1: agosto.
0: Lì. Appunto, 5 giorni.
1: La poesia di Pascoli.
0: Pascoli. Certo.
2: X agosto.
0: L'altro ieri sera, con tutto il gruppo qua di amici, siamo in Sardegna, ve l'ho già raccontato, Santa Teresa di Gallura, eravamo in un agriturismo a mangiare, tanto per cambiare facciamo solo quello. Strano, vero? Saluto gli amici dell'agriturismo Saltana. Mentre eravamo all'agriturismo Saldana, cosa è successo? È successo che a un certo punto il cielo è stato illuminato da un bolide, veramente un bolide che arrivava dal cielo verso terra, una scia luminosissima e una specie proprio di palla infuocata blu. Ti giuro, sembrava ci stesse cadendo addosso da quanto era vicino. Una cosa mai vista da nessuno di noi. Non avevamo bevuto, parola d'onore. Abbiamo scoperto
2: non
0: dopo...
2: vi eravate drogati?
0: No, niente di tutto okay. Ciò era un super bolide. Si chiama super bolide, cercatelo. Ed è un avvenimento che c'è una volta ogni miliardo di anni.
2: E c'era Rudy Zerbili, guarda che roba.
0: E praticamente... per poco non vi siete liberati di me, perché era giuro
2: ma hai sentito cosa è successo a Zerbi? Un bolide
0: super bolide. Cercate, vi prego, cercate super bolide, vi giuro non sto scherzando, c'è parecchi testimoni di questa cosa e io per un secondo ho detto è fatta, vi saluto tutti.
2: Però che morte gloriosa sarebbe stata,
0: sarebbe stato bellissimo, una cosa incredibile. Cercate super bolide per vedere che cacchio ho avuto praticamente a un metro dalla mia pelata.
2: Un metro adesso, come il pescatore. Ho pescato.
0: Vabbè,
2: un
0: dai, su, fatemelo dire. Vabbè, nonostante aver rischiato la morte, ho un regalo da farvi. Potrebbe essere l'ultimo. Potrebbe essere l'ultimo, perché torneremo sicuramente, perché si sta molto bene all'agriturismo Saltana. Basta, abbiamo due pettorali per la DJ Ten di Milano, la più iconica, 4 di ottobre, mi raccomando. Chi non li vince li può prendere subito e iscriversi sul sito di Radio DJ. Fate in fretta che vanno via rapidissimi. A chi regaliamo i due pettorali, Elisa, oggi? Dai, li regaliamo. Parliamo di cibo invernale mangiato d'estate da un quarto d'ora. Vogliamo, sì. Dai, piatto. Foto di piatto. Guardate, talmente sono generoso, ok, che valgono anche le foto vecchie che spacciate come nuove sul cellulare, va bene?
1: Comfort però devono essere food, buone. Però.
0: Comfort food, valgono anche le foto vecchie, la foto più lussuriosa vince i due pettorali. Tanto poi venite a bruciare la DJ Tech, che ve frega, giusto? Siamo d'accordo? Valgono anche foto vecchie, no intelligenza artificiale però, dovete averle sul vostro cellulare, l'unica regola che vi diamo è questa. Sono le 11:06 e questa è Radio DJ.

0: Sugar Ray su DJ, 11 e 9 minuti, siamo ricoperti, che fame ricevere tutti questi piatti, Prevignano, alle 11 e 10 della mattina. Tu a quest'ora non sei già pronto, non saresti già pronto per mettere le gambe sotto il tavolo?
1: Guarda, anche prima, quando facevamo proprio l'alba col trio, mi ricordo che verso le 10 un piatto di spaghetti me lo sarei fatto volentieri.
0: Ma sì, ci mancherebbe altro, assolutamente. Allora, io volevo, denuncio questa cosa intanto, volevo far vincere Fabio, ok, Fabio, il premio fedeltà, che ci ha mandato un piatto sardo che ha mangiato ieri sera in Lombardia. Sono stato boicottato, Fabio, tu sappilo, sono stato boicottato da Prevignano e da Elisa, mi hanno detto no, basta, questa storia della Sardegna è rotto, conflitto di interessi, non si fa, e quindi vince qualcun altro, ma io per accoglierlo subito con la baraccia aperta non ti volevo, non so chi sei ma non ti volevo.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Giorgia, buongiorno, che piacere averti qui.
3: Buongiorno.
0: Ciao Giorgia, buongiorno. Devo dire che effettivamente Elisa però ha ragione. Ti tratti molto bene anche tu. Foto di quando? Sii sincera.
3: Recente?
0: Giugno, vabbè, da giugno va bene. Salami e Nutella nello stesso piatto, non uno sopra l'altro, almeno spero.
3: No, divisi, due taglieri divisi. La Nutella era per i bambini, il resto per gli adulti.
0: Sì, posso dire onesto. Sì. Vedere. Cioè, bambini poca roba, voi adulti tutto, cioè, non siete stati,
3: vabbè,
0: proprio...
3: Vabbè, ma dipende da come ho fatto la foto.
0: Ah, è la foto, colpa della foto.
3: Che poi senti, comunque ero in trasferta in Liguria.
0: Ah, va bene. Senti Giorgia, DJ Ten, che farai tu con qualcun altro?
3: Che farò io, che sono già iscritta, ma i due petrali li regalo a mio fratello.
0: Brava, quindi partite tutti insieme. Ci sarò anch'io quest'anno, ci troviamo lì in partenza.
3: Perfetto,
0: va bene?
3: Così facciamo una foto tutti insieme.
0: Dai, va bene. Anche se vuoi portare tutti quei salumi lì, a me non dispiace. Cioè,
3: nello zaino, dove?
0: Dove ti pare? Tanto durano poco se ci sono io, quindi tu mettili un po' dove vuoi.
3: Ma
0: l'importante
3: aspetta,
0: ma che
3: tu fai la 5 o la 10?
0: Io faccio anche la 15 se vuoi, basta che porti i salumi.
3: Al finale mettiamo quel tagliere lì.
0: Sì, anche in partenza, guarda, c'è mica problema.
1: Tu sei come il corridore dei 110.
0: Sì, esatto.
1: Mangi tantissimo.
0: Esatto,
3: all'inizio serve allora come energia per partire.
0: Dai, facciamo così. Ti riconoscerò quando sventolerai una cosa di spec, così so che sei tu, va bene?
3: Fatto.
0: Ciao, brava, hai vinto tu.
3: Ciao.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio DJ, sono le 11:15, torniamo alle notizie, torniamo in questo caso a Repubblica, ma non solo Repubblica, Previ, perché questa notizia è ovunque. Io lo dico, quando l'ho letta, soprattutto ho visto la foto, sono cascato un po' in quel tunnel dove ormai ci ha buttati dentro proprio l'intelligenza artificiale del non credere a quello che vediamo.
2: Cosa ti ha stupito?
1: Ma la foto del poliziotto travestito, tra l'altro malamente, da cespuglio. Cioè,
2: sai che cos'è
1: male.
2: Quello? Sai come si chiama quella cosa lì?
1: Sì.
2: Si chiama ghillie suit. Viene utilizzato negli eserciti, in quello americano in particolare, per il camuffamento in mezzo alla vegetazione.
1: Sono quelle
2: tute mimetiche che hanno le fronde attaccate praticamente, rami, foglie, eccetera, eccetera.
1: Brutto da vedere. Comunque, cosa succede? Succede che adesso negli Stati Uniti, per cogliere in flagrante e multare gli automobilisti, quelli che fanno le cose che non si devono fare al volante, i poliziotti si travestono anche da cespugli.
2: Sì. Io immagino un vigile romano, guarda, a fare questa cosa. Non voglio pensare cosa sarebbe venuto fuori. Questa cosa
1: lo tirano sotto subito, il problema non si pone. Cosa devono fare? È lì in mezzo.
2: Questa cosa è successa in New Jersey. Allora, nel dipartimento di Dunlen, sulla North Washington Avenue, a un certo punto è comparso un cespuglio che già quello doveva un po' insospettire, considerato che era a marciapiede, c'è un cespuglione, vabbè. E cosa è successo? Che sotto al cespuglione, in questo ghillie suit, sotto questa mimetica con i rami attaccati, c'era un poliziotto che ha spiccato in 6 ore 76 contravvenzioni, soprattutto a persone che usavano il cellulare alla guida, inviavano sms, whatsapp, videocall di lavoro, GPS, insomma.
1: Non si fa.
2: Lì la prima multa è $200 e raddoppia se sei recidivo. Quindi, insomma, si sono fatti un bel gruzzolo nel giro di poche ore, praticamente. In 6 ore, 76 contravvenzioni.
1: Bravo. Sicuramente avrà avuto anche i complimenti da parte dei capi, perché poi quando ne fai così tante. Dai, c'è quella soddisfazione che torni a casa e dici: oggi ne ho fatte 79. Vai tutto fiero, gongolante. Mariangela ci dice che a Lucca Comics c'è sempre un tizio conciato nello stesso modo, che sta nascosto vestito da cespuglio e poi spaventa le persone uscendo dall'aiuola, capito? Fa quella...
2: si diverte così, è contento in quel modo lì.
1: Però a me fa venire in mente, perché tutti lo abbiamo avuto o lo abbiamo nella nostra vita professionale, quello irreprensibile, quello che si traveste da cespuglio e sta lì tutto il giorno per dire: hai visto che sono stato il capo Precisetti, capito? Quello lì, insomma, per quello che ti dà, che ce la metti tutta. Io, per esempio, giusto per così come ricordo mio personale, quando facevo il ragazzo di portineria d'estate, andavo a lavorare e quindi facevo il ragazzo di portineria,
2: c'era il famoso aneddoto dei mocassini, che quello mi piace sempre tantissimo.
1: Bravo, lo ridico, sono passati un po' di anni. Tu non lo sai, Elisa.
3: No.
2: Ragazzo, è un grande classico di Rudy d'estate.
1: Sì, un grande ragazzo di portineria in un bel albergo di Portofino che si chiama Splendido, che esiste ancora. Chiaramente ragazzo di portineria in divisa bianca, tutta sempre più dura e ruvida, perché la lavavi tutti i giorni col caldo che face. Mocassini strettissimi neri che mi aveva prestato mio padre, e che non aveva il piede grande, e quindi chilometri avanti e indietro per tutto l'albergo per mettere a posto, pulire. La sua fissa era che non ci doveva essere né posaceneri, si poteva ancora fumare all'interno ai tempi, erano gli anni fine anni 80, quindi insomma si poteva fumare all'interno. Era pieno di posaceneri l'albergo, e io appena un cliente anche solo faceva un tic di cenere, così, non dico il mozzicone, mi costringeva a pulire tutti i posaceneri con uno straccio bianco, che dovevano essere sempre pulitissimi. Io da quel giorno, se vado a casa di chiunque, anche gente che non conosco, se c'è un posacenere con un tic anche in terrazza,
2: lo pulisco
1: perché non posso vedere un posacenere con un tic
2: i mocassini stretti danno il tocco finale, però.
1: No, il mocassino stretto
2: è proprio libro cuore, quella roba. Neorealismo.
1: Sì. era il 1977 e io piangevo ascoltando questa canzone. Questa canzone insieme ai Mocassini Stretti vi garantisco che era veramente

0: John Stewart, The Year of a Cat, 1967, come dicevo prima. Entusiasmo su questa canzone, che è un classico. Previ, quando un titolo ti chiama una cosa, tanti di voi usano come commento di foto del proprio gatto. Oddio, il mio gatto, che momento. Un grande entusiasmo per questa canzone, anche Gianluca, tutti pazzi. Allora io farei una cosa, Previ, sì, se sei d'accordo.
1: Okay. Sì.
0: Io farei così, Silvia, certo che siamo in diretta, perché siete in ritardo di 10 minuti, ma quella è l'app, ogni tanto puoi anche magari chiuderla, ritorna, insomma, succede, non devo guardare, ma siamo assolutamente in diretta, sono le 11:26 e tra poco parleremo di un altro gatto, parleremo di un gatto amatissimo.
1: Molto famoso, sì, sì.
0: Molto famoso. Maurizio, adesso tu, per favore, metti la pubblicità, fai tu, però poi tu che sei l'anima colta di Radio DJ, quello che grazie anche ai programmi che fai tira fuori quelle chicche musicali, devi cercare Rossini, così quando finiamo

chiudiamo il programma. Oggi ce la tiriamo perché abbiamo fatto anche ascoltare Rossini su Radio DJ, ok? Pubblicità. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e il 9 agosto a Terracina. Radio DJ One Nation One Station.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
9: Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: Radio DJ.
12: Radio DJ. Keep listening.

0: coppia questa, Lady Gaga e The Runaway su Radio DJ. Dico di bella coppia, due voci molto molto molto molto belle insieme, perché tra pochissimo, veramente tra pochissimo, oggi è scritto ovunque una nuova bella coppia, quella di Madonna insieme a Kylie Minogue, debutterà con un singolo nuovo. Quindi Elisa, poi fammi sapere quando esce questa canzone, dobbiamo chiederlo a Sabrina, dobbiamo chiederlo alla programmazione musicale, perché vorremmo ascoltarla appena è pronta, appena esce. Allora, abbiamo promesso di parlare di Rossini, ok? Però parliamo di Rossini, non partiamo proprio da lui, da Gioacchino, ma partiamo da un gatto, giusto Previ?
1: Sì. Però il nome è ispirato, appunto, non è ispirato a Rossini, ma al fatto che lui era un gattone rosso. Sì, ne parlo al passato, perché il gattone è non c'è più.
0: Non c'è più. Va bene. Questa, diciamo, era la buona notizia. No, scherzo. Sei partito no. Malissimo.
1: Volevo mettervi alla prova, volevo vedere fino a che punto sareste arrivati. Perché? Okay. Perché parliamo di Rossini, questo gatto scomparso di recente, tra l'altro nel febbraio di quest'anno? Perché ci sarà un concerto in suo onore, addirittura un concerto per un gatto a Rovigo, in piazza Vittorio Emanuele II. Ci sarà un concerto in suo onore con musiche di Rossini, naturalmente. È stato fatto appositamente. Certo. Perché tutta questa importanza? Perché Rossini, un gatto che era arrivato dalla Bosnia nel 2013 con la sua padrona, perché attenzione, non era un gatto randagio, era un gatto di proprietà che però amava vivere. Ci sono questi tipi di gatti che si chiamano gatti esploratori, che amano vivere anche al di fuori dell'appartamento, e se glielo lasci fare lo fanno tranquillamente. Quindi in città era famosissimo perché andava dappertutto, in consiglio
0: amato
1: comunale,
0: da tutti, girava. Bello,
1: capito, andava a teatro, nei luoghi
0: Rossini,
1: di raduno,
0: per forza ci doveva
1: teatro,
0: andare, scusa,
1: entrava nei negozi liberamente, tutti lo conoscevano, tutti lo amavano, e quindi hanno deciso di fare questo piccolo concerto per lui.
0: Bello, mi piace molto questa storia, perché mi fa venire in mente, se avete voglia, è vero che siamo ormai in zona Laura Antonini, che saluto tantissimo, che tra poco arriva, però abbiamo ancora il tempo di fare un giro di... non vergogniamoci, perché intanto siamo tutti col ventre debole.

0: Oltre con cose
1: soprattutto con...
0: dai
1: i gatti mangiano molto meglio di noi, diciamo.
0: Non vergogniamoci di questa cosa, perché non bisogna. Però abbiamo promesso uno speciale Rossini. Maurizio, tu ti senti pronto per raccontare un po' di Rossini? In questo caso non il gatto ma Gioacchino.
1: Un po' paura.
0: Sì. No, vogliamo, intanto prendiamoci l'emozione per un secondo. Sarà felice il dottor Sessa, che è un grande amante dell'opera, di ascoltare qualche secondo di Rossini. Andiamo. No, basta.
1: Io mi dissocio da questa pagliacciata,
2: da questo programma
1: immonda, da questo programma.
0: Sì, io
1: perché
0: sono
1: il
0: d'accordo.
1: Bolide non ha fatto il suo corso.
0: Allora, Gioacchino Rossini, basta così. Gioacchino Rossini, una cosa voglio dire di Rossini, che è la cosa che mi è sempre piaciuta tanto quando racconto ai ragazzi, quando vado in giro a parlare di opera, e mi piace tantissimo.
2: Sì.
0: C'è una cosa che amo, che Rossini, diciamo così, non è che abbia scritto opere per tanto tempo, è stato un periodo abbastanza breve, ma era super prolifico. Cioè lui praticamente in pochissimi anni ha scritto una valanga di opere, cioè, ma tante, cioè, non smetteva più di scrivere. Ha scritto davvero tanto. Prevignano, ti voglio far bella figura, se volessimo citare un paio di opere, le più famose di Rossini, quale vogliamo mettere?
1: Barbiere di Siviglia, abbiamo sentito l'aria.
0: Bravo. Ecco, esatto.
1: L'italiano in Algeri, Guglielmo Tell.
0: Scusa, Cenerentola.
1: Cioè, come dimenticare Cenerentola, del resto.
0: D'altronde è anche questo. Va bene, potrete dire che su Radio DJ abbiamo parlato di Gioacchino Rossini. Oh, ci tenevo. Con un gatto sotto, con zucchero mischiato, qualsiasi cosa. Mancava solo Musti, poi c'era tutto dentro. Grazie.
1: Che intervento indegno, veramente.
0: Altro che melomani, veramente megalomani.
1: Scusateci.
0: Musica, tanto, scusa. Tanto.

0: Simple Minds, New Gold Dream 1983. Previ, non sai quanto sarei curioso di ascoltarti parlare di questo periodo dei Simple Minds, che è un periodo molto molto particolare, ma ti risparmio adesso, però poi mi piacerebbe che tu ci raccontassi qualcosa.
1: Sai che io non sono un grandissimo fan del Simple Minds, invece hai trovato purtroppo
0: non ho trovato pane estimatore per i miei denti.
1: Esatto.
0: Invece
1: però
0: mi
1: documento
0: piaccio. Sì, perché questa di New Gold Dream è una fase un po' particolare, ma ne parliamo adesso. Scusa, stiamo parlando di Rossini, vuoi mischiarmi Rossini con Jim Kern? Lo so, cioè, non che non vada bene, però insomma.
1: Beh, abbiamo fatto di peggio grazie al nostro Maurizio Rossato.
0: È vero, abbiamo messo uno zucchero insieme a Rossini e insieme al gatto. Ma adesso andiamo. Comunque ho controllato sì, quello che da quando ieri ho detto che il tiramisù si cuoce, che ha il liquore, io adesso controllo tutto quello che dico. Purtroppo lo dico e poi devo controllare dopo, ok? Però ho controllato ed effettivamente, e sono fiero di averlo detto, Rossini, stiamo parlando di Gioachino Rossini, ha scritto 39 opere, quindi tantissime, tra il 1810 e il 1829. In 19 anni, boom, si è sparato tutto, capito? Un po' come i Beatles. I Beatles hanno fatto tutti
1: pochi anni,
0: quei
1: certo
0: capolavori in... Ma forse ne ha 69 l'ultimo... Forse in meno di 10 anni. Ti rendi conto?
1: Sì. Diciamo dal 62-63 fino al 69-70. Poi dipende
0: anni,
1: da dove vuoi
0: collocare.
1: Sì, la fine.
0: Per me la fine dei Beatles, vabbè, la fine dei Beatles era prima, però la fine dei Beatles, secondo me, idealmente è il concerto sul tetto. Dai.
1: Idealmente no. Sì, vero.
0: Elisa ci guarda come per dire: ma di cosa stanno parlando questi due vecchi? Va bene. Allora andiamo avanti. Rossini, amato da tutti, il gatto del quale abbiamo parlato e stiamo parlando. Ma non c'è solo Rossini come gatto famoso, c'è anche il gatto Gino. Sentite qui.
2: A San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, patria del noto cestista Belinelli.
0: Sì.
2: C'è stato il gatto Gino, che è stato un precursore di Rossini, anche lui gatto rosso. Aveva tantissimi follower su Facebook, una vita sociale attivissima, anche politica attivissima. C'è ancora una sua pagina Facebook attiva e ha avuto una statua sotto il portico del comune e anche un libro dedicato.
0: Grande Gino, bravo. Va bene, così abbiamo anche dato tributo a questo gattone rosso così amato e che se lo meritava. Con questo nome... che adesso abbiamo capito era rosso, non per Gioachino, però vabbè, ci piace pensarlo così.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

0: Cara Bocchi, 11:48 stiamo per finire, ma ormai gli ascoltatori lo chiedono a gran voce. Quanti Prevignano, quanti avranno chiesto la notizia di chiusura di Elisa?
1: A giudicare qualche centinaio, da,
0: da quello
1: che sto leggendo.
0: Sì, sì, sì, tutti vogliono lo studio di Elisa. Cioè Elisa ogni puntata ci racconterà una notizia fondamentale che vi svolta la giornata, che viene da uno studio, quindi attendibilissima. Vai Elisa, sì, chiudiamo così il programma. Allora, occhio, senti che base hai, la base news, vai.
2: Vado. L'intelligenza artificiale sta mettendo a rischio le locandine più amate d'Italia, che sono quelle delle sagre. Questo addirittura è un dossier creato da Il Post. No, bisogna dirlo, bisogna dirlo.
0: C'è un dossier addirittura.
2: Sì, sì, sì, cioè, sì. Quindi, cosa succede? Bastano pochi secondi.
0: Guarda che bastava anche così, non è che ci devi spiegare anche la notizia. Però se vuoi vai avanti.
1: No,
0: come
1: io
0: vuoi
1: la
0: tu?
1: Voglio invece, io voglio voglio spiegata.
2: Allora, basta pochi secondi per creare immagini accattivanti che raffigurano appunto le sagre. Però, secondo questo dossier pubblicato dal Post,
0: guarda, ti volevo dire una cosa, a caso parte la canzone, come quando ti esplode il palloncino.
2: Ho il timer sotto
0: no,
2: controllo.
0: No, parte, a un certo punto tu vai, ma a un certo punto parte, te lo dico.
2: Vabbè,
0: vai.
2: Le locandine che sono spesso realizzate con questi programmi datati di una volta, addirittura fatte in modo artigianale, raccontavano il carattere del paese che organizzava la

0: sono canzoni che hanno il potere di metterti di buon umore anche quando non lo sei. Questa è una di quelle. Sono le 11:53, abbiamo finito, vi lasciamo con Laura Antonini per il vostro sollievo da questo casino che ogni mattina generiamo.
1: Oggi puntata bella, secondo me è molto bella oggi.
0: Bello che ce lo diciamo da sole, bellissima. Certo. Allora, grazie a Maurizio Rosato in regia, grazie a Elisa in redazione, grazie per i tuoi studi, grazie al vero conduttore di questo programma che in quanto vero conduttore si prende anche tutte le responsabilità di quello che diciamo ogni giorno, grazie ad Andrea Prevignano. Ci sentiamo domani mattina tra le 9:30

0: hobby. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Radio DJ consiglia
10: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheese.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
2: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai. Dove?
1: Al Cavallino Matto!
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permutor rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 12. Ancora buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che ha colpito Kiev e la regione circostante la notte scorsa. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, ancora in attesa dei Patriot americani. Secondo alcune fonti, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso. L'aggressione yemenita crea dunque nuove tensioni e il prezzo del petrolio si riporta intorno agli $80 il barile. La giornata era invece iniziata con un calo del greggio sulla scia della notizia relativa a un imminente accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz. Il presidente americano Trump aveva parlato di un possibile annuncio addirittura già oggi. L'eventuale intesa avrebbe la durata di 60 giorni. Lo stretto sarebbe sotto il controllo di Oman e Iran e non sarebbe imposto alcun pedaggio alle navi in transito. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%. È quanto annunciato alla Camera dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La Commissione europea deciderà a ottobre sulle richieste. La cronaca ci porta in Toscana. Un operaio ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di Carrara. L'uomo, 44 anni, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. Affa e caldo torrido ancora su tutta Italia, almeno fino a Ferragosto. Oggi sono 25 le città da bollino rosso, domani il picco con massima allerta per tutte le 27 città monitorate, mentre venerdì scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà in giallo. Siamo allo sport. Gregorio Paltrinieri e medaglia di bronzo nella 5 km di nuoto in acque libere dei campionati europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro è salito sul podio grazie a un eccellente finale di gara. Passiamo al tennis. Carlos Alcaraz, iscritto al torneo di Cincinnati, si ritira. Non ancora del tutto risolto, dunque il problema al polso che lo tiene lontano dai campi da aprile. A rischio anche gli US Open.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: In redazione questa mattina Alessandro Prisco, buona giornata.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocome!
9: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
11: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Hey, That I Made You Love Me, il disco di Ariana Grande su Radio DJ. Sono quasi le 12 e 17 minuti e noi siamo pronti per iniziare. Mare, cioè, mare finto ovviamente, però vabbè, ci accontentiamo. Va bene anche quello con AI, se c'è bisogno.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Il fondale marino, sai quei finti fondali che si usano quando, no, quando fai le riunioni, gli sfondi, no, quelli dietro la schiena. Noi siamo un po' così, dallo studio di Roma in diretta ci sono io che sono Laura Antonini, c'è Patrizio, buongiorno Pat,
2: buongiorno.
0: E c'è Veronica,
3: buongiorno.
0: Buongiorno Vero, allora oggi come ieri siamo qua con voi, saremo qua con voi fino alle 14. Abbiamo iniziato con Ariana Grande, una delle protagoniste di quest'estate del 2026, poiché da qualche ora, da ieri più o meno, ha dichiarato che prenderà una pausa di un annetto, secondo me a seguito di tutte queste illazioni sul suo corpo. Insomma, era un po', secondo me, stanca da una parte di doversi giustificare continuamente per il suo dimagrimento, un po' anche perché probabilmente dietro questo dimagrimento potrebbero esserci delle cause, dei motivi che ovviamente non sono a tutti noi note, e quindi si sarà stufata e avrà detto: adesso mi riposo, magari mi riprendo un po' in mano la vita, speriamo non abbia nulla di grave, che tornerà poi alla grande cantante, attrice talentuosissima, cioè una che ha delle doti pazzesche e un orecchio assoluto non comune. Cioè lei riesce a imitare, a cantare qualsiasi altra sua collega. Io ho sentito fare delle imitazioni da Ariana Grande, è pazzesca, prende il timbro, il tono, cioè veramente incredibile. E anche come attrice ha cominciato molto molto giovane e insomma è una ragazza con tanti talenti, probabilmente non sta passando un periodo facilissimo. Detto questo, buongiorno, come state? Periodo per voi questo, buono, cattivo, così così? Questa situazione, prima leggevo i giornali, davo una sfogliata così prima di entrare in diretta e ho visto che 27 città sono con bollino rosso, che è un numero altissimo. Credo negli ultimi anni, avendo fatto diverse estati, non mi sembra di aver letto così tante città, però chiaramente ci adeguiamo a tutto. Tanti sono gli articoli che ne parlano, anche si chiedono per esempio l'estate dei bambini com'è quest'anno, perché giustamente i bambini sono costretti a restare a casa per lunghissime ore perché non si può uscire, le ore più calde ormai sono tutte, e quindi insomma ci sono tanti articoli che vanno ad approfondire questo, magari ne parleremo nel corso di questa giornata. Come sempre in apertura vi chiedo come state, cosa fate. Oggi è mercoledì, se non sbaglio, vero? Grazie, vero, perché io perdo il conto.
3: E anche io ho dovuto controllare.
0: Ma anche la data mi ha stupito molto oggi. Insomma, 5 agosto. Ma siamo seri? Cioè, qui mi finisce agosto e non ho neanche iniziato a parlare. 347-342-5220 per i vostri messaggi vocali o scritti, per così convenevoli si chiama questa parte della diretta in cui ci troviamo ogni giorno. Ah, ciao, ciao, sei arrivato anche tu. A che prendi? Caffè? Mangi? No, ho già mangiato. Insomma, un attimo così per capire come siamo messi e poi si parte con tutti gli argomenti di oggi.

0: Spin Doctors con Two Princes su Radio DJ. Allora, un po' di messaggi presi di qua e di là. Cucinando polpette e funghi trifolati in camper a Townsville in Australia. Saluti da Seba e Franci dal nostro super viaggio di nozze. Auguri ragazzi, che figata poi. Tra
1: in
0: l'altro,
1: camper in Australia.
0: Sì,
1: bello.
0: Sì, molto lontano.
1: Originale anche sì, come viaggio di nozze, credo.
0: Sì, sì, sì. Beh, penso di sì. Adesso in quest'ultimo periodo un sacco di gente in Giappone ho visto io in viaggio di nozze, ma proprio in viaggio in generale. Però sì, l'Australia è una di quelle mete, giustamente, anche perché è talmente lontano dall'altro capo del mondo, costoso il viaggio e tutto, e quindi di solito cerchi di mettere insieme un po' di cose, lo fai durante le ferie che ti concede un matrimonio solitamente, no? Un paio di settimane, più magari ci aggiungi qualcos'altro e va così. E che bello sentirti a quest'ora, mi stai facendo compagnia in questa calda giornata d'agosto dove mi sto godendo la mia piscina in casa, mi ci vuole proprio dopo 12 ore di lavoro di ieri come infermiere del 118, scrive Andrea da Pistoia. Avere la piscina in casa è la svolta, devo dire, perché è proprio anche la soluzione che dà Repubblica oggi su questo articolo che vi avevo citato prima. Cioè dice: domani tutta l'Italia sarà rovente, bollino rosso in 27 città su 27. E quali sono queste città? Le solite: Torino, Milano, Brescia, Bolzano, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Genova, Ancona, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Pescara, Campobasso, Latina, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Catania e Cagliari, ma secondo me anche qualcun'altra. Cioè così, io vi ho elencato quelle che leggo su questa cartina, ma secondo me ce ne saranno molte altre. E l'articolo prosegue con chiusi in casa per l'AFA, per i più piccoli è un nuovo lockdown, perché come dicevamo in apertura è complicatissimo far fare ai bambini delle attività. L'unica chance è quindi quella della piscina, che mette insieme il movimento al fresco. E però ecco, le piscine sono molto piene in questo periodo e bisogna anche trovare quella giusta, che insomma anche per arrivarci deve essere una cosa un po' comoda, perché altrimenti diventa una fatica il viaggio stesso. E avevamo dei vocali da sentire, vero? Vai pure allora.
2: Laura, buongiorno. Ma ti ricordi quando si parlava di bollino rosso, che erano tutti quei programmi televisivi che non potevano guardare i minorenni, oppure quei film che non potevano guardare i minorenni, ma ti guardavi con la tua compagna o il tuo compagno, cioè, e il bollino rosso veniva unito a qualcosa che comunque era, dai, piacevole.
0: Sì.
2: Adesso pensi al bollino rosso, o è il traffico, o è il caldo,
0: è vero,
2: o altre cose brutte. Che brutta fine che hai fatto, bollino rosso.
0: È vero, povero bollino rosso in questi anni, come sei da un film che magari poteva essere anche bello vedere così di nascosto a una situazione che invece non vorresti mai affrontare. E pensiamo che c'è anche il bollino nero, perché il rosso è, ma c'è anche il nero, quello per il traffico viene spesso usato. Abbiamo ancora qualcosa da sentire? Sì?
3: Cara Laura, era il 1998, viaggio di nozze in Australia.
0: Sì.
3: Oltre alla licenza matrimoniale abbiamo aggiunto altre 3 settimane, quindi 5 settimane, da metà luglio fino a fine agosto. Ce lo ricordiamo ovviamente ancora. Ciao, la Dani e Massi da Assago.
0: Bello, bello, dai, belle idee di viaggi, se qualcuno ha altro da aggiungere, ovviamente anche questo filone lo possiamo lasciare aperto, perché parleremo poi di ricerche fatte su viaggi e mete possibili in questo periodo, visto che i giornali e anche la stampa online se ne occupano parecchio di questo argomento, chiaramente, perché questo è il momento. Stare con

0: tu cosa fai questa sera? Mandando sempre un pensiero positivo verso Noemi, alla quale vogliamo sempre più bene ogni giorno, e credo che però si stia riprendendo alla grande. Anche noi, viaggio di nozze in Australia e Figi. Le Figi, ragazzi, adesso pensare alle Figi è sogno. Momento, chiudiamo gli occhi tutti insieme, non al volante, mi raccomando, e pensiamo di essere, che ne so, in quel mare trasparente, con di solito si vede la manta, no? Che nuota, o animali meravigliosi, insomma. Che bello, sto già meglio, guarda, è come se avessi fatto una nuotata con una manta, invece sono qui con Patrizio. Vabbè.
1: Comunque volevo aggiungere che sono niente di che le Figi, sono meglio le Maldive.
0: Ma no, ci sei stato, Patrizio?
1: No, vedo le foto, con le foto.
2: Capite come... Quindi fanno foto più belle alle Maldive che alle Figi, perché...
0: per approssimazione. Immagino. Diciamo, noi siamo i campioni del mondo di notizie approssimate. Allora, dicevamo, Australia e Figi, per ottimizzare il tempo, praticamente fra licenze e ferie abbiamo fatto un mese, 12 anni fa ormai, rientro un trauma. Il mattino seguente piangevo di nostalgia per la bellezza del viaggio e perché non volevo andare a lavorare, scrive Gabri. Ti capiamo perfettamente. A me, incredibilmente, se proprio dovessi raccontare un viaggio che mi ha suscitato nostalgia, ed è incredibile perché tu dici, vabbè, magari una montagna incontaminata, un mare di quelli meravigliosi, tipo quello che ho immaginato adesso che non ho mai visto. Quest'inverno io sono andata 2 giorni a Disneyland a Parigi e sono tornata, ma mi credete che avevo questo magone, perché non lo so che mi è preso lì dentro, ma me l'avevano detto che succede questa cosa spesso, e ci pensavo in continuazione, dicevo, ma io vorrei ancora andarmi a fare un giretto, che ne so, in quell'attrazione, in quell'altra attrazione, e non lo so perché, nostalgia da gioco.
2: Ma perché è un mondo un po' a sé,
0: sì, forse
2: ed
0: sì.
2: È tutto un po' magico, e vedi i bambini anche reagire a certe cose, quindi secondo me un po' vuoi tornare un po' indietro.
0: Sì, però ero un po' scettica all'inizio, cioè non pensavo mai di avere una nostalgia, cioè ce la posso avere dopo l'estate quando vai in vacanza e dici, cavolo, però come stavo bene senza scarpe a camminare sulla sabbia, no? Cioè non ti verrebbe mai in mente di dover pensare, che ne so, a Elsa e Anna, capito, quando torni
2: però
0: in città.
2: Però secondo me proprio è quello che ti dà la leggerezza, che ti dà un po' il genere in cui non devi pensare a nient'altro se non goderti le attrazioni.
0: Esatto.
2: Giocare.
0: Mi piacerebbe sapere e condividere anche con gli ascoltatori questa sensazione di mancanza, da quale viaggio vi viene data, o da quale posto in generale, no? I posti del cuore, quelli dove uno va magari per un po' di tempo, tipo le Tremiti per Patrizio, qualche anno fa ti ricordi parlammo tanto delle Tremiti,
1: sì,
0: con te, oppure che ne so, di altri luoghi simili, dove uno magari passa anche per poco tempo, no? Bisogna insomma capire come mai poi ti crea tutta questa dipendenza a un posto.
2: Io che ho la nostalgia della Costa Azzurra, ci sta.
0: Certo, quello sì, magari.
2: Però
0: dai,
2: perché è già in sé bello.
0: Sì. Però ecco, anche posti inspiegabili, che ne so,
2: sì,
0: della casa in campagna dei nonni, perché lì ci sono i nonni.
1: Però fa tanto la compagnia,
0: secondo me. È quello, probabilmente sì, anche se tu...
1: Io per esempio sono stato in Sardegna,
0: sì,
1: è bellissima, ovviamente,
0: sì,
1: ma non era la compagnia giusta e me la sono un po' rovinata.
0: Però scusami, ma ti sentono? Patrizio, lo sanno adesso questi...
1: Lo devono sapere.
0: Perché c'è sempre una regola che va rispettata: in vacanza non bisogna rompere, cioè bisogna stare a distanza dalle persone. Ma sai che sono d'accordo con te, Patrizio, ma proprio totalmente. Chissà chi sono questi, però. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: One You Loved, Luis Capaldi su Radio DJ 12:26. La nostalgia, no? Che prende dopo i viaggi, me la spiega un po' Fracci dicendo anche io sono tornata ad aprile da Disneyland con questa nostalgia. Dice è vero, perché poi vai lì, ti spendi tutti i soldi che hai ed è vera questa cosa purtroppo. E in quel momento ti sembra tutto bellissimo, sei coinvolto in tutte le attività e non è un'aria, forse la magia, come dicevi tu Veronica, che ti avvolge. Io quando ero giovane tornavo dalle vacanze da Riccione, per la nostalgia facevo le chiamate anonime all'hotel per sentirmi ancora lì per sentire la voce magari che ti rispondeva con accento romagnolo probabilmente. Luca, ti capisco, perché anche di Riccione è un posto dove io sono sempre tornata con grande affetto e grande nostalgia e grande voglia di mangiarmi un sacco di cose, soprattutto visto che il cibo era favoloso. Parleremo anche di cibo più tardi, adesso ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Styles, Dance No More su Radio DJ. Allora, un po' di luoghi del cuore mandati, foto. C'è Lorena che ci sta mandando tutte le foto del suo posto preferito con il faro e tutti i motivi che l'hanno portata lì, perché una delle prime persone che ha incontrato si chiamava come lei e c'erano un sacco di coincidenze che le hanno fatto capire che probabilmente si doveva fermare in questo posto. Francesca dalla provincia di Trento scrive: l'anno scorso con mio marito e i miei tre figli siamo stati 3 settimane in Corea del Sud e quando siamo ripartiti ho pianto sull'aereo. Paese meraviglioso, gente splendida, cibo e altro fantastico. Stiamo organizzando per tornare perché manca troppo. Un bacione a tutti. E poi c'è una persona che risponde, perché giustamente Maldive o Fiji, visto che tu, Patrizio, prima così parlavi senza cognizione di causa.
1: Io
0: purtroppo
1: ho solo visto delle foto. Chi l'ha fatta, l'ha fatta sbagliate, non è colpa mia.
0: Patti dice, Patti non Patrizio ovviamente, dice: sono stata sia alle Maldive che alle Fiji, queste ultime per me molto più belle, più complete, con vegetazione molto bella. Un abbraccio e buona estate. Quindi forse Patti ha più motivo per darci un raccoglio.
1: Sì, sì, sì, però chi fa le foto alle Maldive, impegnatevi.
0: Esatto, fate meglio.
2: È che non tutti modificano le foto, Patrizio.
0: Non mi far andare su questo argomento, perché qualcuno ha scritto che Patrizio ha un fisico pazzesco, ma non dalla foto che abbiamo postato ieri noi tre.
2: No.
0: Dalla foto che lui qualche giorno fa ha postato di lui a torso nudo. Io adesso non voglio insinuare dei dubbi, però Patrizio, insomma, vedendoti qui e vedendo quella foto,
1: leggermente modificata, leggermente.
2: Allora, è tutta una questione di luci e ombre.
0: Ecco, in quella foto lui era Matt Damon in Odyssey,
2: esatto.
0: Per cui adesso qui davanti a me non è proprio uguale, però non voglio insinuare, neanche voglio...
1: Vabbè, siamo lì, dai.
0: No,
1: siamo
0: esatto,
1: lì.
0: Non voglio denigrare, non voglio fare body shaming. No, no, assolutamente. Assolutamente, non mi permetterei mai. Veronica, prego, a te, toglimi da questo impiccio, sì, ti prego, con qualche vocale.
3: Non voler più andare via, comunque che ti manchi un posto. A me è capitato con Rovigno in Croazia, non volevo andarci, non mi interessava. Poi ho vissuto lì una settimana senza auto, camminare,
0: che bello.
3: Negozi, natura. E ogni volta che ci penso mi manca, e se dovessi andare in pensione ed avere la possibilità di andare a vivere lì.
0: Oh, ok, quindi già stiamo cominciando a individuare i luoghi della pensione, perché lo facciamo un po' tutti questo
2: e
0: gioco.
2: Vuoi fare la pensione a Disneyland a questo
0: Certamente,
2: punto,
0: no? Io voglio fare il pupazzo Disney nella mia vita, perché mi sento portata per questa cosa. Andiamo avanti.
4: Laura, quanto mi manca a me Crotone.
0: Crotone?
4: Cioè, proprio... mi manca nell'anima, è tanti anni che non ci vado. Non mi manca per il mare, non mi manca per i parenti, non mi manca per la città, mi manca per le graffe con la crema. Che buone,
0: ecco,
4: che sono le graffe con la crema.
0: Io non so neanche cosa sono, perché non ci sono mai stata lì, quindi...
2: Le graffe credo siano dei dolci. Un po' come la sfoglia, una
0: probabilmente
2: cosa simile.
0: Sì, con la crema. Indaghiamo e facciamoci aiutare anche dagli amici crotonesi.
2: Ah no, sono come tipo... se fossero le nostre ciambelle.
0: Ah, okay.
2: Quelle fritte.
0: Voglio dire, una ciambellina fritta non si dice mai di no. E mettiamo un disco e tra poco entreremo un po' più addentro a questo tema delle ricerche per le vacanze estive, perché si continuano a fare tantissimo, essendo più frazionate, essendo un po' diluite nel corso di questo mese. Cioè non c'è più quel vacanzone, ne abbiamo parlato tanto durante quest'estate del 2026, e quindi le ricerche che vengono poi riportate fanno capire dove vogliamo andare, che cosa stiamo cercando, cosa stiamo googolando, e le parole chiave che rivelano poi alla fine quali sono le scelte di questa estate del 2026. Tra poco andiamo ad approfondire

0: Laid back e Sunshine Reg. Rido perché chiedo i consigli a Patrizio e voi direte: ma perché lo fai? È perché lui è un pragmatico, quindi ovviamente se io gli do delle possibilità, ho detto: guarda, io la sera magari non riesco a mangiare dolci neanche la mattina, e lui mi risponde: prova a pranzo. Giustamente, adesso non posso, però in tanti ascoltatori dalla Calabria e non solo, per esempio prendo a Campione zio Pino, ci dicono che sono dei bomboloni fritti ripieni di crema, come Veronica aveva giustamente sottolineato. Quindi brava Vero e bravi voi che ve le mangiate. Insomma, adesso trovatemi un momento della giornata giusto perché io possa digerirlo sto mostro, perché veramente una roba con la frittura e la crema ce ne vuole per chi ha un, diciamo, magari uno stomacchino un po' sensibile. È chiaro che c'è qualcuno che se ne manda giù 3-4 e magari neanche li sente. Allora, abbiamo detto questa, non so se avevi qualcosa da aggiungere, Veronica, sui messaggi.
1: Sì, abbiamo tantissimi messaggi di posti del cuore, quindi
0: ok,
1: sì.
0: quando vuoi vogliamo. Anche tu, quando vuoi, sentiti libera di, pensati libera di mandare messaggi quando ti pare. Intanto okay. Vi do quest'altra notizia che ha a che vedere con una ricerca fatta dall'osservatorio Telepass, che vi dicevo prima, sulle ricerche proprio fatte da noi in rete e per andare a trovare delle destinazioni. Mi piaceva l'ottimismo di Gabriele che diceva: belle le vacanze, avere i soldi per farle. Hai ragionissimo, perché dice costa tutto tantissimo ed è difficile, e per avere dei voli o dei viaggi fatti bene te li devi prenotare un anno prima. Ne abbiamo parlato in una delle prime puntate la settimana scorsa, proprio di questo, dei prenotatori folli, quelli che prenotano magari l'anno prima. Ma hanno ragione loro, ragazzi, perché noi dell'ultimo minuto stiamo a casa. Poi fondamentalmente io lo dicevo in base al fatto che magari avendo un weekend libero sono andata a guardare qualcosa, ma è ovvio che adesso trovo tutto carissimo e non c'è fondamentalmente quello che vorrei fare. Quindi chiusa la parentesi, però hai ragione Gabriele, non è che io ti dia torto. L'osservatorio Telepass ha fatto questa indagine, ha visto che cosa sta cercando l'italiano medio in questo periodo dell'anno, e la cultura si conferma, strano però dico bene, mi fa piacere, la cultura si conferma come uno dei principali motori del turismo nel paese. Le ricerche dedicate a monumenti e attrazioni culturali hanno rappresentato dal 2025 ad oggi il 78%

delle ricerche fatte e del totale analizzato dall'osservatorio, e nei primi mesi del 2026 la quota dal 78,7% sale all'81%, quindi c'è un aumento di desiderio di cultura, e questo è bene. Tra gennaio e luglio 2026 il Pantheon è l'attrazione più cercata da questo campione, davanti al Colosseo e alla Fontana di Trevi, seguono il Duomo di Milano e Piazza di Spagna, quindi molte delle attrazioni sono a Roma e poi a Milano il Duomo. E nello stesso periodo però ovviamente non si cercava solo cultura ma anche altri posti dove andare, e delle città che guidano la classifica, i borghi di mare, c'è Otranto. Otranto, vabbè, posto che quasi tutti conoscono, molto molto bello in Puglia, davanti a Tropea e Cefalù, mentre tra le destinazioni lacustri è prima Malcesine, seguita da Limone sul Garda e Castel Gandolfo. Quindi questa è un po' la classifica dei posti cercati secondo appunto queste indagini che sono state fatte. Magari qualcuno di voi in questo momento si sta mettendo in macchina proprio per raggiungere uno di questi bei luoghi.

0: Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale e The Colors su Radio DJ. Abbiamo avuto un piccolo momento di disquisizione musicale sul percepito della canzone dell'estate, fondamentalmente, cioè quella che noi abbiamo sentito più volte. Io avrei giurato questa, Patrizio ne diceva un'altra, anche Veronica più o meno, cioè quindi effettivamente quest'anno di non tormentone, argomento di cui si sono ovviamente occupati personaggi illustri della radiofonia, e quindi chi sono io per aggiungere chissà che cos'altro, hanno ragione loro a dire che non c'è, e quindi noi, ognuno di noi si fa il proprio, va bene così, direi che per me va bene questo, ma poi ce ne sono mille altri e questo non è un male. Veronica, è il tuo grande momento di liberazione, lasciali andare.
1: Direi di tenere l'abitudine di prendere un po' a caso quello che è successo nell'ultima ora.
0: Vai, butta.
2: E infatti io ho cambiato vita da Firenze e sono venuto a abitare nella zona di Tropea.
0: Vedi?
2: 7 minuti sono in spiaggia. Per il momento sto lavorando su un camion, però Angelo Camionaro.
0: Angelo, non si può avere tutto, però l'importante è anche psicologicamente sapere che a 7 minuti c'è la possibilità di andarci.
1: Quando scendi dal camion,
0: ecco,
1: sei
0: subito
1: a Tropea.
0: Ciabatte e via a Tropea. Ottima scelta di vita, devo dire. Andiamo.
1: Torniamo
0: pure
1: alle graffe.
0: Torniamo.
3: Nota importante da non sottovalutare delle graffen, oltre ad essere fritte e ripiene di crema la pasticcera, appena vengono tolte dalla friggitrice, belle calde, vengono rigirate nello zucchero.
0: Ecco, l'ho sentito.
1: Colpo di grazia.
0: L'avete sentito anche voi, l'acquolina, quando ha detto nello zucchero? Cioè, veramente è un momento in cui io avrei mangiato, dato un morso al microfono se non sapessi che qui sopra c'è una biodiversità che non voglio approfondire.
1: E ancora. Posti del cuore.
0: Posti del cuore, ok.
4: Ciao Laura. Sì. Il mio posto del cuore, che mi manca tantissimo, è la Grecia di 30 anni fa. Oh. Quando ero piccola e partivo con i miei genitori in macchina e non si prenotava niente. Bene. Ed era tutto spontaneo e si faceva quello che si voleva senza dover prenotare niente e ci si muoveva senza dover programmare niente. Adesso stiamo andando in viaggio di nozze in sud della Francia e la cosa sarà molto diversa, però vi salutiamo, un bacione, Anna Laura e Gilda.
0: Ciao, buon viaggio di nozze, divertitevi. Allora, direi che meravigliosa scelta, se posso dare un parere, tanto non ve ne frega niente, avete già scelto. Però Veronica, volevi dire anche tu qualcosa?
1: No, beh, io ho detto volevi. La Costa Azzurra la è una zona che anche a me è rimasta nel cuore, quindi sarà bellissimo.
0: Bel viaggio di nozze, godetevelo al 100%. Hai però detto una cosa che mi ha suscitato dei ricordi belli, perché viaggio con i genitori, macchina senza aria condizionata, la maggior parte dei genitori fumava all'epoca, parlo degli anni 70, quindi una puzza che non si sa. Però ecco, i Bee Gees in sottofondo c'erano, mi ricordo questo viaggio stupendo e si andava verso il mare.

0: Si intitola She's in Fashion, il pezzo del 1999 degli Suede su Radio DJ. Allora, purtroppo quando ci si mette a parlare all'ora di pranzo, cioè tra mezzogiorno e le due, che è il nostro orario di questo periodo dell'estate, di cibi, di cose, e lo faremo ancora perché siamo veramente delle brutte sadiche, qualcuno dice no, perché avete parlato delle graffe? Io fino a 5 minuti fa non ne conoscevo neanche l'esistenza e tutto è nato grazie ad un ascoltatore. E appunto mi avete fatto venire una voglia matta di graffe qui al Mercato Centrale, la pasticceria Sessa. Facciamo un po' di pubblicità a queste pasticcerie che hanno il coraggio e la forza di rimanere aperte durante l'estate, perché comunque sia loro si alzano prestissimo. Io vedo il pasticcere di fronte a casa mia. Io a qualunque ora esca per andare in radio, dalle 4 del mattino fino a... lui c'è sempre, è già lì, secondo me dorme in pasticceria o va in orari notturni per cominciare a far lievitare, preparare, eccetera. Quindi complimenti a questa categoria, la pasticceria Sessa le fa buonissime, ci scrive Vane. Quindi dovessimo capitare, se stiamo parlando sempre di Crotone, perché eravamo partiti da lì, magari loro non si trovano in quel posto, fatecelo poi sapere. Avevamo rievocato anche questi viaggi del passato, i viaggi degli anni 70, i viaggi fatti con i genitori, non nelle condizioni belle in cui magari oggi possiamo concepire un viaggio, ma fatto così anche all'ultimo minuto, caricando bagagli sul tettino della macchina. Tante volte, no? C'erano queste partenze un po' fantoziane. In una 127 bollente, 5 di noi più il cane, e già la 127, se ve la ricordate, non era proprio un macchinone, perché era piccolina, che ai piedi di mia madre boccheggiava e ci deliziava tutti con la sua fiatella. Almeno mia madre proibiva a mio padre di fumare in auto, ma questo significava una pausa ogni 30 minuti. Qualcuno sarà inorridendo, magari qualcuno che non ha vissuto quel periodo lì in cui si fumava purtroppo da tutte le parti, però succedeva anche questo. Il viaggio diventava infinito, in più io insistevo per mettere il costume alla partenza. Cara Laura, altro che il tuo microfono, è vero, cioè non vuoi azzannare nulla. Alessandra, comunque io mi ricordo questi momenti come belli, malgrado appunto ci mettevamo dei vestiti a volte anche un po' sintetici, un po' pesanti. Era comunque un mondo affascinante, era quel ricordo che ti rimane bello malgrado magari il posto non fosse il migliore del mondo, come dicevamo poi oggi in partenza di ora, no? Quando tu torni da un posto e non ti aspetti che poi questa cosa ti possa mancare, e neanche noi possiamo immaginare che, e potevamo immaginare che ci mancassero quei viaggi fatti con il finestrino, appunto col deflettore della macchina aperto, che mandava quest'aria rovente da fuori e così. Però era ovviamente la magia di un periodo dell'infanzia, dell'adolescenza. Ci fermiamo qui perché la prima ora termina, ma ne abbiamo un'altra, e quindi rimanete con noi, cambieremo argomento, ma avremo un sacco di momenti anche insieme a voi. Se volete, 347-342-5220 è il nostro numero per i vostri messaggi. A tra poco.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 13.

0: Sole, il disco scatenato di Bruno Mars su Radio DJ. Stavo leggendo il messaggio molto dolce e romantico di Katie, che dice: anche se sono dentro la mia piscina in giardino, farei subito un cambio, tornare indietro negli anni 80 dentro la 131 di mio padre con 50 gradi dalla mia Sicilia che ho abbandonato per lavoro, ma soprattutto per sentire l'odore dei miei che purtroppo non ci sono più. Un abbraccio al cloro da Katie, un abbraccio grande anche a te, perché è vero, quando uno ricorda quelle cose poi dice: il momento fotografato è un momento meraviglioso che magari non può più tornare, questo lo rende ancora più magico nella nostra memoria. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo qui tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

Eccoci, sono pronta, 13 e 4 minuti, questa è Radio DJ, sono Laura Antonini in diretta fino alle 14, stavamo parlando di viaggi, di luoghi selezionati, di posti che ci fanno venire la nostalgia, anche se magari non sono proprio luoghi da nostalgia o scene della nostra vita passata che anche se non erano idilliache che in quel momento poi sono rimaste fotografate come se lo fossero. C'era una storia che avevo messo da parte insieme a Veronica stamattina che riguarda una signora anziana, ormai il gioco dei giornali spesso è quello di andare a cercare la longevità, no? Il segreto, il trucco, come mai ci sono queste nonnine, questi nonnini, soprattutto in Giappone, in Sardegna, insomma li vanno a cercare nei paesi eccetera e cercano di carpirgli i segreti della lunga vita, no? E loro di solito ti destabilizzano perché ti dicono delle cose assurde, come quella nonnina che c'era prima che diceva che beveva un sacco di Guinness in Irlanda, ha altre cose, abitudini che tu dici ma no, ma questa non può essere un'abitudine sana, oppure che amano delle cose particolari che in realtà li hanno mantenuti vivi fino a veneranda età. Il caso è quello di una signora che si chiama Edith Hill, che ha 106 anni, ha una passione per la cioccolata e per i party, a lei piacciono le feste, cioè la signora piace essere festeggiata. Quest'anno per i 106 anni aveva chiesto di fare una festa e di ricevere tanti biglietti d'auguri, tantissimi, anche da Re Carlo ne voleva uno e alla fine ci è riuscita perché ne ha ricevuti 300 da tutto il mondo, grazie alle persone che si prendono cura di lei, ovviamente, che hanno divulgato questa notizia, e anche dal re. Quindi il re evidentemente ha letto la cosa sui social o da qualche parte, qualcuno gliel'ha riferito e quindi gli ha fatto avere poi un biglietto di auguri. E lei racconta proprio questo, che il suo segreto è proprio quello di mangiare tanta cioccolata perché le piace un sacco e poi di festeggiare appena può, e a quanto pare sia una persona che piace a tutti anche nel posto dove sta, sta tipo in una casa di riposo dove si prendono cura di lei, ma è una molto attiva che tiene un po' vivi anche gli altri, insomma un po' l'anima della festa come si suol dire. Quindi era bella questa cosa perché mi piaceva pensare a quelle abitudini alle quali noi non rinunceremmo mai e forse non rinunceremo mai anche in età avanzata, tipo quella appunto di radunare degli amici, bah, oppure di mangiare qualcosa anche se tutti ci dicono non lo mangiare perché ti fa malissimo, insomma è bello magari scoprirlo insieme quale può essere questo vizio irrinunciabile nella nostra vita che magari ci accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni. Per tutte le altre cose, come sempre, perché abbiamo inaugurato insieme a te Veronica questo mistone, quindi a un certo punto raccogliamo tutte le cose che sono state dette e mandate, quindi se volete farlo continuate a farlo anche adesso. 347 342 5220 è il nostro numero, vocali e scritti vale tutto, come dico sempre, fatelo adesso.

0: Camila Cabello e Daddy Yankee Havana. E vabbè, ovviamente cadiamo nel calderone delle travisate di qua, di là. Va bene, lo facciamo tutte le estati, però mi fa un po' specie farlo quando mi giro, vedo il Previ tutto serio, quindi non mi permetterò mai più di dire niente su nessuna travisata. E vorrei tornare ai viaggi Rimini Sappada nella sub di mio nonno Alfiero con gli Abba a tutto volume. Eh sì, perché poi la musica faceva da super ingrediente a questi viaggi qua. Io ho detto prima i Bee Gees, ma c'è tutto un campionario di viaggi fatti con canzoni improbabili, insomma, quindi bello, molto bello. Questo manca da 20 anni, lo penso ancora ogni giorno, quanto vorrei avesse conosciuto i miei figli, scrive Anna da Rimini. Abbiamo preso una china anche molto del romanticismo, ho letto di persone che si sono commosse prima nel sentire dei messaggi letti attraverso la trasmissione, però è anche un bene ogni tanto, Vilma, lasciarsi andare al ricordo, alla commozione, insomma, dice siamo tutti uniti in questo momento, la radio unisce dalla Sicilia alla Lombardia, è vero, perché se abbiamo tutti lo stesso sentimento è così che funziona. E poi non dimenticherò mai quando in 9 uno sopra l'altro in una simca, ecco qui andiamo anche ai limiti della legalità, ci si avviava al mare a Ischia per trascorrere giornate spensierate meravigliose, che nostalgia pazzesca, scrive Corri. È vero, è vero, perché si facevano anche queste cose qua, adesso evitiamo, anche perché stamattina sentivo che Rudy ha parlato del poliziotto che si è mascherato da cespuglio, Veronica, quello che ti piaceva tantissimo.
1: Era la mia notizia, sì, nella top 5 delle notizie della settimana, me l'hanno rubata.
0: Lo so, però è bello che l'abbia raccontata Rudy, di questo simpaticissimo poliziotto, ma non è italiano, vero? Quindi non
1: andiamo. In New Jersey.
0: Ah, nel New Jersey ha deciso di di travestirsi da cespuglio per fare le multe alle persone, ma che carino.
1: Alla faccia della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, come si dice a Roma, ne ha seccati 74 pochissime ore.
0: Ma perché tu il cespuglio non lo sai, guardi, e non lo sai. No. Poi tra l'altro adesso tutte le app ti dicono, che ne so, a un certo punto, posto di blocco. Polizia a 100 metri.
1: Segnalato dagli altri utenti.
0: Esatto, sì. Se usi Waze.
2: E ti chiede anche se ancora c'è. Cioè che
0: c'è,
2: tu
0: ancora?
2: Devi, esatto.
0: Devi vuoi confermare la presenza? Sì, voglio, grazie. E quindi diciamo che sei piuttosto preparato. Adesso prendere una multa per eccesso di velocità da un cespuglio magari...
1: Non te lo aspetti. Te lo
0: tempo, diciamo, no, per usare dei termini forbiti. Ciao Laura, 1984, prima vacanza, io 17enne, un amico e mio fratello 20enne, in treno una 500 da Firenze a Castiglione della Pescaia che va.

vacanza. Quindi poi magari non hanno fatto niente, però c'è questo clima, quest'aura, questa meraviglia data proprio dal contesto, dalla musica che arrivava sicuramente dalla radio. Bello, bello, continuiamo, teniamolo questo filone in sottofondo, tanto noi lanciamo cose, mettiamo notizie, però voi continuate a raccontarci.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari 13 e 16, questa è Radio DJ. Allora, dopo aver parlato della piadina romagnola che hanno definito un panino, Veronica, qualche giorno fa abbiamo proposto questa notizia che insomma ha fatto un po' indignare gli amici dell'Emilia Romagna.
1: Sì, il panino dell'anno, sì, secondo il New York Times.
0: Vabbè, sì, ma perché loro sono un po' così, insomma,
1: generalizzano.
0: Vedono due, sì, pezzi di qualcosa che sembra pane, in mezzo un'altra cosa,
1: è un sandwich,
0: è subito panino, certo. Esatto. E la pizza romana vive l'età dell'oro per il New York Times, quindi si occupa ancora una volta di noi e lo fa appunto parlando proprio della pizza al taglio, della scrocchiarella o della versione al piatto, quindi la pizza proprio della capitale a questo punto, perché mi sento un po' chiamata in causa, perché in molte altre città non c'è la stessa pizza. E la pizza romana sta vivendo una vera e propria rivoluzione gastronomica, parola del New York Times. Secondo il prestigioso quotidiano americano, l'evoluzione della pizza al taglio, della scrocchiarella o della versione al piatto sta vivendo a Roma un'età dell'oro con nuove varianti per la farcitura. Attenzione, dalle polpette stufate, quindi dentro la pizza, è un panino anche lei diventa a un certo punto, al vino bianco con i piselli, l'agnello aromatizzato al cumino, passando per la confettura di cipolle, i carciofi fritti e la ricotta di pecora. Mi è venuta fame, anche a me, devo dire la verità, anche a me, perché ho pensato solamente alla consistenza di questa pizza, quando te la metti in bocca così che c'ha quel crunch che è una cosa meravigliosa. Quindi capisco anche gli americani, anche il New York Times, a dedicare addirittura uno spazio alla scrocchiarella romana. Bravi, avete ragione. Sentiamo che si dice in giro invece nei nostri ascoltatori di DJ.
2: È andata bene a te per i Bee Gees. Noi avevamo Julio Iglesias, che era la passione della mamma,
0: sì,
2: e i Casadei, che era la passione del papà.
0: Però
2: tutto il viaggio, magari dalla provincia di Venezia fino alla costa romagnola, in quella maniera qua.
0: Vabbè.
2: E in più il papà che fumava, come dici tu.
0: È una mazurka di pesi.
2: È andata bene a te per i Bee Gees.
0: No. È ripartita, perché io non avevo capito benissimo e quindi voleva ridire. Ha ragione, però, perché io ho parlato del lato bello, poi ci sono un sacco di altri momenti musicali che per etica professionale non posso commentare, però ci sono un sacco di canzoni che non credo solo io, ma tutti noi sappiamo a memoria per colpa della mamma, della nonna, insomma, quante volte abbiamo dovuto subire un po' la musica degli altri e vabbè.
3: Per esempio io Lucio Battisti, che ho detestato dai miei 15 anni fino ai 20, adesso lo amo, ovviamente, perché mi ha dato quell'imprinting mia madre.
0: Troppo Lucio.
3: Lo usava anche per pulire, per fare le pulizie di casa. Quindi
0: okay,
3: sempre lo stesso album.
0: Le
3: so tutte. Le so tutte.
0: Vabbè, però è una bella eredità questa, direi. Non ti è andata male.
3: Poteva andare peggio.
0: Poteva andare sicuramente molto, molto peggio, come raccontava l'ascoltatrice di prima, perché di musica brutta ce n'è, il problema è non poterlo dire, perché non si può commentare tipo questo non mi piace, quell'altro voi sì, io non lo posso fare da qua.

0: 1967, Van Morrison, Brown Eyed Girl su Radio DJ. Mi sa, Pat, che facciamo messaggio, diciamo, di servizio. Facciamo in tempo a mettere un altro disco qua, sai, anziché fermarci per la publi. Però c'è una cosa che ci ha fatto impazzire, a me, Veronica, un messaggio che è arrivato che dice questo. Allora, anonimo di Verbania, per giusti motivi che ora capirete. Ho sentito in 9 sulla Simca Principianti, in 10 sull'Austin Allegro di mio padre e Foglio Rosa al solo ricordo. Oggi mi toglierei da solo la patente. Anonimo di Verbania, hai ragione, ci hai fatto tanto ridere per questa cosa, ma soprattutto ci hai fatto scoprire una macchina, perché giustamente io non mi ricordavo nessuna macchina che si chiamasse così, però poi quando abbiamo visto le foto abbiamo capito di che cosa si tratta. Veronica, in poche parole, l'Austin Allegro.
1: Allora, prodotta in Inghilterra, ma in realtà la Innocenti Regent l'ha prodotta e venduta sul mercato in Italia. Sì. Avevano delle caratteristiche diverse, però ad esempio aveva un caratteristico volante quadrangolare.
0: Oddio.
1: Quindi volante molto
0: quadrato, quasi.
1: Quasi, sì, un cerchio squadrato,
0: un po' schiacciato.
1: Un quadrato cerchiato, insomma, una roba
0: quadrato
1: che non si,
0: cerchiato,
1: un quadrato
0: molto
1: cerchiato
0: bello.
1: Che non si vede, sì. Adesso e è prodotta, vabbè, dal 74 all'83.
0: Però il suo padre adesso ha fatto in tempo a prenderne una.
1: Il papà ha fatto in tempo a prenderne una nella versione appunto italiana, un po' diversa da quella inglese, ma era un classicone di
0: sì, ma guarda,
1: dell'epoca, un po' squadrato.
0: Se andate a cercarla, Austin, sì, Allegro, sì, sì. Io pensavo fosse una cosa tipo americana, no? Una roba così da...
1: Io ho pensato addirittura russa.
0: Russa. Si capisce che noi abbiamo molto a che vedere con le
1: esperte.
0: Quattro ruote, espertissime. Però se la guardi poi capisci che l'hai vista, cioè tu no, Veronica, perché sei più giovane, però io ne ho viste qualcuna in giro quando ero più piccola, insomma, quando ero bambina. C'era qualche macchina di queste in giro, insomma, perlomeno non è una cosa che non abbiamo mai visto prima. Grazie però per averci dato questo quadro, soprattutto per esserti autocensurato, perché le cose che si facevano prima, molte delle cose che si facevano prima, non permetterebbero mai a nessuno oggi di prendere la patente, questo è poco ma sicuro.

0: Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ. Allora ci fermiamo per qualche istante, in arrivo un pochino di pubblicità, torniamo tra poco, parleremo ancora di usanze strane nel mondo del cibo, in particolare di cibi piccanti, insieme al nostro Danilo Poggio. Ritorniamo qui tra poco.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede?
8: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
16: Have fun with
17: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
1: Laura Antonini su Radio DJ.

0: For Ultra o Ultra, come si suol dire, Talk to You si intitola questo pezzo. È il pezzo che ha fatto risvegliare Patrizio, perché nell'ultima mezz'ora ti avevo visto piuttosto abbioccato a un certo punto mentre andava la canzone, senza motivo, immotivatamente ha alzato il volume a manette, ha alzato le braccia al cielo, credeva di essere ad Ibiza. Secondo me si è svegliato così, Veronica.
1: Ho chiesto a Veronica se è una circoloca.
2: Non sono circoloca, poi si aspettava da noi un entusiasmo immotivato come il suo, che non c'è stato.
0: Me levo una ciabatta, ti ha risposto Veronica. Allora, giriamo un attimo pagina da circoloco circoloca, andiamo direttamente dal nostro amico Danilo Poggio, perché anche oggi ci proporrà qualcosa di inedito da mangiare. Buongiorno Danilo, benvenuto.
3: Buongiorno Laura, buongiorno. Ma so, sento che prima avete già parlato di qualcosa di mangereccio.
0: Sì, pizza e anche cose fritte buonissime che arrivano dalla Calabria anche. Esatto, quindi non puoi rovinare tutto adesso,
3: no,
0: Danilo.
3: No. Ma anzi, io alzo ancora di più, perché ho il segreto per rendere la vostra estate veramente hot, cioè
0: certo.
3: Speziata, speziosa, sì. Non so come si dica, insomma molto spicy.
0: Ok.
3: E ho il segreto anche, insomma, magari andate in vacanza, insomma, con la vostra anima gemella, volete renderla ancora, ecco il segreto.
0: Okay.
3: Ed è la grande tendenza dell'estate, lo sai che io dico solo le grandi tendenze,
0: certo,
3: dell'estate.
0: Certo, certo. Guarda, ti ha creduto solo Rudy Zerbi, che oggi parlava del cibo di cui parlavi tu la settimana scorsa, proponendolo come una cosa fighissima, tra l'altro. Io volevo dire, guarda, l'ha detto Danilo, lascia stare, la fonte è Danilo Poggio. Evita, per favore.
3: Così, diamo le tendenze. Allora, però il nome di tutto questo è Frisi, che è una via di mezzo, una clave,
0: sì,
3: tra le parole fruit, frutta, e spicy, piccante.
0: Uh-huh.
3: Perché è qualcosa che sta andando davvero molto in Inghilterra, anche negli Stati Uniti, anche se arriva dal Sud America, Messico, Centro e Sud America, insomma,
0: okay,
3: l'America Latina. Che cos'è? È l'accostamento tra la frutta, anguria, mango, ananas, pesche, fragola,
0: sì,
3: non come frutto dessert, ma con l'aggiunta di qualche gusto acido, salato, ma anche soprattutto piccante. Ed ecco,
0: okay,
3: quindi lo spicy. In realtà non è una grande novità, perché in America Latina è da molto tempo che si usa, ma la novità è che sta andando alla grande in Inghilterra, in America, e inizia anche qualche cosina in Italia.
0: Ok. Dove? Voglio sapere chi è che ha messo il peperoncino sul cocomero in Italia.
3: Ma guarda che funziona.
0: Vi voglio conoscere.
3: Cetriolo,
0: sì,
3: cocco fresco, frutta
0: cocco
3: ancora
0: bello,
3: leggermente cocco bello, esatto, frutta leggermente acerba,
0: sì,
3: ci metti sopra, diciamo, la cosa più facile è fare
0: cosa?
3: Mango, lime, sale e peperoncino. Provatelo a casa.
0: Sì, no,
3: mango.
0: Non fatelo,
3: ma
0: a casa, si dice di solito.
3: Ma è buonissimo, l'ho provato. Mango, lime,
0: sì,
3: sale e peperoncino.
0: Okay.
3: E ti metti un insieme di sapori che te lo,
0: sì,
3: rendono molto molto gustoso.
0: Questo caldo, sì, diciamo che va bene per il
3: certo,
0: caldo. Okay,
3: fa benissimo, non esagerate con peperoncino, ma fa benissimo. In realtà la preparazione più famosa, molto diffusa, per cui in America Latina veramente vanno in giro, secondo me qualcuno all'ascolto magari l'ha anche già,
0: uh-huh,
3: provata davvero, è la cosiddetta mangonada, detta,
0: sì,
3: anche chamoyada, che è una sorta di bevanda granita,
0: sì,
3: che te lo danno in quei bicchieroni di plastica, con,
0: sì,
3: il mango frullato, ghiaccio, lime, ma poi ci mettono le salse piccanti. Di solito ci mettono una sorta in, si chiama, che è una miscela messicana con tre peperoncini essiccati diversi,
0: sì,
3: lime disidratato e sale. E tu vai in giro con questa specie di
0: granita, mangonada
3: molto speziata, sì, mangonada,
0: sì,
3: veramente,
0: sì,
3: è molto molto buona. Questa tendenza è arrivata anche nei cocktail, tant'è vero che anche il margarita lo ricoprono con, o meglio, sul bordo, al posto di metterci il sale, no, che,
0: mm-hmm,
3: spesso si usa, ci mettono questa miscela di peperoncino, spezie varie.
0: Okay.
3: Ma perché funziona? Perché tu hai l'acidità,
0: mm-hmm,
3: e che dà

ricchezze, eccetera. Il sale non rende più zuccherina la frutta, ma certo, in qualche modo la rende più gustosa. E poi quello che c'è nel peperoncino, che lo dico malissimo, si dice capsaicina, sì, provoca questa sensazione di calore.

0: preziosi consigli, ti seguiamo anche la settimana prossima, va bene?
1: Sarò qui ad attendervi, grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Danilo, grazie a te. No, io no, io mi rifiuto, ma mi rifiuto di assaggiare qualunque cosa lui proponga, sono già diverse estati che ci prova a dare dei consigli a me, ma non ho mai assaggiato niente, però se voi avete già fatto queste cose, ditecelo.

0: Collins su Radio DJ alle 13.42. C'è molta gente che fa esperimenti culinari, un po' come il nostro Danilo Poggio, che io prendo sempre in giro, ma lui è un serio giornalista enogastronomico che si presta a questi giochi con me e che tra l'altro scrive e pubblica anche i suoi articoli sul sito di Radio DJ, quindi se volete leggere di più cercatelo e vedrete che ci sono articoli molto seri, ma io mi diverto a prenderlo in giro. Molte persone mangiano la frutta piccante come Maddalena o fanno esperimenti strani come mi segnalavi tu Veronica,
1: o comunque hanno assaggiato questi esperimenti fatti in realtà all'estero.
2: Non vedo che cosa ci sia di male. Io in Guatemala ho mangiato il cocomero alla griglia con il formaggio ed è buonissimo, quindi sarebbe ora di cominciare ad aprire un po' la mente anche con la cucina.
0: Giusto.
2: Non rimanere fossilizzati nelle solite cose.
0: Già, vero, però a me il cocomero non piace neanche da solo, figuriamoci col formaggio sopra, cioè sarebbe difficile. Allora, fra un pochino, cari amici che provano cose strane di cibo e le amano, vi sto per fare un regalo bello che insomma non ha niente da assaggiare in questo caso, ma semplicemente da ricevere a casa con grande gioia. Sto parlando della DJ Box con i gadget di Radio DJ.

0: che anche oggi è in palio per voi. Dovete semplicemente mandarci un messaggio 347 342 5220. Oggi la rendiamo proprio facile, niente foto, e fa caldo, quindi non c'è voglia di fare niente se non scrivere io, e quell'io basterà a Veronica per scegliere uno di voi per regalarvi la nostra DJ Box. Ma non posso dimenticare che, per esempio, ieri non l'abbiamo fatto, che questo programma aveva una rubrica animaletti. Adesso mi sembra brutto non onorare questo spazio così importante e fondamentale della radiofonia, che ha anche una bellissima sigla. Prego.
1: Li ma letti.
0: Siamo scemi, ma scemi proprio. Allora, la notizia di oggi: c'è anche un video in rete. Adesso, dopo, se siamo così brave, riusciamo anche a recuperarlo, ve lo postiamo pure. Guarda, faremo anche questa cosa, ma diciamo, accontentatevi per adesso della mia narrazione. Allora, i capibara, animale che piace molto ai bambini, perché poi c'è tutta una serie di magliette, ultimamente vanno di moda i capibara e sono diventati protagonisti anche nella moda, ma non solo. È un animaletto simpatico che piace tanto.
2: Al Previ piacciono molto i capibara.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Vabbè,
2: se ci sta ascoltando,
0: no,
2: lui
0: non ci sta, alle cuffie. Il Previ durante questo programma si isola. Ma come dargli torto?
2: Perché non sapeva che avremmo mai parlato dei capibara, sennò sicuramente si avrebbe tolto.
0: Allora, dopo gli mando il video al Previ, che non c'è, che è bello, perché io poi mi giro, lo guardo e lui non dà nessun segno di vita, quindi in questo momento è così, è chiuso dentro il suo mondo. Allora, i capibara invadono il Parlamento brasiliano. Cos'è successo? Nessuna protesta, nessun allarme, non era accaduto praticamente nulla, ma tutti i dipendenti dell'assemblea legislativa dello stato brasiliano del Mato Grosso a un certo punto hanno visto entrare un gruppo di capibara. Però adesso non immaginate tipo la mandria al trotto, cioè, il capibara è un animale sereno, cioè non è come noi agitatoni. Il capibara è calma, cioè tipo entra, sta fermo un minuto, cioè infatti quando ho messo il video pensavo di aver messo una foto perché non si muoveva, invece no, era il video molto molto lento. Il capibara entra, guarda, valuta la situazione, capisce se c'è ciccia, diciamo, se c'è qualcosa di importante da fare, se no prende, gira i tacchi e se ne va. Sono entrati, erano 3 o 4, adesso un'invasione mi sembra un po' eccessivo, non so chi ha scritto questo articolo, ha un po' esagerato, perlomeno dal video se ne vedono 3 o 4, e sono entrati, hanno dato un'occhiata, sono stati un po' lì fermi, poi qualcuno gli faceva non di là, e cercavano di farli tornare indietro, e loro così hanno fatto, pian pianino sono tornati indietro, non hanno fatto nessun danno, non hanno dato fastidio, hanno camminato con estrema calma nei corridoi dell'edificio e se ne sono andati poi per da dove erano entrati. Sono diventati dei vere e proprie star dei social, questi animali, roditori giganti originari del Sud America, sono i roditori più grandi del mondo, così facciamo anche un momento quark all'interno di animaletti. Sono semiacquatici, vivono prevalentemente in prossimità di fiumi, laghi e zone umide e del Parlamento brasiliano, quindi sono riusciti a barcare le soglie, perché evidentemente nessuno li, sono abituati a vederli in giro e nessuno li ha fermati, hanno detto vabbè vai tranquillo, non c'è problema, e poi se ne sono andati via. Adesso recuperiamo questo video, magari dopo riusciamo a fare anche una pubblicazione per chi volesse vedere la tranquillità del capibara che se ne frega di tutto e tutti, che è proprio il mood secondo me perfetto per quest'estate 2026.

0: Madame, mama non mama, il disco è arrivato proprio adesso su DJ e noi siamo pronti anche a farvi il nostro regalo, il nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Ho visto addirittura passare tra le foto che vengono mandate una tua foto, Patrizio. Non voglio indagare sulle tue conoscenze, sugli ascoltatori che cercavano di convincere. Visto che ci sei anche tu, non so se sei riuscita a beccarla, perché quando è il momento premio fedeltà i messaggi corrono molto velocemente, però...
2: Ma io conosco tantissime persone.
3: Sono semplicemente delle foto fatte al Plaid con gli ascoltatori.
2: Perché mi dici sempre affossare?
0: È una minaccia questa. Conosco molte persone e gli parlerò di te. Vince il nostro premio fedeltà Denise. Pronto Denise?
4: Sì, ciao Laura,
0: ciao.
4: Eccomi.
0: Ciao, conosci Patrizio per caso?
4: Di persona no.
0: Meno male,
4: sì,
0: allora puoi partecipare al nostro premio fedeltà, perché non mi fido di lui. In questo momento mi guarda con uno strano sguardo. Denise, cosa facevi di bello oggi?
4: Sono in ufficio, lavoro, aspetto la pausa pranzo fra 10 minuti.
0: Ok, ecco, adesso ho avuto anche il messaggio da Veronica, giustamente, che mi aveva aggiunto che sei una estimatrice della rubrica Animaletti, e questo,
4: sì,
0: e questo ti rende una di noi folli dell'estate. La rubrica Animaletti è nata proprio per questo, perché d'estate non c'era quasi mai niente, ma gli animaletti non ci lasciano mai, e questo è un
4: esatto.
0: po', e noi li teniamo. Abbiamo delle notizie meravigliose anche per i prossimi giorni, quindi rimani assolutamente con noi e la DJ Box arriverà direttamente a casa tua. Grazie Denise.
4: Grazie mille a te Laura e buon estate.
0: Buon lavoro, ciao Denise.
4: Grazie.

0: Scusate se vi becco per aria, perché lo so che quando passa sta canzone fate delle cose pericolosissime. Non le fate, non le fate. Bill Medley insieme a Jennifer Warnes, I've had the time of my life, ci porta alla chiusura di questo appuntamento. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Grazie Patrizio alla regia, grazie Veronica in redazione. E noi tre, pensate, torniamo anche domani a partire da mezzogiorno fino alle 2. Come perderci, voglio dire, come lasciarci soli soprattutto. Restate qua anche domani, restate qua anche adesso perché arrivano Pecchi e Damiani. Ciao a tutti, a domani.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione. Anche d'estate.
3: Pochi istanti alle due.

0: Peggy Goo, Ira Star, Woman, così si intitola questo pezzo. Peggy Goo,
1: non è possibile avere anche oggi qualcosa su Peggy Goo, perché
0: allora, guarda, il titolo
1: è possibile
0: di
1: quel... cioè al massimo c'è una notizia alla settimana su un cantante, cantante.
0: Ma adesso Peggy Goo mi sta andando veramente molto forte,
1: diciamo,
0: per cui,
1: che l'estate insomma, è la sua stagione anche.
0: È la sua, sì, è vero, è la sua stagione, indubbiamente.
1: Ci sono dei cantanti, sì, che sfornano più informazioni in particolari momenti dell'anno.
0: Sì, ma poi ci si, non so come dire, ci si, in qualche maniera si accumulano tutte le notizie nei confronti di, cioè si trovano anche delle notizie che non sono notizie, come quella che sto per reggere. Peggy Goo sotto i riflettori, non solo per Matteo Berrettini, anche le sue borse da collezione diventano protagoniste sui social.
1: Allora, diciamoci la verità, ad aprile questa notizia non l'avresti letta.
0: No, la leggo perché
1: invece agosto abbiamo quel mood proprio da ombrellone,
0: sì,
1: per cui ogni notizia va, ci va a genio. Vai,
0: Peggy Goo ha costruito negli anni un'identità stilistica riconoscibile, capace di mescolare streetwear, alta moda e richiami agli anni 90.
1: Lo penso anche io.
0: Le sue borse seguono la stessa filosofia, non sono semplici status symbol, ma accessori scelti per il design, la storia e la capacità di completare ogni look con personalità. Quindi lei ha delle...
1: Andiamo sul pratico, che robe ha?
0: Allora...
1: Non sai descriverle.
0: Non so...
1: Non sai descriverle.
2: Dai, prova.
1: Mary, ti puoi spostare magari a vedere al computer di Fede, allora, così ci dai una mano? Grazie, perché...
0: Tra i modelli più
1: lo
0: iconici...
1: Lo vedo proprio in difficoltà,
0: tra
1: Fede.
0: Tra i modelli più iconici della sua collezione spiccano...
1: Grazie, paga della
0: prezzo. Diverse creazioni di Chanel.
1: Sì.
0: C'è la flap bag in pelle trapuntata.
1: Ma non la sa nemmeno leggere.
0: Flap bag... Poi c'è...
1: Scusa, ma è in difficoltà anche Mary, ma sono davvero strane queste borse.
0: Le modelli di Hermès. A me fa ridere questa, che è una marca che non conosco, si chiama Alaia.
1: Sì.
0: È una marca che mi fa ridere.
1: A parte te sei veramente...
0: Ma è famosa però, eh.
1: Sì,
0: eh. Cioè, ma dice
1: Mary
0: che sia
1: se n'è andata, dice no, non ci voglio avere a che fare. Poi tra l'altro...
2: Voi chiedete a me, che comunque io di moda ne
1: no,
2: so.
1: No, ma io volevo
2: meno di...
1: Io volevo che descrivesse le borse, non che facesse la lista dei marchi.
0: Allora, questa che vedo qua è una Chanel.
1: Ancora!
0: È turchesina, celestina.
2: Celestina, sì.
0: E con tipo finta pelle di coccodrillo.
2: Esatto.
0: Non so come dire.
1: Sì.
0: Fine.
1: Ecco. È un po' animalier. Per tornare al trend dell'altro giorno.
0: Poi ha in mano, qua invece, sempre Chanel, un marsupio da mano.
1: Ok, il marsupio da mano. Con cui abbiamo concluso il programma ieri.
0: Sì, che è il marsupio da mano.
2: Okay.
1: Stavamo parlando del marsupio, della pochette, che è tornata di moda anche per l'uomo. Fede la chiama marsupio da mano.
0: Ma scusa, la pochette è un marsupio da mano.
1: Ma poi andare in un negozio e chiede: io vorrei un marsupio da mano. Se vai in Monte Napoleone, ti arrestano.
2: Per gli uomini è borsello.
1: Il borsello.
0: Borsello a casa mia è il portafogli.
1: Il borsello a casa mia. Invece quello ti metti andare sul tagadà.
2: In Italia la pochette.
0: Oppure il marsupio da mano.
1: Noi abbiamo scelto di abitare a Milano.
0: Sì.
1: Non possiamo permetterci di parlare di moda così.
0: Mi sembra che lo stiamo facendo tranquillamente, senza alcun tipo di problema.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Allora, intanto gli ascoltatori che ci credono veramente irraggiungibili dal punto di vista della moda ci hanno detto: ragazzi, non vi preoccupate, i marchi di moda li potete dire perché tanto le borse di marca non ve le mandano.
1: Allora, intanto sciacquatevi la bocca.
0: Intanto, cioè, veramente.
1: Cioè, no, cioè se solo Damiani parlasse e dicesse:
0: cioè, sono io a fare le storie e dire non mi mandate nulla.
1: Basta, non ne posso più di ricevere.
0: Non c'entro pacchi più in casa mia.
1: Ma Linus, secondo me, si lamenta anche perché arrivano un sacco di pacchi qui a Radio DJ. Perché Davide, ovviamente, non dà il suo indirizzo di casa. E diventa.
0: Ma non è vero nulla. Ma dici delle robe, non è vero nulla.
1: È un problema. Quindi,
0: io volevo dire
1: in
0: una cosa:
1: casa, tutta la segreteria qua di pacchi, di robe, diventa un problema. Quindi basta.
0: Ma è incredibile perché tu debba sempre rigirare la roba su di me. Era una roba generalizzata. Per il duo
1: generale.
0: Buon pomeriggio. Ciao. Buon mercoledì 5 di agosto. Ben ritrovati. Questi che hanno già cominciato a litigare sono Pecchia e Damiani.
1: In regia c'è Pagax.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Pagax. Ciao alla nostra Mary J in redazione.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Com'è andata la mia descrizione delle borse di Peggy Goo?
3: Perfetta, non vedevo errori. Cioè, non ho visto errori.
1: Io
0: in mente solo il borsello ora.
1: Il marsupio da mano.
0: Cioè, io mi voglio comprare un borsello. Tra l'altro, l'altra sera, quando siamo andati alla sagra, il signore che era accanto a me, in tanti l'hanno sottolineato il video pubblicato, aveva proprio il borsello a tracolla.
1: Sì, sì.
0: E quello, cioè, quello non ti deve mancare. In settimana ora andiamo tutti insieme qua. Torniamo a una serata del genere. Io quasi un borsello me lo porto.
1: Allora, è che il borsello, secondo me, identifica la persona. Diciamo due categorie ben distinte. Uno è il signore.
0: Sì.
1: Il signore di una certa età che non sa dove mettere il portafogli, il cellulare, tutto quanto.
0: Il 65 più.
1: Da 65 in poi. L'altro invece sono i ragazzetti sul monopattino che hanno sempre quel borsello, il più delle volte di una marca, sì, di un certo tipo, magari tarocca, ok?
0: E quindi se lo mette uno della nostra età che sta nel mezzo, come abbiamo percepito?
1: Perché non te lo metti.
0: Vedo tante persone che tra i 30 e i 40 anni ora ce l'hanno di più rispetto a qualche anno fa.
1: Sì, ma hanno figli, Davide. È diverso.
0: E che vuol dire?
1: È diverso.
0: Perché se fai un figlio il tipo mette il borsello.
1: Mette il borsello.
0: Noi stiamo decidendo per la vita altrui.
1: Chi è invece un po' più giovane, ma non così giovane come quelli che vanno col monopattino elettrico, tipo me, ha la borsetta quella con i fili.
0: Vabbè, Fede, quella perché lo la regalano gratis, no, quando ti va a comprare le maglie.
1: Scomodissimo. Tanto anche qui sciacquatevi la bocca perché stracomoda la borsettina.
0: Sì, ci vado
1: con
0: in spiaggia,
1: dietro.
0: Io non ci vado a giro per Milano.
1: Ma perché qual è il problema? Vacci col marsupio da mano allora in giro,
0: no,
1: per Milano.
0: No, non ci vado neanche col marsupio da mano. No, ci vado libero.
1: Tu vai e quindi
0: c'ho solo il cellulare dietro.
1: Non hai. Però per esempio, se tu esci la sera, che è sempre sole, ti metti gli occhiali da sole, poi a un certo punto però
0: quello sì,
1: non
0: quello
1: sai
0: sì
1: dove mettere gli
0: quello
1: occhiali,
0: sì,
1: da sole. È per quello che serve un marsupio da mano o un borsello o una.
0: Ma sono tra i 30 e i 40, non ho figli, il borsello non me lo
1: non
0: posso
1: mettere.
3: Perché voi percepite il borsello sempre solo con la tracolla, invece esistono i borselli
1: marsupio da mano.
3: Sì.
0: La pochette però te la devi
3: la
0: portare.
3: La pochette dall'uomo?
1: No, dai.
2: Io ho una terza, cioè io uso una terza soluzione.
1: Vai, qual è?
2: Io uso il marsupio ma monospalla.
0: Quello me lo so comprare.
2: No, borsello, marsupio.
1: Cos'è il marsupio monospalla? Cioè, la stessa cosa,
3: spalla,
1: però te la puoi mettere alla vita.
2: Invece di metterlo in vita, me lo metto monospalla perché sono molto più figo.
0: Io quello l'ho comprato l'anno scorso.
1: Il marsupio da spalla, tutti.
0: Certo,
1: tutti,
0: marsupio, no? Okay. Spalla.
1: Marsupio da spalla.
0: No, io l'ho comprato l'anno scorso per andare ai concerti perché è molto comodo. È una marca, insomma, conosciamo tutti.
1: Sì.
0: Colore Unito. E quello è comodo. Quello è comodo e soprattutto ti fa anche internazionale.
2: Capito?
0: Paga.
2: Capito.
1: Ti fa internazionale. Sì, un po' di Berlino.
0: Sì, un po' di Berlino.
1: Un po' di Berlino.
0: Il problema è che poi mi dicono di dove sei. No, guarda, te l'ho detto l'altro giorno, sono andato lì.
1: No, ti sgamano subito.
0: Diamo il numero, va, che è
1: subito
0: meglio, va.
1: 347-342-5220. Cominciamo con Aloe Black. Questa è I Need a Dollar.

0: Il mio ragazzo ha 38 anni e da quando lo conosco, ovvero da 7 anni, ha il borsello. Ho cercato in tutti i modi di farglielo togliere e alla fine niente, gli ho regalato uno nuovo perché quello che aveva prima non si poteva vedere. Questo almeno un po' più decente. Ma non riesce a toglierglielo e lui non ha figli né neppure maranzino.
1: Vedi, vedo. Vedi. No, mi ha scritto una mia amica Sonia, mi ha detto, te lo dico, se ti vedo con il borsello ti picchio, anche quando avrai figli.
2: Non, vedi che però il borsello è divisivo, ci vuole la borsetta, quella con le cordicelle, quella. Oppure, scusa, a me tutti mi spesso mi prendono in giro perché quando sono a casa mia in Toscana, soprattutto d'estate, io giro con la borsa, quella di tela, non di tela. Scusami, non la tote bag, la borsa quella tutta colorata.
1: Sì, quella solita che c'ha anche per andare a concerti.
2: No,
1: qual è?
3: Monospalla.
1: Ah, monospalla, sì, un po'
2: indiana, etnica.
1: Mood afro anche, etnica. Perché io ce l'avevo a Capoverde e me la sono fatta fare.
2: Ecco, vedi, però mi prendono tutti in giro perché vado a giro.
4: Comunque
2: con quella.
4: Comunque non è nel tuo stile quella
3: no,
4: cosa
3: invece
4: lì.
3: No, invece l'estate secondo me sì, mette le Birkenstock.
4: L'hai scelta
2: no,
4: tu?
2: No, però, no, certo, sì, no, ma
4: ecco
2: però ne ho diverse.
4: Ecco
2: sì,
4: me le
2: porto.
4: Tu.
2: Me le porto indietro dal liceo, certo, ai mercati.
1: Ma figura non facciamo le manifestazioni.
2: Quelle, certo, le manifestazioni portavo quelle. Ci mancherebbe un po' mica andare con altro.
5: Ragazzi, tutta la vita il marsupio da spalle è fighissimo. Ma veramente, veramente figo.
1: Paga, voilà. La moda qui
2: di parta.
1: Paga sopra tre spanne.
2: Incredibile però. Quindi ufficiale.
1: Sì, ma io quasi quasi ora sento i social di DJ se pubblicano un video di Paga che cammina con il marsupio a spalla.
2: No, ma cioè, serio, quindi io quanto si può spendere per un marsupio da spalla?
3: No, non più di 10 euro.
1: No, anche quello lì credo sia il solito. Ma sì, 11 euro.
2: 11 euro.
3: Io ce n'ho uno, 4 lettere, italiano. Italianissimo.
2: Ce l'ho, capito? Comincia
1: bello,
2: con F.
1: Quello bello. E finisce con A.
2: Sì,
1: e c'è un articolo nel mezzo.
2: Sì. Giusto.
1: No, aspetta,
4: proprio
1: mi sono
4: se
1: perso.
4: Ne prendi uno bello, bellissimo, cioè 20 euro. Ma proprio.
1: Sì, no, ma. No, no, ma.
2: Quindi
1: ma
2: io
1: meno.
2: Devo andare a giro con quello. Ufficiale, me lo compro, guarda.
1: Allora, venerdì quando facciamo serata insieme, c'è tutti no. Col marsupio, me lo porto. No, volevo leggere, non si firma. Io sono talmente abituata a vedere mio papà con il marsupio fin da quando sono piccola che se lo lascio a casa mi sembra un'altra persona e non lo riconosco. Perché ormai.
2: Sì, fa parte della divisa. Tipo.
1: Certo.
4: Anche mio papà usa sempre borselli, ha sempre usato borselli perché una volta sì. Portava via il frontalino della radio della macchina.
2: Ok, se lo metteva nel marsupio.
4: E non sapeva mai dove lasciarlo. Perché dice: se lo tolgo e lo lascio in macchina, tanto vale che lo lascio attaccato.
1: Direi. Sì, non lo metteva nel cruscotto come facevano.
4: Quindi,
1: tutti.
4: Quando se lo doveva portare via, non sapeva mai dove metterlo. Perché parte da una cosa ancora più vecchia, che era la radio che si doveva portare via.
2: Certo, e lo metteva nel borsello.
4: Esatto.
2: Se no, fa ride.
1: Posso dire una cosa?
2: La radio era portatile a questo punto.
1: Il
2: sì.
1: Programma estivo di Pecchi e Damiani. Adoro tra le tante cose svelare ogni giorno qualcosa del papà di Mary.
4: Sì,
1: Mary,
4: sì.
1: Come si chiama tuo papà?
4: Mio papà si chiama Tammaro.
1: Allora Tammaro, io se vuoi veni ospite da qui al 28 sì. Agosto quando vuoi,
2: in qualche maniera riusciamo.
1: Perché è bellissimo. L'altro giorno parlavamo di come arrivava in spiaggia.
4: Certo.
1: No, domani non so cosa
4: domani succederà. Super top.
2: Dipende con quale argomento iniziamo la puntata, come in questo caso le borse da spalla da mano.

0: No, no, no, ragazzi, il borsello non è divisivo. Il borsello è brutto.
1: No, vabbè, oh,
0: bruttissimo.
1: No.
0: È uno scacciapatate il borsello. Ok? Non si usa.
1: Quindi, ma con una fierezza l'ha detto.
2: Però io vorrei capire se in questa definizione rientra anche il marsupio da spalla.
1: Ma chiaramente
3: no.
2: Marsupio da spalla invece è una tira?
1: No, quello.
3: Guarda, paga.
2: Paga effettivamente le scanze.
1: Paga c'ha la scia.
2: Le scanze. Le scanze sono sempre qui fuori.
1: Ha messo studio. Il profilo privato di Instagram per tutte le richieste.
2: C'è un motivo per cui l'ha fatto. C'è un motivo. Allora, diciamo che la maggior parte degli ascoltatori e soprattutto delle ascoltatrici sono contro il borsello. Sono in generale contro.
1: Noi non volevamo arrivare a questo scontro aperto,
2: Allora, guarda, ne sentirei uno questo, guarda.
4: Ragazzi, aprite un tema di fuoco con me perché il mio futuro marito.
1: Futuro.
4: Tra un mese. Sono 5 anni che ci conosciamo, 5 anni che porta il borsello, 5 anni che sa che odio il borsello. Porto borse grandi in giro per portarmi la sua roba, ma niente, lui niente, vuole il borsello. Ho minacciato di tagliarglieli tutti. Ciao da Elisabetta.
2: Vedi, io per esempio quando vado in giro con la mia ragazza che non ho il borsello, ma semplicemente mi riempio le tasche, io poi chiedo a lei se posso, mettere qualcosa. Lei dice no! Perché c'è poco spazio nella tua borsa, perché poi le pesa.
1: Quindi la tua ragazza è pro borsello.
2: Lei dice portati tu una borsa.
1: Non ci credo, ma è l'unica in Italia.
2: Non lo sa.
1: Ma è l'unica in Italia.
2: Quanto sono quanto
1: no, Fede,
2: sono
1: Fede.
2: Pronto a mettermi delle robe
1: Fede.
2: Orribili addosso.
1: Fede, se tu esci col borsello, io a settembre vado su da Linus e dico io voglio un programma che si chiami solo Damiani. Non voglio il mio nome associato a Pecchia. No, si scherza.
5: Il borsello è alla pari del calzino bianco delle ballerine.
2: Aspetta, questo invece è un orgoglioso portatore di
1: borsello. Meno male.
6: Ragazzi, io orgogliosamente
1: Bravo.
6: Indosso il marsupio. Anche perché vorrei capire gli altri come fanno a portare 3 mazzi di chiavi, il portacarte di crediti, il documento, il telefono, il portafogli. Vorrei capire come fanno, dove le infilano certe cose. Non mi fate parlare. Ciao Danilo da Roma.
2: Bravo, che allora, sei fermato.
1: Intanto bravo. Danilo da Roma, quanti soldi c'hai se c'hai 3 mazzi di chiavi di casa?
2: È vero, ma cosa
1: porta
2: devi aprire?
1: Carte di credito. Ma quanti soldi c'hai?
2: Soprattutto quante cose devi aprire? Gli scrigni, le porticine, cioè, ma cos'è? Scusami.
1: Ma perché 3 paia di
2: tesoro?
1: Vabbè, può essere le chiavi della macchina e quelle di casa. Ma la terza?
3: E magari ha qualche altra cosa che deve
2: chiudere. Quale altra cosa?
1: Ma magari è proprietario di San Pietro.
2: Non lo so, non lo possiamo sapere. Scusami, stavi aggiungendo un'altra roba?
1: No.
2: Ah, ok. No,
1: allora, in realtà stavo guardando sul web quale borsello comprarmi stasera.
2: Borsello, se
3: no,
2: dico di
3: no,
2: però
3: da spalla.
1: Io voglio il borsello,
3: vuole il borsello.
1: Ora voglio il borsello.
2: No, Davide, ci hanno detto tutti no, fa schifo, è terribile.
1: Dai, Pecchi e Damiani, la nuova foto da settembre col borsello su Radio DJ.
2: La foto ufficiale su DJ.it. Mi piace, è un'ottima idea.

0: No, ragazzi, rendetevi autonomi, pigliatevi il borsello, perché io per anni ho portato armi e bagagli di mio marito, adesso che è qualche anno che si è pigliato il borsello, sono così contenta, ha un portafoglio enorme, non so che cavolo ci ficca dentro, pesantissimo, sigarette, chiavi di questo, chiavi di quello, no, borsello forever, per favore tutti gli uomini col borsello, siete bellissimi,
1: non lo so,
2: lei non c'ha più voglia di spartire del tempo e anche i materiali col marito, quindi
1: mi sembrava,
2: è pro borsello.
1: Mi sembra, guarda, c'era un'altra anche pro borsello.
3: Il mio compagno ha il marsupio, sempre, comunque.
1: A lui è proprio il marsupio.
3: Non enorme, però vabbè, sarà che lo vedo con gli occhi dell'amore, ma per me sta benissimo.
2: Probabilmente lo vedo con gli occhi dell'amore, ma ha fatto
1: però
2: ridere.
1: Il marsupio
2: in vita,
4: però
2: proprio.
4: Dipende dove lo indossi, in se vita. Lo indossi come Paganelli o se lo indossi,
1: se lo indossi in vita.
2: Allora, io in vita sto malissimo. Lo sai chi lo indossa in vita qui dentro? Tito.
5: Ah, è vero. Tito. Beh, ma Tito c'ha altri.
2: Tito è stiloso,
1: però,
2: Tito.
1: Però non sembra un benzinaio.
5: No.
1: Non sembra un benzinaio.
5: Non so come faccia
1: a non sembrare un benzinaio.
2: Invece Andrea dice: io non avevo il borsello o la pochette da polso come dite voi e mia moglie me l'ha regalato perché dice che è stiloso. Io lo uso molto volentieri, quando esco mi sento proprio fighetto.
1: Non lo so, non ci credo tanto. Sentiamo questo.
6: Sì, ma allora 20 minuti a parlare di borsello e non avete ancora messo ragazza che limoni sola di
2: no, c'è

0: Forsell.
1: C'è sempre una canzone degli Elio e le Storie Tese che può rispondere alle nostre esigenze e argomenti.
2: Ieri non ci abbiamo pensato, magari c'era una canzone anche sul ventaglio.
1: Sul ventaglio sicuramente.
2: Perché
1: se ci
2: Fede, giustamente fuori onda, mi sta facendo notare che ogni giorno parliamo di un accessorio, ma diverso, in maniera involontaria, sì, non so sì, perché sì, ci arriviamo.
1: Borse e ventagli, domani probabilmente.
2: Domani cosa?
1: Non lo so, l'infradito.
2: Magari chiediamo consiglio al papà di Mary, che ci suggerisce qualcosa.
1: Ce lo dirà.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Have fun with Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Stella Lefty, la canzone si intitola Boston su Radio DJ 14:34. È un'altra di quelle canzoni country che ha superato i confini americani ed è arrivata anche in Europa e sta spopolando, perché su Spotify va veramente molto forte. Lei ancora non ha rilasciato nessun album, il primo...
1: nemmeno nessuna dichiarazione sui borselli.
0: Nemmeno sui borselli. Basta. Grazie davvero per il quantitativo di messaggi sui borselli.
1: Perché,
0: sì, borselli,
1: scusa,
0: no,
1: apro e chiudo parentesi, una delle tante sicuramente porterò sul tavolo anche oggi. Quando sono stato in Tennessee, no, per ribadire, l'anno scorso, parli di musica country,
0: certo,
1: arriva fortissimo. Da quelle parti
0: il borsello?
1: Allora, i borselli e marsupi grossi.
0: Davide,
1: no, è marsupi grossi.
0: La fondina, cioè... è un'altra roba.
1: No, no,
0: ci mettono un'altra cosa, ci mettono.
1: Oi, oi, a Fede.
0: Ci mettono,
1: certo,
0: le pistole,
1: no, non il cellulare. Certo. No, davvero, i borselli e i marsupi, quelli grossi, uh-huh, anche un po' in pelle, no,
0: sì,
1: le zone lì. Era pieno.
0: Era pieno.
1: Quindi lì vanno forti.
0: Quindi è colpa loro se sono arrivati il borsello e il country.
1: No, probabilmente Stella Lefty è abituata
0: a vedere uomini,
1: colleghi con i borselli in pelle.
0: Cioè il paga non gli farebbe così tanto effetto,
1: no, no,
0: stai
1: no,
0: dicendo questo?
1: Il paga potrebbe trasferirsi in Tennessee, sarebbe il suo luogo.
0: Sarebbe il suo. Comunque Stella Lefty adesso sta scalando tutte le classifiche di tutto il mondo. Ma ci sono un po' di voci.
1: Su cosa?
0: Su di lei, perché si parla di lei come un industry plant, che è un termine che molto più spesso viene utilizzato per definire tutti quegli artisti che in qualche maniera sono creati a tavolino, sono o creati a tavolino che, oppure hanno ricevuto una spinta non indifferente per arrivare a tutto il pubblico.
1: Ora però, Fede, ogni volta che c'è un artista nuovo e tu prendi le parti e racconti qualcosa, dici sempre che in America... viene percepito come appunto un prodotto studiato a tavolino.
0: Industry
1: quasi
0: plan.
1: Almeno 8 su 10
0: esageri,
1: nuovi. Almeno
0: esageri.
1: 6 su 10. L'avevi detto anche poco tempo fa di un altro.
0: No, probabilmente
1: non è
0: detto...
1: che lo fanno apposta per non far emergere queste nuove leve.
0: Se tu pensi a gli artisti più grandi del mondo, quelli che hanno fatto la storia,
1: sì,
0: il 90% è tutta gente che arriva da contesti disagianti, che ha avuto una storia di riscatto,
1: sì,
0: e che aveva un sacco di robe da raccontare, motivo per cui è diventata un artista di grandissimo successo.
1: Sì, che viene dal basso.
0: Che viene dal basso. Quegli artisti che invece non vengono dal basso ti puzzano un po', poi non,
1: ma dal basso
0: non...
1: nel senso, cioè che non vengono dal basso, che hanno dei genitori normalissimi, che magari, cioè, fanno un lavoro normale e magari vivono, che ne so, hanno un appartamento, hanno comunque un lavoro a tempo indeterminato, i genitori,
0: il padre...
1: magari hanno una sorella, hanno fatto, non so, il liceo, basta, poi l'università.
0: Il padre di Stella Lefty è il cofondatore di Groupon ed è un multimiliardario inserito adesso nel settore dell'intelligenza artificiale.
1: È studiata a tavolino.
0: No,
1: è ufficiale, poverino, questa, poverino, veramente, neanche le lezioni di canto ha fatto.
0: Questa
1: la chitarra su YouTube l'ha imparata a suonare.
0: Stiamo ovviamente
1: sono più bravo io a studiare il piano.
0: Stiamo ovviamente scherzando, però è chiaro,
1: beh,
0: noi riportiamo semplicemente le voci. Poi se un artista è bravo, a prescindere se
1: Groupon
0: viene dal basso o non viene dal basso, però è chiaro che ha avuto, diciamo, del
1: t'hanno pagato anche a te per dire.

0: Alle 14.41 abbiamo raccontato di Stella Lefty. Ecco, Macklemore è l'esatto opposto, nel senso che lui è un artista non solo che è venuto dal basso, ma che non ha mai fatto, non è mai andato a patti con le grandi case discografiche. Si è sempre autopromosso da solo, non ha mai firmato con una grande major. Non significa che Macklemore sia meglio e Stella Lefty sia peggio.
1: No, figurati.
0: E sono due percorsi di vita diversi. Boh, il tuo figurati era sembrava ironico. No, ovviamente è tra l'altro una bella canzone quella di Stella Lefty, quindi non ci mancherebbe altro. Va bene, basta, dai, basta parlare di marsupi, basta parlare di industry plant, riportiamo il dibattito alle cose vere, reali che vediamo ogni giorno accanto a noi, Davide.
1: Tu vai a parlare della benzina. Ragazzi, è dura quest'anno.
0: È dura, sì.
1: Quest'anno è dura davvero.
0: È dura davvero.
1: Cioè, fare un viaggio lungo quest'anno.
0: Ma è dura forte.
1: Ti prende male.
0: Allora, la buona notizia qual è? La buona notizia.
1: Perché c'è una buona notizia.
0: Sì, nel senso. Sì. Se la vuoi chiamare buona notizia, sicuramente non è una cattiva notizia, però insomma, vabbè, è stato prorogato il bonus di 17 centesimi sul gasolio, ovviamente ancora niente per quanto riguarda la benzina, quindi la proroga di questo sconto di 17 centesimi sarebbe dovuta finire domani, invece è stato prolungato fino al 25 agosto, di modo da coprire un po' tutto il periodo estivo, il periodo del grande esodo, e che ovviamente pesa di più nelle tasche degli italiani, perché il diesel costa un sacco di soldi, come la benzina del
1: resto. Ricordiamo perché è stato scelto di attivarlo solo sul diesel, perché è il carburante più utilizzato anche, diciamo, per il trasporto
0: mezzi
1: di merci
0: pesanti,
1: di prima necessità, quindi proprio cibo e quant'altro. Poi è logico che giustamente che ha la benzina, diceva, magari qualcosina si può togliere anche lì, però il motivo è questo.
0: Sì, la proroga costa 245 milioni, che si aggiunge ai 125 milioni già stanziati, quindi fanno 370 milioni solo per due interventi estivi. Hanno un po' coperto queste spese andando a tagliare qua e là, hanno fatto qualche taglio ai ministeri. Dice il ministro dell'economia Giorgetti che al ministero non erano tanto contenti.
1: Cosa è stato tagliato?
0: Non si sa, di preciso non si sa cosa è stato tagliato, magari delle robe che effettivamente
1: magari
0: si
1: del regalo di Natale ai ministri, che quest'anno doveva essere, spoiler, un borsello.
0: Incredibile,
1: ho scritto consiglio dei ministri sopra.
0: L'hanno in qualche maniera tagliato e niente, quindi staremo a vedere. Fino al 25 agosto meno 17 centesimi, poi null'altro, cioè la benzina rimane uguale,
1: rimane tale quale, e naturalmente il taglio c'è e continua ad esserci, ma nel frattempo è aumentato tutto, perché se quando la

0: settimana fa noi eravamo già rientrati, abbiamo parlato, no, del primo lancio di questo taglio.
1: Sì.
0: La, il diesel era sceso sotto i 2.
1: Sì.
0: Ma ora in realtà anche con i 17 sì, centesimi meno siamo a 2,1, ma perché la benzina ormai è a 2. Ma quanto è da bar questa conversazione?
1: Sì. No, guarda.
0: Che mi porti un cucciolone? Per cortesia.
2: No, bisognerebbe andare tutti in bicicletta, guarda, a questo punto.
0: Perché non, in effetti il caldo è finito.
1: Sì, quindi sì.
0: Andare in bicicletta.
1: E di andare tranquillo. Niente, Davide, quindi che cosa, qual è il messaggio che vogliamo mandare al governo utilizzando il microfono di Radio DJ?
0: Sì, messaggio al governo io. No.
1: Poi ritorna subito indietro
3: subito,
1: dopo quello che ha detto.
3: Ritorno piccolo, piccolino, piccoletto, qua sul tavolo.
1: Fa il fenomeno fino a un certo punto.

0: chiama Napoleone, in realtà è un po' che calca le scene italiane, sì, i palchi italiani, ha, diciamo, con questa canzone ribadito il suo essere un cantautore indipendente di un certo tipo, un po' alla Daniele Silvestri, mi verrebbe, sì, da dire.
1: Beh, il sound e le sonorità mi sono sempre piaciute di Napoleone.
0: Sì, sì, è forte, è forte. Questo pezzo si intitola Cucù Marì.
1: E a proposito di testo di Cucù Marì, esordisce dicendo era l'estate del 99.
0: Mm-hmm.
1: Allora, se volete, io ho fatto una ricerchina.
2: Vale.
1: Che ricerca. Su Google, perché abbiamo detto l'intelligenza artificiale, io non ho chiesto nulla,
0: no,
1: a nessuno.
0: No, ma risponde Gemini però comunque. Certo. Infatti, certo, allora.
1: No, no, però poi ho ricontrollato. Certo, no, non è vero, sì, nulla. No, allora, a luglio, anzi agosto del 1999, il prezzo medio della benzina era, trasferisco già in euro, 0,98 euro.
0: Cavolo.
1: Tra l'altro, cavolo, in forte aumento.
3: Quindi era tipo 2000 lire.
1: Rispetto, sì, 1903 lire.
0: Comunque oggi è il doppio.
1: No, aspetta, e ad agosto del 99 era in forte aumento rispetto ai mesi precedenti a causa della risalita del dollaro e del prezzo del petrolio. Quindi magari, per esempio, già a luglio era 0,96,
0: vedi,
1: euro. Magari a maggio era 0,90.
0: Sì.
1: Pensa a te. Quindi ad agosto, per questo, per far capire che ogni estate, ogni anno porta più o meno sempre gli stessi argomenti, immagino che agosto del 99, anche in diretta qua su Radio DJ, certo, si parlava come, certo, no, del fatto: ma quanto è aumentata,
0: costa,
1: la benzina?
0: Quanto costa? Invece poi alla fine, Davide, si stava meglio quando si stava peggio.
1: Peggio.
0: Questa, e anche questa l'abbiamo detta, diciamo.
1: Scusa Paga, si può tagliare questa frase e metterla proprio come copertina del podcast della puntata,
0: sì,
1: di oggi?
0: Direi, diciamo, direi che è eccellente.
1: Beh, riscrivilo tra gli argomenti.
3: Certo, l'ho messo, guarda,
1: virgolettato.
0: Tra l'altro, in conferenza stampa, quando spiegavano, insomma, di questo, di questa proroga dello sconto dei 17 centesimi, con il ministro dell'economia che spiegava dove sarebbero andate a tagliare per coprire queste spese, hanno anche fatto un po' un siparietto divertente, un po' di battute così per ridere, perché il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo ha scherzato dopo che, insomma, Giorgetti aveva spiegato che andava a tagliare qualcosa lì di spesa al ministero. Ha detto: ah, io non ho portafoglio, non possono tagliarmi niente. C'è scritto: scherza il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
1: E infatti lui non c'ha il borsello perché
0: non
1: ha il portafoglio.
0: L'ha, probabilmente.
1: Questa battuta, scusate, non gira,
0: ormai,
1: potevo non farla.
0: Ormai andrà avanti.
1: Ho scelto di farla, mi prendo la responsabilità.
0: Comunque la Meloni ha detto che dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. E in quel caso, quindi, insomma, varierà. No, non mi fa spiegare
3: adesso,
0: un'altra volta
3: le
0: accise mobili, perché io impazzisco,
1: allora,
0: vado
1: allora,
0: fuori di testa.
1: Allora, diciamo al microfono nomi, robe
0: così,
1: cui non sappiamo.
0: Oh, ma non si dice tutte le volte che poi se lo vanno
1: a
0: cercare su internet.
1: Sono d'accordo con te.
0: Beh, andate a cercare su internet, se non lo sapete che cosa sono le accise mobili. Io l'ho già spiegato qui, in radio. Quando l'ho spiegato mi hanno preso tutti in giro.
1: E
0: mi hanno detto
1: motivo,
0: che devo strappare la mia tesi di laurea.
1: Cos'era la tua tesi di laurea?
0: Sul mercato discografico, Davide.
1: Su Stella Lefty l'ha fatto. C'era un capitolo su Groupon.
0: Guarda caso, c'era già un capitolo tutto su
1: Groupon. È un cerchio
0: Groupon
1: che si chiude.
0: Pazzesco.

0: Dal 2010 Goldfrapp con Rocket a chiudere la prima ora di Pecchia e Damiani, ma con tutto questo prezzo della benzina e del diesel a livelli altissimi, significa che magari le persone non sono in giro.
1: Non sono in giro. Tanto sono sempre a fare soliti discorsi. Ci sono soldi, ma in vacanza ci vanno tutti.
0: Ma sono sempre tutti in giro. C'è la crisi, c'è la crisi.
1: A Milano non c'è mia nessuno.
0: No, sono tutti in vacanza.
1: A Firenze c'è quella. A Napoli, hai visto la gente? Tutti in vacanza.
0: Sono tutti in vacanza.
1: No, anche perché noi ci stiamo avvicinando al weekend più intenso di tutta l'estate.
0: Siamo pronti.
1: Che è il famoso esodo della settimana di Ferragosto. Mm. Perché cadendo di sabato, Ferragosto, qualcuno magari partirà anche il sabato 15. Ma è più difficile.
0: Certo.
1: E infatti,
0: certo,
1: sabato sarà bollino nero tutto il giorno.
0: Cavolo.
1: E poi gli altri giorni, sia mattino che pomeriggio, saranno da bollino rosso.
0: Mm.
1: E ci sono degli articoli che parlano di consigli su come approcciarsi al viaggio, se si ha la possibilità scegliere.
0: Mm.
1: Ci dicono magari quando è meglio partire.
0: E
1: ora io leggo
0: partire
1: questa roba qua, ma è logico che ci arriva anche uno da solo.
0: Cioè, allora perché
1: mi dicono
0: per leggere,
1: sabato è bollino nero, magari uno di, o parto prima o parto dopo.
0: Certo.
1: Però io lo leggo per come è stato proprio scritto l'articolo. Le giornate più favorevoli sono mercoledì, quella di oggi,
0: sì,
1: giovedì, domani, quando i flussi si riducono sensibilmente.
0: Grazie al ca, cioè nel senso.
1: Vedi? Per esempio, domani giovedì, prima del secondo grande weekend di esodo, è importante partire.
0: Ok, ok.
1: Poi le partenze nelle prime ore del mattino dei giorni feriali o in tarda serata sono le migliori,
0: in modo da evitare le fasce centrali della giornata. Beh, interessante. Guarda, ti leggo, perché tanto abbiamo lo stesso foglio. Mi piacciono anche qui i consigli prima della partenza.
1: Sì, quelli, guarda, neanche
0: allora,
1: l'ho sottolineati quelli.
0: Prima di mettersi in viaggio è consigliabile verificare le condizioni del traffico in tempo reale.
2: Sì. Certo.
0: E grazie anche
1: che questo ti prenda bene Radio DJ.
0: Controllare lo stato del veicolo.
1: Io aziendalista.
2: Beh, non tutti lo fanno però.
0: Sì, ho capito, cioè, ma nel senso, cosa cambia? Tanto se, vabbè.
3: Eh beh, che non rimani a piedi.
0: No, certo, però.
1: Sì, però se hai una macchina ora, ma veramente, tu qua è, cioè, magari se hai una macchina un pochino più datata, allora ci fai più attenzione.
0: Ci fai un controllino magari, eccetera.
1: Ma Fede, però ne ha comprate tre quest'anno.
0: No, non ho comprato tre, ma scelgo
1: allora,
0: la migliore.
1: Con quale vado in vacanza quest'anno?
0: Non esiste. E poi programmare soste frequenti, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature elevate. Questo è il consiglio tipo non uscite nelle ore calde. In questo caso, sì, qui invece dice programmare delle soste.
1: Bevete almeno 2 litri d'acqua al giorno.
0: Cioè, no, sì, questo non c'era scritto, però,
1: però comunque bevi
0: acqua,
1: lo stesso.
0: In macchina una borraccia è sempre utile.
1: Era necessario concludere la prima ora, che era partita alla grande,
0: ma
1: col borsello.
0: È andata
1: così
0: benissimo. Peccato per quest'ultimo intervento, guarda. Ma peccato, eh. Radio DJ Pecchia e Damiani,
4: benvenuto dai toscani. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
5: Radio DJ One Nation
6: One Station. Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto!
9: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio DJ,
2: una nazione,
1: una stagione,
2: anche d'estate.
3: Sono quasi le 15.

0: Diego si intitola così il pezzo degli Empire of the Sun e Danny Ocean, il tipo degli Empire of the Sun gli è stato chiesto: ma tu utilizzi l'intelligenza artificiale per fare le canzoni? E lui ha detto: certo, assolutamente la uso, è come se fosse un pedale per chitarra molto intelligente. Il Paga magari ci può spiegare a cosa serve un pedale per la chitarra.
1: I pedali per la chitarra sono gli effetti della chitarra.
0: Ok.
1: E servono ognuno per un effetto diverso.
0: Ok.
1: Converrete con me che è molto più potente l'intelligenza artificiale.
0: Certo, farlo con l'intelligenza artificiale è molto più
1: perché
0: facile.
1: Un pedale non ti scrive tutto il pezzo, l'intelligenza artificiale
0: lo fa, capito?
2: Ma probabilmente lo usa magari solo a livello musicale per avere determinati suoni.
1: Idee, di solito serve per le idee.
0: Sì, qualche spunto. Lui ha detto: penso che bisogna stare attenti perché l'intelligenza artificiale è così potente che darà un potere enorme agli artisti che sapranno usarla, rendendoli inarrestabili. Poi si rivolge a Davide Damiani. Gli artisti che invece... Sì, per Davide Damiani, gli artisti che invece sono contrari devono stare attenti perché verrà a inghiottirli con un mostro nella notte.
3: Allora, intanto
4: io sono qui, sono pronto a prenderlo nel muso, il mostro dell'intelligenza artificiale.
3: Intanto stai calmo. Perché ho visto l'altro giorno una foto del duo Empire of the Sun, avevano entrambi il borsello.
4: Ce l'hanno, basta, sta sì. Solo il borsello.
3: Ce l'avevano tutte e due.
4: Basta. Radio DJ One Nation
5: One Station. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Ancora buon pomeriggio da parte di Picchi e Damiani. Questa è la seconda ora, sempre qui su Radio DJ. È sempre mercoledì 5 agosto. Sono trascorsi 5 minuti dopo le 15. Il numero per scriverci è il solito 347-342-5220. Mi dispiace per tutti quelli che si sono connessi solo adesso, perché si sono persi una bellissima prima ora di puntata di radiofonia italiana. Insomma, mi viene a dire quella con la R maiuscola.
1: Cuffie d'oro sempre più vicine.
0: Sempre più vicine. Noi ci fa piacere che insomma parlino spesso di noi quando insomma si riferiscono ai migliori programmi radiofonici, il palinsesto radiofonico sì. Italiano, spesso viene fuori il nostro nome.
1: Abbraccio a tutti i colleghi.
0: Ci piace molto questo. È il momento adesso di parlare di un po' di sport, Davide, e soprattutto sì. Di sport acquatici. Ora parleremo anche della Senna. Prima parliamo in realtà dei risultati.
1: Sta Senna ogni tot veramente ritorna in questo programma.
0: Oh, ma prima o poi, guarda, veramente dobbiamo fare una trasferta a Parigi.
1: Non ci fanno
0: fare,
1: noi siamo andati
0: bagno nella Senna e si viene
1: come
0: via.
1: Come il sindaco. Come pucci un po' i piedi. Come noi siamo andati a Disneyland quest'anno, no? Sì. Disneyland Paris. Ma perché venivamo ormai da 2 anni rispetto all'ultima volta a cui abbiamo parlato della Senna.
0: Certo, le Olimpiadi.
1: Ora non ci saremmo mai andati, cioè a distanza di un mese.
0: No, non ti fanno entrare.
1: Quindi meno male che siamo andati a maggio con la radio. Sì, parliamo dei campionati europei di sport acquatici che si stanno tenendo in questi giorni. Se ne abbiamo parlato anche ieri, l'altro ieri, perché stiamo andando benissimo. E nel medagliere siamo sotto solamente all'Inghilterra, alla Gran Bretagna.
0: Ok.
1: E allora, partiamo da Chiara Pellacani. Che ha conquistato un altro oro ieri sera nel trampolino 3 metri e quindi si è portata a casa 4 ori su 4 medaglie. Cioè, è ufficialmente fatto la storia, sta facendo la storia per l'Italia, perché nessuno come lei era mai riuscito ad arrivare a un risultato del genere.
0: Strepitoso.
1: Per quanto riguarda invece la gara di fondo in acqua libere,
0: scusami, c'è anche da segnalare, sempre per quanto riguarda i tuffi, l'argento della piattaforma sincro di Conte e Pelligra. Del duo romano, insomma, due ragazzi in gamba, anche loro argento fortissimo.
1: Stiamo andando veramente fortissimo. Sì. E invece trasferiamoci adesso, proprio in questo momento, sulla Senna, come preferite, perché si sta tenendo la gara di fondo 5 km femminile.
0: Sì, in questo momento la Taddeucci, che ha vinto ieri la 10 km.
1: La Ginevra
0: Taddeucci,
1: che è toscana come noi,
0: si trova, diciamo, nel gruppo di testa. In questo momento è tra la seconda e la quarta posizione e è lì che tallona la prima, quindi speriamo che riesca a fare un ottimo risultato, come ha fatto appunto ieri a 10 km. Da segnalare anche il bronzo di un'altra italiana.
1: Un'altra
0: toscana, perché è senese pure lei.
1: Cioè, fosse stata lombarda l'avremmo detto, sì. Ma non con questo trasporto. Lombarda, per dire, una delle altre 19 regioni.
0: Certo,
1: che fosse toscana, primo e terzo posto, scusate, poi abbiamo la sigla, dice parla come Dante.
0: Un motivo c'è da dire anche che Ginevra Taddeucci è diventata virale, insomma, nelle scorse ore per un video, per un'intervista al termine della gara, che tra poco sentiremo, anche perché insomma ci sembra di essere a casa.
1: Sì, no, lo vogliamo condividere con voi. Intanto condividiamo Nelly Furtado.

0: Dal 2001 Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Sono le 15 e 12 su Radio DJ. Abbiamo parlato dei successi che la nazionale italiana sta portando a casa agli europei di nuoto. In questo momento si sta disputando la 5 km nelle acque torbide della Senna. Come dice la Ginevra Taddeucci, sono zozze.
1: Sì, e poi ha detto un'altra cosa.
0: La sentiamo.
2: Bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili. C'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie. Poi c'erano le bottigliette di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile. Boh, vabbè, saranno messi in quina, ma troiai, proprio ho detto, meno male era pulito, penso se era sporca com'era.
0: Perché
1: è simpatica, però
0: molto simpatica, ma perché lei utilizza un termine nel momento in cui Ginevra diceva la parola, lo ripeto, troiaio, sì. La giornalista trasaliva, perché oggettivamente non è una bella parola.
1: Sì, perché suona un po' diversa rispetto
0: a qual è
1: l'uso in Toscana. Quando l'abbiamo detta una volta, è successo in radio, Mary J da fuori
0: è trasalita, perché sì, effettivamente è una brutta parola.
3: Infatti molte testate hanno censurato sia a livello di scrittura che a livello proprio verbale, quindi il video, sulla parola, perché naturalmente quando la senti la prima volta sembra un po' una parolaccia.

0: Sì, sì, richiama un immaginario diverso rispetto al disordine.
1: Il significato.
0: Che vuole significare, appunto, disordine.
1: Schifo, sudicio, casino, eccetera. Cioè, questo è il significato. Per cui per noi toscani non è assolutamente una... è come dire che casino.
0: Sì,
1: che,
0: sì. Che... Apri l'armadio, ci sono tutti i vestiti uno sopra l'altro. Mamma, oppure vai in cucina, ci sono i piatti da lavare, tutto sporco.
2: Bella
0: dice...
2: zozza.
1: Bella zozza, bella zozza.
0: Io ora lo voglio sul cellulare, ogni volta che c'è del disordine metto Ginevra.
1: E questo video quindi, insomma, è diventato virale e ha, insomma, in questa maniera è emersa anche tutta la sua simpatia, sì, e il suo modo di esprimersi.
0: Tra l'altro l'allenatore e quelli vicini a lei, immagino, le abbiano detto: guarda, complimenti, hai vinto, ora ti intervisteranno, mi raccomando, di che la Senna era pulita.
1: Pulita, pulita.
0: Che era, cioè l'acqua era chiarissima e che possono venire a fare il bagno i francesi e tutti. Sì, allora c'era la plastica. Vabbè, se è pulita questa, ti immagino allora quando è sporca.
1: Però
0: io l'amo, io l'adoro, l'adoro.
1: Beh, devo dire che in questo ci assomiglia un po', perché è come noi, senza peli sulla lingua. Cioè, se noi dobbiamo dire...
0: Che cliché!
1: Cioè, non se ne può uscire, non se ne esce.
0: Poi è incredibile, come mai? È come dire paga ligure pesto.
1: Come mai? Dice, come mai gli ascoltatori non vi chiamano Pecchia Damiani ma vi chiamano i toscani generalmente? So. È il motivo, insomma, è abbastanza palese.
2: Questa è colonna sonora di questo programma.
1: Questa è colonna sonora. No, dicevo che è come noi, perché anche noi quando diciamo peste e corna di questi artisti, industry plant, eccetera, non le mandiamo a dire.
0: Ma il nome, Stella Lefty.
1: Stella Lefty, Empire of the Sun.
0: Facciamo nomi e cognomi.
1: Che fa uso di intelligenza artificiale. Non abbiamo problemi a dirlo. Lo stesso vale per lei. Ha detto che è sudicia l'acqua della Senna.
0: E io ci credo. Anche perché lei l'ho vista solo quando è uscita e che le hanno dato la medaglia. Perché in mezzo all'acqua non si vedeva. Paltrinieri in questo è stato un pochino... Cioè, ha detto le stesse cose.
1: Si è un po' più moderato.
0: Però si doveva fare la parafrasi. Perché è stato più moderato.
1: Vabbè, sì.
0: Che è arrivato terzo. Questo l'abbiamo detto.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Ieri era reduce da un quarto posto alla 10 km. Mm-hmm. Invece oggi alla 5 è arrivato terzo. Quindi la medaglia l'ha portata a casa anche lui. Grande.
1: È chiaro che ha un po' più di esperienza sulle spalle e quindi nel momento in cui va a parlare con i media sa quali termini utilizzare,
0: sì, però...
1: e quali no.
0: Sì, però anche la Ginevra, come se fosse mia amica tra l'altro, certo, che 2 anni fa ha partecipato alle Olimpiadi,
1: sì.
0: E lei ora, forse qualcuno se l'è dimenticato, ma era già arrivata terza alle Olimpiadi 2 anni fa, sempre a Parigi, quindi anche per lei era la seconda esperienza di fila a Parigi nella Senna, non ne poteva più.
1: E com'era quest'acqua, scusami?
2: Bella zozza.
1: Era bella zozza poi alla fine.
0: Io c'ho in testa ancora il beep della giornalista, fa beep, beep.
1: Sì, sì.

0: Ciao Toscani, è un po' come in Sicilia, per qualsiasi cosa, da solo, o come virgola, o come congiuntivo, o come aggettivo, o verbo, si dice minchia. Per noi non è una brutta parola, è tutto.
1: È tutto, cioè è un misto di cose, la puoi dire in qualsiasi occasione, ma ci sono tante parole nei vari dialetti che... dette così, diciamo in italiano, sembrano, anzi risultano delle parolacce, quando invece in realtà in quella lingua lì non lo è. Per esempio questa di Riccardo dovrebbe essere...
2: Ciao ragazzi, questo. A Roma si dice che bordello, quindi penso che sia praticamente la stessa parola.
3: Sì, sì, sì, sì, sì,
2: bordello,
3: più... Non te l'ha messo
1: è lui.
2: Sono la stessa cosa. Però, ciao, sì,
1: è vero, poi alla fine... il concetto è sempre, no, sempre quello.
3: Il disordine chiama una parola autoctona per ogni,
1: sì,
3: per
1: sì,
3: ogni
1: sì,
3: regione.
1: È vero.
3: No, poi c'è qualcuno che parla del Veneto.
1: Sì, aspetta, metto quello, bravo. Sì, questo.
4: Ecco, in Veneto tutte le cose che diciamo sono parolacce, sono di porca vacca, in casino, roba del genere, tutte le intercalari che abbiamo. Quindi non diciamo mai parolacce in Veneto.
3: No, allora aspetta.
4: Ciao,
3: aspetta. Apriamo l'argomento Veneto. Intanto io questo vocale l'ho ascoltato due volte prima di dire Fede mettilo,
1: sì.
3: E mentre andava avevo comunque paura di non averlo ascoltato bene, cioè che uscisse fuori qualcosa, perché Veneto
1: sarebbe stata colpa tua ovviamente. Però stavi dicendo...
3: No, appunto, stavo dicendo che lui ha detto no, ma quelle che diciamo noi non ci infiliamo le parolacce dei... insomma,
1: questo col Veneto e Toscano,
3: Veneto
1: su
3: stretto,
1: quello,
3: con il Toscano stretto,
1: quelli vanno forti su un determinato tipo di parolacce, ovviamente.
5: E comunque le parolacce sono parole a cui qualcuno ha voluto dare un significato volgare. Sono comunque parole, quindi anche troiaio non è una parolaccia, è una parola che utilizzata nel giusto contesto fa il suo. Ciao,
3: allora, qui parliamo di Socrate.
1: Sì, sì, sì, cioè facciamo anche l'etimologia delle parole.
3: Filosofia della parolaccia.
1: No, guarda, ma anche...
3: so che capitolo quando si studia, se in terza, quarta o quinta liceo.
1: Non importa, ma noi lo facciamo qui adesso davanti a tutti i nostri ascoltatori, perché questo è il servizio che offriamo: politica, lingua, letteratura italiana, intelligenza artificiale, qualsiasi tipo di argomento noi riusciamo a trattarlo come se fosse il nostro pane quotidiano.
3: Come ti sai vendere bene, proprio. Però partendo quasi sempre dallo sport, cioè comunque quella è il punto di partenza.
1: E quasi sempre c'è un toscano nel mezzo.
3: Sì, ripetiamolo, prima e seconda ieri, entrambe toscane, prima e terza, scusa, entrambe toscane ieri.
1: Ma nel nostro cuore
3: alla 10
1: km. Secondo, certo.
3: Sì, sì, sì.
1: Adesso a che punto siamo qua? Siamo a 3 km e 75.
3: Beh, la seguiamo, siamo insieme fino alle 5.

0: Un pezzone dal 2011 firmato The Black Keys, Lonely Boy su Radio DJ, 15:24 è cominciato l'ultimo giro della 5 km donne in acque libere. In questo momento in testa c'è la nostra Ginevra Taddeucci, Davide.
1: È l'acqua zozza.
0: E non solo.
2: Bella zozza.
0: Bella zozza, l'acqua non solo, è tallonata dalla Pozzo Bon, anch'essa italiana.
1: Anch'ella.
0: Per il momento quindi è un 1-2 Italia, speriamo insomma di riuscire ad arrivare fino in fondo così, che sarebbe veramente un altro traguardo storico, un altro importante risultato per la nazionale italiana.
1: Tutto questo all'ombra della Tour Eiffel, perché ricordiamo la scenografia è quella.
0: Adesso si vedono i grattacieli, non vorrei che fossero dalle parti della Défense.
1: Ah, la Défense, la Défense.
0: Non lo so, potrei dire una cavolata.
1: No, è vero, i grattacieli sono nella Défense, è la loro porta Garibaldi.
0: Sì, ma fa ridere, ma...
2: Per chi conosce Milano.
1: Giustamente, certo. Uno di noto in questo momento dice, porta Garibaldi ce l'ho anche io qua alla via, però non è quello.
0: La mia domanda è, la Senna è vicino alla Défense?
1: Beh, attraversa...
0: Noi stiamo per aprire Google Maps per vedere sta roba.
1: Tra l'altro
0: qua.
1: Io ho messo Senna.
0: Senna.
1: La vedo mai, immagini.
0: Ti viene
1: esattamente
0: Ayrton Senna.
1: Mappa, ma quanto tempo c'ho? Perché io ho bisogno di 3 o 4 minuti.
0: Tecnicamente avremmo già finito, dovremmo già mandare.
1: Io ho bisogno di 3 o 4 minuti.
0: Sì, 3 o 4 minuti, Davide.
1: No, ho aperto altre 3 pagine, non so cosa ho pigiato.
0: Ma cosa ci vuole a mettere su Google Maps dov'è la Senna rispetto alla Défense?
1: Sì, intanto sono tante troppe informazioni.
0: Senti, vado in pubblicità, che dici?
1: Sì, no, non so dove sono andato. Berlino, c'ho, ho sbagliato la mappa.
0: Ho sbagliato città. Vecchia e Damiani, benvenuto. Radio DJ
3: One Nation One Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10.50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
4: Al Cavallino Matto!
6: Quando è
7: pesca?
6: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
6: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
9: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: The Wave è ufficiale. Ginevra Taddeucci tocca in questo istante il tabellone del 5 km e quindi vince l'oro.
1: Tra l'altro io non credo che in Francia a Parigi mettano questa all'arrivo, però
0: strepitosa anche la Pozzo Bon, che chiude terza, quindi conquista la medaglia di bronzo.
1: Altre due medaglie,
0: una storica doppietta per la Taddeucci, perché ha vinto sia la 5 che la 10 km. Cosa dirà adesso all'intervista?
1: No, ci abbiamo già l'intervista, è già uscita dall'acqua.
2: Si tirava fuori veramente dietro gli indici.
1: Allora, seguiamo sta cosa, tanto teniamoci aperte tutte le finestre, perché dovesse rilasciare l'intervista, voglio la sentiamo.
0: Noi siamo
1: nel caso la mettiamo, perché anche oggi sicuramente una delle domande sarà com'era l'acqua.
0: Sì, per forza, dopo quello insomma che le hanno chiesto.
1: Oggi mi sembrava più nera di ieri, non lo so perché. Perché è nuvoloso a Parigi,
0: e
1: quindi anche questo, il fatto che non ci sia il sole, la rende ancora più scura.
0: Bello, sono appena uscite dall'acqua, eh? No, sono contento, belle soddisfazioni. Adesso è il momento di voltare pagina e di parlare
1: aspetta, perché è venuto anche il Paga a vedere prima il cellulare la gara. La prima cosa che ha detto: ma poi notano in mezzo alle barche.
3: Ma è
0: una follia. Cioè è bello effettivamente vederlo, magari se sei lì sulla Senna vedi delle persone che nuotano, che fanno a gara, è bellissimo. Però ci sono le barche, i battelli lì nel mezzo, non è proprio il massimo. Infatti, come abbiamo detto, l'acqua, se
2: bella
0: non sbaglio,
2: zozza,
0: è bella zozza.
1: Noi in Francia non c'entriamo neanche tra 10 anni.
0: No, non possiamo.
1: Non l'anno prossimo.
0: Vai, sai, adesso da quello che emergerà dal prossimo intervento vedremo se anche per esempio quelli del PD o del 5 Stelle insomma ci vorranno bene. Perché? Perché Schlein,
1: qualcuno lasciamoci
0: qualcuno dovrebbe, sì. Vabbè, Schlein e Conte hanno fatto un pranzo insieme.
1: Sì, il falò di confronto.
0: Non hanno fatto il falò di confronto. Hanno fatto un pranzo per insomma
1: riavvicinarsi,
0: perché ultimamente questa storia del campo largo, sì, diciamo che non
1: voglia
0: sta
1: allargarli.
0: Non parte bene. Però la cosa interessante, per modo di dire, è
1: interessante
0: che
1: per noi che facciamo radio,
0: per noi, è che hanno lasciato fuori in questo caso Bonelli e Fratoianni. Cioè si sono visti solo loro due nello stesso ristorante, nella stessa osteria
1: a Campo dei Fiori.
0: Sì,
1: hanno scelto Roma non fa la stupida stasera.
0: Certo. Sì, però
1: hanno fatto anche la pasta fatta in casa loro, sì, insieme alla zia.
0: Probabilmente sì.
1: Erano in vetrina.
0: E insomma in quel momento lì hanno cercato di chiarire, diciamo il punto principale rimane il sostegno all'Ucraina, che è quello che ovviamente Conte e 5 Stelle non vogliono, e invece diciamo la parte più riformista del PD spinge per continuare a fare, ecco.
1: Sì, allora sembra che un po' di acqua sul fuoco sia stata buttata, da entrambe le parti parlano di un riavvicinamento. Dai 5 Stelle in maniera un pochino più fredda, se proprio bisogna sottolineare le cose. Ma diciamo il punto su cui noi ci vogliamo soffermare è questo, quello che un po' ha buttato già sul tavolo Fede, il fatto che si siano incontrati solo loro due, lasciando indietro gli altri, le altre parti del campo largo. La prima domanda è: loro avranno sicuramente una chat di WhatsApp o Telegram?
0: Cioè il campo largo, noi, come nome? Noi del campo largo.
1: Noi del campo largo.
0: Noi del campo largo, certo.
1: E le emoji che c'hanno qual è?
0: Noi del campo
1: insomma,
0: largo.
1: Un mondo.
0: La bandiera dell'Europa, non lo so.
1: No, bandiera dell'Europa è...
0: dell'Italia.
1: O l'Italia, oppure proprio per il campo largo.
0: Sì,
1: cioè che so, due si tengono per mano,
0: sì,
1: per dire l'apertura.
0: La stretta di mano, le emoji della stretta di mano.
1: Quello
0: giusto,
1: lì.
0: Giusto.
1: E sicuramente lì parleranno degli affari loro. Per invece organizzare questo pranzo tra Schlein e Conte, cioè loro per forza si sono sentiti in un'altra chat
0: in privato,
1: tra di loro due.
0: In privato, e hanno tenuto fuori Bonelli e Fratoianni. Già se l'era presa un po'.
1: No. Io so che Bonelli ha scritto: giovedì sera se andare a una sagra. E ha detto: no, non ci siamo.
0: Davide, non sono come tutti come te. Non tutti vogliono andare alle sagre, lo capisci?
1: Posso
0: Bonelli
1: dire...
0: non vuole andare a una sagra.
1: Posso dire che la sagra potrebbe essere un posto perfetto per riavvicinarsi e
0: per
1: parlare
0: il campo largo.
1: Del campo largo.

0: ci fosse uno che va a tempo con l'altro.
1: È possibile, non ci si fa. Va bene, lo stesso, ci abbiamo provato.
0: Ma che scena,
1: ci abbiamo provato. Dal 2003, Lumidi, Never Leave You, Radio DJ, 15.40. Stiamo parlando di questo pranzo che è avvenuto tra Schlein e Conte. Un pranzo, insomma, fatto per riappacificarsi, perché ultimamente non ci si trova su diversi temi, specie sull'Ucraina. Però Bonelli e Fratoianni non sono stati invitati. Davide,
2: domanda fondamentale: secondo voi c'era menù fisso alla carta che sceglievano ognuno un piatto diverso?
3: Non lo so. Che ne so, pranzo.
2: Primo, secondo, contorno, acqua,
4: caffè
2: e vino, caffè. E caffè e no, dolce no, troppo.
4: Il dolce se lo sono divisi, secondo me.
1: Secondo me
4: dolce preso due cucchiaini.
1: La domanda è: secondo voi la Schlein è una di quelle che decide cosa prendere sulla base di quello che prendono gli altri? Cioè, no. Una che guarda il menù e poi fa: tu cosa prendi?
3: No, Fede. No, secondo me no.
1: No.
2: No, ma poi in quel caso lì non puoi farlo, perché tu non puoi cedere e far vedere. Perché se Conte prende,
1: certo,
2: la trippa, non è che poi dice: allora prendo anche io. Perché poi Conte pensa: lo comando io.
1: Beh,
2: qua.
1: Sì,
2: invece no, ognuno dritto deve pensare al proprio. Altra domanda: secondo voi ognuno ci hanno diviso alla romana?
4: No, dai, ha pagato lui
1: in quanto uomo.
2: Le ha aperto anche la portiera della
3: banca. Non penso che lei possa accettare, quindi.
1: Boh, ma faranno l'ultima volta ha pagato uno, l'altra volta ha pagato
2: lo so io che hanno fatto.
4: Stavo pensando,
2: metti su Bonelli.
1: Metti, sì, esatto, segna su Bonelli, va bene uguale, va bene. Scusa, stavi dicendo?
4: No, questo che non ha pagato nessuno dei due.
1: Probabilmente. Questo ovviamente non lo possiamo sospettare.
2: Come Stella Lefty.
1: No, basta parlare di Stella Lefty, poverina. Non c'entra assolutamente niente. No, però dicevamo, cioè, questa cosa che non abbiano incluso anche Bonelli e Fratoianni un po' ci ha fatto pensare. Cioè, sì, ci sono dei casi in cui può succedere a chiunque. In un gruppo di amici, c'hai, cioè, un gruppo di amici anche su WhatsApp, però magari per chiarire, per vederti così in intimità, perché vi dovete raccontare una cosa particolare, e scrivi in privato a una singola persona e esci e all'oscuro delle altre.
2: Chissà se hanno sbottato proprio sulla chat di gruppo anche con gli altri, del tipo che hanno cominciato a litigare lì e a quel punto sono usciti e si sono confrontati da soli. Se sono stati gli altri a dire: no raga, uscite da qui, però, perché non possiamo leggere i messaggi in cui ve li andate a dire.
1: No, ma perché siccome anche Bonelli e Fratoianni sono cioè è un po', cioè è tutto un po' un casino,
2: ma
1: questo campo largo.
2: Quindi ci sono rimasti male, secondo te?
1: Non lo so, già Renzi c'era rimasto male. Ti ricordi quando uscì la foto di loro quattro? Renzi commentò sotto dicendo: anche se non sono stato invitato, cerchiamo di fare una coalizione riformista tutti insieme, eccetera eccetera.
2: Mettendo amici come prima di Paolo e Chiara nelle storie.
1: Non era quello, dai.
2: No, allora ho guardato le storie di un altro.
1: Non so se ha messo
2: È che su Instagram mi sembrano tutti uguali i profili. Non capisco mai quello che sto guardando.

0: me.
1: Maledetto me, così canta Fulminacci su Radio DJ alle 15.46. Allora, sto pranzo, Schlein Conte.
2: Noi fuori onda parlavamo del fatto che ci sono determinati posti dove magari potersi chiarire con degli amici che sono magari più favorevoli alla riappacificazione rispetto ad altri.
1: Sì.
2: Personalmente, se io mi devo chiarire con un mio amico o con una mia amica, anche in maniera un po' sentita, come immagino che sia stato fra loro.
1: Eh beh, comunque sia, i temi sono importanti e sono punti forti di entrambi i partiti.
2: Dove magari, non ti dico devi alzare la voce, però magari, che ne so...
1: Devi far valere la tua.
2: Sì, il rapporto si anima un po'. Il ristorante, ecco, non lo sceglierei. Uno, perché è pieno di gente attorno a me. E poi perché è un po' ingessato come cosa, cioè, può andare anche alla trattoria, quella basic. Però sei comunque a tavolo. Ma neanche al bar andrei. Cioè, o a casa, o meglio in macchina, che uno dice guarda,
1: in macchina, cioè, però farebbe ridere il Conte Schlein si trovare in macchina per discutere dei problemi del campo largo. Sarebbe strano. No, però ci può stare. Andiamo a prendere la birra. Andiamo a prendere la birra, che ti devo dire una roba. Ci potrebbe, però tu dici, se sei Conte Schlein, io comunque se mi troverei a casa di qualcuno o nei rispettivi uffici.
2: Sì, sì, no, riduciamo la cosa alle persone anche magari normali. Ecco, logico, loro essendo due personaggi famosi, politici,
1: pubblici, certo.
2: È che si possono mettere, immagino anche a questo ristorante, non è che si siano messi a discutere. Ma magari, ecco, se fosse stato un incontro privatissimo, magari gli animi si sarebbero accesi di più. Si sarebbero potuti accendere.
1: Quindi in quella maniera tu ti autolimiti, cioè perché tu dici mi trovo in un ristorante.
2: È una zona che ne parliamo noi a Radio DJ.
3: È una zona neutra.
1: È una zona neutra.
2: Il falò di confronto. Ma è Conte a essere sceso, cioè, o è la Schlein? Chi è che ha voluto il falò di confronto? E questa è la domanda.
1: Secondo me Schlein ha avuto, vuole
2: chi
1: il falò
2: è che
1: di
2: aveva
1: confronto?
2: Il video per te?
1: Perché Conte con sta storia degli aiuti all'Ucraina, cioè non gli va giù, proprio no. E quindi Schlein cerca in tutte le maniere, dai, ma sei sicuro?
2: E soprattutto, chi era il tentatore / tentatrice? E stavo parlando di partiti politici.
1: Bonelli, la Schlein, magari. La Schlein viene un po' spinta, un pochino più là da Bonelli e Fratoianni, che la pensano da questo punto di vista come Conte.
2: Quindi sul tablet c'è Conte col tablet in mano,
1: certo,
2: che vede la Schlein e Bonelli che mangiano e parlano, sorridono.
1: Il problema è
2: sull'Europa.
1: È proprio lì. Mentre fuori onda Mary ci diceva come
3: gestisco la nostra chat di gruppo separatamente. Cioè succedono delle cose, magari che ne so, un reel o qualcosa che non voglio, no, cioè non voglio, che penso che o Fede o Davide non gli interessi.
1: Ok.
3: E quindi vado nella chat
1: privata. La mandi in maniera privata.
3: Però non condivido comunque quando ci rivediamo che cosa ho condiviso con l'altra persona.
1: Cioè io non so cosa vi scrivete.
2: Scusa, preparo il pranzo per mio marito, a chi lo mandi? No, dillo, ora litighiamo, rimetti Rihanna. Dai, a chi lo mandi?
3: Per esempio ci sono alcune cose che mando tantissimo a Fede e a Davide.
1: Allora, Davide,
2: allora io intanto non ho bisogno dei vostri video, mi mandate. E poi tra l'altro non mi offendo nemmeno. Poi sta cosa detta in diretta, tra l'altro io non sapevo niente di questa scelta che lei che seleziona.
1: Nemmeno io l'ho scoperto adesso.
2: Allora, continuate a mandarvi messaggi tra di voi.
1: Io immagino che a te mandi i video del preparo il pranzo a mio marito.
2: Non me li manda.
1: A me manda robe sui libri, su queste cose un po' più elevate.
2: Ma io mi tengo preparo il pranzo a mio marito.
4: Certo.

0: Allora, secondo me Conte si è preso un bel antipasto di mare con gli spaghetti allo scoglio e tutto quanto bagnato da un vinello bianco della casa. Lashline secondo me Coca-Cola Zero e margherita di bufala.
1: Io vorrei essere nella sua testa.
2: Perché, perché l'accostamento alla fine ci sta, cioè sono d'accordo.
3: Io penso più una birretta.
2: Birretta la Schlein, sì. No, la Coca Zero.
1: No, ma poi a pranzo no. La Fanta fa caldo,
2: sì. La Fanta.
1: Ma soprattutto il Paga e Fede hanno pensato anche al resto della compagnia. Se ci fosse stato
2: Bonelli e Fratoianni,
1: cosa avrebbero preso?
2: Patatine viuste.
1: Cioè tavolo dei bimbi?
2: Tutte e due.
1: Quindi il menù bimbo che costa meno.
2: Sì, costa meno, stiamo scherzando, ovviamente. Ma si fa così per ridere, siamo qui a ridere. Tanto comunque Bonelli e Fratoianni non sono stati invitati, quindi non si è nemmeno presentato il problema. Renzi invece fosse stato invitato, abbiamo ipotizzato.
1: Beh, Renzi credo un bel fritto misto di pesce.
2: Cioè, dice Paga invece che lui, da buon fiorentino, prende la Fiorentina.
1: Ma non la finisce.
2: È peggio.
1: No, prende la Fiorentina. Ma mangiata a Roma, dice, a Firenze si mangia
2: meglio. La fanno meglio.
1: Tipico toscano.
2: È un classico.
1: Lo possiamo dire perché siamo toscani anche noi.
2: Ma sì, assolutamente. Vabbè, quindi speriamo che alla fine, cioè speriamo, nel senso, è una cosa che ci auguriamo, il fatto che poi loro riescano a trovare un
1: sono sincero, siccome ci abbiamo da fare un mese di dirette, ma secondo, se non si sono trovati e devono ritornare a pranzo, per noi è materiale.
2: Sì, è
1: materiale didattico di cui parlare.
2: Ma
1: quindi,
2: è la verità, il dibattito, cioè, è molto più interessante da raccontare rispetto invece alle riappacificazioni, le robe,
1: poi,
2: le strette di mano.
1: In questi casi vale Instagram. Ma voi l'avete vista una foto in collab? Avete visto una storia in cui dice amici
2: come
1: prima?
2: Cosa significa questo, quindi?
1: Che ancora l'accordo non si è trovato. E

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono quasi le 16.

0: Ho appena detto a mio marito, ascoltandovi, però dai, sono troppo simpatici. Lui, sì, sì, sono molto estivi, raga, quindi d'inverno non fate ridere.
1: Siamo estivi, Fede. Siamo freschi.
2: Sì,
1: se però la vedi da questo... a gennaio non si può lavorare.
2: Non si può star freschi a gennaio.
1: No, noi da giugno a settembre.
2: Però da giugno a settembre.
1: Ma si fattura un botto da giugno a settembre.
2: Quanti soldi. È come se noi facessimo...
1: Poi si va in letargo, Fede.
2: Sì, come se facessimo i magnini. Cioè, che d'estate andiamo... Però ci accumuliamo un sacco di esperienze.
1: Siamo come i magnini, come gli animatori estivi. Come tutti quelli che siamo albergatori.
2: Sì, sì,
1: ma,
2: sì.
1: No, albergatore lavora anche d'inverno.
2: Ma sì, in realtà sì. Va bene, siamo tutto questo.
1: Siamo come i parchi acquatici, no?
2: Quella roba. Pronti per regalarvi un'altra ora di intrattenimento
1: estivo.
2: Estivo, assolutamente. Radio DJ One
3: Nation One Station. Eccolo il vostro disco preferito.
4: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
5: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: 4 minuti dopo le 16, terza e ultima ora di Pecchi e Damiani, con voi fino alle 17 qui su Radio DJ. Diamo ancora il numero 347-342-5220, grazie per tutti i messaggi che ci stanno arrivando. C'è da commentare adesso una notizia molto importante che ci ha scaldato il cuore.
1: Sì, perché oggi 5 agosto

0: è la giornata internazionale, voi direte, di qualcosa di importante,
1: tipo, non lo so,
0: abbiamo parlato dell'amicizia l'altro giorno, amicizia, della fratellanza,
1: della pace,
0: dell'amore verso le piante, gli animali, no, del semaforo. È la giornata internazionale del semaforo. Uno dice, perché parlate di una cosa così materiale? C'è una storia talmente affascinante dietro che tra 5 minuti cambierete idea.
1: Erano le 5 del pomeriggio a Cleveland,
0: quindi più o meno l'orario di Pecchia e Damiani.
1: Un assolato 5 agosto 1914 stava per essere inaugurato quello che poi diventerà il più grande regolatore di traffico al mondo.
0: E anche quello utilizzato da Maria De Filippi nei primi anni di Amici per vedere se uno arrivava al serale. Sì. Ricordiamo le cose importanti. Cioè,
1: assolutamente.
0: Meno Mary?
2: Certo.
1: All'incrocio tra la East 105esima strada e la Euclid Avenue si era radunata una folla di centinaia di persone per assistere a questa inaugurazione, il primo semaforo elettrico assoluto della storia.
0: Tra c'era un in-store di Anna, eh?
1: Non c'era un in-store di Anna, c'era il semaforo, tra l'altro un semaforo che inizialmente aveva solo due colori, solo il rosso e il verde.
0: Io mi immagino le frenate.
1: L'arancione non esisteva, adesso ci arriviamo. E poi era manovrato a mano, cioè c'era un poliziotto dentro un'apposita cabina di comando che azionava a distanza il semaforo.
0: È chiaro che questa cosa oggi non potrebbe succedere perché con TikTok, quando ti guardi reel,
1: No, non ce la fai.
0: La distrazione è dietro l'angolo, invece lì e non ce l'avevano internet.
1: Al massimo
0: c'avevano i libri che consiglia Fede.
1: L'inventore è tale James Hodge. Poi ci sono stati, insomma, altri inventori che hanno sistemato il semaforo, l'hanno reso automatico.
0: Ma il giallo quando mai è arrivato?
1: Nel 1923, grazie all'afroamericano Garrett Morgan, che brevetterà il terzo segnale luminoso, quello di colore giallo.
0: I famosi 9 anni precedenti vennero chiamati gli anni delle frenate.
1: Sì, è quello, quello del segnale giallo. È quello che, se sei a piedi, ti fa fare quello scattino in
0: com'è
1: più.
0: Com'è che fai lo scattino?
1: Lo scattino in più. Che non è che fai uno scattino, è arancione, sta per scattare il rosso. Tu sei già nella strada, quindi ormai devi finire e fai...
0: Ti stai muovendo in diagonale.
1: È una finta corsa. Sì. È una finta corsa.
0: Ti stai muovendo in diagonale come i bambini che sono messi nel segnale in presenza delle scuole. Sì. Che sono in diagonale.
1: Esatto.
0: Io non so come corrono quei bambini con la cartella.
1: Il primo semaforo in Italia arrivò nel 1925 a Milano, all'incrocio tra Piazza Duomo, via Orefici e via Torino.
0: Proprio qua, dietro l'angolo.
1: Tuttora ci sono almeno due semafori lì. Perché c'è uno.
0: Tre semafori.
1: Tre semafori.
0: Ci sono tre semafori.
1: E poi passa il tram. Perché adesso le macchine lì non ci passano. O quantomeno ci passano i taxi. Ci passa il tram e ci passa un sacco di gente. Gente che comunque può evitare quel semaforo adesso perché c'è il sottopassaggio della metropolitana. È incredibile. Nel 1929 il primo semaforo venne anche installato a Roma.
0: E Roma, uno dice, perché Roma è la città più bella del mondo? C'è un motivo, non è solamente la presenza dei monumenti e il mangiare, tutto quanto, ma anche questa cosa Pietro tra poco ci racconta.
1: C'è stato un tamponamento istantaneo perché
0: solo a Roma il semaforo non c'è, nella storia del semaforo non ci sono altre città nel mondo dove è accaduta questa cosa,
1: perché non essendoci ancora il giallo, il repentino cambiamento da verde a rosso ha fatto frenare una macchina e subito c'è stato c'è stato più o meno questo tipo di suono. Poi prima del giallo c'era uno scampanellio che ti diceva che stava per finire il verde, però rompeva le scatole a tutte le persone lì intorno a Roma. Motivo per cui a un certo punto, nell'11 gennaio 1934 è stato installato il primo semaforo in Italia a più luci.
0: Se ne lamentò anche Jovanotti, come con i frati,
1: cioè
0: ieri,
1: per il troppo casino. Cioè, vi rendete conto che giorno incredibile è questo? Nel 1914, cioè, perché adesso è uno strumento che noi vediamo come una cosa normale, tranquilla, niente di che, però ci ha cambiato la vita il semaforo.
0: Sì, ma più che altro la storia che c'è dietro tu non la puoi conoscere, infatti quando l'abbiamo letta prima è affascinante.
1: Molto affascinante, soprattutto la questione di Roma.
2: Anzi adesso vengono ridotti in favore delle rotonde, quindi stanno anche un po'...
0: Aspetta.
1: Un po' scomparendo.
0: Abbiamo anche l'anno della prima rotonda.
2: La prima rotonda viene creata a Londra, a Piccadilly Circus nel 1819, quindi la rotonda di
1: Piccadilly... Molto prima del semaforo.
2: La rotonda di Piccadilly è stata la prima.
0: Ecco, e poi a Prato ne hanno fatte Prato 185. Prato è una rotonda. È tutta una rotonda, Prato.
1: Giri intorno a Prato.
0: È una roba incredibile. Sei sempre nello stesso posto.

0: Ci scrive Sergio: io vivo vicino a un paese che non ha semafori, cioè a Sabaudia.
1: Eh sì, ho fatto una ricerchina, è vero, non ci sono impianti di semafori. Questa, quindi è tutto tramite rotatorie, sensi unici.
0: Questa scelta,
2: no, insomma, i
1: estivi, come noi, ci sono i sensi unici estivi, cioè delle modifiche alla circolazione sul lungomare nei mesi festivi, come noi, che siamo festivi, ci hanno detto.
0: Sì, sì, più o meno.
1: Siamo estivi.
0: Ma poi ogni, diciamo, ogni nazione ha anche il suo semaforo, cioè ci sono per esempio quelle in Germania che sono molto famose con il pedone fermo che è particolare, anche che cammina, è tutto strano. Cioè ogni nazione ha le sue immagini,
1: quelli appesi.
0: Cioè insomma, alla fine i semafori ci sono piaciuti.
1: Tutte le volte tira vento, dico, ma come fa a stare lì?
0: Come fa a stare in piedi, va bene. Abbiamo appena ascoltato i The Killers con Human. C'è una notizia che li riguarda.
1: Sì, in particolare Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers, che è un po' stanco. È un po' stanco. Sì, ha rilasciato un'intervista in cui ha detto che sta valutando l'idea di abbandonare la musica.
0: No!
1: Alla...
0: No!
1: Oh, Fede sta calmo.
0: No!
1: Sì, vuole abbandonare la musica. Tra l'altro sta per uscire il suo terzo album da solista. Lui è entrato in crisi nel 2023, ha detto. Insomma, è un po' di tempo che la vive male. Ogni volta che deve andare in tournée ha detto: io mi sento male. Quindi a sto punto, Brandon, in effetti, se la vivi così, il mio consiglio è si lascia.
3: È un po' in burnout.
0: È in burnout.
1: Ma un po' l'antropò. E poi ha fatto l'esempio del padre. Ha dichiarato al Times, l'intervista l'ha rilasciata al Times: mio padre va ai mercatini dell'usato, dove compra cornici da portare a casa.
0: Aspetta,
1: dipingere.
0: Il padre ha il borsello palese.
1: Il borsello, ma due ce n'ha di borselli.
0: Vai avanti, scusami. Sì,
1: e l'Apollo col colletto all'inizio.
0: Col colletto tirato su il padre.
1: Mio padre va ai mercatini dell'usato, dove compra cornici da portare a casa, dipingerle e tante altre cose. È sempre felice, non ha mai avuto soldi ed è sicuramente più contento di me. Allora, intanto, poraccio, cioè, come non ha mai avuto soldi? Nel senso,
0: se comunque magari al mercatino.
1: Nel senso, magari non ha fatto i milioni, i miliardi che hanno fatto i The Killers, però. Comunque, e lui questo esempio del padre, questa immagine ce l'ha proprio qua nella testa, e quindi è aiutato anche da questa immagine qua a pensare di lasciare.
0: Cioè, mentre qualcuno, se dice voglio cambiare completamente vita, dice vado ad aprire un ciringhito, il classico ciringhito sulla spiaggia eccetera, lui invece vuole andare al mercatino dell'usato.
1: Sì, comunque l'esempio del padre lo sta influenzando molto.
0: Se tu, Davide, dovessi abbandonare definitivamente la tua carriera di conduttore, di influencer, di tutto quello che fai.
1: Io so già dove voglio andare, ma io indipendente, cioè io sto lavoro lo voglio fare tutta la vita,
0: certo.
1: Ma a un certo punto io so che io voglio la casa al mare, cioè io voglio il mare.
0: Ma mare qualsiasi.
1: Il mare non le Maldive, cioè il mare può essere anche il porticciolo. Sì, certo.
0: Perché vuoi
1: valorizzare. Cioè, semplicemente ma non la casettina sulla spiaggia, cioè abitare in una città di mare, cioè che può essere come Piombino per te, tu ci sei nato, cioè la casa là, però io ho il mare, proprio il mare, cioè io mi vedo lì. Mi vedo lì che faccio i reel davanti al porto.
0: Il nostro paga vorrebbe finire a Spotorno o Spotorno?
1: Vai a Spotorno.
0: Tra l'altro a breve parleremo anche
1: a Spotorno, però non so se posso andare in spiaggia libera.
0: Tra poco ne parleremo. Mary, invece, se tu dovessi mollare tutto quanto, cosa vorresti andare a fare?
3: Allora, sì, anche io, però in un posto tipo la Scozia.
0: In Scozia,
3: cioè,
0: ma nel senso, prenderesti una casa in Scozia e staresti in Scozia?
3: Sì, ma anche tipo una roulotte, sai,
0: una roulotte
3: in un prato, sai, quelle cose così.
0: Bello,
3: in Scozia.
0: Mi piace, sì.
3: E tu?
0: Io Piombino voglio stare.
1: Sì, te Fede, ma cambia un po'. Ma anche per il gioco dello show. Cioè, ne sai, poi tu puoi avere la tua idea, ma anche per dare qualcosa di diverso agli ascoltatori. Tu non puoi parlare sempre degli stessi posti. Ma cambia.
0: Tutto gag,
4: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Scarabocchi, West Cross, Fra Quintale, Radio DJ, 16 e 20. Abbiamo parlato di, insomma, di questo cambiamento, ecco, no?
1: Ci sono delle persone che mi consigliano i posti dove andare, ma non ho capito, io parlavo di vecchiaia, cioè dopo una certa età, non adesso. Ma che vuol dire? Cioè che vogliono che vada via dalla radio?
0: Davide, tu non esiste, cioè l'età è veramente...
1: No, ma è proprio un invito che mi fanno, mi dire vacci ora, ci dico.
0: Cioè nel senso, se il tuo l'hai dato, non
1: ho
0: c'è...
1: Ho già dato tutto.
0: Non c'è bisogno, certo, ma hai dato tanto, Davide, a questo... Tu, cioè nel senso...
1: Che sento ora? Sento il papà di Stella Lefty.
0: Lo sapevo.
1: Che mi trova una casa da qualche
0: cofondatore
1: parte.
0: Di Groupon, lo ricordiamo. Cioè io ci vedrei come invece il papà del cantante dei The Killers a fare un giro nei mercatini.
1: Beh, il mio sogno quando ero piccolino, lo sai qual era? Cioè che poi in realtà il sogno imprenditoriale di oggi ancora, se non mi dicessi ma ok hai tot soldi da spendere, cosa vuoi aprire? Beh, il sogno era uno stabilimento balneare.
0: Ah, lo stabilimento balneare.
1: Cioè comunque sempre associate al mare, robe, attività associate al mare.
0: E allora, a proposito di stabilimento balneare, ti parlo
1: di... Non l'ho detto apposta,
0: ti parlo di questa cosa. Una guerra santa, titolano i giornali. Una guerra santa a Spotorno, perché... Perché le... Cosa ridi?
1: No, perché Giuseppe ha detto, date un'occhiata a Spotorno, è molto carina, peccato in questo momento ci sia appunto una diatriba tra turisti e suore.
0: E suore, sì, in realtà un sacco di persone, però diciamo le suore in particolare, perché le suore della Carità di Santa Maria hanno in concessione una spiaggia che fino ad ora hanno gestito come un normale stabilimento balneare, e a un certo punto però è intervenuto il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, che nell'ambito dell'applicazione di queste direttive, per cui si cerca di, diciamo, liberalizzare più spiagge possibile, ha compreso anche la spiaggia delle suore, che a questo punto non si trovano più una spiaggia tutta per loro, ma diventa una spiaggia libera attrezzata a cui loro ovviamente possono accedere,
1: certo, però...
0: ma non è più solo loro. Loro avevano uno spazio dedicato a loro, un altro spazio invece che dedicavano ai campi estivi, ai bambini, insomma, che venivano lì alle suore, e adesso questa roba non c'erano più e le suore si sono incazzate ovviamente.
1: Allora, io ho già cercato il profilo di Mattia Fiorini, del sindaco.
0: Sì, certo.
1: Perché ho detto, non si sa mai che magari ci sia qualche post che riguarda questa diatriba che c'è. Però non se ne parla. È come Sanchez, non ne sta parlando.
0: Non mi sa mente nulla. Tu pensa, l'anziana suor Miranda al microfono ha sussurrato: perché il comune vuole toglierci la spiaggia?
1: Belin. Comunque, Belin, certo. Abbiamo un ligure qua,
0: Sì. Tu cosa ne pensi?
1: Ci sei mai stato a Spotorno, intanto?
2: E ci passo solo con l'autostrada, perché sono della provincia dopo io, quindi.
0: Ah, ok, quindi
2: sai,
0: non
2: ci mischiamo.
0: Giusto. Ma lo capiamo.
1: Come dicono dei toscani, ma guarda che i liguri sono peggio, tra di loro, dico, tra province.
0: Peggio, certo, lo capiamo molto bene.
1: Perché Spotorno è provincia di Savona.
2: Sì, Savona.
0: Le suore si appellano a una tipologia di concessione che in qualche maniera le tutela, perché rientrano in quelle che un tempo venivano chiamate bagni di beneficenza, cioè questi bagni che venivano appunto affidati a, insomma, persone della curia, della chiesa, di modo che loro potessero andare lì a fare il bagno. È intervenuto appunto il sindaco, che ha detto che quel tipo di normativa non vale più, e non vale per quella spiaggia lì, quindi quella
1: era
0: spiaggia
1: di la suor Miranda.
0: Suor Miranda non ce la fa, non gli va giù questa roba. E quindi avevamo già raccontato Giovanotti che aveva, diciamo, avuto un dissing bonario divertente
1: con i frati,
0: adesso invece c'è il sindaco di Spotorno che invece è contro le suore, anzi le suore sono contro, diciamo, questa normativa portata avanti dal sindaco.
1: Quindi è ufficiale, Sister Act 3 verrà girato a Spotorno.
2: Ce l'aveva. Scusa, ma parli delle suore,
1: incredibile, ce l'aveva, io non l'avevo detto. Sister Act, quale sarà la trama? Viene richiamata la suora,
0: certo,
1: perché questa volta l'obiettivo è riprendersi la spiaggia,
0: il bagno di beneficenza.
1: Sì, incredibile. E ce la faranno? Ce la faranno.
0: Il sindaco dice...
1: Sì.
0: A Spotorno...
1: E Loris Van Cartier ce la farà anche questa volta.
0: Alla fine. Cioè, quindi il sindaco in Sister Act 3 è il cattivo.
1: Sì.
0: Palesemente.
1: E poi finisce...

0: finisce sulla spiaggia di Spotorno a cantare Joyful Joyful.
1: Secondo me andrà così.
2: Che bello, guarda, bello. Ma lui paga, cioè, ma poi come una pistola.
0: Ma scusa, Whoopi Goldberg ama l'Italia da morire.
2: Potrebbe.
0: Girate la Spotorno, dai.

0: Meredith Brooks su Radio DJ alle 16:28. Abbiamo raccontato la storia delle suore di Spotorno che si sono viste togliere la propria spiaggia. Abbiamo parlato anche del padre, sì scusatemi, del fondatore, del frontman dei The Killers, che ha deciso, cioè che vorrebbe cambiare vita e fare come il padre, andare in giro per i mercatini dell'usato, cambiare completamente vita, come ha fatto questa ascoltatrice.
1: Ciao ragazzi, ascoltando il programma vi volevo dire che io l'ho fatto. Io ho abbandonato tutto 16 anni fa e sono venuta a vivere a Bahías de Huatulco in Messico. Olè. Ed ho una casa bellissima sulla spiaggia, la spiaggia della Bocana. Quindi sì, i sogni si possono realizzare. Ciao! Chiara.
0: Ci hai fatto molto invidia con questo vocale, volevamo sentirti al telefono, purtroppo ci deve avere dei blocchi e non...
2: Suor Miranda ci ha bloccato, bloccato.
0: Ma noi non abbiamo detto niente.
2: No Fede, hai parlato troppo.
0: Ma abbiamo
2: parlato
0: anche
2: troppo.
0: In quel caso riportato un fatto, non abbiamo detto niente di particolare. Va bene, ci fermiamo per un po' di
2: meglio,
0: pubblicità.
2: Meglio,
0: tra poco.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Radio DJ consiglia
1: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

0: Sensitivia, così si intitola questo pezzo di Madonna, alle 16.36 su Radio DJ. Madonna che si è recentemente esibita insieme a Kylie Minogue e hanno fatto anche un video insieme.
1: Sì, si sono esibite al World Pride Music, ma l'avvicinamento c'è stato su TikTok, perché tanto ormai tutti lì. Sì, che dia, non solo la generazione Z, anche
0: ma perché
1: grandi.
0: Devi avere il suo accento quando fai il polemico?
1: No, perché poi fanno le polemiche, sti giovani sono sempre solo su TikTok. Intanto per rilanciare le cose ci passano anche loro.
0: Sì, e anche te tra l'altro, perché non ti si può definire giovane in questo.
1: Ma io infatti mica sto lì a dire che vuoi aprire la polemica quando non c'è? Perché non c'è la polemica. Cioè, te se volete zizzania e quell'altra che ride, senti, che coppia.
0: Ma vuoi dirmi,
1: intanto
0: di
1: mi
0: Madonna.
1: Mandate anche le cose, perché ritorniamo all'inizio del programma che ha detto ti manda i reel, a me no.
0: Ma no, ma
1: comunque, si è riunita con Kylie Minogue, hanno fatto il trend di TikTok, su TikTok, il trend di Can't Get You Out of My Head.
0: Ma qual è questo trend?
1: È quello che parte da dietro, cioè il sederino che fa ping,
0: il
1: ping,
0: sederino.
1: Sì, il sedere. Ping ping, won't you stay? E poi la persona si gira, balla e la camera si apre sul paesaggio.
0: Io ho un algoritmo molto diverso dal tuo, Davide.
1: Ma l'hanno fatto, ma l'hanno ripreso anche tanti cantanti italiani, tanti.
0: Scusa, perché non l'abbiamo fatto? Visto che noi cavalchiamo i trend.
1: Immagini a ballare che ci vanno my head.
0: Vabbè, no.
1: Gioca a tennis, vai.
0: Però
1: meglio,
0: se devo muovere il sederino, sì, come lo chiami tu.
1: È tutto unito il corpo quando ti muovi.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
1: Vabbè, comunque niente. Quindi hanno fatto questo siparietto che è molto millennial. È stato apprezzatissimo, naturalmente un sacco di views.
0: Un sacco di
1: immagino
0: views.
1: Quanto interessava chi è in fila per il bollino rosso questa notizia.
0: Anche perché, sì, effettivamente, se
1: saluto
0: sono
1: anche i miei, perché anche i miei ora sono in viaggio. Sono in viaggio e quindi fanno parte di quelle persone. Magari verranno fermate al lato grill, cioè c'è il TG1, gli fa: dove state andando? C'è parecchio traffico. Sì,
0: c'è parecchio traffico, davvero. Sì, è così. Quello che bello, no, non riesco a riprendermi da questa notizia. Anche
1: allora, riproviamo a farlo. Devi fare. P, won't you stay?
0: Vabbè, però
1: poi
0: adesso
1: fatto su un'altra canzone,
0: infatti, torna male, secondo me.

0: Su Radio DJ, una ventina di minuti ancora da trascorrere insieme con Picchia e Damiani. Su Radio DJ ci rivolgiamo in questo momento alle persone che stanno andando in vacanza o che devono ancora andarci, perché potreste incappare in un fenomeno molto molto comune, che è quello della sbornia da sonno in vacanza.
1: Ok.
0: Cioè, nei primi giorni di viaggio, per qualche motivo, si ha la necessità di dormire di più.
1: Io sono il campione che ti serve. Per campione intendo proprio chi può portare la testimonianza, sì. Perché a me succede. Poi in realtà succede tantissimo anche al ritorno, ne parleremo tra poco, certo. Perché è un fenomeno che non sorprende solamente in vacanza, mm-hmm. anche appunto al ritorno a casa.
0: Scientificamente è una conseguenza dell'alterazione dei ritmi circadiani, cosa che scombussola l'orologio. Scusate,
1: la sbornia da sonno tu ce l'hai
0: ora anche per me, la terza ora anche per me. Scombussola l'orologio biologico del sonno.
1: Scusate che quando senti questa in diretta ti prende male. Che ore sono?
0: Perché
1: ti devo alzare.
0: Che sia mattina presto. Niente, a provocarla è una combinazione di più fattori: dalle sveglie all'alba, il jet lag, sì. L'arrivo nelle camere d'albergo che sono sconosciute, quindi non favoriscono il normale riposo. Insomma, sono tutta una serie di fattori che messi insieme ti alterano questo ritmo circadiano e tu hai bisogno di dormire di più.
1: Sì, infatti, secondo me ti sorprende di più se magari fai un viaggio che porta con sé ore di volo, il cambio di parecchi aerei, per esempio. Tra i suggerimenti per limitarlo, gli esperti dicono non prendete voli nelle prime ore del mattino. Ho capito, se sei il padre di Stella Lefty lo puoi prendere quando ti pare. Se sei Davide Damiani, cerchi di prenderlo alle 4 del mattino perché costa meno.
0: Per chi non avesse sentito la prima ora, il padre di Stella Lefty, che è una cantante che abbiamo avuto nella nostra programmazione
1: musicale, avrà vita difficile Stella Lefty,
2: non avremo mai più.
0: È la figlia del cofondatore di Groupon, nonché multimiliardario, eccetera eccetera.
1: Ma si scopre che abita a Milano, è parente di qualcuno.
0: Non sarebbe bello.
2: Però per esempio io in aereo, qualsiasi volo sia, 50 minuti, 2 ore, qualsiasi volo sia, io dormo.
1: Io dormo male.
0: Io mi metto gli ASMR nell'orecchio, i tizi che mi fanno ASMR nell'orecchio, io dormo.
1: Sì, ma dormo male. Quando mi sveglio,
0: sì,
1: sto
0: certo,
1: proprio male,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: È un riposare.
0: Sono d'accordo, anche perché ti cade la testa sul vicino accanto, la bavettina.
2: Io ho migliori sonni, cioè.
0: Però la bavettina ce l'hai.
1: Ancora no. Questa bavettina.
0: Quella
1: la gente fa merenda ora.
0: Ho capito, però non è che c'è poco da fare.
1: A proposito, anch'io ho fame.
0: Ho capito, merenda. Davide, ma questo possiamo dirlo mentre va a Tommaso Paradiso, perché è una roba.
1: Sul primo talk di Umberto e Damiano, mi mangi un bel paninozzo ora.

0: Coca-Cola, il pezzo di Tommaso Paradiso su Radio DJ, insomma, sì, vabbè.
1: Allora, posso io quello che a una certa smette di parlare?
0: Perché parlo tanto. Sta sbornia da sonno in vacanza.
1: Gli ha rimesso la base.
2: Sì, ricominciato.
1: Scusa, puoi rimettere Tommaso Paradiso?
0: No.
1: Te ne vai. Sì. Okay. Era Tommaso Paradiso su Radio DJ, 16:48 minuti. Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, ma che modo è l'intervento?
0: No, dicevo, la sbornia da sonno non colpisce solo la vacanza, ma colpisce anche il rientro. Davide ne è un esempio. Cioè, scusami.
1: Io l'altra settimana, quando sono rientrato, cioè
0: da Capoverde.
1: Giorni...
0: Ah, no,
1: no. Allora, diciamo che quest'estate un sacco di valigie, disfai. E quella roba lì. Insomma, mi ha stressato un pochino. Quando sono rientrato l'altra settimana, facevamo 15-17. Io alle 17:30 arrivavo a casa. Non ho mai dormito il pomeriggio, perché non sono uno che dorme anche d'estate. Il pomeriggio, ma sul divano. Due giorni mi sono addormentato.
0: Perché eri appena rientrato dalle vacanze, sì. E quindi dovevi riprendere un po' il ritmo.
1: È successo, però mi succede spesso, più al rientro che all'arrivo in vacanza.
0: Qui dice: non di rado, infatti, i viaggiatori ammettono di sentire il bisogno di un'altra vacanza per riprendersi da quella che si è appena
1: conclusa.
0: infatti, i tempi di recupero in linea di massima dipendono dalla distanza percorsa e dal numero dei fusi orari attraversati.
1: Allora, tra parentesi, se fai solo Piombino per un mese, questa roba non ti attacca.
0: Guarda Bellino, che anche tu però venivi dalla Toscana.
1: Non venivo dalla Toscana.
0: Dall'Abruzzo arrivavi.
1: Ho capito.
0: Il fuso orario è lo stesso, perdona.
1: Ma che c'entra il fuso
0: orario?
1: Ma
0: quello.
1: Non c'entra il fuso orario in questo...
0: Qui lo dice.
1: C'entra i passaggi che fai.
0: Sì,
1: anche.
0: I passaggi dove li fai.
1: Sicuramente uno è più...
0: Cosa dice? Cosa hai detto?
1: Questo gruppo io sento un po' di attacco da parte di tutto il gruppo, sinceramente.
0: Cosa hai detto, Paga?
3: No, ma che passaggi? Non ho capito.
0: Che passaggi sono, Davide?
1: No, vabbè, allora continua te.
3: Ma non ho capito.
0: Allora, Davide, guarda, te lo dico. Il consiglio qual è? Cosa dicono gli esperti per recuperare dalla vacanza appena conclusa? Il consiglio è quello di curare l'ambiente in cui si dorme, così da dare al corpo le migliori condizioni possibili per riprendersi e tornare alla normalità il prima possibile. È vero anche, e qui mi tocca dare la ragione a Davide, che se tu torni a Milano con 42 gradi puoi creare tutto l'ambiente possibile e immaginabile.
1: Voglia mettere il basilico sul terrazzo.
0: Se non hai, diciamo, l'aria condizionata o qualcosa, diventa un problema da gestire.
1: Grazie, che alla fine del discorso comunque...
0: In qualche maniera...
1: Ha messo semaforo verde e siamo tornati amici.
0: Per tornare
1: a uno degli argomenti di oggi.
0: Che hai scritto lì nel nostro documentino
4: Borsello
0: Excel.
4: Borsello e il semaforo.
0: Borsello e il semaforo.
1: Pensa a te.

0: una soluzione al mal di testa, i dolori perché sei tornato dalle ferie, e non fare le ferie. Lavora sempre, che poi non ti stanchi, non ti stressi, non spendi neanche soldi e non ti lamenti perché c'è coda, non ti lamenti. Non fai le ferie e sei felice, che almeno me l'hanno detto, io non ci credo, però non fai le ferie e non hai nessun problema.
1: Capito.
0: Un saluto.
2: Il motivatore di cui avevamo bisogno, senza sì. saperlo però.
1: Sì, sì, oh, alla fine uno la porta a casa così, no. In questa maniera sicuramente la sbornia da sonno in vacanza non ce l'ha, non ce l'ha. Io sono sempre rimasto dalle mie parti, Davide, e quando sono rientrato a Milano ero fresco come una rosa.
2: Guarda, non ho parole.
1: Ora chiamo mia madre alla fine del programma. Gli sa sempre di le cose a Davide, lo prendi sempre in giro, lo prendi sempre di mira.
2: Guarda, io tanto ora esco dalla radio, mi vado a comprare un borsello.
1: No, domani
2: vengo col borsello.
1: Guarda, spero veramente che tu lo faccia. Non vedo l'ora di vedere questa immagine, davvero. Va bene, abbiamo finito. È il momento adesso di lasciare la linea a Roma, a Umberto e Damiano, che salutiamo. Ringraziamo tutti voi per averci seguito. Torniamo domani puntuali alle

0: che con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Radio DJ,
9: una nazione,
8: una stagione,
10: anche d'estate.
11: Pochi secondi alle 17. DJ! Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe respinto la richiesta del suo omologo ucraino Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot, lo sostiene il Financial Times, precisando che il tycoon avrebbe motivato la sua decisione affermando che tali missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra contro l'Iran. Intanto, nella notte, un massiccio attacco russo sulla regione di Kiev aveva causato 17 morti e 44 feriti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, aveva scritto stamattina su X lo stesso Zelensky. La minaccia dei droni potrebbe essere arrivata anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia, da dove partono gli aerei verso l'Ucraina, un drone con esplosivo è stato infatti trovato vicino a un cargo ucraino. Secondo gli investigatori non sarebbe esploso per un difetto nel detonatore. Un altro oggetto volante, anche in questo caso si pensa fosse un drone, è entrato invece in collisione con un volo DHL nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Su entrambi gli episodi stanno indagando le autorità tedesche. Andiamo negli Stati Uniti. Le primarie democratiche per il Senato in Michigan sarebbero state vinte dall'esponente progressista Abdul El-Sayed. Il candidato di origine egiziana sarebbe in vantaggio, ma di misura, sulla candidata moderata Haley Stevens, che ha l'appoggio dell'establishment del partito. El-Sayed invece è sostenuto dall'ala più di sinistra, da Sanders a Ocasio-Cortez. È stato arrestato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso a Torino. Il 45enne è accusato anche dell'occultamento del cadavere e di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme con il figlio minorenne dopo la fine della relazione. Siamo allo sport. Anche oggi è arrivata una pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di nuoto che si stanno disputando a Parigi. Dopo il successo di ieri nella 10 km in acque libere, Ginevra Taddeucci ha trionfato anche nella 5 km e nella stessa gara è arrivata sul podio anche l'altra azzurra, Barbara Pozzobon, che ha conquistato dunque la medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere maschile, bronzo anche nel nuoto artistico. La squadra azzurra ha chiuso infatti al terzo posto la prova a squadre dell'acrobatico. Sempre oggi si sono giocate due amichevoli estive di lusso a Perth in Australia. Milan e Inter hanno pareggiato 1-1 con reti di Di Marco per i nerazzurri e di Nkunku su rigore per i rossoneri. A Hong Kong invece c'è stata la vittoria per la Juventus, che ha superato 1-0 il Chelsea con gol di Zekrova.
12: Radio DJ, informazione gratuita.
11: Ci risentiamo tra un'ora. Radio.
10: radio. DJ.
12: One nation, one station.
13: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
14: E a noi che aspettiamo?
13: Congratulazioni!
14: A degustarci il cocomero!
13: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Radio DJ.

0: canzone che è uscita prima dell'estate, ma adesso in questi giorni ha preso tutto un altro significato, perché come Dracula fa e come canta il ritornello, scappa dal sole Dracula, è un po' quello che mi sento fare.
1: Infatti,
0: io in questi
1: siamo
0: giorni
1: del partito di Dracula noi, cioè adesso che questo sole è ancora molto alto,
0: altissimo,
1: fa caldissimo e noi praticamente ragioniamo
0: scappiamo
1: un po' come
0: sole.
1: Lui, un po' come lui.
0: Che poi invidio sempre tantissimo voi amici che invece fate come le iguane, come le lucertole, che riuscite a stare al sole 24 ore e vicino agli scogli e vi girate il lettino mentre gira il sole per prenderlo bene diretto. Vi ho sempre invidiato, ma non sono mai riuscito a replicare.
1: Perché c'è la tecnica, cioè lì stai, poi che ne so, ogni tot, ogni che so, 20 minuti ti butti in acqua.
0: Oppure
1: stai,
0: la doccia, la doccetta, quella dello stabilimento.
1: E poi ti torni e ritorni a prendere il sole.
0: E prendi il sole.
1: Cioè il sole alla fine lo soffri se lavori, se sei in spiaggia e sei in vacanza non lo soffri, ti
0: non
1: butti al mare.
0: D'accordo.
1: No, vabbè,
0: non
1: dai, io ci sto, lo soffro io il sole. Però se quando vado al mare sto bene.
0: Stai bene.
1: Quando vado al mare sì.
0: Tu vai.
1: Se ho caldo al mare sto bene.
2: Queste sono le frasi negli ascensori.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, domanda questa, spiega tu. Tu vai al mare e non stai sotto l'ombrellone.
1: No.
0: No, tu no, stai al sole, sul lettino, panza all'aria.
1: Tu ti ricordi quando andavamo al mare insieme 10 anni fa? Ormai non andiamo più al mare.
0: Ma neanche se ti vedo, tu al sole.
1: Domani mattina ti faccio il video, allora, dai.
0: Domani mattina
1: vado al mare. Io la mattina vado al mare e poi vengo a lavorare.
0: Ma con la settimana enigmistica sotto l'ascella.
1: No, c'ho il corriere dello sport.
0: Costumino a mutanda e
1: no,
0: cappellino giallo.
1: Pantaloncino.
0: Stavo provando a fare un identikit.
1: No, no.
0: Con la panza che ti copre un pochino l'elastico del costume.
1: No, quello no, ancora non ci sono arrivato.
0: Allora, un altro immaginario in questo momento.
3: È peggio l'elastico che sta sotto la panza.
0: Sì, sta lì sotto. Tu non lo vedi. Manco, a volte manco il costume vedi. È lì sotto.
1: È lì sotto,
0: ma
1: sì.
0: A volte è inglobato e non si vede. Con questa bellissima immagine possiamo iniziare.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, sono 9 minuti dopo le 17, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, giro di saluti, ciao Patrizio in regia,
2: ciao
1: Gianni Falluomo in redazione.
3: Buon pomeriggio.
0: Salutiamo
1: il buon
0: anche Simo Paleari,
1: la linea su a Milano,
0: che sta lì a tenerla aperta, che fa corrente, lì, si prende tutto lo
1: spiffero. Beato lui che c'è
0: beato,
1: un po' di corrente.
0: Beato, bravo, bravo, bravi tutti. E fatevi sentire se ci siete anche voi, 347-342-5220, il numero di Radio DJ è sempre attivo, in questo caso fino alle 20.
1: Sì,
0: che
1: anche
0: è l'orario,
1: perché abbiamo iniziato con una piccola provocazione, o meglio, sì, la provocazione l'hai fatta tu, che quelli che vanno al mare stanno male. Cioè, quando vai al mare si sta male.
0: No, quindi... ho detto, io sto male.
1: Tu,
0: chi va al mare sta benissimo al sole H24.
1: Hai cercato di generalizzare un attimino.
0: No, generalizzato. Ho detto, invidio sempre voi che riuscite come le lucertole a non soffrire il sole.
1: Vabbè,
0: invidio,
1: tu questo mi vuoi dire che quando siamo stati ad Alghero,
0: ok, con mi hai mai visto senza maglia?
1: No, però stavi bene però in acqua.
0: Sotto al gazebo stanno
1: tutti
0: bene.
1: No, in acqua, quando ti sei fatto il bagno, stavi bene.
0: Mi hai visto a petto nudo in acqua?
1: No,
0: avevo comunque la maglia.
2: Quindi scusate, ragazzi, preferisci il mare o la montagna?
0: Dipende.
2: Di montagna?
0: Dai, montagna.
2: Si apre il sondaggio, mare o montagna?
0: No. Però l'ho fatto con la giusta intonazione. E voi? Che tipi siete? Da mare o da montagna?
1: Ma scusa, chiedilo all'amica che ci siamo portati oggi in diretta qui con noi, la famosa quota rosa, perché dovete sapere che qui negli studi romani per tutto agosto saremo almeno qui in diretta solo uomini. Manca la quota
0: rosa. Siamo quattro maschi, effettivamente, come lo siamo stati per tutto l'anno, anche la mattina.
1: Sì, però Lele con quei capelli lunghi ha il suo non so che.
0: Però Lele ancora non c'è, forse torna settimana prossima. Abbiamo Patrizio che i capelli sono corti. No, la quota rosa, ci sentite particolarmente euforici perché fino a un attimo fa stavamo giocando con ChatGPT,
1: sì,
0: e con la funzione quella live della voce che ti risponde. Siccome si dice sempre, no, presto l'intelligenza artificiale vi ruberà il lavoro,
1: ecco,
0: e l'abbiamo istruita per essere una speaker di Radio
1: DJ. Esattamente, con tanto di nome.
0: L'abbiamo chiamata Lucia per fare un ottimo gioco di parole con IA finale. Aspetta che la chiamo, che ce l'ho disattivata. Ciao Lucia, come ti dicevo, sei in diretta su Radio DJ, saluta tutto il pubblico.
4: Ciao a tutti, che bello essere qui con voi, pronta, ritmica e senza troppi giri di parole. Da dove partiamo?
0: Diccelo tu, prima abbiamo fatto una domanda molto radiofonica, nazional popolare, se siete tipi da mare o montagna, ma ovviamente giocavamo. Tu che cosa chiederesti al pubblico?
4: Farei una cosa semplice ma un po' spiazzante. Una domanda breve, così, qual è la cosa che fate sempre in vacanza e che a casa non bisognereste mai di fare?
0: Oh, metà radio nazionali possono chiudere, eh? Sentite?
1: Esatto.
0: Sentite, è pronta,
1: È molto bella.
0: Metà
1: molto
0: radio
1: bella.
0: Possono
4: chiudere. Accettata.
0: La sfida accettata.
1: Sfida
0: metà
1: accettata.
0: Radio chiuderanno.
1: 342-5220. Sfida
4: allora,
1: accettata.
0: Allora,
4: è quella cosa.
0: No, vabbè, l'hai fatta la domanda. Vuoi aggiungere altro, Lucia?
4: Mi piacerebbe sentire qualche esempio concreto. Per esempio, c'è chi in vacanza assaggia qualsiasi cosa, anche solo per curiosità, e poi a casa non prenderebbe.
3: Però fa la domanda e si dà anche la risposta.
0: Però parli troppo, Lucia, asciuga un attimo le domande, falla più sintetica, ok? Sennò perdiamo tempo, poi ci tagliano,
4: sì,
0: che c'è la pubblicità dopo, ok?
4: Certo, allora, la domanda flash è: qual è la cosa più fuori dal comune che fate in vacanza e che a casa non fareste mai?
1: Okay. Basta, l'abbiamo presa per buona. 347-342-5220. Brava, brava Lucia.
0: Abbiamo data per buona, stiamo facendo veramente la domanda di GPT, la cosa. Per me la risposta è dormire. Ma

0: individuo.
1: Allora, Lucia, disannuncia George Ezra con Budapest. Siamo su Radio DJ sempre, vai.
2: Vai. E questo era George Ezra con Budapest. Qui su Radio DJ. Restate con noi, tra poco torniamo con...
1: No, cioè, se rimaniamo qua, non c'è.
3: Boh, non prende iniziativa.
1: Qua. Adesso, vabbè, anzi, dobbiamo ascoltare le risposte alle tue domande a breve.
3: Anche perché noi l'abbiamo fatto per gioco, ma gli ascoltatori, che sono più giocarelloni di noi, ci sono venuti dietro, o meglio, sono andati dietro a Lucia.
1: Oh, sì. Funziona, se qualcuno l'ha addestrata a condurre così è perché è uno stile che effettivamente paga, uno stile che funziona. Intanto, il nostro numero per interagire con noi è il 347-342-5220. A proposito di Budapest, stavo dando un'occhiata al meteo, pensavo, sai, lì magari stanno meglio.
3: Sta piovendo, la immagino un po' così. No.
1: 39 gradi è solissimo fino a dopodomani. Quindi non invidio gli amici di Budapest.
3: Non andate a Budapest.
1: Mi tengo i 38 di Roma. I 39 li lascio.
3: Uno in meno.
1: Mi accontento delle piccole cose. Oh, quindi qual era la domanda che ha fatto Lucia? Cosa stiamo per ascoltare?
3: Cosa ha chiesto Lucia? Me lo sono anche dimenticato.
4: Ha chiesto qual è quella cosa particolare che fate in vacanza che normalmente non fate,
3: non
4: a casa.
3: Non fate a casa, esatto.
1: Ah, ok, sì. Allora sentiamo qualche risposta alla domanda di Lucia.
5: Sicuramente camminare 4-5 ore al giorno, questo a casa non lo farei mai. Cristina.
3: Ciao Cristina.
5: Ciao Cristina.
3: Tanti ci dicono anche la palestra. Hai visto quando magari vai in vacanza che c'è il villaggio, c'è l'hotel con la palestra, ne approfitti perché è tutto pagato. Poi durante l'anno sei seduto sul divano.
1: Sì,
3: però...
1: è vero. Mi sento molto tirato dentro a questo discorso.
3: In vacanza la palestra.
6: Oppure
3: la fai.
6: Quando vai a mare ti guardi allo specchio e dici no, devo andare in palestra.
3: Sì, quello.
1: Io ricordo tutte le vacanze, sveglia presto, la corsetta e poi c'è la canoa e poi fai l'allenamento, poi c'è il corso di fitness, lo vai a fare.
3: Pilates,
1: ma solo
3: certo.
1: In quei 7 giorni.
3: Sì, poi.
1: Poi quando, arrivederci e grazie.
3: Quando torni non fai più
1: chi
3: niente.
4: Fai più niente, però in quei giorni dici no, ma adesso quando torno poi mi iscrivo
3: sì,
4: al corso,
3: sì,
4: poi faccio quello, perché è troppo divertente.
1: Quante volte ho detto ehi, però lo spinning mi sta piacendo, poi tornato a casa addio allo spinning, va bene così, non fa niente, era bello solo lì. L'amica diceva 4-5 ore di camminata al giorno,
3: effettivamente.
1: In vacanza, soprattutto se vai a visitare qualche città che non vai al classico villaggio, 4-5 ore
3: sono,
1: hai camminato pure poco.
3: Sì, è vero.
1: Quindi ci sta. Prossimo, chi abbiamo?
7: Beh, ma è facile. Io a casa normalmente non vado mai a letto prima di mezzanotte e mezza.
3: Mm-hmm.
7: Quando siamo in vacanza col camper, io alle 10:30 crollo.
3: Già a letto, certo.
7: Finisce la giornata.
3: Anche questo.
1: Perché, sai, qui entriamo in quell'argomento dell'autosabotazione. Forse un tempo ne parlammo di quando hai fatto, soprattutto quando vai al lavoro, nella classica giornata lavorativa, cose che non ti andava di fare. Quindi arrivi la sera a casa e non vuoi andare a dormire,
3: certo.
1: Vuoi fare qualcosa per te stesso. E quindi vai ad autosabotarti il sonno per sentirti un po' realizzato. Oh, mi sono visto questo film.
3: Questo sì, però in vacanza ha ragione l'amico. Cioè, devi andare a letto, tra virgolette, presto, perché poi non puoi passare la mattina a dormire.
1: Beh, ma pure perché hai fatto cose che ti piaceva fare,
3: certo.
1: Quindi a quel punto alle 10 sono soddisfatto.
3: Sei stanco
1: e il corpo
3: mi
1: fa dormire.
3: Certo.
4: Poi c'è un messaggio che riguarda invece chi perderà il lavoro con l'avvento dell'intelligenza artificiale,
1: eccoci qua.
4: Ma anche chi non lo perderà.
1: Tipo
8: Damiano, ma l'intelligenza artificiale sa suonare lo tamatone? Ciao.
3: No, intelligenza artificiale non.
1: Dove sei? Nella vasca con gli ippopotami?
3: Dov'è?
1: In uno stagno. Me lo fai risentire, Gianni, per favore? Un attimo, è per capire se il rumore in sottofondo è un ippopotamo o altro.
8: Damiano, ma l'intelligenza artificiale sa suonare lo tamatone? Ciao.
1: Potrebbe essere qualsiasi cosa, una sedia che si sposta o un motorino che passa, perché credo che sia una qualità audio da Bluetooth collegato alla macchina.
3: Sì, forse sì.
1: Quindi
3: sì.
1: Passa la moto accanto, sta ferma al semaforo.
4: Sembrava, se no forse in Australia, sembrava, sai, il didgeridoo.
1: Adesso entriamo. Aspetta.
3: Ma non sognate troppo.
4: Dai, è famoso.
1: Aspetta. Chiedo qua. Lucia, conosci il didgeridoo in Australia?
2: Sì, certo. Il didgeridoo è uno strumento a fiato tradizionale degli aborigeni australiani. È un lungo tubo di legno e produce un suono molto profondo e ronzante.
1: È tipo quello del vocale che abbiamo appena ascoltato, quindi quello lì.
2: Proprio così, molto simile come timbro, quel ronzio caratteristico lo si ottiene con una tecnica di espirazione circolare.
1: Vabbè, adesso non è la lezione
3: l'amica ci dice che era in autostrada, quindi stai tranquillo.
1: Quindi erano le moto, non era il didgeridoo.
3: Stai tranquilla.
1: Che

0: sta tornando di moda il finale nelle canzoni. Bellissimo, finalmente. Bravi, Saif e Bresh, complimenti. La canzone si chiama Parlar d'amore, appena ascoltata qui su Radio DJ. 17:25, ancora buonasera, il nostro numero 347 342 5220. Tra una battuta e l'altra abbiamo ricevuto una serie di messaggi che riguardano cose che in vacanza facciamo ma a casa proprio ci dimentichiamo.
1: Niente,
0: non ci sogniamo mai di fare. E molte cose abbiamo scoperto che ce le abbiamo tutte quante in comune. Ce n'è una in particolare che stanno dicendo in tantissimi, che è questa qui.
2: Allora, io peso 100 kg, tenete conto che non faccio mai colazione, in vacanza faccio colazione, quindi possibilmente ingrasso ancora di più.
1: Ecco, sono tantissimi.
0: No, non i chili di
1: Jerry. No, non i chili, proprio la
0: tantissimi
1: la
0: quelli
1: colazione.
0: Che scrivono questa cosa qui. Ossia, a casa non faccio mai colazione per diversi motivi.
1: Sì, magari vado di fretta, non mi piace, non ci riesco.
0: Tra i tanti c'è proprio questo, l'andare di fretta. Se, io pure, per una vita adesso abbiamo fatto negli ultimi anni l'alba prestissimo, se mi dovevo anche mettere lì a sedere a fare colazione non sarei mai arrivato in onda puntuale. Già comunque non arrivavo
1: già
0: puntuale.
1: Tardi, quindi, no, infatti, figuriamoci con la colazione.
3: Non dovevi proprio andare a dormire, secondo me. Per arrivare puntuale,
0: quello pure è vero.
1: Però ci stiamo dimenticando
0: meglio.
1: Un aspetto fondamentale, cioè che la colazione è il pasto più importante della giornata.
0: Signora
1: ragazzi.
0: Mia,
1: io adesso devo scendere, che ho il dentista qui al piano 2. Lei. Ci
0: questa
1: sentiamo.
0: Cosa tieni la portata di mano, Patrizia, che ogni volta che esce una frase così da signora sul pianerottolo o da io scendo al prossimo piano, passa. A turno uno di
1: noi scende. Un attimo,
0: cosa scatta in vacanza per la colazione? Il meccanismo è pagato e allora devo sfruttarla, non voglio perderla.
1: Semplicemente anche perché secondo me molto banalmente la prepara qualcuno al posto tuo. Quindi tu devi andare solo lì e scegliere cosa prendere. Perché poi quando vai in vacanza c'hai tantissime cose.
0: C'è tutto. Quindi oggi decido di farmi il cornetto. Domani
1: il cornetto,
0: il
1: ciambellone, la crostata.
0: Domani faccio le uova col bacon.
1: È tutto pronto, vuoi mettere.
0: Quindi è quello la comodità
1: di scendere. Secondo me la comodità di avere tutto già pronto. Certo.
0: Mi piace come interpretazione. Amici che state andando in vacanza o siete in questo momento in vacanza, sappiate che avete beccato la settimana giusta. Invece fammi dire la stessa frase per chi sta ancora lavorando. Amici che siete ancora al chiodo, male, perché fa caldo, sì, lo sappiamo, ce ne stiamo accorgendo, ma domani farà ancora più caldo.
1: Aia, mi sta già salendo l'ansia.
0: Abbiamo qui sotto
1: l'ansia,
0: mano...
1: base ansia.
0: Allora, sì, facciamo così. Ogni volta che c'è una notizia che ha a che fare con l'ansia e diventiamo Umberto e Damian Ansia.
1: Sì.
0: Parte il momento ansia. Allora, sappiate che ci fanno sapere gli esperti che questa ondata di calore non passerà prima di Ferragosto. Quindi Ferragosto con questo caldo. E se pensate di essere nel picco massimo di calore, vi sbagliate, perché domani sarà ancora più caldo di
1: ancora
0: oggi
1: più caldo.
0: In 27 città su 27, che sono quelle monitor. Basta con sta base di merda. Sono 27 le città monitorate. Lucia, te lo faccio dire a lei perché distrae.
1: Lucia, dobbiamo parlare un'altra
0: Lucia
1: parte.
0: Ci puoi, siccome stiamo ridendo, c'è partita la stupidera, puoi dire tu la notizia del caldo record di domani? Insomma, bollino rosso su 27 città su 27.
4: Un secondo che la controllo.
1: Sì, vai, allora, siamo ai comodi tuoi.
4: Se state programmando la giornata di domani, tenete conto che il Ministero della Salute prevede il bollino rosso in tutte 27 città monitorate. Quindi parliamo proprio di caldo che può essere rischioso per chiunque.
0: Ok.
4: I consigli sono i soliti, ma utili. Bere molta acqua, cercare il sole nelle ore più calde, tra le 11 e le 18.
0: Ah, abbiamo l'orario, attenzione.
4: E rimandare, avete presente? E rimandare le attività fisiche intense oppure farle molto presto o la sera.
0: Ma sì, signora
3: anche
0: mia,
3: ammiccato.
1: Facciamo scendere il cellulare al piano terra, grazie.
0: Lucia scende qui.

0: Dunque abbiamo capito che anche l'intelligenza artificiale è settata sulle frasi da ascensore.
1: Beh, anche lei, beh, soprattutto, certo,
0: non sa
1: certo
0: che dirti neanche lei. E tra i suggerimenti c'è sempre lo stesso che torna, come abbiamo sentito anche da lei, che è quello di evitare le ore più calde.
1: Sì.
0: Però se stai a casa senza fare niente è facile.
1: Ma se invece devi lavorare, come
0: e
1: fai?
0: Se il tuo lavoro è previsto proprio al sole?
2: Per le previsioni di domani vi mando a fanculo subito, aspettiamo.
1: Noi che c'entriamo.
2: Visto che io consegno acqua a domicilio e quindi sono su e giù dal camion, cassette a nastro dalla mattina alla sera. Già che loro dicono stare nelle ore più calde in casa. Sì, e l'acqua va via da sola.
0: Evapora.
1: Ha ragione.
0: Evapora con questo caldo. Effettivamente un consiglio che non vale per tutti.
1: No, purtroppo
0: vale
1: no.
0: Per chi sta a casa a guardare il TG che non ha niente da fare e gli dicono: tu che stai guardando il TG, bravo che stai
1: rimani
0: a casa sul divano.
1: Ecco.
0: Rimani lì fino alle 18 e bevi tanta acqua che te la porta l'amico col furgone.
1: Esatto.
0: Così almeno diamo un senso al suo lavoro.
3: In mezzo al caldo estivo mentre fai l'aperitivo metti su DJ. C'è 006.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco.

0: disco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
1: We can dance all
2: night. Ciao Umberto e Damiano.
3: Voi siete matti.
4: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
5: Radio DJ. One Nation. One Station.
6: Fa caldo.

0: Artista, secondo me, rivelazione dell'anno. Olivia Dean, una canzone più bella dell'altra. Questa è l'ultima che abbiamo sentito qui su Radio DJ. Baby Steps.
1: Molto bella,
0: piccoli
1: molto
0: passi,
1: bella,
0: piccoli sì. passi. Come l'intelligenza artificiale.
1: A piccoli passi,
0: qui,
1: pian pianino.
0: Nel
1: certo.
0: 006, almeno in questa parentesi estiva, piccoli passi. Ogni tanto la interpelliamo, la buttiamo dentro sì. la nostra Lucia. Vedo dai messaggi che la richiedono, vedi? È bastato presentarla. No,
1: beh,
0: no, certo. più Lucia.
1: È la
0: più
1: quota
0: Lucia.
1: Rosa del programma, certo.
0: Con calma, se no vi abituate. E a settembre, manco i weekend, vediamo.
1: No, infatti, quindi.
0: 17:42 minuti, dunque state ascoltando 006, i messaggi li potete mandare sempre allo stesso numero 347-342-5220 e sempre bello il sottofondo di messaggi dei cruscotti, le temperature, cosa state facendo, cosa non state facendo, se siete in vacanza, se non lo siete.
1: O se state lavorando. Certo.
0: O se state lavorando, perché questa introduzione? Perché se avete in programma breve un viaggio e dovete prendere l'aereo, c'è una nuova ansia da sbloccare.
1: Ecco
0: c'è
1: qua.
0: Una nuova, eccoci qua.
1: Noi non è che ce ne sono poche, no? Quando si prende l'aereo, le paure sono sempre molto poche.
0: Noi non è che vogliamo mettervi l'ansia, però è una notizia d'attualità.
1: Beh, su tutti i giornali c'è, quindi è giusto parlarne. Ecco.
0: Ogni tanto. Sì. Però.
1: Vabbè, avverti, però, avverti, che sennò.
0: Paura. Paura io a dirla, che la so. Figurati chi sta aspettando in questo momento. Dunque, siamo abituati, purtroppo non è una bella cosa, a sentire dei vari problemi, soprattutto su alcuni specifici sì, modelli sì. Di aereo. Di solito abbiamo sentito riguardano magari Boeing, hanno fatto gli aggiornamenti, ecco. Adesso arrivano anche i problemi sugli Airbus,
1: okay.
0: L'altro modello, forse tra i più utilizzati
1: sì,
0: anche
1: più
0: qui
1: comuni, sì.
0: in Europa. Che succede? A quanto pare i piloti che guidano questi modelli di aerei denunciano l'attivazione involontaria del sistema antincendio dei motori.
1: Del tutto casuale, quindi.
0: Che cosa comporta questo sistema antincendio? Lo spegnimento dei motori, anche mentre si è in volo.
1: Ah.
0: Allora, se c'è un incendio, entra in automatico,
1: sì.
0: meglio che si spegne
1: Beh,
0: che
1: certo,
0: esplode.
1: Certo,
0: e
1: ovvio,
0: quindi,
1: ovvio.
0: Ok. Qual è il problema? Pare esserci un difetto di fabbricazione sul tastino per l'inserimento manuale. È tipo i tasti questi che abbiamo
1: sì,
0: noi qui
1: sì,
0: sul mixer nostro.
1: Sì.
0: Cioè, se lo premi male, se lo premi troppo forte, la forma che ha quel tastino innesca da solo l'allarme antincendio.
1: E quindi fa spegnere i motori.
0: E quindi fa spegnere i motori in volo, anche senza che tu lo azioni volontariamente, semplicemente perché magari vai a toccare qualcosa.
1: Sfiorando magari.
0: Accanto
1: sì,
0: ti serve
1: sì,
0: un altro cursore
1: sì.
0: che è da quelle parti, sì. la botta che dai vicino a quel tasto, avendo quella forma particolare, fa inserire.
1: Ma
0: provato
1: a soffiare all'interno del tastino?
0: Io
1: come si
0: faccio?
1: Fa quando c'è magari la polvere?
0: Col tasto del microfono 2 io ogni tanto lo rimetto.
1: Molte volte
0: e poi
1: anche
0: funziona.
1: Con la tastiera del PC, no? Visto che c'è quel tastino sì. che se premi, che ne so, tipo la lettera N, vai a pigiare anche la M, non si sa perché, che
0: è
1: c'è
0: perché
1: qualcosa
0: vecchia.
1: Di incastrato sotto.
0: Per tutti gli amici che sono cresciuti magari tra gli anni 80 e gli anni 90, sanno benissimo che con le vecchie console, i videogame, le memory card, anche il Game Boy, quando non funzionava bene una cartuccia
1: bastava
0: o
1: soffiare,
0: il joystick
1: bastava
0: fare il soffio magico e si aggiustava
1: sì.
0: quindi è una soluzione che secondo me qualcuno potrebbe provare, ma secondo me l'hanno provata e non ha funzionato
1: ecco.
0: Quindi qual è l'ansia che vi abbiamo sbloccato? Dopo il finestrino che si rompe e il signore risucchiato e la moglie che lo teneva, che già quello ho letto in giro e sentito diversi pareri, ha spaventato
1: sì,
0: tantissime
1: sì.
0: persone che devono viaggiare quest'estate, sappiate che se si spegne il motore in volo è perché quel tastino sì. per sbaglio entra e rimanete lì.
1: E quindi la si percepisce tutta okay. sta roba in bocca.
0: Non per mettervi troppa ansia, però vi abbiamo messo al corrente
1: sì,
0: di questa
1: magari
0: nuova
1: magari
0: cosa.
1: Magari non vi sedete lato finestrino vicino al motore, evitate sì. perché poi tu sai che sente tutto.
0: Ecco, facciamo così, dai.

0: tonight. Questa canzone dei Train non è casuale dopo l'allarmismo sugli aerei. Poteva
1: prendete i train
0: quasi come suggerimento di mezzo alternativo, alternativo se avete troppa ansia. Noi semplicemente stiamo aprendo la prima pagina di oggi di qualsiasi giornale online e le prime due notizie, una dietro l'altra, sono caldo domani picco, la seconda, attenzione che si spengono i motori degli aerei.
1: Esattamente.
0: La terza è abbiamo ancora tre ore. Ancora tre ore per dirvi
1: qualcosa uscirà fuori,
0: tutto quello
1: tranquilli.
0: Che esce fuori. Intanto esperienze, non dico simili, ma quasi al 347-342-5220.
2: Ciao ragazzi, Francesco da Taranto. Ciao. Io una volta ho avuto un'esperienza abbastanza insolita. L'aereo stava prendendo velocità in pista, era quasi alla velocità quella dove non puoi più annullare il decollo.
0: Sì.
2: E a un certo punto sentiamo due boati e niente, l'aereo sgomma e si ferma in pista.
0: Aia.
2: Siamo tornati indietro, ci hanno fatti scendere perché avevamo preso non uno ma ben due gabbiani in un motore in fase decollo. Gli ingegneri hanno aperto il motore, l'hanno ricontrollato e dopo 2 ore e 16 minuti siamo ripartiti. Siamo ripartiti con lo stesso aereo.
0: Ecco.
2: C'è gente che per la paura non è più partita, è rimasta a terra.
1: Aia.
0: Lo capisco, lo capisco.
1: Sì. Vieni proprio traumatizzato.
0: Non è tanto la scena che vedi, quanti film che abbiamo visto prima di arrivare a quel momento.
1: Sì.
0: E quindi entra in gioco tutto e ti fa venire l'ansia. Se non ricordo male, un nostro rientro forse da Ibiza, aereo fermo in pista, tutti a bordo e arriva un tecnico perché c'era un problema al motore, parla col pilota, scende, monta una scala e va con un nastro di quello,
1: sì, nastro
0: non quello
1: per
0: da pacchi, non è quello da pacchi. Quello argentato.
1: Quello per i sequestri.
0: Ecco, quello
1: nero.
0: Che vedete nei film de...
1: esatto, argentato. Anzi,
0: argentato,
1: esatto.
0: Che buttano nel van il sequestrato. Sì. Esatto. Fa 2 giri di quel nastro intorno al motore, fa segno, ok, e partiamo. Lì qualcuno, l'idea, il dubbio di forse è meglio che scendo, gli è venuta. Dall'altra parte, se danno l'ok.
1: Danno l'ok, certo, fanno
0: va
1: i
0: bene,
1: controlli.
0: È un nastro fatto apposta. Serve per quello.
3: Oh, prima parlavi della temperatura di Budapest, no?
0: Sì.
3: Poi abbiamo raccontato
0: gradi.
3: Questa storia degli aerei. Graziella scrive, grazie ragazzi, ora sì che sono pronto a partire, si va a Budapest ovviamente in aereo.
1: Ecco, c'è anche chi se ne frega di quello che diciamo.
0: Posso,
1: brava Graziella.
0: Posso
1: allora
0: aggiungere anche grazie Graziella.
1: Buone grazie. Vacanze. Buone
0: vacanze,
1: allora.
0: Buon viaggio e ti dedichiamo una canzone che ti introduce al tuo viaggio e alle tue ferie, grazie a Gaia.

0: Se apro il microfono forse è meglio. Gaia con Bossa Nostra, 17 e 54 minuti. State ascoltando Radio DJ. Senti, siccome qui la situazione è quella che è, faccio parlare chi ormai è diventata
1: lavoro,
0: la padrona di questo
1: lavoro,
0: programma. Esatto. Allora vai Lucia, di tu quello che ci aspetta.
2: Ciao a tutti, siete su Radio DJ in diretta con Umberto e Damiano. Restate con noi, tra poco news e poi altre due ore insieme. State pronti e buona musica.
1: È pronta.
0: Sa pure che ci sono le news, non so che altro aggiungere. Allora, ha detto tutto lei. Ciao.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
8: Quando è
9: pesca?
8: È la colazione. Quando è
10: alla pera?
8: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai controllato il traffico?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto, partiamo.
16: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
15: Ma hai prenotato?
16: No!
17: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
18: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
19: Pochi secondi alle 18.
20: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Donald Trump ha detto no alla richiesta di Zelensky di ulteriori intercettori per i sistemi Patriot per la difesa dell'Ucraina, lo scrive il Financial Times. Il presidente americano avrebbe opposto il suo rifiuto durante il faccia a faccia con il suo omologo ucraino della scorsa settimana a Washington. Il tycoon avrebbe fatto riferimento a carenze nelle scorte americane e avrebbe evidenziato le necessità per la difesa degli asset americani in Medio Oriente. Restiamo negli Stati Uniti. Abdullah Sayed ha vinto le primarie democratiche in Michigan, ottenendo così la candidatura per il Senato americano alle prossime elezioni di midterm. Si tratta di una vittoria per l'ala progressista del partito. El Sayed ha sconfitto di misura la deputata moderata Haley Stevens. Sul voto è arrivato il commento di Trump: ha vinto un comunista fallito che odia gli ebrei, ha detto. È una buona notizia per i repubblicani. La cronaca: è stato arrestato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso a Torino. Il 45enne è accusato anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamento comportamenti in famiglia aggravati. Per lo sport diamo uno sguardo ai risultati dell'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Dopo il successo di ieri nella 10 km in acque libere, Ginevra Taddeucci ha trionfato oggi anche nella 5 km. Nella stessa gara ha vinto il bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Medaglia di bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere maschile. Bronzo anche nel nuoto artistico nella prova a squadre dell'acrobatico. Calcio: Milan e Inter hanno pareggiato 1-1 nel derby amichevole giocato a Perth in Australia. A Hong Kong invece la Juventus ha vinto 1-0 contro il Chelsea.

0: diversi.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: State ascoltando Radio DJ 18 e 5 minuti, o meglio, finalmente posso dire le 6 e 5
1: finalmente.
0: Minuti, perché
1: allora,
0: state ascoltando 006.
1: E allora possiamo anche dire buonasera amici.
0: Buonasera.
1: Dopo le 18 abbiamo detto da ieri che si dice buonasera.
0: 18 anche orario in cui finisce l'ufficio, in teoria.
1: Eh sì,
0: sei
1: sì
0: attaccato
1: più o meno, sì.
0: Alle
1: sì.
0: 9, alle 18
1: sì.
0: stacchi.
1: Sì.
0: Un'ora di pausa pranzo, dovresti uscire adesso.
1: Orientativamente
0: quindi,
1: sì, dai.
0: Ben uscito da lavoro. Ti immaginavamo che stavi lì ad aspettare davanti al tornello per timbrare già da mezz'ora.
1: Dai.
0: Ma è estate. Siamo al 5 d'agosto.
1: Sì, sì, però.
0: Perché stai ancora lì a lavorare fino all'ultimo minuto?
1: Anche a scuola lo facevamo con lo zaino la mezz'oretta prima che suonasse la campanella. Certo. Come
0: o forse per rubare fino all'ultimo minuto di aria condizionata.
1: Anche, sto anche
0: qua
1: quello,
0: fino a
1: sì.
0: che posso. Poi esco, mi metto sullo scooter se posso, in macchina, addirittura con i mezzi
1: e
0: si ritorna verso casa. Anzi, a proposito di mezzi, ho letto diversi commenti per quest'anno che pare, poi smentiteci se come sempre diciamo scemenze, che l'aria condizionata sui mezzi quest'anno sembra funzionare talmente tanto che sono tutti settati tipo a temperatura antartide.
1: Ma dove però?
0: Treni,
1: cioè,
0: treni.
1: Ah, i treni.
0: Sui mezzi,
1: okay.
0: Quando viaggi, ci siamo sempre lamentati, no? Che non funziona l'aria e fa caldo. Pare invece che quest'anno funzioni l'aria condizionata, soprattutto sui regionali, ma sia settata bassissima.
1: Ah.
0: E quindi addirittura la felpa
1: ti
0: per viaggiare,
1: il golfino, praticamente.
0: Metti che hai 40 minuti di treno regionale per arrivare a destinazione. Se non sei attrezzato, ecco, potresti addirittura avere freddo.
1: Sul regionale.
0: Questi sono i commenti che arrivano.
1: Devono recuperare tutta l'aria che non hanno dato anni fa. E quindi adesso
0: sono
1: l'hanno messa molto bassa.
0: Come a dire, mo funziona. Vi facciamo sentire,
1: facciamo
0: che funziona.
1: Facciamo sentire che funziona.
0: Lamentatevi, cioè, del contrario. Oh, a proposito di lamentele, dai, è agosto, periodo di vacanze. Spostiamoci un po' all'estero.
1: Sì.
0: Andiamo un po'
1: anche perché sono tanti gli amici che stanno andando in vacanza,
0: sì,
1: all'estero. In questi giorni ne abbiamo sentiti diversi. Quindi.
0: Allora, siamo al terzo giorno. Giorno nostro di estate e sia lunedì sia ieri abbiamo sentito amici che ci ascoltano durante le vacanze all'estero,
1: sì.
0: Tipo abbiamo avuto gli amici che ci ascoltano in macchina dal viaggio negli Stati Uniti, stanno in macchina, chi era in Croazia che sta raggiungendo le varie mete. Dunque sappiate che se siete all'estero, in questo caso magari in Francia, è lì che stiamo per andare, non fate queste cose,
1: ecco,
0: perché è uscito una sorta di raccolta, un vademecum delle cose da evitare per noi stranieri quando ci troviamo nelle,
1: okay,
0: nazioni
1: per
0: estere.
1: Evitare, diciamo, di
0: tu
1: andare incontro a che cosa?
0: Credi di saper ordinare quando sei all'estero? Cioè, sei convinto che vai in un ristorante?
1: Beh,
0: ordini, si fa così.
1: Io vado da buon italiano, indico con il dito quello che mi serve sul menù.
0: Esatto. Dos. Dos, grazie.
1: Esattamente, no, così no. In Francia no.
0: Sei
1: grazie,
0: in Francia come
1: no,
0: parli?
1: Non credo.
0: Ah, non parli così in Francia. Allora, pensate che tra le cose più comuni che noi italiani sbagliamo in Francia c'è quella di tagliare l'insalata. Quando tu ordini un'insalatona,
1: sì,
0: stai lì con forchetta e coltello per mangiarla, cosa sbagliatissima, perché secondo il galateo francese, ci tengono tanto, non andrebbe tagliata la foglia di insalata, ma ripiegata su
1: ma
0: se
1: chi
0: stessa.
1: Ma chi è che la taglia?
0: Chi
1: gli italiani
0: mangia,
1: vanno
0: gli italiani
1: in vacanza e tagliano l'insalata.
0: Mangiano l'insalatona, c'è la foglia larga,
1: sì,
0: che te la mangi
1: tagli
0: tutta intera, vai lì col coltello e la tagli. Tu, okay, mangi insalate?
1: Io mangio insalata.
0: Mangi,
2: però è strano che ti portino l'insalata con tutta la foglia,
1: esatto,
2: intera.
1: Esattamente.
0: Un mischione di insalata. Oh, sto leggendo, e cazzo volete da me? Non ero scritto io sta roba.
1: Tra l'altro gli italiani in Francia non ci vanno perché odiamo,
0: ma sì,
1: i francesi.
0: Ma
1: quindi,
0: va. Andiamo di luoghi comuni, la baguette sotto l'ascella.
1: No, non ho detto questo.
0: Scendo qua, arrivederci. Dunque, se vi mangiate l'insalata in vacanza, non tagliatela con forchetta e coltello e soprattutto non chiamate i camerieri, perché in Francia sono loro a vedere che avete bisogno,
1: okay,
0: di qualcosa e si avvicinano.
1: Cioè non vanno
0: se lo
1: chiamati con, neanche con l'alzata di mano.
0: No,
1: cioè,
0: che tipo, scusa.
1: Scusi, mi scusi.
0: Come lo chiameresti in Francia? Non puoi dire scusa, non ti capisci.
1: Scus. Pardon.
0: Pardon, bravo, bravissimo. Pardon, lui si avvicina e ci resta male perché l'hai dovuto chiamare,
1: okay.
0: Quindi hai sottolineato il fatto che lui non era attento,
1: okay.
0: Quindi se ti serve qualcosa aspetti, perché a breve lui
1: arriverà,
0: se ne accorge,
1: prima o poi un cameriere,
0: e viene,
1: certo.
0: In Spagna ad esempio non devi avere fretta, se tu ti siedi in un ristorante non c'è quella cosa, guarda, una cosa veloce che abbiamo da fare,
1: okay.
0: No, se sei venuto a mangiare qua aspetti i miei tempi, ti porto un po' di tapas, non ti faccio la pasta, ci fanno sapere che a meno che il ristorante non sia italiano la pasta non viene, anche se è in menù, non viene,
1: non,
0: fatta,
1: non viene fatta
0: con,
1: okay,
0: con il sorriso,
1: okay,
0: non viene fatta,
1: okay,
0: con allegria. Per andare un po' più lontani, per spostarci dall'Europa, ad esempio in Giappone, se siete abitué della mancia, non fatelo perché è segno di maleducazione lasciare la mancia,
1: non,
0: in Giappone.
1: Non ci tengono.
0: Si offendono.
1: Si offendono, esatto.
0: Proprio come qui in Italia. Se
1: sì,
0: voi lasciate la mancia a qualcuno,
1: si
0: offende. No, signore, non posso. Non posso, se la rimette in tasca. Certo. Se
2: si offendono così tanto che la mettono nello scontrino nascosto.
1: Sì, infatti, in Italia fanno così. Esatto.
0: E questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia, quella che ti trovi la mancia dentro. L'americano, ad esempio, è abituato.
1: Lascia la mancia, cioè.
0: La lascia perché è quasi. Per legge devi lasciare la mancia, quasi, poi pure lì c'è tutta una teoria.
3: È nel POS, ragazzi, c'è la percentuale che puoi decidere nel POS.
0: Sì, però te la presentano come obbligatoria, perché se guardi sotto dopo 5, 10, 15 c'è il no tip, non ti voglio lasciare mancia, però si offendono perché se non ti lascio mancia è perché
1: non
0: hai lavorato
1: male.
0: Non
1: sono stato bene, certo, il servizio non mi è piaciuto.
0: Fa parte quasi come una sorta di tassa, mettiamola così. Da aggiungere.
1: Vabbè, comunque buono a sapersi, cioè, adesso amici che andrete all'estero, ricordatevi in Francia di non tagliare l'insalata.
0: Vi è capitato di essere all'estero e fare qualcosa da maleducati? Cioè, ve l'hanno fatto notare? Vi hanno detto: guarda, questa cosa qui non si fa, stai sbagliando. Mai assolutamente più. Italiano.

0: anni dal 98 su Radio DJ, 18 e 14 minuti, state ascoltando 006, ancora buonasera, vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi al 347-342-5220 di cose che forse è meglio evitare all'estero.
1: Sì, sono tanti gli amici che non solo vanno in vacanza all'estero, ma molti ci hanno lavorato per tanti anni e ci lavorano ancora.
0: Oppure sono stati lì come turisti, come clienti e sono stati richiamati.
1: Sì.
0: Perché hanno fatto questa classica cosa che tu non sapevi che forse era meglio evitare e puntualmente da classico italiano.
1: Se non lo so, non è che lo faccio apposta.
0: Però
1: uno ci prova a essere educato, però se questi si arrabbiano perché ti vado a tagliare l'insalata, cioè.
0: Eppure tu. Fa impressione, stai lì col coltello, devi piegare la foglia,
1: povera foglia,
0: su quattro lati e poi la mangi, la foglia di insalata a Parigi. Questa è una delle cose da evitare. Ma sentiamo qualche messaggio, chi abbiamo?
2: In Giappone è considerato scortese dare, quando stai pagando in cassa, dare i soldi direttamente in mano al cassiere. Ci sono dei piattini lasciati apposta sul bancone dove tu devi appoggiare i contanti e il cassiere li prende per incassarli.
1: Ok,
0: quindi
1: apposta.
0: Non passaggio di soldi in mano, devi poggiarli là.
1: Cioè non c'è il barattolone con mance per i camerieri.
0: No,
1: scritto.
0: Quella è un'altra cosa. Tu poggi sul piattino e poi lui dal piattino li prende. Se no potrebbe sembrare maleducazione.
1: Beh, certo,
0: sto interpretando, perché questa cosa non forse è meglio evitarla. Sto intanto anche immaginando io quando pago che faccio. Se porgo i soldi nella mano della persona. No, dal 2020 mi è rimasta quella cosa del contatto, quindi io poggio perché
1: poggi,
0: poi si sfiorano le dita con la cassiera
1: e
0: mi impressiono. Prossimo messaggio.
3: Ciao, buongiorno. Per esempio in Thailandia una cosa che la gente non sa, noi italiani soprattutto, che quando vai nei templi è sconveniente mettere la mano sulla testa di bambini.
0: Ma perché dovrei fare
3: una cosa che non si fa? Noi, sai, vedi bambino la carezza sulla testa, oppure quando ti siedi nei templi per durante le funzioni o quando entri per guardare, tutti sono seduti a terra, si incrociano le gambe, non si lasciano mai i piedi in avanti.
0: Gambe incrociate.
3: Le gambe vanno incrociate.
0: Qui entriamo nei tecnicismi
3: sono
0: veri.
3: Sono tutte cose che per noi non sono abituali, però non si fanno.
0: Ok, allora fino al togliere le scarpe prima di entrare ci sarei arrivato.
1: Quello sì.
0: Ma adesso entrare nei tecnicismi, gambe incrociate quando si è seduti. E poi la cosa del dare i scappellotti in testa ai bambini non lo farei in nessuna parte del mondo.
1: Infatti,
0: anche qui in Italia.
4: No, anche perché in alcuni paesi nordici ti arrestano.
0: Ma sì, non mi verrebbe mai in testa. Oh bello, e tocco il bambino in testa. No, vabbè, sappiamo che lì forse è meglio evitare.
1: Esatto.
0: Prossimo.
5: Buonasera a tutti. Nulla, ero a lavorare in Scozia un qualche anno fa e agli scozzesi dà fastidio che parli in italiano, sogghigni o comunque ridi e scherzi tra di noi, tra italiani, loro ti scherniscono dietro, gli dà fastidio.
1: Beh sì, magari... Sì. Sono convinti che stai parlando, non so, male di loro, li
0: stai
1: prendendo in giro.
0: Ma vale per tutti, mica solo per noi italiani in Scozia. Cioè lui magari lo ha vissuto lì, ma tu pensala in qualsiasi parte del mondo. Anche al contrario, ci sei tu in un posto, anche qui in un bar italiano, c'è il gruppo di inglesi che ti guardano e ride parlando in inglese.
1: È brutto.
0: O magari l'inglese lo capisco, falla di un'altra lingua, i thailandesi.
1: Facciamolo in italiano, aspetta un attimo, vengo di qua da loro, ridiamo di un attimo.
0: Vabbè, ma vi capisco, dovete farlo in un'altra lingua, cioè se lo fate...
1: Vai.
0: Ma ti sento, coglione. Ti sento, devi parlare in un'altra lingua, se no non rende.
1: Vabbè, l'idea era un po' questa, diciamo. In effetti fa brutto. Ci resti male, è una cosa brutta.
0: Fa molto brutto. Torniamo in Spagna, abbiamo un po' di ritmo.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su Radio DJ. Come detto, si parla di estero. Qua siamo rimasti un po' in Spagna.
1: Sì, sì, un po' in Spagna. È stata citata prima.
0: È stata citata tra le varie cose da non fare in Spagna. C'è quella di avere

0: fretta, sì. Non devi dire guarda una cosa veloce,
1: una cosa al volo che vado di corsa, ho da fare,
0: mangi,
1: niente,
0: ti alzi e te ne vai, ma ti devi godere il momento. Tra poco approfondiamo anche il perché, ma prima, parlando del discorso dei stranieri che in gruppo parlano la loro lingua e tu non li capisci,
1: sì,
0: e magari mentre parlano ti guardano, sogghignano,
1: ridono. Certo. Lì è palese che ti stanno prendendo in giro,
0: ecco,
1: dai,
0: sentiamo.
1: Forza.
2: Ciao, io quando accompagno mia figlia dalle estetiste cinesi, loro si parlano tra di loro soltanto in cinese e io immagino sempre che dicano cose malvagissime su di noi, tipo che puzza questi piedi,
0: possibile,
2: o che brutti questi piedi. Io per fortuna vado da un italiano.
1: Ecco, vedi.
2: Grazie,
1: ecco.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Effettivamente
1: Matteo,
0: succede, non so se è un modo di parlare dei cinesi, ma anche quando entri tipo nel classico negozio o al ristorante cinese, tra di loro parlano sempre incazzatissimi,
3: sì.
0: E io penso sempre di essere il motivo del loro litigio.
1: Ce l'hanno con te, sì, sì, dicono questo ancora è tornato all'all you can eat, però... si sta finendo tutto, basta, mangia troppo.
0: Ancora lui,
1: stiamo,
0: c'è la mia foto
1: sotto per colpa sua.
0: Io non posso entrare, non col cane ma con la mia faccia,
1: esatto.
0: Me la immagino così. Oh, rimaniamo allora, come detto, in Spagna, in particolare a Barcellona, perché abbiamo Matteo. Ciao, benvenuto su DJ.
4: Ciao ragazzi,
1: ciao Matteo.
0: Com'è lì a Barcellona? Caldo, freddo, si sta bene, si sta male?
4: Guarda, fa caldo, però adesso non sembra così caldo perché abbiamo solo 34 gradi.
0: Ah, quindi,
4: e rispetto all'altra settimana si respira un po' di più e sembra meno caldo, ma fa molto caldo.
0: Ottimo, tu che fai lì? Stai lì per lavoro, vacanza?
4: No, io vivo qua da 11 anni ormai, con moglie e figli catalani, cataliani, come dico io.
1: Sì, di che cosa ti occupi nella vita?
4: E io sono un rappresentante per delle marche di liquori e distillati.
0: Ok,
1: quindi
0: però diciamo che...
1: ti capita di frequentare quindi ristoranti, diciamo, anche col tuo lavoro,
4: Sì, tantissimo, anzi ho anche un trascorso da cameriere, barista.
0: Ok, quindi sei proprio la persona giusta che ci vuol rispondere. Hai lavorato, sono 11 anni che sei lì, avrai preso anche un po' i ritmi spagnoli. Come mai questa storia che non si può andare di fretta, bisogna andare con calma? Come funziona?
4: Guarda, bisogna farsene una ragione. Qua non si può aspettare di avere... lo vivono in un altro modo. Io, guarda... nel mio caso io venivo da Londra quando mi sono trasferito qua ed è veramente un'altra velocità completamente.
1: Cioè non è perché in cucina hanno un fuoco solo e quindi ci vuole tanto tempo se ordini tante cose, non c'entra niente quello.
4: No, però guarda, ho una storia che raccontavo prima.
0: Vai.
4: Eravamo in questo ristorante con la ragazza, la mia moglie attuale, che sì, è di qua, e insomma mangiamo tutto, chiediamo il conto. Eravamo seduti nella terrazza del ristorante, insomma passano 5 minuti, 10 minuti e io già fiutavo che si erano dimenticati, però dico guarda, secondo me si sono dimenticati, se andiamo via non se ne accorgeranno neanche, e lei ovviamente no, dobbiamo pagare.
1: Che fai?
4: Quindi io dico va bene, aspettiamo altri 10 minuti, non succede niente e dico vado in bagno e gli dico a lei vado a pagare. E invece entro, vado al bagno, esco e ce ne andiamo, passiamo pure di fianco al cameriere e... come se niente fosse, credo che ci ha anche salutato. Sì.
0: Ah, ma non è una bella storia.
1: Era meglio non dirla, anche perché vivi ancora a Barcellona, quindi potevamo evitare.
4: Non sono più tornato in quel ristorante.
1: Potevamo evitare.
0: Ma quindi ci stai dicendo a noi italiani che dobbiamo venire in Spagna, siccome sono così lenti, se non paghiamo non se ne accorgono. Questa è la morale di questa telefonata.
4: No, okay. Però prendetevela con calma.
1: Con calma.
4: Che
1: da una parte non hanno tutti i torti, cioè se tu vai a cena fuori lo fai un po' anche per rilassarti, per passare la serata...
0: Poi siccome sono lenti non paghi, ti alzi e te ne vai. Il famoso
1: il biento.
0: Lo fanno anche a Barcellona. Matteo, grazie per questa bellissima storia, noi l'abbiamo apprezzata veramente tanto.
1: Matteo,
0: e ti auguriamo...
1: nome di fantasia, lo ricordiamo per gli amici che ci ascoltano da Barcellona.
0: Ci puoi augurare una buona estate in spagnolo e salutare tutti gli amici di DJ?
4: Certo, para Radio DJ, che passeis un gran verano, y mucho abrazos y mucho cariño.
0: E pagate quando andate a mangiare.
1: Bravo, bravo.
0: Ciao Matteo, grazie.
1: Ciao Matteo. 006
5: su Radio DJ. Oh, oh.

0: 21 Pilots con Ride, canzone del 2016, quindi ben 10 anni.
1: Ben 10 anni sono passati. Io sono un po' preoccupato perché è arrivata qui fuori la Guardia Civile. Che non so che.
0: In tempo record, dov'era la Guardia Civile a Roma?
1: Vicino,
0: dall'ambasciata è partita. Ma no, ma perché ci sono dei locali in cui è previsto, poi tu passi dopo giorni.
1: Sì, passi dopo giorni.
0: A Barcellona, vai.
1: Il cosiddetto segna che poi ripassa.
0: Sei lento tu, cameriere, sono lento io, cliente, vengo a pagare domani.
1: Sì,
0: funziona così.
1: Sì.
0: Vuoi verificarlo con.
1: No, assolutamente no, va benissimo così.
0: Lo chiedo a lei se si può non pagare a Barcellona. Gli italiani si fanno sempre riconoscere all'estero, questo è il commento più comune. Sono le 6:30 in punto, state lì perché torniamo subito.
2: 006 oh oh oh, su Radio DJ oh oh oh, iconica
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Pepe, sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco,

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Helpis.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
6: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
5: Al Cavallino Matto!
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Have fun with
12: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
13: Voi siete matti.
14: DJ Radio DJ. DJ.
13: Ho chiesto relax.
15: Ciao Umberto e Damiano.
13: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
16: Voi siete matti.
17: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.
18: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sentito che dice Manu Chao, viajando por el mundo puoi fare il viento a Barcellona, puoi non pagare quando il servizio è lento. Lo dice Manu Chao.
1: Non credo, non credo. No,
0: è solo la storia che ci ha raccontato Matteo al telefono, è una roba vecchia.
1: Sì, una roba vecchia.
0: Finita in prescrizione.
1: Certo, sì, sì. Tra l'altro, per citare questa cosa che hai appena detto, ringraziamo i tanti amici che ci hanno scritto al 347-342-5220, dove ci fanno notare che non bisogna arrivare fino a Barcellona per fare una roba simile, ma molti purtroppo la fanno anche in Italia, hanno questo vizietto, brutto vizietto.
0: Lo scopriamo con i vari appelli social quando c'è il ristorante che carica il video con le telecamere
1: o le
0: foto delle persone che a un certo punto della cena decidono di alzarsi e andare via facendo il cosiddetto vento.
1: Però guarda, devo dire, anzi complimenti ai titolari dei ristoranti che nonostante alla fine la truffa, comunque all'inizio ci vanno piano e dicono, mettono magari la foto o il video dove non si vedono i volti.
0: Sì, è vero.
1: Avete una settimana di tempo per tornare a saldare,
0: se
1: altrimenti
0: no, pubblico
1: tutto. Quindi ci vuole anche tanta pazienza.
2: Torni. Che scusa trovi? Che gli dici?
1: Può essere
2: mi
1: anche,
2: sono dimenticato.
0: No, capo coperto di cenere, scusa. Ci ho provato, ma è una goliardata tra amici. Ti chiedo scusa, ecco
1: i
0: soldi.
1: Secondo me quando sono queste cose, guarda, siamo tutti scappare. Abbiamo avuto un imprevisto grave.
2: Sì.
0: Ma quando mai?
1: Tranquillo.
0: Con la mano, ma quando mai?
1: Lo faccio sempre, fidati, funziona.
0: Ah, funziona. Allora, ok, prendo appunti. Scusami, devo specificare o basta dire imprevisto grave?
1: No, ho avuto un imprevisto
0: Imprevisto urgente. Infatti, come vedi, sono tornato appena ho potuto.
1: Esatto,
0: ok. Mi piace
1: questa è la scusa. Stiamo giocando, stiamo
0: ovviamente. Siamo qui fino alle 20, siamo Umberto e Damiano, questo è 006 e se non ricordo male, più o meno verso quest'ora stiamo facendo il Gimme 5.
1: Esattamente, a proposito di giochi, giochiamo al Gimme 5, dai.
0: Come si gioca? Vi stiamo per dare 5 parole, 5 indizi e voi dovete indovinare di quale personaggio famoso stiamo parlando.
1: Appena lo sapete ci mandate un messaggio vocale, il più veloce o la più veloce vince vince che cosa? La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete. Se avete magari il vostro profilo Instagram, un'attività commerciale, il momento prologo che tanto ci piace, se la vostra città ha bisogno magari di turisti.
0: Giusto,
1: ecco, questo è il momento
0: avanti.
1: Giusto, l'appello lo potete fare.
0: Abbiamo avuto vetrine miste finora. Abbiamo avuto profili social, ma anche indirettamente un paninaro a Livorno che ci hanno detto che non ha più il furgoncino, ma ora si è fatto
1: proprio si è allargato
0: il ristorante. Abbiamo avuto l'attività che produce nocciole, insomma, come sentite si può pubblicizzare qualsiasi cosa, però la regola è una soltanto: essere i più veloci a rispondere a questi 5 indizi. Allora scopriamo quali sono.
1: Sardegna.
0: Chelsea.
1: Parma.
0: Numero 10.
1: Magic Box. Non è la DJ Box, non è la DJ Box.
0: Non è facilissimo. Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome e un cognome, o anche solo il cognome. 3514, no, quello vecchio. 347-342-5220.

0: Delilah, così si chiama questa canzone, ma la conoscete benissimo dal 2007 che l'ascoltiamo. 18 e 43 minuti, questa è Radio DJ e noi stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi, 5 parole e vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. Ci serve un nome, sì, un cognome o un nome d'arte?
1: Un nome d'arte. Le parole di oggi le seguenti: Sardegna, Chelsea, Parma, numero 10 e Magic Box. Che sì, può sembrare difficile, ma alla fine un attimino, se un ci pensi, è...
0: Allora, se ho capito il meccanismo di questo gioco, comunque i nomi non sono mai casuali, hanno a che fare con l'attualità.
1: Un po' d'attualità c'è, esattamente. Sì, c'è. Sì.
0: Quindi qui potrebbe essere qualcuno che ovviamente risponde a questi 5
2: indizi. Io la so, la posso dire.
1: No, non la puoi dire, non la puoi dire. Puoi dire però l'ambito, che cos'è? Cioè il lavoro di questa persona?
2: Eh beh, è stato nell'ambito sportivo.
1: La categoria è stata individuata. Uno, certo, abbiamo detto il Chelsea, il Parma, numero 10, uno pensa subito a un calciatore.
0: Effettivamente. Effettivamente queste tre parole possono portare subito un calciatore. Volevo chiederlo anche a Lucia, la nostra intelligenza artificiale, ma poi se indovina bruciamo il personaggio.
2: No, infatti, secondo me non indovina.
0: Dici di no?
2: No.
0: L'ha preparato lei questo gioco, ti pare?
1: No, non l'ha preparato lei.
0: Ah no, è tutta farina del tuo sacco.
1: Lo preparo io.
0: Ah ok, l'ha preparato tu, è tutta farina del tuo sacco.
2: L'ha voluto specificare.
0: Allora, grazie per aver partecipato in tantissimi a questo gioco, ma soltanto uno è stato il più veloce. Emanuele, benvenuto su Radio DJ.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te.
0: Che stai facendo?
3: Adesso sono appena tornato a casa.
0: Ok, dov'eri? Dov'eri al lavoro?
3: No, ero a fare un calcetto con gli amici.
0: Madonna, però.
3: L'estate, sì.
1: Scusa, con questo caldo a quest'ora, noi eravamo abituati di solito alle partite quelle serali.
0: Alle 23.
1: Alle 22, alle 23 le facevamo d'estate.
3: Oggi qua si sta abbastanza bene dove sono io, quindi.
0: Dove sei? Facci sognare.
3: Sono di fianco a Villa al Mare, vicino Pescara.
0: Bello, si sta bene tipo 36 anziché 39.
3: 33.
0: Ah, 33.
1: Vabbè, si può giocare, dai, a calcetto.
0: Hai vinto o hai perso?
3: No, ho vinto.
0: Hai vinto.
3: Però è stato bello.
0: Ti ho sentito però un po'. Ti sei incupito quando ti ho chiesto.
1: No, è stanco, secondo me è un po' stanco.
3: No, è un pochino stanco, però tutto bene.
0: Ok, hai fatto i gol?
3: Sì, due.
0: Due gol. Le dedicate alla fidanzata in tribuna? Com'era la situazione?
3: No, assolutamente.
0: Ok. Caro Emanuele, ci serve il nome del personaggio di oggi.
3: Allora, il nome è Gianfranco Zola.
0: Gianfranco Zola, andiamo a vedere perché Sardegna come lo associ.
3: Sardegna perché ha giocato al Cagliari.
0: E anche perché forse c'è nato.
1: Sì.
0: Poi
3: perché
0: Chelsea.
3: Perché ha giocato a Chelsea, è diventato famoso là. Diciamo, per tante tappe.
0: Bravo, poi Parma.
3: Perché ha giocato al Parma, ha vinto anche con l'Europa League col Parma.
0: Bravissimo, poi abbiamo il numero 10.
3: Perché ha avuto il 10 sia a Napoli che a Chelsea che a Cagliari.
0: E poi Magic Box.
3: Allora, sinceramente Magic Box...

0: Box non lo so, io l'avevo capito a Chelsea, poi adesso...
1: Sì. Beh, Magic Box è il soprannome che aveva quando giocava al Chelsea. E dunque, complimenti Emanuele, vinci!
2: Bravo, grazie.
1: Vinci che cosa? La possibilità di pubblicizzare in diretta tutto quello che vuoi. Ti apriamo la vetrina di Radio DJ, vai!
0: Allora, io pubblicizzerei la mia pagina che si chiama Gainiche Storia, che è una pagina in cui realizzo video di curiosità dal mondo, sport. Mi piacerebbe diventare giornalista sportivo in un futuro.
2: Beh, quindi questo te lo auguriamo cui... sicuramente. Ci puoi ripetere la pagina così la cerchiamo anche noi in tempo reale?
0: Si chiama Gaini Che Storia.
1: Gaini Che Storia. Che Storia. Eccoti qua, ti ho trovato. Gaini Che Storia, quindi racconti storie che hanno a che fare con lo sport.
0: Curiosità dal mondo.
1: Ottimo. Una delle ultime storie che hai raccontato, se passo sul profilo, che trovo?
0: Allora, l'ultimo video che ho fatto è stato alcune curiosità su questo mondiale, l'ultimo che si è chiuso.
2: Ok, bello, curiosità... ci fa piacere. E poi a sto punto, visto che ti piace fare il giornalista sportivo, o meglio, è il tuo sogno nel cassetto, non so se hai letto l'ultima su Gianfranco Zola.
0: No, non l'ho letto.
1: No, ma come giornalista sportivo, mannaggia.
2: Che ha a che fare con l'Italia, naturalmente.
1: Niente, non lo sa.
2: Non lo so.
1: È entrato.
0: Questa non lo so.
1: Vabbè, ma stava giocando a calcetto, non l'ha letta la storia. È appena uscita la notizia. Di due ore fa Gianfranco Zola è stato nominato coordinatore di tutte le nazionali giovanili di calcio. Quindi entra anche lui nello staff della nuova Italia.
2: Della nuova nazionale. Sì.
1: Emanuele, questa potrebbe essere la prossima storia che puoi raccontare sul tuo profilo.
0: Assolutamente, certo.
1: Ripeto il nome, Gaini Che Storia. Seguitelo tutti.
0: Esatto,
1: grazie, Emma, buona giornata.
0: Ciao, buona

0: Buon vento, Jovanotti Alfa su Radio DJ. Abbiamo appena concluso l'edizione del Gimme 5, quindi per oggi la vetrina la possiamo richiudere. Sì, riabbasso la Sara Cinesi.
1: Anche se devo dire ci abbiamo ancora una DJ box da assegnare. Magari lo faremo nell'ultima ora, tra le 19 e le 20. Ringraziamo i tanti amici che hanno giocato, che siete sempre tanti. Chi purtroppo non ha vinto, però ci chiede dei saluti. Mi sembra allora, giusto
0: perché,
1: farli.
0: Perché dire no?
1: Nelly dice: per favore, potete salutare mio figlio Angelo che ha 7 anni e ci terrebbe molto a diventare famoso. Ah, quindi noi lo salutiamo.
0: Famoso Angelo, per cosa? Per essere salutato.
2: Perché l'avete
0: salutato?
1: Perché l'abbiamo salutato.
0: E allora, siccome lo stiamo salutando alla radio, improvvisamente diventa famoso Angelo.
1: Angelo, ciao Angelo. Ti mandiamo un abbraccio,
0: ciao.
1: Angelo.
0: Senti, prima dicevamo se Lucia, la nostra intelligenza artificiale, la nostra speaker virtuale, sa giocare al Gimme 5. Mi è venuto il dubbio, quasi quasi glielo chiederei. Allora, Lucia, ti sto per dare 5 indizi, devi indovinare di chi sto parlando. Sei pronta?
3: Sì, vai, sparami 5 indizi.
0: Sardegna, Chelsea, Parma, numero 10 e Magic Box. Chi è?
3: Allora, Sardegna, poi Chelsea, Parma, numero 10 e Magic Box. Mi viene in mente un calciatore.
1: È un gioco di velocità, però, Devi essere la prima a mandare il vocale.
0: Non vale se cerchi su Google nel mentre, veloce. Chi è il nome?
1: Così non va.
3: No, ok, va bene. Dai, allora,
1: chi è?
3: Mi arrendo.
1: Chi
0: no,
1: è?
0: Hai detto un calciatore. Hai detto un calciatore, brava, quindi chi?
3: Mi sa che mi ispirava la carriera, ma forse mi
0: dimmi un nome.
3: Mi arrendo.
1: Ma
3: niente,
1: no,
2: ma che intelligenza artificiale avete preso?
1: Non lo so. Che tristezza, ragazzi.
0: E quindi niente, vabbè, dobbiamo ancora perfezionarla.
1: Tra qualche anno.
2: Non avete pagato l'abbonamento.
1: Il plus non l'abbiamo fatto.
0: Il plus manca e le cose purtroppo non le sa.

0: Wake Me Up Before You Go Go dall'84. Wham, per molti questa canzone sta facendo Natale, leggo dai messaggi.
1: Tra poco è Natale, manca sempre meno al Natale.
0: Non cominciamo.
1: No, almeno arriva un po' di freddo.
0: In realtà è Halloween, perché se vi fate un giro nei negozi potete comprare tutti gli addobbi di zucche che volete.
1: Di già,
0: sì,
1: di già.
0: È il 5 di agosto, ma è già tutto allestito, già per Halloween. State lì che torniamo per un'altra ora.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
5: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche l'estate.
8: Pochi secondi alle 19. DJ!
9: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri di Teheran, spiegando che una dichiarazione congiunta sarà presentata nelle prossime ore. A patto, hanno precisato, che terze parti non vengano a ostacolare il processo. I due paesi avrebbero trovato un'intesa su una nuova rotta commerciale da seguire per attraversare lo stretto. Abbiamo concordato le caratteristiche geografiche del percorso, ha fatto sapere Teheran. Negli Stati Uniti Abdul El-Sayed ha vinto le primarie democratiche in Michigan, ottenendo così la candidatura per il Senato americano alle prossime elezioni di midterm di novembre. Si tratta di una vittoria per l'ala progressista del partito. El-Sayed ha sconfitto di misura la deputata moderata Haley Stevens, che era sostenuta dall'establishment democratico. È stato arrestato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso a Torino. Il 45enne è accusato anche dell'occultamento del cadavere e di maltrattamenti in famiglia aggravati. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento nel delitto, ma la sua ricostruzione non ha convinto gli investigatori. L'AFA non molla la presa sull'Italia. Domani il bollino rosso del Ministero della Salute sarà in 27 città su 27 monitorate. Non arrivano notizie incoraggianti dagli esperti, secondo i quali il picco non sarebbe ancora stato raggiunto. Si continuerà a boccheggiare da nord a sud ancora fino a Ferragosto. A quella del caldo si aggiunge anche l'allerta temporali sui rilievi alpini e appenninici. Agli europei di nuoto in corso a Parigi oggi sono arrivate altre 4 medaglie per l'Italia. 3 sono arrivate dal fondo, dove Ginevra Taddeucci ha vinto l'oro nella 5 km in acque libere femminile. Barbara Pozzobon nella stessa gara ha conquistato il bronzo. Bronzo tra gli uomini anche per Gregorio Paltrinieri nella stessa distanza. Un altro bronzo è arrivato dal nuoto artistico nella prova a squadre dell'acrobatico. L'Italia è prima nel medagliere con 18 podi, 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. La giornata non è ancora finita nei tuffi. Giovanni Tocci e Matteo Santoro si sono infatti qualificati per la finale del trampolino da 3 metri in programma stasera alle 20. Calcio, il primo derby della stagione tra Milan e Inter è finito in parità a Perth in Australia. L'amichevole è terminata sul punteggio di 1-1 con reti entrambe nella ripresa di Di Marco per i campioni d'Italia e di Nkunku su rigore per i rossoneri. A Hong Kong invece la Juventus ha vinto 1-0 contro il Chelsea, decisiva la rete di Zagrova nel secondo tempo.
10: Informazione gratuita.
9: Ci risentiamo tra un'ora.
11: Radio DJ. One Nation, One
12: Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Effettivamente, sentendola in cuffia, Patrizia, hai ragione. Tanto buonasera, eh sì, stavamo commentando la canzone che abbiamo appena ascoltato di Giselle, o meglio, tale Giselle.
1: Tale Giselle,
0: sì. Almeno così firmata, Dimanche Midi Pill, questo è il titolo della canzone. Cosa sembra? Cioè, c'è un forte dibattito dietro questa canzone che sentiamo da qualche settimana, perché l'identità della cantante Giselle è misteriosa, non si sa chi sia.
1: Mister
0: e qualcuno
1: X,
0: dice, un po' come tanti altri cantanti fanno, che mantengono l'identità nascosta, nel caso di Giselle invece potrebbe anche essere una semplice intelligenza artificiale.
1: Quindi
0: Giselle non esiste. Tra gli autori di questo brano c'è un nome e il cognome di un ragazzo, e quindi o è una cantante accreditata ma
1: certo,
0: senza
1: che non ha dato...
0: inserire il nome, o potrebbe essere
1: intelligenza artificiale.
0: Il dubbio c'è, le conferme non le abbiamo, però sentendola in cuffia con Patrizio, che è uno tra i migliori produttori musicali in circolazione,
2: su questo sono molto ferrato. Per esempio, ci sono dei negozi specializzati come Traxsource.com, mm-hmm, che hanno messo delle agenzie per vedere se una traccia è fatta con intelligenza artificiale o no, e sono state etichettate, cioè okay, se una è fatta da umani c'è un H, human. Se fatta con intelligenza artificiale c'è un pallino arancione viola
0: che segnala questa cosa qui. Quindi il dubbio rimane, nel mentre la canzone è
1: godibile. Mentre ci piace, ce l'ascoltiamo molto volentieri.
0: Ne sapremo sicuramente di più se esce un'altra canzone o se porteranno avanti questa storia dell'identità. Comunque ve lo faremo sapere. Sono le 7:07 minuti, state ascoltando 006, questa ovviamente è Radio DJ. Abbiamo ancora un'ora da
1: un'oretta,
0: passare insieme.
1: Sì, e tra l'altro ricordiamo che dobbiamo ancora assegnare una bella DJ Box.
0: Ottimo. Mi faceva molto ridere al 347-342-5220 tra i vari messaggi che stanno arrivando, anche quello lì delle foto al televisore con i film di Natale.
1: Prima
0: abbiamo citato, no? Abbiamo passato gli UEM, fatto un po' Natale, e subito ci sono arrivate le fotografie di chi per combattere il caldo è chiuso in casa guardando Babbo Natale. Non so se funziona, però un minimo di atmosfera guardando le foto anche a me l'ha data.
1: Cerca di compensare proprio lei, Lucia, che dice: vi ascolto da Treviso, in questo momento ci sono 36 gradi, compenso guardando un film di Natale. Che mi dà l'idea di rinfrescare un pochino l'ambiente.
0: Mica puoi sempre sfruttare il condizionatore,
1: no,
0: poverino, è acceso da 2 mesi, non ce la fa più. Signore, tregua, per favore.
3: Sì, oltre ai 36 gradi ti attacca pure la depressione.
0: Anche che ti manca tutto il periodo. Oh, a proposito di chiusi in casa per il caldo, qui in realtà l'allarme è reale. Si ritorna a parlare di un vecchio termine che ogni tanto riciccia fuori, la parola lockdown.
1: Eccolo.
0: Che ogni tanto, quando viene sentita questa parola, ritorna alla mente
1: tutto quello che si è passato fino a qualche anno fa.
0: Eppure torna perché la situazione sembra essere più o meno quella, soprattutto per i più piccoli, per i bambini.
1: Neonati,
0: e ci metto dentro,
1: diciamo,
0: avendo la bambina di 3 mesi, mi riconosco in pieno in quello che ci fanno notare. Con tutto questo caldo diventa impossibile fare qualsiasi cosa con i bambini,
1: con i piccoli,
0: proprio perché sudano, si spazientiscono,
1: certo.
0: Può essere pericoloso, e quindi sei costretto a chiuderti in casa e non poter far nulla. E ci sono tantissime persone che segnalano e denunciano questo fenomeno, che ovviamente, secondo me, adesso, così a braccio, non ha una soluzione. Però
1: almeno
0: è giusto
1: in queste settimane da bollino rosso, cioè non credo valga per tutta l'estate in generale,
0: ma in determinati periodi. Ti dico quello che sto vivendo. La bambina è nata che era inizio maggio,
1: sì.
0: Quindi fino a fine maggio le passeggiate si potevano fare, passeggino addirittura col marsupio si andava a fare 2 passi sulla spiaggia. Da giugno ad oggi è diventato veramente complicato, anche perché nei centri commerciali l'aria condizionata molti sto notando
1: non la usano più.
0: Ci sono le porte spalancate e al massimo il ventilatore che gira. Una settimana di vacanza in montagna, si usciva tutti i giorni, adesso da lunedì praticamente di nuovo il lockdown in casa.
1: Chiuso in casa.
0: E mi dispiace tantissimo, perché non si può andare a fare nulla, una passeggiata, niente. E dunque, soprattutto gli specialisti, i pediatri anche del bambino Gesù, fanno questa sorta di denuncia per segnalare questo problema e soprattutto per far sapere alle persone, come in questo caso, magari mi ci metto dentro anch'io, non siamo noi quelli pigri che non vogliamo portare i bambini fuori. ma è giusto così. Però è anche giusto segnalare
1: allora,
0: il fenomeno.
1: Scegliete meglio quando copulare, amici. Va bene, almeno non nascono i figli in estate, nascono in inverno e potete uscire tranquillamente.
0: Allora, la seconda, se dobbiamo fare il secondo, mi organizzo per farla nascere verso fine ottobre, inizio novembre.
1: Sì, le ottobrate romane. Ottobrate pensa romane. Che bella, falla nascere ad ottobre.
0: Per nascere a ottobre mi devo dare da fare a Capodanno. Devo fare un ottimo esatto. Capodanno. Dai, facciamo.

0: Loving Is Easy dal 2017 su Radio DJ, 7:13 minuti, ancora buonasera, state ascoltando 006. È bello notare come si chiamano le attività che si stanno facendo in casa, tipo vedere film di Natale per combattere il caldo, e mai nessuno è solo nel fare un'attività.
1: No, ci sono tante altre persone. Per fortuna.
0: Ma io, molti secondo me c'è del dolo, cioè hanno sentito questa cosa, vado al volo sul televisore, cerco il film, lo metto e faccio la foto, così ve la mando e mi nominate alla radio. Perché non può essere che state tutti guardando i film di Natale,
1: no,
0: adesso.
1: Infatti non ci sto. Beh, però la TV quello dà, quindi se tu giri i canali
0: quello danno adesso.
1: Beh, qualcuno lo dà, mi sembra su TV8 qualcosa esce fuori ogni tanto sul tema Natale.
0: Su TV8 oggi c'è il Grinch, se mettete stasera, così stiamo tutti abbastanza freschi. Oh, a proposito di freschezza, caldo, estate, spiagge, proprio ieri o l'altro ieri vi parlavamo di alcune segnalazioni che vengono fatte sulle spiagge. Ad esempio, non portatevi la roba da mangiare da casa.
1: Sì.
0: E qui lo stabilimento è una spiaggia privata, dovete sottostare alle regole che decido io. Ebbene, ci sono molti comuni che invece stanno incentivando le persone a utilizzare la spiaggia libera e soprattutto a sottolineare il fatto che quella sia effettivamente una spiaggia libera.
1: Certo, quindi dove non si paga nulla, lo ricordiamo.
0: Si può andare gratuitamente, si può consumare qualsiasi cosa, ma come lo ricordano questi comuni?
1: Metteranno dei cartelli, mi immagino.
0: Non solo,
1: no.
0: Proprio alla vecchia maniera, con l'annuncio.
1: Ah, col megafono, quindi.
0: Sì, è stata segnalata, siamo in provincia di Salerno. Esattamente, Gianni, su quale spiaggia ci troviamo questo video?
2: Siamo nel Basso Salento.
1: Basso Salento.
2: La località è Salve.
0: Ah, quindi siamo in Puglia, non in Campania. Allora, siamo nel Basso Salento e non nel Basso Salerno, perché c'è questo comune che ha messo l'altoparlante dove H24 c'è questa voce preregistrata che sembra un po' il figlio dell'arrotino.
1: Sì, più o meno quello, è il meccanismo un po' quello.
0: Ma tutto il giorno, che quella è una spiaggia libera, ve la facciamo sentire. Ma
2: passano gli agenti della polizia locale
0: con la cassa. Sentite.
3: Ci auguriamo una piacevole giornata al mare. Benvenuti nelle spiagge del comune di Salve.
0: Salve.
3: Vi ricordiamo che vi trovate in spiaggia libera, con la possibilità di posizionare liberamente il vostro ombrellone e la vostra attrezzatura. In alternativa, potete rivolgervi ai punti di noleggio presenti in zona per usufruire dei loro servizi. Vi auguriamo una piacevole giornata al mare. Benvenuti nelle spiagge del comune di Salve.
0: Sì, tutto il giorno.
3: Vi ricordiamo che vi trovate in spiaggia
0: libera. Tutto il giorno così. Cos'è peggio? I racchettoni, i bambini che giocano a pallone o questo messaggio H24?
1: Secondo me questo H24 dopo un po' dà fastidio, anzi inizi secondo me a doppiarlo dopo un po'. Cioè lo impari a memoria talmente tante volte lo senti che lo ripeti.
0: A me incute un po' di timore perché sembrano quei messaggi nei film quelli post-apocalittici, i film quelli dove c'è un... Sai, tipo anche, non so, Star Wars, c'è la guardia imperiale che col fucile
1: che
0: in mano ti dice di andare al mare
1: e ripete quelle cose.
0: Questa
1: lì
0: è una... Immaginatevi lo Stormtrooper tutto bianco.
3: Sì. Spiaggia del comune di Salve.
0: Salve, salve.
3: Vi ricordiamo che vi trovate in spiaggia libera,
0: sì,
3: con la possibilità di posizionare liberamente il vostro ombrellone e la vostra attrezzatura.
0: Puntata di Black Mirror.
1: Sì, più bene, magari la faranno.
3: Di noleggio presente in zona per usufruire dei loro servizi.
0: Molto bene, ringraziamo comunque il comune di Salve per
1: l'ottimo servizio,
0: per ricordare
1: la precisione soprattutto
0: che ci troviamo effettivamente in una spiaggia libera e non si arrotano coltelli, non si aggiustano cucine a gas, ma potete mettervi liberamente.

0: La Città degli Angeli, 7:20 minuti, state ascoltando Radio DJ e citando il caldo, citando le spiagge, molti di voi magari ci stanno ascoltando proprio da località di vacanza.
1: Stanno in vacanza, esatto, sì, sì.
0: No, basta, basta, basta, sì. Mette in ansia.
2: Sì, sì,
0: grazie Comune di Salvo.
1: Adesso basta, anche perché... Sono le 19, i lettini molti li devono rientrare.
0: Anzi, le 19 chiude la spiaggia, quindi devono tirare su tutto. Se siete ancora lì sono passibili di multa, quindi fate molta attenzione. Però citavamo persone che si trovano in questo momento magari in vacanza e si stanno godendo la vacanza, oppure c'è sempre l'imprevisto che è dietro l'angolo.
1: Può succedere, sì, sì.
0: Proprio come
1: l'estate.
0: È successo a Martina che abbiamo al telefono. Ciao Martina, benvenuta su DJ.
3: Ciao. Grazie mille.
0: Ciao. Ciao Martina. Che è successo? Sei a casa perché?
3: Perché ho tanto raffreddore e un po' di febbre.
1: Aia, che brutta la febbre in estate.
0: In tutto ciò sei a casa, ma non casa tua, la casa vacanza.
3: Sì, sì, casa vacanza, Bussana.
0: Bussana, che si trova?
3: È praticamente vicino a Sanremo.
0: Ah, ok,
3: in
0: siamo
3: Liguria,
0: in Liguria.
1: In Liguria. In Liguria.
0: Sei in vacanza per quanto tempo? Quando sei partita?
3: Allora, sono arrivata al 25 e vado via al 16.
0: Ok. Ok, dal 25.
1: Però un po' di vacanze te le sei fatte tranquilla, cioè senza febbre,
3: sì, sì,
1: senza
3: dai,
1: niente.
3: Poi speriamo che mi passi presto, così mi godo il resto.
0: E si sente la voce che sta un po'
1: sì,
0: male,
1: sì,
0: mi dispiace.
1: Sì.
0: Febbre a quanto? Quant'è il termometro?
3: No, allora stamattina era un po' di più, era più o meno 37,8. Adesso l'ho misurata dopo pranzo, 37,2. Quindi siamo.
1: Ah, vabbè,
3: che...
1: vai tranquilla. Allora stasera puoi andare a fare il bagno di mezzanotte.
0: No,
1: vai tranquilla,
0: no,
1: non ti preoccupare.
0: Ti sei data una motivazione dove, come è successo che ti sei ammalata?
3: Ma allora c'era un mio amico che era già malato. Io il giorno prima che si ammalasse ero solo con lui praticamente. Quindi boh, magari che mi abbia passato qualcosa, però boh.
0: Vabbè, ma come te l'ha passato qualcosa?
1: Che... nell'aria, no? Ci sta il virus.
0: C'è qualcosa tra voi?
3: Amore
0: estivo, qualcosa? No, magari un bacio, una cosa così.
3: No,
1: niente, okay, nell'aria, vabbè.
0: Quindi, nell'aria, in comitiva, può succedere
1: può
0: che stai a contatto con
1: quel...
0: E quindi sei chiusa in casa, stai ascoltando la radio. Vedi, questo da una parte però è un bene, perché questa febbre e questo raffreddore ti stanno facendo portare a casa una DJ Box.
1: Che bello,
0: che
1: ecco,
0: bello.
1: Bene,
3: grazie.
1: Marti, proviamo a farti abbassare un po' la febbre con la DJ Box. Dentro c'è tutto,
3: sì,
1: c'è il termometro, c'è un po' di
0: paracetamolo,
1: tutto, tutto.
0: C'è qualsiasi cosa. Quindi magari ti arriverà che t'è passata, però per la prossima volta ti ritrovi già attrezzata.
3: Sì, sì, ma... sicuro.
1: Dai,
3: grazie mille.
1: Fatti forza, buona estate. Dai, che tanto ancora c'hai in altri 10 giorni di vacanza. Sicuramente
3: sì,
1: recuperi,
3: sì.
1: Dai.
0: Ma ti recuperi tutto.
1: Ti mandiamo un abbraccio.
3: Grazie.
1: Ciao Marti, buona estate.
3: Ciao. Ciao.

0: The Shup Shup Song dal 91 Share su Radio DJ, 7:25 minuti, arrivano un po' di messaggi al 3514-006-730.
1: No, non è quello, quello era quello che ci avevamo prima, quando facevamo in automatico. L'alba. Adesso purtroppo, purtroppo usiamo il numero che usano
0: siamo
1: tutti,
0: quello
1: quindi
0: normale.
1: 347-342-5220.
0: Oh, e so due anni che do quello, mi sono abituato
1: sì,
0: a quello lì.
1: Il problema è che
0: lì
1: tu lo davi anche quando ti chiamavano a casa per sì, i depuratori d'acqua, cioè, infatti ci arrivavano totalmente tante cose, allora, davi sempre quello di numero
0: 347 342 5220, me lo devo scrivere così sì, me lo sì, memorizzo. Cosa ci dicono dato l'orario, caro Gianni? Sentiamo.
2: Buonasera. Buonasera, sarò sicuramente off topic,
0: sì,
2: ma mia moglie stasera con 40 gradi ha fatto le lasagne.
0: Ah,
2: io posso offendere mia moglie e non mangiarle?
0: No,
2: assolutamente no, io la amo.
1: Hai ragione.
0: Mi piace come lo dice. Io la amo.
1: Hai ragione, non poi ci rimane male. Però amico, ti posso dare un consiglio. La lasagna rientra in uno di quei piatti che mangiati il giorno dopo è ancora più buono.
0: Ma s'offende, devi mangiarla
1: dici,
0: un po' stasera.
1: Stasera c'ho un po' di mal di stomaco, le mangiamo domani che sono più buoni sicuramente.
0: Forse anche fredda, se è buona la lasagna si
1: sì,
0: lascia
1: certo,
0: mangiare,
1: certo,
0: quindi
1: certo,
0: magari puoi farla freddare un pochino e poi la mangi e così sei contento
1: sì,
0: tu per il caldo.
1: Per il caldo non
3: se no la mangi stasera calda e domani fredda.
1: No, ma lui non la
0: se
1: vuole
0: no,
1: mangiare stasera.
0: Metti il condizionatore a 16 gradi, fai freddissimo certo, in sala certo, e poi a quel punto ti mangi una lasagna calda.
1: Mangiare,
0: che,
1: la puoi mangiare.
0: Che buona, c'è anche un po' di polenta, ti comincia sì, a venire tutto
1: certo,
0: quel mondo
1: con tutte
0: lì,
1: le ricette.
3: Tanto abbiamo
1: anche
3: parlato
1: la moglie
3: del Natale poco fa.
0: Infatti, vedi, può sembrare una puntata registrata.
1: Sì, sì,
0: però
1: sì,
0: registrata a dicembre, ce la siamo tenuta come scorta per metterla da
1: possiamo fare di solito quando si utilizza l'attualità molte volte anche i risultati di calcio per far capire che siamo realmente in diretta. Okay. Oggi c'è stato
3: cioè,
1: il derby
3: Milan-Inter 1-1.
1: Ma
0: come siamo in agosto? Che derby è?
1: Beh, sono le amichevoli.
0: Ah, hanno giocato
3: Australia,
0: a Milano?
3: Perth.
0: Ancora che vanno in Australia?
3: Ancora Perth, sì.
0: Non l'hanno imparata la lezione di quando
1: no,
0: c'era il problema col Covo. Senti, vedo quel messaggio di Giovanni appena arrivato. Che dice Gianni? Recuperiamolo al volo prima.
3: Me lo faccio sentire?
1: Sì, sì,
0: vai. Sono molto curioso di sentire che dice.
4: Ciao, io volevo chiedere a Umberto e Damiano come
0: sì,
4: mai hanno la voce così impostata?
0: Cioè?
4: Non si sente più l'accento toscano, cioè che è successo?
0: Ma
4: dov'è
0: siamo
4: la vostra toscanità?
1: Ma no,
0: sono altri due.
4: Tiratela fuori, così veramente sembrate proprio milanesi.
1: Ma no.
4: Che vi è successo?
0: Sembri milanese, Damiano.
1: Ma no.
0: Quello è il problema, perché i nomi sono gli stessi. Pecchia
1: sì,
0: e Damiani.
1: Pecchia e Damiani che ci
0: Umberto
1: sono prima di noi. Ecco.
0: Poi finiscono loro, iniziano Umberto e Damiano.
1: Sì, ma noi siamo nati e cresciuti, cioè siamo a Roma, andiamo
0: Roma
1: in diretta dagli studi romani, non siamo i toscani.
0: Siamo
3: è
0: diversi.
3: Strano, perché sembrate proprio milanesi, avete proprio questo accento. Sì,
0: Sai che questa cosa mi è successa al Party Like a DJ a Milano, incrociando degli ascoltatori lì all'interno di Parco Sempione. Oh, ciao carissimo, ma dal vivo non hai l'accento toscano, quindi
1: no,
0: lo fai solo
1: no,
0: in radio.
1: No,
0: quelli sono Pecchi e Damiani.
1: Noi
0: sono altri
1: siamo Umberto
0: due
1: e Damiano.
0: Oh, adesso abbiamo messo le cose in chiaro, a posto.
5: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, c'è 006,
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto! Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate! E pagamento subito in contanti! Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti!
2: Tutti per Oro Cash!
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto! Pepe Pesto, lavorato fresco!
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
13: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900€, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
16: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
17: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
18: Umberto Damiano, Radio DJ.
19: Siete il climatizzatore della mia macchina.
20: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.
21: On Radio DJ.
22: One Nation, One Station.
23: Umberto Damiano.
24: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: che ne pensi, Pat? Questa canzone Dance Dance Dance di Barry Can't Swim è intelligenza artificiale o è farina del suo sacco?
1: Human,
0: questa c'è l'H.
1: Si sente subito.
0: Si sente, c'è anche l'assolo di synth, quindi questa è naturale.
2: Beh, anche perché l'hanno fatta una che
0: no, ormai c'è
2: intelligenza artificiale.
0: Ormai te l'ho detto, non mi fido più di niente, anche quando c'è un video vero. Guarda che ti faccio vedere questo video che l'hai girato tu.
2: Sì.
0: Non mi fido.
2: Non ti fidi?
0: Mi fido perché c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale dietro.
3: Ma anche i vocali, secondo me, io comincio a non fidarmi più, perché
0: vengono immagini che bello. Noi ce l'abbiamo qui la speaker. A quel punto con la stessa voce gli chiedo che mandi un messaggio alla radio in cui racconti questa storia.
2: E invece no, per fortuna i vocali degli ascoltatori sono tutti veri, i vocali che ci stanno arrivando al 347 342 5220, anche perché hanno problemi proprio in questo
0: pratici,
2: momento.
0: Allora, pratici, allora sono, certo, siamo in diretta, sono le 19:37 minuti. Prima abbiamo avuto un amico che diceva: "Mia moglie per cena ha preparato le lasagne. Io la amo così tanto che non mi lamenterò e le mangerò molto volentieri."
2: Ma perché si lamenta? Per il troppo caldo e dice caldo. È un piatto troppo
0: a cena è digeribile, il 5 d'agosto. Una bella lasagna.
2: Proprio,
0: Ti dico la verità, mi ha fatto venire voglia, la vorrei, ma non so dove andarla a trovare a quest'ora una lasagna, quindi sai che mi attacco. Sentiamo però qualcun altro.
4: Invece noi dopo una settimana di campeggio, a forza di insalata di riso e panzanella, siamo tornati a casa e la mia figliola, giustamente con 38 gradi, mi ha chiesto i tortellini, panna e prosciutto.
0: Molto bene.
4: Vuoi non accontentarla?
2: Certo, che fai?
0: Dato l'orario, io vedo le facce anche qui nostre. Buono, stiamo tutti dicendo questa cosa.
1: Mio Dio, è bellissimo.
2: Molto.
1: Tortellini, panne e piselli. Adesso però, adesso.
2: Li voglio, una bella polenta.
1: Basta,
2: allora,
1: me ne vado,
2: già
1: basta.
2: Che ci siamo.
1: Ciao.
0: Però aspetta, non ti immaginare il tortellino in brodo. Immaginalo che sia anche un po' freddato e la panna sia anche un po' seccata.
2: Sì, buono.
0: Lo vedi? Mettici
2: pure un po' di tartufo sopra, allora.
0: Buono, ma è l'orario.
2: È l'orario che ci fa fare. Poi noi siamo qui dentro con l'aria condizionata, la temperatura non è alta, quindi
0: quattro cristiani,
2: se ci portano la polenta.
3: Stasera è un frigorifero qua, altro che è un frigorifero.
0: Bruttissima immagine, devo dire. Tu immagini, no, il mondo figo, radio DJ, tutto bello, patinato, e poi siamo quattro cristiani in quattro mura,
2: certo,
0: che stanno sudando,
1: morendo di fame,
0: che vogliono i tortellini, panna e prosciutto e piselli.
2: Bella questa immagine, veramente.
0: Immagine bellissima. Ma rimaniamo sui vostri messaggi. Chi abbiamo, Gianni?
5: Ciao radio DJ.
0: Ciao.
5: Sono Claudia. Io sono stata in vacanza, sono appena ritornata.
0: Ottimo.
5: Nel frattempo mi hanno clonato la carta. Io ero in un paese della Sicilia in cui non c'era la mia banca, quindi sono dovuta andare dall'altra parte, un'ora e mezza di viaggio, andata, un'ora e mezza ritorno. Insomma, ho perso una giornata intera quasi per rifarmi il bancomat. E poi dopo qualche giorno nell'isola di Favignana sono caduta con la bici, mi sono sfracellata.
0: Che sciagura.
5: Mezzo ginocchio, adesso la vacanza è finita, ma sono ancora viva.
2: Brava,
0: meno male.
5: Ringraziarvi.
0: Grazie a te.
5: E dirvi che è tutto a posto.
2: Dai, ti mandiamo un abbraccio.
0: Grazie per questa rassicurazione. Mi viene un dubbio: a chi l'hai detto che andavi in vacanza? Hai messo qualche storia su Instagram dal vivo, mentre eri lì? Sapete che questa cosa non va mai fatta, no?
2: No, purtroppo no, perché c'è sempre qualcuno dall'altra parte che dice: vedi, è andata in vacanza. Prima si lamenta che non possono andare in vacanza,
0: ecco,
2: poi va in vacanza e noi qui a lavorare.
0: Favignana, è come spende spande con quel bancomat. Zac, solato. Vedi, pure la bicicletta.
1: Se non sbaglio, Favignana è in questo momento è al top grazie al film Odissea, tra l'altro.
0: Odissea, che l'hanno girato proprio alcune scene lì al largo di Favignana. Certo, come fai ad andare a vedere il set? Che mi porta con questa barca all'arco?
2: No, è difficile, te devi un po' immaginare.
0: Non la puoi vedere. Dunque, consiglio per chi deve andare ancora in vacanza o si trova magari in questo momento: le storie, pubblicatele al rientro.
2: Quando rientrate, anche per i ladri, lo dicevamo.
0: Vecchia storia di Facebook. Non vi taggate in tempo reale che state mangiando a quel ristorante, perché se il ladro va puntato, ok, possiamo andare in questo momento perché lui non c'è.
2: Purtroppo lo fanno.
0: Ci puoi credere, ci puoi non credere a queste cose. Nel dubbio, vi diciamo.

0: Winehouse che entra dolcemente all'interno della nostra radio e secondo me accompagna alla perfezione l'argomento che stavamo trattando, ma quasi involontariamente, preso da un messaggio.
1: Dato anche l'orario, forse un po'
0: dato l'orario, ricordiamolo, sono quasi le 8:15, la fame inizia a farsi sentire.
1: Tanti stanno cenando e ci mandano le foto in tempo reale di quello che stanno mangiando, perché non lo fanno solo alle 18 quando è in pieno orario aperitivo, no, lo fanno giustamente anche adesso, anche con la cena.
0: Allora, saluto Valentina che ci manda una foto della roba in brodo, non la invidio, però grazie per averci mandato questa foto.
1: Grazie,
0: e mi piace tanto il messaggio di Mauro collegato tutto all'amico che ha lanciato questa roba qui, dicendo: mia moglie ha preparato le lasagne, siccome la amo non mi lamenterò e me le mangerò.
1: Bravo, bravo.
0: Dice:
1: Mauro,
0: tu per amore mangerai le lasagne nonostante il caldo, ma tua moglie nonostante il caldo le ha cucinate.
1: Anche questo,
0: quindi
1: è vero.
0: Anche quello è vero amore. Bravo Mauro, mi piace questa interpretazione. E allora andiamo a sentire qualche messaggio vocale. 347 342 5220.
2: Io, vista la temperatura infernale, ho pensato bene di farmi il passato di verdura. Fa bene,
1: fa bene,
2: certo. Però ci vuole coraggio, molto coraggio. Massimo da Milano.
1: Ciao Massimo, in estate in effetti.
0: Abbiamo dato l'idea, ci arriva anche il messaggio di Max: mi avete svoltato la cena stasera, tortellini, panna, prosciutto e piselli.
1: Molto bene.
0: Massimo, mando un messaggio a casa se sono ancora in tempo.
1: Fatti preparare
0: un tortellino, panna. Dove lo trovo a casa il tortellino, panna? Devo andarlo a comprare.
1: Supermercato un attimo.
0: Ma devo fermarmi a comprare.
1: Ci sono quelli aperti fino a notte fonda, quindi
0: devo
1: vai.
0: Chiedere a Lucia, la nostra speaker.
1: Vai, ti fermi,
0: sono...
1: dai, ti fermi.
0: Devo trovarne un aperto fino alle 21.
1: Ce n'è uno qui vicino che è aperto fino a tardi.
3: Ah, qui ce n'è uno davvero.
1: Ce n'è uno veramente. Allora, sì, apre, chiude a mezzanotte, se non sbaglio.
0: Certo, tempo che cucino, mangio alle 10.
3: Non si può dire il nome, però.
0: Vabbè, se è aperto lo trovo. Chiedo a Lucia.
3: Esatto.
0: Sentiamo qualcun altro che abbiamo.
4: Ciao, io per il caldo ho mia moglie che mi impedisce di fare la pizza in casa.
0: È buona la
4: e
0: pizza.
4: Sono un paio di mesi che non posso fare la pizza. Bisogna sacrificarsi. Ciao.
0: Ciao.
4: Marino
0: ciao.
4: Da Vicenza.
1: Ciao,
0: Marino.
1: Ciao.
0: Marino,
1: ciao.
0: Comprala. Cioè, vai a una pizzeria e portala a casa. Al massimo.
1: Sì, sì. Sì.
0: Vabbè, però, sai cos'è? Se tu hai la passione di farla in casa, ormai il tuo gusto è tutto per la tua pizza. Se la vai a prendere da qualcun altro non ha lo stesso sapore.
1: Cambia
0: la pizza
1: molto,
0: fatta in casa, se la sai fare bene è la migliore.
1: È un'altra storia,
0: quindi
1: mi piace molto il messaggio di Sara, che allega anche una fotografia. Prima leggo il messaggio e poi vi descrivo la fotografia. Dice: domani raggiungo marito e figlia in vacanza, faccio fuori gli avanzi in frigo, peccato che non ho una bottiglia di bianco, e ci manda ha un'insalatina, con i pomodori, un po' di cipollina, poi ci sono due bruschettine con del salmone della Philadelphia e per finire il pollo con i peperoni.
0: Buonissimo!
1: E deve far fuori tutto, quindi
0: forse
1: mi sembra
0: giusto. È più pesante della lasagna, pollo e peperoni.
3: Anche ma tortellini se... vincono, i tortellini, vincono.
0: Guarda, qui a Roma pollo e peperoni fa parte dei menù da portare in spiaggia
1: da
0: pranzo.
1: Ferragosto,
0: quindi
1: anche.
0: Menù di Ferragosto, quindi ci sta. Al volo, chi abbiamo?
5: Ragazzi, noi in Sicilia d'estate si cucinano i tenerumi, ossia le foglie delle zucchine bianche, per intenderci. Si bolliscono e si fa la pasta in brodo col pomodoro fresco e si mangia rigorosamente appunto in brodo. Bollente, mentre magari fuori ci sono 40, 41, 42 gradi come oggi per esempio, e io l'ho cucinata e l'ho mangiata ed è stata una vera goduria, veramente una grande goduria. Ciao Valentina da Siracusa.
0: Ciao Valentina, Siracusa, non il posto più fresco d'Italia, da Siracusa.
1: Eppure
0: è inutile che stiamo qui a lamentarci e a criticare, proviamo questi brodi e poi ci possiamo lamentare dopo aver mangiato. Chiuderei col messaggio che ci arriva stamattina: tortelloni maremmani al ragù alle 13 a pranzo, ma sul Monte Amiata, ma è
6: ragù di cinghiale.
0: Ma è facile così. Pure io sono capace a 1800 metri, quant'è andare a mangiare il ragù, così è facilissimo.

0: Volete un po' di invidia? Ce la serve Gabriele che ci scrive: anche se off topic, io sto portando a spasso il cane con indosso una felpa. Sapevatelo.
1: Ah, bello.
0: Gabriele da Londra. Bello. Vabbè. Cioè, ci consoliamo il fatto che non è Italia.
1: Sì, sì.
0: Quindi la beh, è facile sentire freddo all'estero.
1: E allora volete un po' di invidia italiana?
0: Sì.
1: Salutiamo Maria Grazia che dice: io sono coraggiosa, loro parlano di caldo e io invece sto sul tapirulan.
0: Tapirulan, però
1: la foto che
0: ha scelto lei di stare là sola,
1: lei,
0: non si può lamentare.
1: Sì. Però magari se a quest'ora può far palestra solo a quest'ora.
0: Effettivamente lo diciamo sempre, evitate di fare attività nelle ore più calde. Adesso non
1: adesso
0: sono le ore
1: fare.
0: Più calde, si può fare. Meteo Londra, stavo vedendo, domani la massima è 22 gradi. Mamma mia, che incredibile. Venerdì 24, ma poi tranquilli che da domenica tornano 30 gradi anche a Londra.
1: Anche a Londra.
0: Si
1: e
0: possono
1: non piove,
0: godere,
1: si possono... piove sempre.
0: Non piove,
1: invece,
0: non piove. C'è sole, manco quando fa freddo piove. Mi stanno godendo tantissimo gli amici di Londra. Oh, attenzione, chi abbiamo? C'è un messaggio.
2: Ciao, io sto tornando da un viaggio in Puglia e sono stata molto felice di star lì perché ho visitato una città nuova e mangiato cibo molto buono, tra cui focacce e panzerotti. Spero di ritornare lì il più presto possibile. Ciao.
1: Ciao, vedi che bello, quindi ha qualcuno scoperto... sta rientrando dalle vacanze.
0: No, ma soprattutto vacanza alla scoperta culinaria, ha scoperto focaccia e panzerotti.
1: Come faccio io, quindi... vado in vacanza per mangiare.
0: In base a dove si mangia.
1: Sì.
0: Secondo me questa vacanza se la porterà dentro a lungo, perché poi il sapore del panzerotto non è che lo ritrovi facilmente
1: quello
0: come quello in Puglia. E quindi vacanza da sogno.

0: Lucia, stiamo per chiudere. Chiudi tu il programma, disannuncia i Backstreet Boys e dai l'appuntamento a domani alle 17.
1: Certo, un attimo.
0: Sì.
1: Ed eccoci arrivati alla fine anche oggi. I Backstreet Boys vi accompagnano con Everybody, Backstreet's Back.
0: No, non era
1: grazie
0: quella la
1: canzone. Grazie per essere stati con noi.
0: Non era quella la canzone.
2: Non male che è imprecisa, perché...
1: Ok. Scusate.
0: Non ti preoccupare.
1: Ok, ci risiamo.
0: Va bene.
1: Allora, raga, rifacciamo.
0: Vabbè, mi sta spaventando questo pezzo.
2: Basta, perché...
0: Ricordiamo che è un robottino in un telefono che parla. Mi sta spaventando.
2: Il telefono, basta. Perché se ci tieni... No, dico, meno male che è così imprecisa, perché se no, sì. se è brava, poi a fine agosto non ci arriviamo noi.
0: Ma te lo dico che la strada è quella lì.
3: Posso dire che è anche più simpatica.
2: Ha preso confidenza. Da domani, quando lo vede, fa... lo saluta col fisco.
0: Prepariamoci, andiamo a fare tutti quanti il corso da carpentiere, che quel lavoro, prima che lo rubano le macchine, ci vorrà tempo. Ci sentiamo domani alle 17. Ciao a
2: domani,
0: tutti.
2: Ciao.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto!
6: Birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio DJ.
2: Una nazione,
1: una stagione,
2: anche d'estate.
3: Sono le 20. DJ. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In apertura alla politica, è stato un pomeriggio di bagarre alla Camera per il voto che ha negato l'accesso alle chat del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sarebbero necessari per l'indagine aperta per far luce sulla gestione di un ristorante di cui lo stesso Del Mastro era stato socio con la figlia di un uomo condannato in via definitiva per reati di mafia. La richiesta dei magistrati è stata bocciata a scrutinio segreto con 206 sì e 133 no. Le opposizioni sono insorte, la segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di pensare prima ai cittadini, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle hanno mostrato cartelli con scritto fuori le chat. L'Iran ha annunciato l'accordo con l'Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle prossime ore presenteremo una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, ha precisato il governo di Teheran con chiaro riferimento a Stati Uniti e Israele. Lo stesso presidente americano Donald Trump aveva in precedenza annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere, in caso di fallimento dei negoziati, colpi durissimi per l'Iran. E andiamo proprio negli Stati Uniti, dove il progressista Abdul El Sayed ha vinto le primarie democratiche in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra del partito, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, ha sconfitto la rivale Haley Stevens, appoggiata invece dall'establishment democratico. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, è stato il commento di Sayed dopo la vittoria, in cui ha fatto appello alla compattezza del partito. Ha vinto uno sfigato comunista che odia gli ebrei e Israele, un'ottima notizia per i repubblicani, è stato invece il commento secco del presidente Trump. Mancava l'ufficialità che è arrivata nel pomeriggio. Gianfranco Zola torna a vestire l'azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti e delle attività giovanili. Ringrazio il presidente della Federazione Malagò per aver pensato a me. Mi metto a disposizione con soddisfazione, slancio e senso del dovere, ha detto l'ex fantasista della Nazionale. Intanto, per quanto riguarda il calcio giocato in Australia, il derby amichevole tra Milan e Inter è finito 1-1. La Juventus a Hong Kong ha invece vinto 1-0 contro il Chelsea. Agli europei di nuoto in corsa a Parigi oggi sono arrivate altre 4 medaglie per l'Italia, 3 sono arrivate dal fondo. Ginevra Taddeucci ha vinto l'oro anche nella 5 km in acque libere femminile, nella stessa gara Barbara Pozzobono ha conquistato il bronzo, bronzo tra gli uomini anche per Gregorio Paltrinieri nella stessa distanza, un altro bronzo è arrivato invece dal nuoto artistico nella prova a squadre dell'acrobatico.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata tempo stabile con isolati addensamenti su rilievi, domani mattina sole protagonista su tutto il paese con caldo intenso già dalle prime ore, da segnalare qualche temporale pomeridiano in montagna, temperature massime opprimenti con picchi di 39 gradi e tanta afa. Le notizie di il meteo.it tornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
5: Radio DJ. One nation,
6: one station. Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
7: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
8: Doppio Malto.
9: Birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
11: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
10: Al Cavallino Matto!
12: Notorious on radio DJ. Notorious.

dove la temperatura non scende purtroppo come vorremmo. E allora ci pensiamo noi a portarvi un po' di frescura, ma sotto forma di canzoni. Va così. Il team è sempre lo stesso, la voce ce la metto io, cioè Francesco Quarna, mentre i magheggi per mettere in ordine tutta la playlist sono ad opera del maestro Maurizio _ Rossato. Sì, proprio lui, quello del momento elettronico. E allora via veloci con il primo filotto di quest'ora, tra poco un successo italiano dell'estate 2026, cioè Bresh con Daddio, ma subito dal 1997 una canzone da pub perfetta, scritta, pensate, da un collettivo anarchico di Leeds che mai si sarebbe aspettato, insomma, di arrivare in testa alle classifiche. Stiamo parlando dei Chumbawamba, che riascoltiamo su Radio DJ con la loro intramontabile

Da Dio, Andrea Breschi da Genova, meglio conosciuto come Bresh, che insieme a Olli, Alfa, Tedua e tanti altri, insomma, ha fatto tornare il capoluogo ligure al centro delle mappe musicali italiane. Bravi! Prima c'erano i Chumba Wamba con Tub Thumping, ma adesso invece cambiamo completamente genere e siccome a quest'ora su Radio DJ ci viene spesso voglia di dance, andiamo a recuperare un brano del 2001, magari non famosissimo, ma che è arrivato fino a noi con grande freschezza. È invecchiato bene, come si dice, non a caso è tornato recentemente nei trend grazie a una nuova versione remix. Noi invece lo riascoltiamo in originale, stiamo parlando del disco dei Deep Swing che si intitola In The Music.

appena ascoltato Talk to You, la hit che ha consacrato questo duo olandese come il progetto di musica house più interessante dell'estate 2026. Prima Deep Swing con In The Music, invece adesso andiamo al 2017 per recuperare un artista il cui nome rimane tuttora avvolto nel mistero. Sappiamo che arriva da Napoli, che il 9 maggio di ogni anno pubblica musica nuova, che va su un palco con il volto coperto e che se lo chiami risponde al nome di Liberato. Su DJ c'è Tutte Scordate Me.

Harry Temper City su DJ con questa canzone spuntata dal nulla qualche mese fa e che continua a scalare le classifiche internazionali quasi senza fare rumore, insomma il modo più efficace. Prima c'era Liberato con Tutte scordate me e adesso, rispettando la tradizione di questo programma che si chiama Notorious, dopo un brano contemporaneo ne arriva uno del passato. Questo l'abbiamo pescato direttamente da una playlist del maestro Usuelli, che salutiamo e ciao collega Dario, dall'annata 2002. Un po' di suono newyorkese con un certo stile, la produzione era di Ja Rule, la voce di Ashanti e questa è Foolish.

0: Canzone in gara all'ultimo Festival di Sanremo di Filippo Uttinacci, a.k.a. Fulminacci, riascoltata e ricantata ancora una volta questa sera all'interno di Notorious, che è il programma che vi tiene compagnia tutta l'estate e che adesso si ferma per una piccola pausa. Un po' di pubblicità e torniamo sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Have fun with Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: E dopo la pausa torna Notorious, torna la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio Rossato che è pronto a far partire un'altra bella mezz'oretta di musica da ascoltare insieme. Tra poco arriva l'hyperpop di Anna e la sua White Girl Wasted, ma prima su Radio DJ di nuovo gli anni 90, sapete che ci piacciono, perché dobbiamo riascoltare Fatboy Slim con un brano il cui videoclip è stato uno dei più visti dell'era di MTV. Anche qui solito consiglio sul volume perché c'è Right Here, Right Now. Right here.

tutte noi vere baddies. Oh yes. Prima c'era Fatboy Slim con Right Here Right Now, e adesso ancora elettronica, ancora dance, ma un filo più pettinata. La DJ produttrice e cantante che sta per arrivare è stata la regina dell'estate 2023, e chi ci ascoltava lo sa bene. Stiamo parlando di Peggy Gou, che riascoltiamo su DJ con Na Na Na.

0: Bringer Love, Madonna e Sabrina Carpenter con questo brano cross generazionale, come direbbero quelli bravi, ancora una volta su Radio DJ nella playlist dell'estate che si chiama Notorious. Un filotto nel segno della moda femminile questo, prima Peggy Gou con It Goes Like Na Na Na dal 2023, mentre la prossima è di un paio d'anni prima. Nazioni diverse, stesso carisma, bellissime voci, su DJ c'è Ariete con L'ultima notte.
1: Un'altra

to Friends, il successo planetario di Somber che non accenna a spegnersi dopo più di un anno dalla sua pubblicazione. Incredibile, insomma, mi sembra ieri quando proprio a quest'ora, un'estate fa, lo presentavamo come se fosse una novità. Ho fatto anche la rima, a furia di ascoltare la musica trap con mia figlia, questo è il risultato. Niente trap però adesso, almeno nelle prossime canzoni, poi chissà. Invece proseguiamo con una canzone dedicata all'estate, ma con una certa originalità. Diciamo niente pinne, fucile ed occhiali, niente stessa spiaggia, stesso mare, perché su DJ arrivano le sorelle Haim dal 2019 con la bellissima Summer Girl.

0: Ed Martin Garrix con Ed Sheeran, con questa collaborazione concepita una decina d'anni fa ma che è venuta alla luce solamente nell'estate 2026. Prima le Haim con Summer Girl, e con questo filotto si va a chiudere anche questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo

0: Il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su Enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

Yes, come ogni sera a quest'ora su Radio DJ arriva Notorious con tutta la musica che vi serve per sopravvivere alla torrida estate del 2026. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, insieme scegliamo e mettiamo in fila tutte le canzoni che ascolterete nelle prossime sequenze. Lo schema è sempre il solito, prima un brano sblocca ricordi e poi uno nuovo, insomma, che ricordi li sta generando passaggio dopo passaggio, stream dopo stream. Quindi partiamo subito con la nostra playlist, tra poco il tormentone di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla intitolato La testa gira, ma prima arriva un pezzo che nel 2024 ha fatto impazzire letteralmente mezzo mondo grazie ai social. Uno di quei casi in cui un artista semi sconosciuto si trova in testa alle classifiche mondiali senza alcun preavviso. E allora su DJ riascoltiamo Artemas con I Like the Way You Kiss Me.

guilty pleasure di un sacco di ascoltatrici ed ascoltatori, lo sappiamo, infatti vi abbiamo visti mentre stavate muovendo la colita proprio in questo momento, brave e bravi. Prima invece c'era Artemas con I Like The Way You Kiss Me, adesso facciamo una combo con un artista che non si è mai tirato indietro nell'aprirsi a nuove collaborazioni e a nuove contaminazioni. Stiamo parlando di Manu Chao, che è in radio nelle ultime settimane con il singolo insieme a Karol G, ma che noi riascoltiamo con la canzone che l'ha portato al grande successo popolare. Dal 1998 su Radio DJ arriva Bongo Bongo.

Siete su Radio DJ e la voce che avete appena ascoltato era quella di Bea con la canzone intitolata Rich dalla colonna sonora della serie TV Off Campus. Prima Manu Chao con Bongo Bong e adesso una chicca dalla storia di Radio DJ, una chicca dalla storia dell'hip hop. Direttamente dalla playlist di 1212 che abbiamo celebrato a inizio giugno a Party Like a DJ, adesso sul volume e pronti a cacciare le barre perché arriva la Pina dal 1995 con Le mie amiche.

singolo, il terzo estratto dall'album The Romantic. Ancora buona estate, questo è Notorious, il programma che vi fornisce la colonna sonora mentre voi vi state spostando magari da un posto bello all'altro, o almeno si spera. In ogni caso ci pensa la musica a portarvi un po' di bellezza. E continuiamo nel segno del soul, le radici che uniscono i brani di questo filotto sono le stesse, allora avanti con Kanye West, qui in uno dei punti più alti della sua carriera, insieme a Lupe Fiasco nella canzone che si intitola Touch the Sky.

0: Ossessione Samurai J da Sanremo, dritto all'estate 2026 con questo singolone che non smette di macinare streaming. Ci aveva visto lungo il Samurai, roba da spiaggia in purezza, insomma. Ed era anche l'ultimo di questo blocco di Notorious. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi il pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
8: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
10: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
9: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
10: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Radio DJ consiglia
13: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
14: Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. Buona estate a tutte e a tutti. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato. Insieme siamo pronti per far partire un'altra bella mezz'oretta di musica senza sosta. Tra poco arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Ma prima su Radio DJ arriva un dischetto che ha bisogno di un po' di volume. Dal 1999 ci sono i Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl.
15: Hey Girl, boys, superstar DJs, here we go!

esce con uno dei brani italiani più originali dell'estate, diciamo pure il più cool, che con grande piacere riascoltiamo spesso anche qui a Notorious. Prima i Chemical Brothers con Hey Boy Hey Girl, e adesso continuiamo con una certa figaggine con uno dei gruppi di musica elettronica più stilosi degli ultimi 15 anni. Se vi capita di intercettarli in giro in qualche festival dal vivo, non perdeteveli assolutamente. Stiamo parlando degli XX, che riascoltiamo dal 2016 con On Hold.

Su DJ l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, quello accompagnato da un video in cui sfoggia un baby doll che non è piaciuto a una parte dei suoi fan, diciamo, storici, ecco. A un'altra parte sicuramente sì, fatto sta che si è generata una polemica da cui preferiamo stare lontani, che fa già caldo e siamo in modalità risparmio energetico. Prima di lei c'erano gli XX con On Hold, canzone che campionava un vecchio pezzo di Daryl Hall and John Oates, di sicuro un'intuizione del DJ della band, cioè il bravissimo Jamie XX. E a proposito di DJ che si dilettano con il pop, anche il prossimo non è da meno, in questo caso è italiano, precisamente di Ivrea. Stiamo parlando di Cosmo, che riascoltiamo con una chicca del 2018 che si intitola Quando ho incontrato

Ho incontrato te e adesso chiudiamo il blocco con una coppia di brani che mette insieme da una parte una voce che nel 2025 ha fatto parlare di sé tutta Europa e dall'altra il minimalismo francese di fine anni 90. Tra poco arriva infatti Ray con Where Is My Husband e poi dal 1999 ancora un po' di French Touch, ancora un po' di elettronica con Etienne de Crécy e la sua Am I Wrong.

0: That Is My Husband, Ray, con questa canzone che dopo più di un anno dalla sua pubblicazione è ancora una delle più ascoltate al mondo. Ed è con questo inno contemporaneo che si chiude questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta,
7: ti voglio bere.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
4: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
5: Al Cavallino Matto!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Tutta l'estate su Radio DJ c'è la musica di Notorious a portare un po' di frescura in queste serate tropicali alle quali, ahi noi, ci siamo abituati. In ogni caso l'augurio di passarvela al meglio. Molti di voi saranno in viaggio a quest'ora, quindi concentratevi sulla strada, perché alla colonna sonora ci pensiamo noi. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, mentre tra poco arrivano Madame con Mama non mama. Ma subito su Radio DJ la canzone perfetta se state rientrando verso casa, magari dopo una lunghissima giornata di lavoro. Quindi sul volume, perché adesso, come direbbe Massimo Oldani, arriva un genio assoluto, cioè Drake, con Hold On, We Are.

Mama Madame, con la canzone presentata in anteprima all'ultimo Party Like a DJ e colonna portante ovviamente della playlist italiana dell'estate 2026 e quindi anche di Notorious, che è il programma che state ascoltando in questo momento. Prima Drake con Hold On We Are Going Home, e adesso continuiamo a parlare d'amore, ma dall'hip hop passiamo alla dance per riascoltare un DJ Time in purezza dell'annata 1993. Su DJ c'è Robin S con Show Me Love.

Alessura di DJ con questa nuova YOL uscita più di un anno fa e che ancora non ci ha stancato. Prima Robin S con Show Me Love e adesso invece arriva un brano che nel 2018 fece capire a tutti che Achille Lauro era un artista fuori dagli schemi. Con lui c'erano Quentin 40, Jamie Tides, Puritano e Boss Doms tutti insieme per una mina che ancora oggi riempie la pista. E allora

tiratori. Ehi, scendo tutto al bar, sembro tutto anche a. Ho speso 2K su una sga. Voulez-vous français, sputa sul cachet. Fra che cazzo a te, fai Google Translate. Nei quartieri con le moto fanno

Ariana Grande su Radio DJ con la sua ultima hit che sembra fatta apposta per dare un suono al caldo di questa rovente estate 2026. Bella languida, con la battuta lenta perché si vuole muovere ma senza sudare, ecco. Soprattutto per fare un po' di defaticamento dopo quella bombetta intitolata Tuari ascoltata qualche minuto fa. Adesso invece vi promettiamo che tra pochi secondi chiudiamo il microfono e rimarrà spento per tutta la durata della prossima canzone, perché dobbiamo farci un bel viaggione insieme a Kavinsky e la sua magica Night Call.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini su DJ con questo pezzone che ormai è diventato un classico e che riesce sempre a far scattare il brividello. Con lui si va a chiudere questo blocco, adesso piccola pausa per un bel bicchiere di latte menta, bello fresco, e poi torniamo sempre qui con Notorious.
1: Notorious on radio DJ.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Prosciutto di San Daniele.

0: C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Have fun with Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
3: Notorious on radio DJ. Notorious.

Io sono Francesco Quarna, buona serata, con me c'è Maurizio underscore Rossato alla production, mentre tra poco arrivano Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, ma prima su Radio DJ un disco per palati fini che ha fatto la storia della musica house degli anni 90. La scelta del campione fu una genialata, fondamentalmente è un loop che gira all'infinito, ma una volta che ti cattura non ti molla più. Vediamo se ve la ricordate, vediamo se ci fa ancora lo stesso effetto. Su DJ c'è Gusto con Disco's Revenge.

atmosfere gotiche e dark anche nella stagione estiva, che si sa tipicamente è dominata dai ritmi latini o giù di lì. E allora noi non roviniamo il mood, proseguiamo più o meno sulla stessa linea, abbassiamo ulteriormente le luci perché adesso su DJ arrivano i Cigarettes After Sex con Heaven.

The Wall, l'ultimo singolo della meravigliosa Gracie Abrams, figlia d'arte, sì, l'abbiamo detto svariate volte, ma il talento è tutto suo, quindi brava. Prima i Cigarettes After Sex con Heavenly e adesso riascoltiamo una band che arriva dal capoluogo della mia regione e che proprio quest'anno ha festeggiato i suoi primi 30 anni di carriera. La canzone che stiamo per ascoltare è uscita circa a metà del loro percorso artistico, è una delle loro più popolari e ha quella malinconia tutta torinese in cui a volte, diciamolo, è bello crogiolarci, sì. Anche d'estate. Su DJ ci sono i Subsonica con Incantevole.

0: girl one time.
1: Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa insieme in questa canzone che suona proprio come una canzone da radio DJ. Ecco perché ci piace, quindi ve la proponiamo spesso anche qui all'interno di Notorious. E dopo un pezzo nuovo, come sempre, ne arriva uno del passato, in questo caso abbastanza recente, e allora dalla playlist del 2019 recuperiamo Billie Eilish e la sua Bad Guy.

0: Spike, quello di Euphoria, per chi se lo ricorda, che ha iniziato a scrivere musica pensata in carcere e ha trovato il successo grazie a una distribuzione completamente indipendente. Questa in particolare, uscita nel 2018, è diventata popolare solo negli ultimi mesi grazie ovviamente ai soliti trend di TikTok. Bene, ed era anche l'ultima di questa bella sequenza di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Legend con Alex Farolfi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Hey baby, bring me something to drink in here. We sit down and watch a little TV.
4: Yo, they're coming, it's crazy. But I know it, they're coming. Maybe, not lately, I feel it coming. I know it, they're coming.
5: This just it, President. I guarantee.
4: Jimmy, wake up, Jimmy.
5: Only the Lord can save. $5.99, no obligation.
4: Let me start the box, this microphone. Now the polar bear hibernates.

0: da Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Amaro del capo. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Legend con Alex Farolfi.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Have fun with
0: Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
4: Legend, only on Radio DJ.

Hey yo, su Radio DJ, qui a Tormento, in questo spazio musicale creato da Dario Usuelli e DJ Aladdin, per andare a scoprire quali grandi sample ci sono dietro delle super hit.

0: Per stanotte è tutto.
1: Gute Nacht.
2: Movie Time.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio DJ.
9: Una nazione.
2: Una stagione.
9: Anche d'estate.
10: DJ Summer Night.
11: Summer Night.

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'8 e il 9 agosto a Terracina. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Summer Night.